beginning of the group.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
3: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Furla, Adidas e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Georgie Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.

0: Service Napoli Meteo.
1: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì 2 luglio sulla Campania con tempo variabile e instabile a causa della discesa di una zona di bassa pressione. Entro il pomeriggio si attivano piogge, rovesci, isolati temporali di moderato forte intensità accompagnati da grandine e colpi di vento improvvisi, ma non dureranno molto, entro sera saranno in esaurimento. Le temperature massime e minime sono in diminuzione e finalmente si attenua il gran caldo. Le temperature massime non andranno oltre i 29 32 gradi, i valori minimi resteranno un poco elevati lungo le coste. Nell'entroterra si starà un po' meglio con valori minimi attorno ai 20-21 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Berardi tifando contro il Belgio. Sì, sì, io sono un tifosotto, ho fatto tardi, tifavo Senegal e alla fine, mannaggia, oh, ricordavo anche la canzone O Scarrafona di Pino Daniele. Ogni scarrafona è bella, mamma sola. Viva vivo Senegal. Ricordate? Purtroppo non ce l'ha fatta. 2-0 per il Senegal, poi 2-2. Ho detto, vabbè, mi vedo anche i supplementari, ma come se fosse l'Italia, anzi, di più. Voglio dire una cosa, un'eresia, mi diverto di più a vedere tutte le squadre tranne l'Italia, perché anche l'Italia quando gioca due palle esagerate, almeno negli ultimi anni, ma come mi diverto a guardare sto mondiale, senza stress, senza ansie, sono diventato proprio un tifoso e in più mi gioco una marea di bollette, sto perdendo un sacco di soldi, questo devo un attimo ottimizzare perché non va bene. Quando finiscono sti mondiali, caro Fabio Esposito, tu che sei esperto, no, sei esperto del Napoli, però dei mondiali te ne frega poco, noi tifosotti invece guardiamo i mondiali anche senza l'Italia. Va bene, buongiorno ad Antonio Manganiello, è giovedì 2 di luglio 2026, la giornata mondiale degli UFO e noi tra poco ne parliamo degli avvistamenti o presunti tali sia in Campania ma anche intorno al mondo, anche grazie alle vostre segnalazioni. Vogliamo partire subito con la domanda classica: cosa state pensando in questo istante, in questo momento? Ditemelo al 342 00 00 100.

0: Il 19 luglio finiscono i mondiali. 19 luglio, porca miseria, quasi un mese, 10 euro al giorno sto giocando più o meno, intorno ai 200 euro mi gioco, ma sono proprio una merda. Sì, no, basta, basta. Annaggia, poi gioco sempre cose assurde che non escono mai, tipo che se prendo una bolletta 40.000 euro, 25.000 euro, delle cose incredibili. Ieri avevo quasi beccato, non la bolletta, la prima squadra, avevo giocato la vittoria del Senegal, vabbè, la prima è andata, ma porca miseria, due gol di Lukaku che non fa niente a Napoli, ha cacciata la scienza. Allora, vediamo oggi invece i mondiali cosa propongono. Abbiamo una Spagna-Austria, qui metterò il 2 assoluto per l'Austria, cioè io faccio queste cose anche perché la Spagna no, deve vincere l'Austria, anche se mi sta antipatica pure l'Austria, però poi Portogallo-Croazia, Portogallo, dai Portogallo, facciamo andare avanti. Svizzera-Algeria, Algeria, ma Algeria proprio tutta la vita. Mi dispiace per gli amici svizzeri che ci ascoltano dalla Svizzera, ma gli italiani svizzeri secondo me potrebbero anche essere contenti della Svizzera eliminata, perché poi l'Italia non c'è stata per niente, sai quanti sfottò. Va bene, ancora un po' ricordiamo il numero per i vostri WhatsApp, geolocalizzazione, primo pensiero del mattino, dove state, se avete caldo, anche se stamattina sembrava un pochettino meno calda la giornata, almeno quello che sento io sulla mia pelle. 342 00 00 100, questi siete voi. Io adoro questo momento, potrei anche andare via. Voi, parte alla base.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mi voglio Geo. Finalmente il corazon ha fatto un po' di pioggia.
0: Hai visto?
1: Secondo me sono stato pure il preghiero suo.
2: Buongiorno, Luca da Napoli.
0: Ciao Luca. Ah sì?
3: Mangani, buongiorno. Ti piace il Senegal?
0: Lo sapevo, non c'è secche niente. Senegal, a me piacciono tutte le squadre africane, ragazzi. Non lo so, perché li vedo un po' più deboli rispetto agli europei, almeno quello che sembra ai miei occhi. Tifo sempre per la squadra che non è favorita, ecco quello. Pronto?
4: Manganiello, buongiorno, buongiorno a tutti i pistelli.
0: Buongiorno.
4: Da Caporchino, direzione Caserta. Che sto facendo? Sta venendo male,
0: ah sì? Che è successo?
4: Pure a Carletto.
0: Tipichezza? Cos'è? Caffè di Gaetano, cosa hai fatto? Fammi sentire.
5: Buongiorno, Mangani.
0: Buongiorno.
5: Mi giovo, lo localizzo, direzione Casoria.
0: Vai.
5: Mangani, stamattina sto pensando che stasera già gioco a pallone e mi fanno male il coscio, che mi aspetta una grande una di fatica.
0: Ma chi tuffa fa con questo caldo? Vai anche a giocare a pallone, ma è stata a casa. Quanti anni hai? Fammi sentire e ti dico se devi andare oppure no. Pronto?
5: Buongiorno, Mangani, che cosa sto pensando?
0: Vai.
5: Sto pensando, ma quando ci facciamo meno a chiove, però ci non buttavo l'acqua.
0: Complimenti per questo linguaggio, Oxford, siamo felici per te, però la prossima volta, dai, al posto di quella parola, dice che di anime. Che diamine, che è meglio. Pronto?
6: Buongiorno Antonio, Raffaele da Gütersloh.
0: Oh, da Biggestock, Arvani
6: e Scarpa. Ci ha lavorato e tengo voi. Un saluto, un abbraccio, ciao.
0: Questo è un po' per tutti. Periodo di luglio, tutti non abbiamo voglia di fare niente, siamo a ridosso delle ferie. Pronto?
7: Angani, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Ci localizzo.
0: Vai.
7: Mirabella e Clano.
0: Ah, direzione Avellino.
7: Monteleone di Puglia. A che sto pensando?
0: Sì.
7: Ma non male che sta l'app, perché qua non gli manca la radio.
0: Vedi, però con l'app puoi ascoltarci ovunque nel mondo. Pronto?
8: Buongiorno Antonio, grazie mille per la compagnia. Io ho lavorato per un alieno. A Londra, ero arrivato da una settimana. Lui mi aprì la porta e disse: non ti mettere paura se vedi qualcosa di strano.
0: No, non ci credo.
8: E io mi feci una risata perché io credevo già negli alieni.
0: Cioè.
8: Comunque, a fine giornata, io ci mi sembra tunnel. E lui disse: da oggi in poi lavorerai tutti i giorni. E così fu.
0: Ah.
8: Dopo una settimana. E su Cristiano non teneva nessuna foto su WhatsApp.
0: Ma che stai a dire?
8: Mi pagò cash per non lasciare tracce del suo nome.
0: Una
8: poi una roba ci mandiamo un messaggio: per favore lasciami una recensione.
0: Sì?
8: Non mi ha risposto mai più, ho provato anche a chiamare
0: e si usava niente. Che fosse un alieno. Ok, tra poco siamo già entrati nel mood avvistamenti o presunti tali, tra poco ne parliamo dettagliatamente. Pronto?
9: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i pistelli, sono buongiorno. Pietro.
0: Vai Pietro.
9: Mi geolocalizzo direzione Benevento, Sant'Angelo a Cubolo, stamattina in compagnia di mio figlio Andrea.
0: Va bene, tuo figlio Andrea che ti segue, come facevamo noi da piccoli quando finivano le scuole, dovevamo andare a fare un'attività, ed è giusto. Pronto?
10: Antonio, buongiorno, sono Patrizio D'Amore.
0: Amico mio.
10: In effetti sai cosa stavo pensando in questo momento? Perché ieri sono stato a Bacoli con la mia famiglia, siamo stati a mare, siamo stati benissimo. Bacoli è stupenda.
0: Assolutamente, sono d'accordo.
10: Io questo pensavo, lo sai, pensavo, visto che comunque, a parte ho girato quasi tutta la Sicilia, poi comunque in crociera ho fatto diverse crociere, no? Sono stato un po' in giro per il mondo, ma okay, devo dire la verità, noi abbiamo Bacoli che è stupenda.
0: Sono d'accordissimo con te, Bacoli e tutte le zone limitrofe, oltre a Napoli e oltre alle isole. E anch'io ho viaggiato tanto negli ultimi mesi, ma dico sempre, la qualità di vita che ho trovato all'estero, perfino a Tirana, no? Tu dici in Albania, è superiore, ragazzi. L'organizzazione, i mezzi pubblici, ma la bellezza che abbiamo qui. E poi lì dici, peccato, perché solo la bellezza non va.

0: Sì, mi scrive Manganiello, buongiorno, mi geolocalizzo nel letto tutto sudato, ma non doveva piovere, è vero, ma aspettiamo ancora qualche ora, vediamo, mamma mia, poi continua, se non ci fosse il pipistrello a prima mattina non saprei che fare, con questo caldo mi sveglio alle 6 e non vedo l'ora che inizi la trasmissione, Vincenzo, da San Nicola alla strada, cosa ti posso dire, grazie, grazie, grazie, al posto di dormire ascolti la trasmissione, mi vedi in TV, e Mara è una responsabilità immensa, capisce, questo si è svegliato alle 6, non fare cacchiate. Ma noi facciamo solo quello. Abbiamo qualcuno in diretta con noi, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, chi è?
1: Ciao, sono Antonio da Bagnoli.
0: Ciao Antonio, buongiorno, come stai?
1: Tutto bene, io sono in direzione promessa di matrimonio.
0: No, a quest'ora già sei in direzione promessa,
1: sì,
0: ma la tua?
1: Sì.
0: Ah. Ma a che ora firmi, più o meno?
1: Tra un po' alle 11.
0: Ma c'è anche la tua sposa?
1: Sì, siamo qui insieme.
0: Ah, me la puoi passare un secondo? Perché voglio parlare con lei.
2: Ciao.
0: Ciao, tu chi sei, Alessia?
2: Sì.
0: Alessia, lo stai incatastando, giusto?
2: Bravo, bravo.
0: Ok, ci sei riuscita finalmente dopo quanti anni?
2: No, da 3 anni.
0: Da 3 anni?
2: Sì.
0: Ah, da 3 anni, vabbè, poca roba. Ma lui già è sistemato, nel nuovo posto, tutto a posto.
2: Sì, sì, è un commercialista.
0: Ah, e allora, partita IVA, fai attenzione.
1: Sì.
0: Perché io ti posso capire benissimo, è meglio se ti sposi uno con un posto statale, perché partita IVA non avrà mai tempo, hai capito? Però vabbè, l'importante è che ci sta sto grande amore. E a che ora c'è questa firma, avete detto?
2: Alle 11.
0: Dove? Così veniamo tutti quanti.
1: Fuori Grotta, a Bagnoli.
0: Allora, tutti a Bagnoli, ragazzi, alle 11, per fermare questo uomo. Che stai facendo? Salvati! Ovviamente scherziamo e tanti auguri a tutti e due.
1: Grazie.
0: Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Che bello. I piccioncini che alle 7:15 si dirigono già a Bagnoli. A che store si anticipano un pochettino? No, non è che si anticipa, che lei lo ha sequestrato da ieri, no? Perché si mette paura che qualche parente, qualche amico possa dirgli fa. Mi raccomando, una volta che ha firmato, peggio una cambiata, peggio in un mutuo. Accendi un mutuo che mette trova a casa, quando tu manca a casa. Sentiamo un po' di vocali, va, pronto? Vediamo.
3: Voi tutto tempo, non vi preoccupate, arriverà il giornale.
0: Chi è?
3: Sta arrivando.
0: Ma che cosa?
3: Io sono quasi in Bologna.
0: Il maltempo?
3: Da Mantova a Bologna è tutto nero.
0: Tutto nero? Ah, arriverà anche qui allora. Speriamo però Manca non lì, troppo.
4: Buongiorno. Andrea da Greenville. Quello che ci farà testimoni in matrimonio.
0: No.
4: Giolizzo.
0: Sì.
4: Direzione Arnaccia, caserma militare, esercito italiano.
0: Beh, parla come un americano, sai, che torna in Italia, oppure un italiano che torna in Italia dopo tanti anni dall'America. Pronto?
5: Mangani.
0: Cazziata?
5: No, comincia così, Mangani. Sì, che gli piace nei squadre africane. Simbolizzano il tuo nome.
0: Ah, tu dici. Ma stanno perdendo comunque, mannaggia, anche con l'arma segreta, diciamo. Essere a cacciare la terza arma, ma non niente. Pronto?
6: Ando, buongiorno papis.
0: Vai.
6: Andone, come sempre, auguro buona giornata a te e a tutti gli amici di Pipistrelli.
0: Grazie. Ascolto. Troppo
6: e
0: gentile.
6: Come sempre, un saluto da tutti gli amici della Fincantieri di Castellammare.
0: Un abbraccio a voi, so che mi ascoltate tutte le mattine, proprio statisticamente lo so, tutta la Fincantieri di Castellammare di Stabia. Un abbraccio da noi Pipistrelli. Pronto? Ancora qualcuno?
7: Antonio Pasquale da Qualiano.
0: Vai.
7: Mi geolocalizzo.
0: Vai.
7: Direzione Soccavo per andare al lavoro.
0: Mm.
7: Beh Antonio, che dire, i mondiali come hai detto tu sono abbastanza coinvolgenti questa edizione.
0: Sì, io mi sto divertendo.
7: Preferisco che vincano le squadre meno
0: come
7: favorite,
0: me, vedi?
7: Un po' come la storia di Davide contro Golia.
0: Sì, sì.
7: E chissà poi se la previsione che hanno fatto i Simpsons, non so se hai sentito questa cosa,
0: sì,
7: della finale Messico-Portogallo si avvererà.
0: Messico-Portogallo.
7: Al momento sono collocate in due parti diverse del tabellone, quindi volendo in finale si potrebbero sempre scontrare.
0: Mamma mia.
7: Buona giornata a tutti e se puoi salutare due miei amici, Giovannino da Arzano e Giovannino da Ponticelli, due Giovannini,
0: va bene. I Simpson poi hanno fatto un sacco di previsioni e alcune sconcertanti perché poi si sono avverate per davvero. Va bene, noi tra poco introduciamo l'argomento principe di questa giornata, non vedo l'ora perché sono un appassionato, ovvero degli UFO, la giornata mondiale degli UFO.
8: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da

0: altro che l'uso.
1: Giovedì 2 luglio si celebra la giornata mondiale degli UFO, un'occasione che richiama l'attenzione su tutti quei fenomeni nel cielo che non sempre riusciamo a spiegare. Quindi è il giorno giusto per parlare di avvistamenti curiosi, luci strane, oggetti non identificati e storie che da anni fanno discutere e appassionare tante persone. Complimenti anche a Fabio Esposito per la scenografia in sottofondo mistica e anche misteriosa. Io voglio chiedervi, vi è mai capitato di vedere qualcosa nel cielo e non siete riusciti a spiegare cosa potesse essere? Una luce insolita, un oggetto che si muoveva in modo strano, una scia particolare, qualcosa che all'epoca vi ha fatto pensare che stiamo a questa cosa, magari da bambini, oppure di notte, in vacanza, ancora oggi ci ripensate, insomma, avete mai avuto un'esperienza da UFO oppure credevate UFO e invece cos'era? Quella è la cosa più divertente di stamattina. Raccontatelo con un WhatsApp al 342 00 00 100. Abbiamo giusto un altro minuto ed è una curiosità, sapete che tantissimi UFO sono stati avvistati nella zona beneventana. Da decenni è una delle province campane con il maggior numero di segnalazioni di presunti UFO, famosa anche Crispano, vicino Napoli, presunto avvistamento nel 2010, tra i casi più discussi nella regione, area vesuviana, e che te lo dica fare, una continuazione, Salerno avvistamento 2023, Caserta e Mondragone diverse segnalazioni, Napoli tra le province italiane con più segnalazioni negli ultimi anni, quindi tocca a voi, anche se avete visto un UFO da vicino, non soltanto quello che volava, magari un UFO che vi ha rapiti, un UFO che vi ha toccato, cioè ragazzi noi crediamo a tutto, anche io ho avuto un avvistamento, l'ho detto mille volte, ma ero ragazzino, bambino, ed era un omino, non sto scherzando, l'ho detto tante volte, a casa di mio nonno, un omino proprio di un metro, più o meno con una testa enorme, ma non ero io, non ero, era tutto rosso, ricordo questo rosso fuoco, io non lo so se stavo sognando, avevo 10 anni, sono andato giù, ho gridato, siamo andati su, non abbiamo più trovato quell'omino, adesso boh, lo so. Vabbè, fate voi e fateci sapere un po' questi avvistamenti. Io ho un po' paura, perché poi queste cose ti affascinano, però in qualche modo ti spaventano, no? Avvistamenti o presunti tali al 342 00 00 100. Caro Fabio, abbiamo già qualche vocale, giusto un vocale, uno solo, vediamo che aria tira dal punto di vista proprio WhatsApp, se c'è già qualcuno che ne vuole parlare. Pronto?
2: Buongiorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli. Mancano i suoi 23 anni che sto a stretto contatto con un UFO.
1: Già lo so.
2: Ma magnora mia.
1: Allora evitiamo, l'ho messo apposta, qua l'ho fatto mettere, evitiamo magnora, la moglie, pure spiritosi, ma siamo un po' più originali, mi raccomando. 342 00 00 100.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono. Il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
6: Non è estate senza...
7: mare, tranquillità.
6: Le cene all'aperto.
7: Le angurie freschissime.
6: E le infradito?
7: Ma la cosa che proprio non può mancare...
6: è il sole.
7: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
6: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
7: Sole 365, la spesa, tranquilli.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Parlando di messaggi WhatsApp, funziona sempre, avvistamenti di UFO, anche perché oggi è la giornata mondiale degli UFO e io vi sto chiedendo, vi è mai capitato di vedere qualcosa nel cielo che non riuscivate a spiegare, una luce strana, un oggetto insolito, una scia particolare, magari all'inizio avete pensato, oh, mamma mia, un extraterrestre, un alieno, e poi avete scoperto che era qualcos'altro, no? Oppure il dubbio è rimasto, raccontateci la vostra esperienza con un WhatsApp al 342 000 100. Ne ho veramente tantissimi, ne leggo giusto qualcuno, poi passiamo ai vocali. C'è Emanuele che dice: buongiorno Antonio, secondo alcuni studi dell'Università dell'Ohio, molti avvistamenti UFO sono più frequenti da... ma io credevo fosse dal litro di vino in su. Sicuramente dopo il vino fai avvistamenti anche diversi da UFO. Evitate però, vi prego, nei vocali l'avvistamento della suocera, della moglie, evitiamo, perché poi è talmente banale la cosa e non ci fa divertire. Poi buongiorno Antonio, Raffaele da Mainz, ha visto un UFO, attenzione, vediamo. 2001 a Mainz ho visto un UFO e ne ho parlato con la mia roccia per settimane. Raffaele, sicuro? Era un UFO? No, voglio capire, hai bevuto birra, era l'Oktoberfest. Specifica un attimo la situazione, pronto?
1: In vacanza. Buongiorno Manganiello.
2: Io buongiorno, ma chi è Gabib?
1: Ho avuto un incontro Bezuka con un alieno, mi
0: sì.
1: A Piazza Municipio a Cicciano.
0: Piazza Municipio a Cicciano.
1: Ho visto un alieno, se non erro, in una 500L bianca, scesi dalla macchina.
0: Sì.
1: Praticamente aveva un corpo normale, ma un capucchione enorme.
0: Ma vedete che sono un alieno? Perché gli alieni in genere vengono sempre disegnati, immaginati, sai, corpo piccolo e testa enorme. Però io c'ho anche, ormai ho fatto pure le mammelle, guarda qua come faccio schifo, anche la pancia. Quindi non credo di essere un alieno. Pronto?
3: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Tanti anni fa,
0: sì,
3: quando mia madre c'era ancora, ci affacciamo al balcone e cominciamo a vedere delle luci che si posizionarono appunto in modo strano, in diagonale.
0: Miseria.
3: E salivano in cielo, era notte, luci. Quindi si vedevano bene.
0: Passavamo
3: mezz'ora convinte che fossero degli UFO, anche perché mia madre è appassionata dell'esoterico, dell'ufologia.
0: Ma tutti
3: non
0: lo
3: solo.
0: Siamo, più o meno.
3: Dopo mezz'ora ci rendemmo conto che erano le lanterne cinesi.
0: Mannaggia, lo sapevo.
3: Vabbè, però c'è da dire
0: però
3: che
0: almeno...
3: erano i primi tempi in cui
0: sì.
3: effettivamente si usavano
0: le lanterne
3: cinesi in Italia.
0: Hanno ingannato un po' tutti, no? All'inizio con le lanterne, abbiamo visto ste lanterne, oppure adesso i satelliti di Elon Musk. Pronto?
4: Magari io ho un ricordo di quasi 50 anni fa.
0: Vedi? Ti è rimasto impresso?
4: Io ero piccolo, cioè tenevo 10-12 anni. E praticamente stavamo a Terracina,
0: sì, pure a Terracina,
4: mio zio sul porto. E a un certo punto, cioè, ma veramente in un niente, cioè in, ti dico, saranno stati solo 1, 2, 3 secondi. Sentiamo un rumore forte, vediamo arrivare tipo un missile con un fuoco dietro, ci passa da sopra e dietro al Monte Giove, che sta a Terracina, scompare, ma in un attimo.
0: Un missile.
4: Però un rumore, un frastuono.
0: Incredibile, ragazzi.
4: Ci alzò anche parecchio vento.
0: Poi parecchi anni fa non c'era.
4: Non ti so dire che cos'era, perché fu una cosa impressionante.
0: No, dico, non c'era la guerra Ucraina, Russia, anche per scherzo, che non si scherza su queste cose, quindi non poteva essere Putin, no? Putin Manal. Adesso ho capito che è il nostro Rosario Verde con questo intercalare. Pronto?
5: Buongiorno Antonio, sono Mirko.
0: Vai Mirko.
5: Allora,
0: buongiorno.
5: Io sinceramente, a parte qualche luce strana in cielo, non ho mai visto, diciamo, qualche UFO in maniera
0: ravvicinata. Un alieno da vicino.
5: Però io ci credo che esistano, cioè
0: anch'io.
5: Non posso credere che esistiamo soltanto noi.
0: No, no, ma sono
5: quindi
0: d'accordo con te.
5: Per me è vero che esistono.
0: Poi ragazzi, vi dico che anche a Cicciano, non so se lo sapete, la zona dove abito, anni fa hanno visto i cerchi nel grano. Anche questo è un mistero, no? Quei cerchi incredibili, e addirittura un UFO è atterrato proprio in un cortile a Cicciano. Non sto scherzando, è tutto vero. Se qualcuno ne sa di più, ci possa illuminare, noi siamo qui. Ancora qualcuno? Sentiamo.
6: Ando, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Vai, Luca. Ho trovato la storia, i guantieri di Cheryl.
2: l'ho vista una linea,
0: ho visto un omino piccolissimo, sì, con una testa russo, gigantesca, grosso, sì.
2: Rosso,
0: sì.
2: Ma non è che stavo ubriaco, era un fiammifero.
0: Ma avevo 10 anni, ragazzi, mica stavo ubriaco, stavo dormendo, mi sono affacciato, sentivo dei rumori, ho visto questo omino con una testa, mi dovete credere, 4 volte alla mia, più o meno, però bassissimo, tipo 50 centimetri, tutto rosso. Anzi, se ci fosse qualche esperto, magari può catalogare quel tipo di avvistamento in qualche UFO, in qualche situazione strana ma vera, non lo so. Poi c'è qualcuno che dice che ha visto i cerchi nella, ma per favore, delle battute squalide, basta, dobbiamo mettere un disco che è meglio, va, e che disco, il pezzone del Petagnone, Rosanna, mamma mia, dei Toto, continuate a raccontare questi avvistamenti di UFO presunti.

0: ragione, mi scrive: buongiorno, io ascolto questa musica, più mi domando, ma oggi, ma che sentiamo? Vabbè, cambiano i tempi, cambiano le generazioni, cambia la musica, noi millennium, come ci chiamano, boomer, siamo appassionati ancora alla musica, quella vera, quella di una volta, come quella dei Toto. Allora, io devo chiamare Gigino il barbiere, perché Gigino ha una storia da raccontare. In realtà l'ho chiamato poco fa, ma ha detto: sono in bagno, mi sto a fare la doccia. Gigino, ho detto, siamo amici da tanti anni, sei nudo? Praticamente era nudo, vediamo se si è un attimo ripreso da uno spettacolo orrendo, peggio di extraterrestri, immaginando Gigino nudo, vediamo se ci racconta un attimo quello che è successo a Cicciano molti anni fa, e è tutto vero, potete andare su Google e trovate la notizia, e Gigino sa tutto. Gigino, buongiorno!
1: Buongiorno.
0: Il barbiere ufficiale di Antonio Manganiello è in diretta, non come il barbiere di Vigliotti Lino, che non sa neanche che cosa sia una diretta. Gigino ci mette la faccia, è vero Gigino?
1: Sempre per te, sempre.
0: Anche perché hai già lavato la faccia e tutto il resto, sì, tutto a posto?
1: Sì, ho finito di fare la doccia.
0: L'ho chiamato poco fa, stava a fare la doccia. Quindi sei in mutande, come sei adesso?
1: Sì, un po' in pantaloncino, dai.
0: Allora, Gigi, abbiamo veramente pochi minuti. Siccome stamattina è la giornata mondiale degli UFO, io ho raccontato che a Cicciano c'è stato un avvistamento, ma non stiamo scherzando. Tu, che ne sai di più, in pochi minuti, in un minuto e mezzo, riesci a raccontare quello che è successo?
1: È successo che negli anni 90 ci fu nel parco, diciamo, dove abito io, un po' più avanti.
0: Sì.
1: Dei ragazzi che poi tra l'altro uno di quelli è un amico, è un avvocato oggi affermato.
0: E io conosco bene, tra l'altro lo conosce anche Vigliotti, diciamolo, l'avvocato.
1: Sì, l'avvocato Crocetta.
0: Sì, possiamo fare il nome perché lui è un amico e lo sa.
1: Tra l'altro è stato anche invitato da Maurizio Costanzo Show, lui e quell'altro ragazzo che lo hanno visto.
0: Sì, sì.
1: Sì, sì, è tutto vero.
0: E cosa hanno visto, Gigino? Andiamo nei dettagli.
1: Loro sapevano, stavano in piscina, perché nel parco hanno la piscina, stavano facendo il bagno in piscina. Tutto d'un tratto hanno visto una luce accecante che scendeva tutto d'un tratto e si è poi, diciamo, si è fermato sul terreno. Ma la luce era molto accecante, che le ha viste anche un signore che stava diciamo dormendo sulla terrazza. E ha visto questa cosa. Quando hanno tentato di andare vicino, questo aggeggio che è volato via in un attimo. E poi tra l'altro poi il giorno dopo, diciamo, sono venuto un sacco di persone da Napoli a verificare questa cosa, che veramente è stato
0: un fenomeno serio, cioè studiato. Addirittura al Maurizio Costanzo Show è andato l'avvocato a dare la sua testimonianza, e poi ha lasciato dei segni a terra, questa navicella.
1: Ha lasciato proprio dei segni a terra, tipo diciamo tre tipi di impronte a terra lasciato.
0: Una sorta
1: e poi sono venuti gli specialisti a verificare veramente che tipo di segnali potevano essere.
0: Porca miseria. Allora,
1: diceva che all'epoca erano cose che forse qua in Italia non c'erano.
0: Capito? Non esiste, quindi qualcosa di extraterrestre, qualcosa che non ha a che fare con noi umani. Senti, Gigino, ti volevo chiedere, i due ragazzi che hanno visto, uno è diventato avvocato, che noi conosciamo ed è un tuo cliente, l'altro invece...
1: L'altro quello là non lo so se insegna, non lo so.
0: Tu hai capito, cioè l'avvistamento ha portato bene, perché tutti e due in qualche modo poi...
1: Sì, sì,
0: è stata questa inalazione di cultura.
1: L'avvocato lo conosci molto bene.
0: Sì, sì, sì, lo conosce bene anche lo zio, che è anche lui un avvocato, l'avvocato Crocetta, come no. Gigino, io ti lascio le tue cose, preparati, perché so che tra poco scendi nel salone a fare belli tutti i ciccianesi e non solo, e ci vediamo domani mattina, come sempre.
1: Ti aspetto un cuore, saluto tutti gli pistrelli e un saluto a Vigliotti.
0: Abbraccio, Gigiotto, un bacio. Bene, ragazzi, testimonianza reale, se non ci credete, non stiamo scherzando, mi scappa da ridere perché quando parla Gigino è un amico e immagino è mutante, per quello mi scappava da ridere, ma se andate su Google trovate proprio la notizia. Voi ne avete di notizie? Cioè, che ne so, un'apparizione, una sparizione, faccio un esempio, a Caivano, a Nola, a Pozzuoli, situazioni veramente reali che vi raccontano i vostri nonni o cose che avete visto voi, volete intervenire in diretta, scrivete chiamami al 342-00-00100. Eccolo qui, non è un UFO, è reale, Sal Da Vinci, tra l'altro ieri insieme a noi qui negli studi, vai!

0: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
1: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
2: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 2 luglio, giornata mondiale degli UFO, per questo vogliamo sentire le vostre storie. Avete mai visto qualcosa nel cielo che vi ha fatto pensare, magari è la cosa luminosa, oh mamma, ma cos'è, un extraterrestre? A tal proposito abbiamo qualcuno in diretta, Gianni, che vuole raccontare una storia vera, quindi non c'è niente da ridere. Gianni, buongiorno.
1: Ciao Antonio, buongiorno e complimenti innanzitutto per la trasmissione.
0: Grazie di cuore. Gianni, vai, racconta la tua storia.
1: Allora, mi è successo proprio, io sentendo il tuo barbiere, praticamente sì, è analogo il fatto, perché a me è successo anni 90, intorno 92-93.
0: Okay.
1: Io ero con un amico in macchina intorno alle 9 di sera, periodo estivo, e stavamo andando a trovare, sai, le nostre fidanzate dalle parti, diciamo, di Castel del Volturno, quelle
0: sì,
1: parti lì.
0: Sì.
1: E su quella strada che ti porta a Baia Domizia, in effetti, in cielo io vidi, sai, non guidava l'amico, io ero a fianco, e vedevi praticamente un ipotetico aereo che io, sai, descrivevo, sai, vedi un movimento,
0: sì,
1: e su quella strada che ti porta a Baia Domizia, in effetti, in cielo io vidi, sai, non guidava l'amico, io ero a fianco, e vedevi praticamente un ipotetico aereo che io, sai, descrivevo, sai, tu vedi un movimento, l'aereo lo riconosci perché
0: certo,
1: è lampeggiante,
0: certo.
1: E a

0: va velocissimo. Non è il modo di dirlo, perché un fascio di luce accecante all'improvviso ci bloccò sulla strada, ci dovemmo fermare, perché non riuscivamo, nonostante mettessimo le mani davanti, non riuscivamo a vedere oltre.
1: Potentissimo.
0: Sì, fortissimo. Mm-hmm. E durò una decina di secondi. Il tempo poi che noi, diciamo, che cercassimo di realizzare, all'improvviso questo fascio di luce scomparve a cono, mm-hmm, proprio come un cono di luce, mm-hmm, e diventò puntino e scomparve pure il puntino.
1: Mamma mia!
0: Ci guardammo in faccia e dicemmo, abbiamo visto la stessa cosa, sì. Non lo dire a nessuno che ci prendono per pazzi.
1: Ma quello è, perché poi alla fine quando vedi queste cose o lo dici e poi ti prendi tutte le responsabilità, non è vero, Steven Briag, le solite cose.
0: Bravo,
1: oppure poi
0: il giorno dopo devi sapere che parlandone con un amico che non sapevo che lui studiasse queste cose, sì, è un appassionato che lui tutte le sere si mette sopra al terrazzo per vedere se riesce a beccare qualcosa, sì, e mi disse, ma guarda che fortuna è capitato a te che non sei un appassionato, mm-hmm, io che tutte le sere tu hai avuto un incontro ravvicinato del secondo tipo.
1: Ma non era del terzo tipo? No, terzo tipo è un'altra roba, cos'è?
0: No, il terzo tipo è
1: quando lo vedi proprio,
0: è una cosa che tu pensi di aver visto ma non esiste.
1: Ok,
0: primo tipo invece è quello che tu hai proprio la presenza,
1: l'appresso, insomma, sì.
0: Esatto, okay. Mentre quel secondo tipo è quello che mi è successo a me, che praticamente l'ho visto, è capitato, però non ho avuto la realizzazione del fatto che potesse.
1: Mamma mia, Gianni, questo discorso è molto serio. Nella seconda ora, secondo me, ci divertiamo ancora di più con le vostre testimonianze.
0: Penso di sì, perché vengono fuori parecchie notizie.
1: Ok, ti abbraccio, Gianni, grazie.
0: Antonio, grazie pure a te, buona giornata.
1: Grazie a
0: te,
1: grazie a te. C'è Ciro, ritorniamo sulla terra, perché dice: Ceruz, buongiorno. La Nola Villa Literno, in direzione Nola, tutto bloccato. Mandami un bacione a mio fratello Luchetto. Ok, un bacio a Luchetto, tutto bloccato in quella zona. Quindi fate attenzione. Vocali, pronto?
2: Mangani, buongiorno.
1: Giorno.
2: Mangani, io dipende. Dipende, i fasci di luce.
1: Sì.
2: Se mi faccio lì tre cagnan, è un tipo di luce.
1: Certo, vabbè, poi cambia.
3: Pipistrelli, buongiorno.
1: Poi Fiano è un altro.
3: Gianni,
1: ciao.
3: Voglio bene.
1: Ma perché, allora ragazzi, ma perché dovete denigrare qualcuno che sta a raccontare qualcosa che ha visto per davvero? Ma guardate che io ci credo agli extraterrestri, agli UFO, agli alieni, ma secondo voi in un universo intero ci stiamo solo noi? E non esiste, pronto?
4: Antonio, buongiorno.
1: Giorno.
4: Andò prima di perché lui là che fa le quadrate. O secondo tipo che è là che fa il rotondo.
1: Ah, che è una macchina? Ma che è un restyling di una navicella? Pronto?
5: Magari, buongiorno. No, magari fammi capire una cosa. Sì. Siamo in coppa a Google prima Gigini Mutande.
1: No, Gigini Mutande! Ma no, lui ha fatto la testimonianza stamattina su Kiss Kiss Napoli. Trovate la notizia dell'UFO a Cicciano negli anni 90. La trovate, pronto?
4: Gigino Papi, cagni canta nero.
1: Ma non l'ha visto Gigino, lo hanno visto altri. E tra l'altro uno di loro è un avvocato, uno dei migliori avvocati. Pensate un po', persone istruite, non è che dicono balle. Uno di loro è stato invitato al Maurizio Costanzo Show. Quindi informatevi prima di criticare a priori. Nella seconda ora ancora avvistamenti strani ma veri, quindi raccontateci le vostre storie. Nel frattempo volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di spottò, un messaggio anche particolare a chi vi sta a cuore, fatelo al 342-00-00100 con i nostri Telegram. Ieri siamo stati sfortunati, tant'è vero che ho dovuto obbiare su Raffaella da Mainz. Cerchiamo di fare i bravi oggi, perché appena una, massimo due telefonate non rispondono, chi chiama Raffaele da Mainz Blu a proposito di extraterrestri? Va bene, tra poco le news.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Marcello Calvano. Apriamo con la cronaca. Continuano le indagini della squadra mobile di Napoli per identificare le persone che hanno preso parte alla rissa di pochi giorni fa a Montesanto. Ieri la polizia ha notificato tre provvedimenti di fermo e un arresto nei confronti di tre uomini e una donna, i quali, davanti agli investigatori, non hanno potuto che ammettere di aver preso parte alla violenta lite. Resta ancora occultata la pistola usata dal 30.

28enne Giuseppe Triuolo per sparare alcuni colpi in aria. Il prossimo passo di chi indaga sarà comprendere come le persone coinvolte si siano procurate le armi, in particolare la K-47 imbracciato da Emanuele Iaccarino. Ha violato gli arresti domiciliari per raggiungere l'ex compagna sull'isola di Capri, dove la donna si era rifugiata dopo le violenze subite. Un uomo di 31 anni, originario di Mugnano e residente in provincia di Pordenone, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di evasione e atti persecutori aggravati. L'uomo era già sottoposto ai domiciliari in seguito all'arresto dello scorso maggio, quando era finito in manette per aver aggredito la stessa donna, una 30enne residente ad Ercolano, nell'ambito di un procedimento attivato con il Codice Rosso. Poteva finire nel sangue la violenta lite scoppiata in via Marina a Napoli tra due cittadini stranieri. Il tempestivo intervento della Polizia di Stato, allertata dai commercianti della zona, ha evitato conseguenze ancora più gravi. Uno dei due contendenti ha riportato una profonda ferita dopo essere stato accoltellato ed è stato trasportato in ospedale, dove resta affidato alle cure dei sanitari. L'aggressore è riuscito a dileguarsi prima dell'arrivo degli agenti. Sono ora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, chiarire le cause della lite, identificare i due uomini e verificarne la posizione sul territorio nazionale. La chiusura con lo sport, il calcio ancora attesa in casa Napoli per l'annuncio di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore. Intanto il club lavora sul mercato con Illa e Ceballos, al momento obiettivi principali per rinforzare difesa e attacco. Riguardo il mondiale, vittoria in rimonte, ottavi di finale raggiunti per il Belgio contro il Senegal. Ribaltato lo 0-2 grazie anche ad una rete di Lukaku, che è riuscito ad accorciare le distanze con una girata dall'interno dell'area di rigore. Prestazione incolore e sostituzione per Kevin De Bruyne. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: E ancora buongiorno, giovedì 2 luglio, non è un giovedì qualunque, è la giornata mondiale degli UFO, ne stiamo parlando, abbiamo avuto un grande esperto in diretta con noi, Luigi Barbier, ragazzi, che ha dato le sue spiegazioni in merito a questi UFO che sono comparsi a Cicciano negli anni 90, addirittura l'avvocato Crocetta, possiamo dirlo perché anche lui è stato un testimone oculare, ospite al Maurizio Costanzo Show e ha spiegato la situazione. Salutiamo anche un altro UFO, ah no, è Gianluca Vigliotti, è entrato in questo momento, saluto ovviamente anche il nostro tecnico, il nostro Fabio Esposito, pronti per sorprendere un po' di amici che avete segnalato proprio voi al 342 00 00 100. Molti vogliono parlare degli avvistamenti o presunti tali, vi ricordo che tra poco, ecco, facciamo il scusate ma che succede e ricorderemo ancora l'argomento principe della giornata. Nel frattempo c'è anche Francesco che dice: mi leggi il messaggio perché tra poco entro a scuola, e dice: da ragazzina con mio papà abbiamo visto un oggetto luminoso muoversi velocissimo, lui diceva aereo ma sembrava troppo strano. Ne parliamo più tardi, nel frattempo ci stiamo collegando con vediamo, sono Ettore, puoi inviare un telegram alla mia ragazza Valeria, vediamo se ci risponde Valeria. Lunedì ci sposiamo, lunedì prossimo? Dopo 15 anni di fidanzamento, ma questo è bellissimo come telegram. Vediamo però se ci risponde, perché anche ieri ci siamo intossicati, tanti numeri, poi nessuno ci ha risposto. Vediamo se la neosposa Valeria proferisce quel dolce pronto. Dipende, se sta dormendo dirà pronto. Ma chi è Valeria?
1: E so chi è. Si va ancora rumeno, fra.
0: Ma ti sposi?
1: Mi sposo. Ma chi sei? Il re Bomboniere?
0: No. Antonio Mangano.
1: Ah, che lo scemo, mi stavo parlando.
0: Sì, volevo fare un attimo gli auguri. Ti sposi?
1: Mi sposo. Qual è il problema? Famo che... Siamo in una conferenza, fra.
0: Vabbè, andiamo avanti, ne facciamo un altro, va. Puoi chiamare mia sorella Francesca, sono Antonio. Oggi fa 60 anni. Ok, vediamo se ci risponde. Tra l'altro ricordo una canzone del grandissimo Leone di Lernia. La canzone si chiama 60 anni, non so se la conoscete. E lui parla proprio di voler fare ancora la radio, di non voler andare in pensione, di voler fare ancora le serate oltre i 60 anni. Un po' quello che farò io, credo, spero. Niente, allora... Secondo tentativo, al terzo tentativo blocco i telegram e continuiamo con l'argomento del giorno. Ciao Antonio, mi chiamo Roberto, puoi chiamare, ok, si chiama Rossella. Rossella è l'ultima speranza. Dopodiché chiudiamo qui i telegram, anche perché probabilmente nel mese di luglio non li facciamo più a questo punto, visto che non ci rispondono, non è un caso. Forse il caldo, l'AFA, dicono vabbè, non voglio rispondere a quest'ora e noi non possiamo bruciare dei minuti preziosissimi chiamando persone che poi non ci rispondono. La colpa è vostra perché non verificate la disponibilità, ok? E avete perso la priorità acquisita. Oh, ultimo, Rossella, vediamo se ci salva. A squillare squilla. È un messaggio d'amore da parte di Roberto. Sono tre, guardo, squilla, chiudiamo i telegram. Ci fa così come creatura. Ok, basta, in punizione, ferma tutto, no veramente, ferma, basta, ok, basta così, ritorniamo a parlare di UFO. Avevo un messaggio che voleva intervenire in diretta, vediamo se lo trovo di nuovo. Allora, caro Fabio, facciamo così, mettiamo giusto qualche vocale, nel frattempo ti do il numero di un amico che voleva intervenire in diretta e parlare degli extraterrestri e degli UFO. Vai giù, da oggi nessun perdono, tre squilli, non rispondono, via, si parte ancora con l'argomento del giorno. Pronto?
2: Antonio, buongiorno. Pipistrelli, buongiorno. Peter.
0: Vai, Peter.
2: Una domanda: in che senso l'amico di prima andava a trovare le sue fidanzate a Castel Volturno sulla Domiziana? Non ho capito.
0: Vabbè,
2: bene.
0: Vabbè, cominciamo, ragazzi, a dire cose che non ci stanno. Ti do il numero in tempo reale.
3: Magari, buongiorno. Ho capito la strada dove stava quell'amico che ha visto l'UFO. Quella è la strada di Mondragone. Che sarà stato Fiedri Buffalo.
0: Allora, ragazzi, per i nuovi arrivati, stiamo parlando della giornata mondiale degli UFO. Io vi sto chiedendo, avete mai visto un oggetto non identificato, un extraterrestre presunto tale? Raccontatelo, fateci sapere un po' le vostre emozioni, le sensazioni, quando avete visto qualcosa di strano ma vero. Adesso proviamo a chiamare Roberto, che dice: voglio raccontare anch'io qualcosa in diretta, e vediamo se ci risponde. Roberto c'è. Roby, buongiorno.
4: Ciao, tutto a posto, Andone?
0: Tutto bene, Roberto, un po' incavolato perché mi danno dei numeri per i Telegram e non ci rispondono, e allora ho detto chiamiamo Roberto così innalziamo l'asticella culturale. Vai, racconta.
4: Allora, niente, allora noi siamo di Napoli, no, però sono andato a abitare, diciamo, Ortaria, la conosci?
0: Come no, la conosco benissimo, sì.
4: Allora ogni tanto, sai, mi vado a trovare i miei cugini di Napoli, cose, mangiamo,
0: sì,
4: diciamo, all'aperto, perché là ci siamo più campagna, no?
0: Sì.
4: E dopo mangiato, insomma, birretti, cose, è vero, stavamo, diciamo, però io non penso ubriachi, perché, diciamo, stavamo fuori dal balcone.
0: Sì, ti ricordi che birra era? Giusto per capire il tasso alcolico.
4: No, è buon pubblicità.
0: Vabbè, dico, aveva più o meno birre italiane oppure un po' più pesantucce?
4: No, no, italiano.
0: Ah, ok, la roba, insomma, i 4 gradi, 5 gradi.
4: 4,5,
0: okay. Ah, ok, ho capito, ok, vai.
4: Ecco, perché poi la cosa bella, io l'ho guardata, sai, erano tipo di fasci di luce, diciamo, erano tanti.
0: Sì.
4: E io mo, cioè, l'avevo guardato, ho visto che Andrea, cioè mio cugino, pure lui, diciamo, alla zona adesso, io l'ho guardato, ho detto, maledissimo, pure tu. Si face la stessa domanda. Sai, perché ha deciso, allora ci sono due scemo.
0: Quindi, siamo in due a vedere la stessa cosa.
4: Andrea, ma che l'erano, cioè, ti fa, ma non erano stelle da cometa, cioè, ma infatti, sai, perché erano fasci di luce che non finivano più, sai? Di continuo.
0: Sì, ma partivano da terra oppure scendevano?
4: Nel cielo.
0: No. Posizione orizzontale, cioè tipo aereo?
4: Tipo aereo, esatto. Okay. Erano tantissimi, non era uno, capito?
0: Ok.
4: Allora, io quando gli ho detto questa cosa, che non volevo sembrare pazzo,
0: sì,
4: pochi mi ha guardato spaventato, ma l'hai guardato pure io. Però poi sono scomparsi da niente, capito?
0: Ah, ecco, quindi secondo te poteva essere qualcosa di strano, un extraterrestre, un UFO? C'è la possibilità?
4: Andò, dicendolo, è una cosa che io non ho mai visto e lui non l'ho mai visto.
0: Ok. E tu l'hai mai raccontata questa cosa, a parte la radio adesso?
4: Sì, l'abbiamo raccontato sia io che lui, perché magari tipo diceva,
0: e tutti che ti hanno detto, si va ubriaco, non è cosa tua,
4: allora,
0: o no?
4: Allora, ne abbiamo detto, siamo fatti, però non è che io, cioè, noi comunque ce la abbiamo spesso, penso che
0: una birra, quante birre però avete, cioè, giusto per sapere, una?
4: Andò, due però uno,
0: vabbè, due, il tuo buttello. Vabbè, tu le sostieni le birre, non è che ogni tanto, e allora no.
4: Scusa, allora pure il nestossino, cioè,
0: hai ragione. E poi voglio dire, se avete avuto delle allucinazioni alcoliche, che avete visto, la stessa cosa.
4: È
0: impossibile. È impossibile. Vabbè, ti ringrazio di questa testimonianza. Grazie di cuore.
4: Diciamo che la cosa strana è che subito è scomparsa. Che lega.
0: Senti, poi dopo questo avvistamento, voi avete avuto qualche situazione strana ma vera nel corso degli altri giorni? No?
4: È stata la prima volta.
0: Cioè, vi sentivate normali, tutto a posto, non è successo niente di strano?
4: No, la prima volta.
0: Ah, ok, va bene, grazie di questo racconto. Ciao. Abbiamo ancora qualcuno che scrive: una notte ho visto una scia bianca, ma non sembrava una stella cadente, troppo lenta e lunga, mai capito cosa fosse. E poi nel ritorno da una festa ho visto un oggetto luminoso che cambiava direzione, tutti in macchina siamo rimasti zitti a guardarlo. E la cosa più strana, una luce fissa, lo dice Monica, che poi è scomparsa come se si fosse spenta, non so spiegarmelo ancora oggi. Facciamo così, mettiamo un disco. Voi, se volete, io credo che Ufattariel sia la cosa più propedeutica, come asciuta, da raccontare. 342 00 00 100, scrivete chiamami e vedete con me.

0: Che argomento stamattina, veramente appassionante. Io ve lo voglio ricordare ancora una volta, quindi ho bisogno della parola d'ordine, caro Fabio Esposito, perché facciamo un piccolo riassunto. Eccolo qui.
1: Ma che è successo?
0: Che è successo? Allora te lo dico immediatamente. Oggi 2 luglio si celebra la giornata mondiale degli UFO e allora vi chiediamo, vi è mai capitato di vedere nel cielo qualcosa che non siete riusciti a spiegare? Una luce insolita, un oggetto strano, una scia particolare, magari pensavate fosse un UFO e poi avete scoperto che era qualcos'altro? Raccontatelo via WhatsApp al 342 00 00 100. Se volete intervenire in diretta con la vostra voce potete tranquillamente scrivere chiamami, vi chiameremo e vi daremo l'opportunità di chiacchierare in diretta. Allora, abbiamo ancora qualcuno che scrive chiamami, sembra una fanciulla, caro Fabio, però nel frattempo ascoltiamo qualche vocale. Pronto?
2: Buonasera, Antonio da Puriclotta. Quasi sicuramente quei fasci di luce che diceva l'amico erano dei satelliti,
0: era
2: la sincronizzazione dei satelliti. È capitato a me personalmente durante una pescata, il 3-4 e mezzanotte, vedemmo delle sfere, tantissime, centinaia e centinaia di sfere che viaggiavano in linea retta. Sinceramente ci cagavamo proprio sotto, erano due strisce di palline, c'era paura. Alla
0: Starlink.
2: Fine andiamo a documentarci, era la sincronizzazione dei satelliti.
0: Starlight, vabbè, ho detto Starlink, figurati.
2: A Cementabone è una cosa spettacolare.
0: Sì, sì.
2: È una cosa che nella vita capita una volta sola.
0: Li ho visti anch'io.
2: Vedi un attimo, sincronizzazione satelliti Starlight.
0: Va benissimo. Va bene, va bene. Allora, abbiamo ancora qualche testimonianza in diretta. Abbiamo Daniela. Daniela, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, raccontaci un po' questa storia, perché noi siamo appassionati degli UFO e non solo. Vai.
3: Allora, in poche parole, a me è successo di giorno, neanche di sera. Circa 6-7 anni fa stavo facendo la tratta a Cerra Frasta Maggiore, scendo da lavoro. E ho trovato un oggetto metallico sospeso in aria. Ovviamente non sapevo cosa fosse, ma guardavo fisso mentre guidavo questo oggetto. Il fatto che mi ha fatto pensare appunto che fosse un UFO è quando è scomparso proprio davanti agli occhi.
0: Mannaggia, cioè così all'improvviso, così, con una velocità incredibile, suppongo.
3: Non talmente veloce da non capire, cioè guardando fisso è scomparso. Ti giuro che non fumo, non bevo, quindi.
0: Diciamo che tu ci credi che potesse essere veramente un oggetto cosiddetto non identificato. Hai visto? Adesso non ci crederà. Hai raccontato la cosa anche a qualcuno, qualche parente, o hai paura che poi possano dire?
3: No, sono arrivato, vabbè, tutti mi hanno dato della pazza, ovviamente, però sono arrivata a casa incredula, euforica, quindi cioè io sono della parte, io ci credo, ecco.
0: Dove è successo il tutto?
3: Era al testo più o meno Cardito, penso.
0: Quella zona lì, guarda, una zona nevralgica, perché ne leggo tante di apparizioni in quella zona. Sì, sì. Bah, chissà. Vabbè. Oh, io ti ringrazio di cuore, Daniela, di aver raccontato la tua esperienza in diretta. Va bene.
3: Niente,
0: un abbraccio.
3: Grazie mille. Ciao,
0: grazie a te. Poi, ciao. Buongiorno Manganiello, mi meraviglio di te. Non ti ricordi un extraterrestre atterrato a Napoli il 5 luglio del 1984? Lo abbiamo visto in 80.000, fu chiamato Diego Armando Maradona, il dios del calcio, come no? Vabbè, lui è un alieno per davvero. Nicola da Castelfranco Emilia, originario dello spartimento di Scisciano, che conosco benissimo. Abbiamo Paolo in diretta con noi che vuole raccontare un fattarello. Paolo, buongiorno.
4: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Ciao Paolo, anche te hai visto qualcosa di strano ma vero?
4: Sì, sì, una cosa molto strana ma purtroppo vera. Questo è successo parecchi anni fa. Stavamo andando al mare e la mia ragazza, ci dirigevamo in Calabria. E stavamo praticamente sulla Salerno-Reggio Calabria. Arrivato a un certo punto, premetto che non c'era la luna, era proprio una nottata proprio scura.
0: Paolo, scusami, tu eri lucido? No, ti faccio sta domanda perché molti, quando poi testimoniano, arrivano i pipistrelli che dicono che si ubriaca, aveva bevuto.
4: No. Allora, che i pipistrelli stiano belli tranquilli, perché io ero lucido, anzi lucidissimo.
0: Ok, vai.
4: E allora ti dicevo, anche perché stavo guidando ed era di notte, perché giustamente all'epoca la strada faceva schifo, quella via, quindi era preferibile viaggiare di notte,
0: se no.
4: Si ingorgava. Quindi noi stavamo così e ad un certo punto, io vidi un bagliore sul vetro dell'auto. Un incuriosito alza gli occhi e vedi un'enorme palla di fuoco, cioè una cosa circolare, diciamo luminosissima, che sembrava quasi ardere, però perché era luminosa questa, questo oggetto, che attraversò, diciamo, il nostro orizzonte e si diresse dietro una specie di promontorio. Io a un certo punto per due minuti, per un minutino non parlai.
0: Certo.
4: Però che anche la mia ragazza rimase, diciamo, un po' esterrefatta da questa cosa. Gli disse: ma hai visto anche tu quello che ho visto io? E lei dice: sì, l'ho vista anch'io quella cosa. Ma no, ma quello attraverso il cielo in un microsecondo.
0: C'è una sorta di meteorite, se ho capito, più o meno.
4: No, non era un meteorite, perché il meteorite ha una traiettoria diversa. Questo era molto più basso. Comunque, io ebbi l'impressione che questo oggetto fosse atterrato da qualche parte.
0: Addirittura.
4: Tant'è vero che uscimmo dall'autostrada.
0: Sei andato a vedere?
4: Ricordo, se era la zona di Polla, ma non mi ricordo bene l'uscita qual era.
0: Ok.
4: Praticamente uscite da questa, diciamo, dall'autostrada, arrivammo praticamente in una radura.
0: Ok.
4: C'era, dove si vede un bagliore, diciamo un bagliore forte.
0: Quindi stava a terra questa palla di fuoco?
4: Sì, stava a terra. Io scesi dalla macchina, perché anche la mia fidanzata, scendemmo dalla macchina tutte e due,
0: sì,
4: per vedere cosa era questo bagliore. E in effetti, arrivata a un 100-150 metri di distanza,
0: sì,
4: io ho visto proprio un oggetto circolare,
0: sì,
4: che poi era metallico, ma dal quale praticamente si vedevano proprio, non lo so, c'erano degli omini piccoli.
0: No, ma cosa dici?
4: Sì, no, lo dico seriamente, questa è la prima volta che racconto.
0: La prima volta che lo dici, perché giustamente io ti dico la verità, stento a crederti, no? Perché tu dici che dalla navicella, eventuale navicella, sono scesi proprio degli omini, quindi degli extraterrestri, tu li hai visti?
4: C'erano delle... erano su 1,10-1,20 metri.
0: Ah, erano bassini.
4: Con una testa molto grande.
0: La testa grande, ma mica ero io, Paolo, perché tu quando dici che sono...
4: Non eri te. Okay. Ti posso garantire, noi ci siamo in lontananza, l'abbiamo vista questa scena, perché noi avevamo paura solo di avvicinarci.
0: Poi siete scappati.
4: Sì, avevano una specie di tuta addosso questi.
0: Ma quanti ne erano? Ma che ne è che questi vogliono conquistare la Terra, Paolo? Mannaggia.
4: Non lo so, o volevano analizzare qualcosa, perché loro facevano qualcosa sul terreno. Comunque, a un certo punto rientrarono nella macchina volante, non so che cosa sia, e questa cosa si alzò lentamente all'inizio, proprio lentamente, ma poi schizzò in cielo in un microsecondo.
0: Paolo, ma la domanda è: una foto, un video, non l'hai fatto? Non ci hai pensato?
4: Antonio, all'epoca non
0: hai ragione.
4: Purtroppo se ci fossero stati i telefonini l'avrei fatto sicuramente. Comunque ti posso dire che io e la mia ragazza, attualmente moglie,
0: sì,
4: questa cosa non l'abbiamo mai raccontata a nessuno.
0: La prima volta, io ti ringrazio di cuore, perché abbiamo un'esclusiva praticamente. Guarda, io stento, ti dico la verità, anche io a crederci, perché è una cosa così incredibile, perché tu non solo hai visto la palla di fuoco, ma hai visto questi omini che scendevano dalla navicella.
4: Sì, erano in una radura, proprio andammo in una radura.
0: Mamma mia. Ragazzi, quindi non siamo soli, non siamo soli. Vabbè.
4: No, io non ti so dire che cosa, perché io purtroppo, sai, pure io ero un poco non è scettico.
0: Paolo, ti sentiamo male, secondo me non ne devi parlare, sono gli UFO che stanno a fare delle interferenze con la telefonata, perché vai e vieni una continuazione. Vabbè, adesso io ti saluto perché non c'è più tempo, ti ringrazio di questo racconto esclusivo e preparati anche a sentire, se stai ascoltando la radio, un po' di miei amici che magari non ci credono, gli omini. Fate voi, non lo so, io mi sto mettendo un po' paura di questa cosa, vi dico la verità. 342-00-00100, se volete intervenire in diretta e raccontare un fattariel di extraterrestri o presunti tali.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da €29. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Non è estate senza...
6: mare, tranquillità.
5: Le cene all'aperto.
6: Le angurie freschissime.
5: E le infradito?
6: Ma la cosa che proprio non può mancare
5: è il sole.
6: perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
5: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
6: Sole 365, la spesa tranquilli.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
9: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Io vi amo perché siete dei bastardi, cinici, peggio del sottoscritto. Tutte le mattine è una famiglia meravigliosa, dalle 7 alle 9 ogni mattina si parla di qualcosa di leggero per ovviamente accompagnarvi al lavoro con ironia, e stamattina si parla di UFO, è la giornata mondiale, no? Degli UFO. Poco fa Paola ha raccontato una roba incredibile, sembrava un film, tre omini che scendono da una palla di fuoco poi diventata navicella. Abbiamo un po' di commenti alla testimonianza di Paolo, un po' paura, sentiamo, pronto?
1: Se visto dice che non sei ubriaco, a me mi sembra che se tu che sei solo ubriaco, sei proprio drogato.
0: Ma non è vero, ragazzi.
2: Magari me ne sciaga per questa mattina, che hai combinato? 1,20 m, 1,30 m, la capa rossa, ma secondo te chi era?
0: Sono io.
3: Mamma mia, manganiera, ma dai, ma fai una cosa, chiama tua mamma o chiama Raffaella Mainz, più che far sentire queste cacchiate qua.
0: Non ci credi? Mangani,
4: ma chi se che sapevo, vina, Marina, posso rullare.
0: Ragazzi, ma non può essere,
5: ma
0: che ha visto.
5: Se sono scese e dovevano fare qualcosa sul terreno, secondo me era una fabipì.
0: Può essere.
6: Mangani,
0: perché...
6: ma che se era una puntata di Visitors.
0: Sembrava uguale.
7: Anto, ma che film si ha visto, Paolo, stanotte?
0: Nessuno ci crede.
8: Ma hanno fatto pure su Vizzi Carasondo.
0: Non lo so.
9: Bravo, non raccontava niente di sciunto, le racconta solo a Manganiello.
0: Bravo, anche a noi. Perché noi ci crediamo.
10: Lo vado in amicizia.
11: Quando manca la linea, ce l'hanno fatta finire a costruire l'autostrada.
12: Ehi, l'ho mangiato i bip, la saluto a vostro. Sarei che si ha chiamato.
0: Però tutti e due, anche la fidanzata.
13: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
13: Senti, ma che lo fa questo film? A che canale?
0: Ragazzi, ma voi non ci
14: credete. Ho letto quando fumava Stevo Lucido. Quando fumava e quando beveva.
0: Vabbè, Paolo, in pochi credono alla tua testimonianza. Io ci credo a metà, fino a quando non hai detto gli omini sono scesi, sai, per andare a fare la pipì, non lo so, sulla Salerno, Reggio Calabria. C'è un messaggio che dice: sono originario di Cardito, anche se vivo al nord da anni. Anni fa, proprio a Cardito, mi è capitata una cosa assurda. Verso le 23 ero in macchina con mia moglie, all'epoca la mia fidanzata. La cosa più strana è che io vedevo questa cosa e lei no, pur essendo accanto a me. Volevo capire, infatti, me lo sono sempre chiesto, com'è possibile? Se puoi, chiamami. Allora, prima di chiamarti, magari più tardi, noi vi facciamo sentire un servizio andato in onda sulle reti Rai, ok? Su Rai 2 in questo caso, e tutti quelli che non credono alla storia di Paolo, che non credono agli avvistamenti, secondo voi la Rai mandava un servizio del genere sapendo magari che fosse tutta una bugia o tutta un'invenzione? 16 anni fa il TG diceva proprio questo.
15: Buonasera, ultima edizione di oggi del TG2. Grandi luci nel cielo, l'erba di un prato schiacciata in modo circolare a Crispano,
0: in provincia
15: di Napoli. Qualcuno già parla di UFO. Annalisa Angeloni.
0: Abbiamo anche le testimonianze.
16: Com'erano queste luci?
17: Queste luci erano arancioni che illuminavano. Erano, diciamo, una forma così.
0: Così.
16: Come la luna.
0: Ah, come la luna, ok.
17: Non più grande.
16: Gallo Crispano, in provincia di Napoli, per un presunto avvistamento degli UFO. Due netturbini hanno visto di notte due grandi sfere rosse nel cielo. La mattina dopo, nei pressi dello stadio, cerchi concentrici nell'erba. Adulti e bambini li calpestano allegramente. C'è chi porta via dei ciuffi come souvenir. Tanta folla, sembra una grande festa popolare. Raffaella, ieri mattina lei queste onde schiacciate nell'erba non le ha viste?
18: No. No, non ci stavano.
16: Stamattina invece ci stavano.
0: Vedi? Come ve lo spiegate?
18: Non lo so, cioè è una cosa incredibile.
16: Sui reperti, se così possiamo chiamare i cerchi nell'erba, c'è stato un sopralluogo dei carabinieri. Il giallo, mistero o scherzo, resta.
0: Hai visto? Scherzo, mistero, realtà, perché poi, ragazzi, molti hanno anche paura di accettare che ci possano essere nuove forme di vita nell'universo oltre a noi stessi, no? Oppure non possiamo stare solo noi in tutto l'universo. Un altro amico scrive: io sono un esperto, erano dei namecciani. Dopo vado a vedere un attimo, perché poi questi alieni hanno dei nomi particolari, no? Ognuno. Sentiamo ancora. La miccia. Sentiamo un po', io vado a controllare i namecciani se sono degli extraterrestri. Pronto?
19: Di netturbina, andò, è che le rabustramo un essere un quarto di
0: basta. Ma secondo me non è mai niente di vero.
20: Si piace in città la provincia.
0: Sì.
8: Scusate, ma pure quelli che hanno intervistato sono alieni.
0: Non lo so.
20: Buongiorno. Buongiorno. Comunque io sono di Crispano e abito proprio vicino al campo dove...
0: Ed è vero? Sì.
20: Le telecamere che erano sul posto furono sequestrate e non abbiamo mai visto
0: davvero
20: cosa successe quella notte.
0: Hai visto? Hai visto? A volte nascondono addirittura, no, le prove per non creare confusione nel mondo. Se no, ragazzi, l'equilibrio non c'è più. Pronto? Sentiamo ancora qualcuno e poi vi dico i namecciani chi sono. Esistono i namecciani?
21: Buongiorno Antonio, Ricci la chissà, prima mattina colazione, si fa col latte.
0: Allora, tutti voi che state giudicando, che state criticando quelli che hanno visto delle cose nel cielo, perché non ci credete? Cioè, perché chi stava forse ubriaca? Loro da anni, anche la NASA che ha visto delle cose, stanno tutte ubriaca, l'area 51. Anche Trump ha messo dei video in giro dove c'è la presenza di extraterrestri, di alieni. I namecciani sono una delle principali razze presenti nell'universo di Dragon Ball. Dragon Ball.
22: I namecciani sono dei personaggi di fantasia.
0: Eh no, infatti ho visto
22: dal cartone animato di Dragon Ball.
0: Non sono quelli, credo, no, che abbia visto il nostro Paolo scendere dalla navicella.
23: Magani, buongiorno, sono Luca da San Pietro.
0: Ciao.
23: Magani, ma chi si sta parlando? I namecciani sono gli alieni da Dragon Ball.
0: Dai, non lo sapevo, ragazzi, abbiamo capito finalmente. E c'è ancora un'altra intervista, un attimo solo, da Crispano è arrivato in questo momento, sentiamo. No, che l'è nata cosa, raga, lì è stato un incendio. Cominciamo, continuate a raccontare un po' gli avvistamenti strani ma veri che avete fatto nella vostra vita al 342 00 00 100. Voglio qualcuno serio, qualcuno che veramente crede di aver visto qualcosa di strano ma vero. Abbi la forza di chiamare allo 081 546 6873 oppure scrivi chiamami, ti chiamiamo e ti diamo la possibilità di raccontare un fattariel nel pipistrello.

0: incidenti, sparizioni, apparizioni, omini che scendono dalle rocce infuocate. Abbiamo ancora messaggi. C'è Domenico che scrive una cosa davvero importante. Secondo me dice proprio questa la ragione che non abbiamo moltissime testimonianze come quella di Paolo. Si verrebbe preso in giro come stanno facendo tutti gli ascoltatori adesso. Probabilmente ci sono molte più persone che potrebbero raccontare altri fatti accaduti, ma non lo fanno per reticenza. E hai ragione fino a un certo punto, Domenico. Abbiamo ancora qualcuno in diretta con noi, Pasquale. Pasquale vuole raccontare perché non esistono gli UFO, se ho capito bene, Pasquale.
1: Ciao Manganiello, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, se puoi abbassare un po' il volume.
1: La mia spiegazione è questa.
0: Vai.
1: Ipotizzo, sì, come seguendo anche il nostro grande filosofo Luciano De Crescenzo,
0: sì,
1: che sia molto improbabile che degli UFO vengano qui sulla Terra per una semplice questione di distanze. Noi abbiamo visto e abbiamo studiato e abbiamo sicuramente accertato che i pianeti, diciamo, dove c'è la possibilità di far crescere vita sono molto lontani dalla Terra, circa 20 anni luce. Cioè la luce, che è la velocità più veloce, il sistema, diciamo, metrico della velocità più alto che esiste,
0: sì,
1: ci mette 20 anni per arrivare sulla Terra.
0: Ecco, però Pasquale, quindi, scusami se ti interrompo.
1: Dovrebbe prima, sì, cosa costruire una navicella che va alla velocità della luce, impiegarci 20 anni per, sì, fare che può fare un giretto e poi se ne ritorno,
0: sì, però
1: fai 50 anni.
0: No, aspetta, un attimo solo, ti volevo interrompere. Dico, noi abbiamo la capacità di arrivarci dopo 20 anni, 30 anni, ma non è che poi loro con i superpoteri, immagino, o con altra scienza ci arrivano prima rispetto a noi umani su altri pianeti, hai capito che dico?
1: Attenzione. Attenzione, sì, la velocità della luce,
0: sì,
1: ci impiega 20 anni. Non esiste nessun macchinario che può arrivare alla velocità della luce.
0: Per noi umani, però, per noi umani. Per noi umani.
1: No, per una questione proprio fisica.
0: Ah, fisica, tu dici. Abbiamo scomodato addirittura la fisica. Va bene, salutiamo il nostro amico. Troppo difficile il tuo discorso. Ma abbiamo qualcuno che ha visto in quel di Crispano. Pronto?
2: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno, chi è?
2: Sono Damiano, Antonio.
0: Damiano, ok, vai, racconta.
2: Allora, l'episodio risale, il fatto di Crispano, giustamente, ritornando,
0: sì,
2: all'episodio di Crispano,
0: okay,
2: di Rai 2,
0: okay,
2: nel maggio del 2010. Mi ricordo la data perché qualche mese dopo mi sono sposato.
0: Ok.
2: Mia moglie andammo effettivamente in quel campo, che poi erano due campi simmetrici, furono a destra e a sinistra, furono, diciamo, l'atterraggio tecnicamente parlando, i famosi cerchi nel grano.
0: Ok.
2: Effettivamente è confermato le cose che ti ha detto prima l'auto dell'ascoltatore. Ai lati del campo c'erano due telecamere, quelle a 360 gradi, quindi potevano riprendere.
0: Sì.
2: Sono state rimosse, sequestrate, e i video non sono stati mai messi in, cioè, diciamo, in circolazione o quantomeno pubblicati.
0: Come se non ci volessero far sapere delle cose.
2: Bravissimo.
0: Ecco.
2: Effettivamente erano cerchi nel grano. Io ci sono passato dentro, quindi ti assicuro. E ne è stata fatta pure una puntata di Misteri. Ricordi la puntata che c'era Ruggeri all'epoca,
0: sì,
2: che
0: come
2: presentava?
0: No. Sì, sì.
2: Venne fatta una puntata proprio lassù. E i due netturbini sono ancora in vita, tra virgolette. Quindi possono ancora testimoniare che quel
0: periodo
2: effettivamente c'è fu.
0: Diciamo che
2: giusto per darti franchezza sulla cosa.
0: Certo. Magari ci stanno sentendo i netturbini, se ci fosse la possibilità di una testimonianza in diretta, potrebbe essere la ciliegina sulla torta. Tu ci credi allora agli extraterrestri?
2: Io pienamente. L'universo è troppo grande per essere soli.
0: Bravo, sono d'accordo.
2: È uno spreco di spazio.
0: È vero. No, poi la cosa.
2: Ho visto pure Crispano, tu sei venuto una volta a Crispano a Capodanno, se non erro.
0: Sì, di un paio di anni fa. Bravo, sì.
2: Bravissimo,
0: sì,
2: ti ho visto pure live dal vivo, apprezzato il tuo mestiere, tra virgolette.
0: Grazie. Quindi io non ero un UFO, ero reale, non ero un extraterrestre.
2: Questo è proprio la giuro, capito?
0: Va bene.
2: Comunque, secondo il mio modesto parere, pure come diceva il fisico Rubbia,
0: sì,
2: gli alieni esistono.
0: Sì, ma anch'io. Io ci credo anch'io. Ho un po' paura, vi dico la verità, come tutti quanti noi, no? Di avere una avvista, di come dire, un incontro ravvicinato del terzo tipo, secondo, primo tipo. Però mi fa piacere pensare che ci possano essere altre forme di vita in giro per il mondo, per l'universo. Tra poco rush finale, ci facciamo le barre dello sport, gli ultimi WhatsApp 342 00 00 100. Che ti

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: lo devo dire, ragazzi, alle 8:50 quando si parla di extraterrestri, di UFO, c'è sempre la puntatona, perché parecchi ci credono, alcuni no, ci sono messaggi divertenti, altri un po' più seriosi. Oggi è la giornata mondiale degli UFO. Come facevo a non farvi la fatidica domanda, no? Avete mai visto oggetti non identificati? Lo chiediamo a Raffaele. Raffaele, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Eccoti qua, racconta Ufattariella, vai.
1: Allora, praticamente era nel mese di marzo di quest'anno, sì, come si vince pure dalla foto che ho girato.
0: Ok.
1: Io abito sul mare, improvvisamente dal nulla, che io stavo giù in giardino,
0: sì,
1: si formò un triangolo nel cielo, un triangolo scaleno proprio.
0: Un triangolo.
1: Con i tre vertici, uno completamente azzurro,
0: sì,
1: e gli altri due rosso fuoco. Stettero a girare su se stessi per pochissimi secondi. Giusto il tempo che riuscì a fare la foto che vi ho girato,
0: sì,
1: poi improvvisamente, come delle piruette, schizzarono via,
0: sì,
1: verso il mare.
0: Addirittura.
1: E non era un aereo, perché non seguiva la...
0: Allora, la domanda che tutti mi stanno facendo, molto interessante, eri lucido? Avevi bevuto oppure no?
1: Allora, non bevo, non, sì, sono astemio, e ci avete la foto, quindi
0: okay,
1: la potete pure
0: mandare. Ok, no, no, giusto, perché poi, sai, molti pipistrelli non credono a certi racconti, è anche normale.
1: Io sono responsabile di ciò che dicono,
0: certo,
1: capiscono,
0: certo,
1: loro che ci credono.
0: No, no,
1: meno.
0: No, ma stai scherzando, sì, ma è così, è così.
1: Stai facendo una trasmissione su questo,
0: sì,
1: io non solo te lo sto raccontando, e ti ho inviato la foto.
0: Hai inviato anche la foto, se mi permetti... La posso pubblicare dopo questa foto per tutti,
1: certo,
0: i pipistrelli?
1: Certo,
0: ok, certo, ok. Che ragazzi, lui ha anche documentato.
1: Dai il profilo,
0: vabbè,
1: non
0: certo,
1: bisogna,
0: certo,
1: la pubblichi,
0: certo,
1: tranquillamente.
0: Va benissimo, ti saluto e ti ringrazio. Quindi beato te che hai visto quest'UFO, questo extraterrestre. Abbiamo ancora qualcuno in diretta con noi? Sentiamo, pronto, un po' di WhatsApp. Ragazzi,
2: comunque,
0: siete scatenati.
2: Buongiorno a tutti. Allora,
0: vai,
2: a parte
0: buongiorno,
2: gli scherzi, abbiamo,
0: sì,
2: scherzato, abbiamo giocato,
0: certo,
2: però io sono del...
0: Sì, quindi beato te che hai visto quest'UFO, questo extraterrestre. Abbiamo ancora qualcuno in diretta con noi? Sentiamo, pronto, un po' di WhatsApp. Ragazzi,
2: comunque,
0: siete scatenati.
2: Buongiorno a tutti. Allora,
0: vai,
2: a parte
0: buongiorno,
2: gli scherzi, abbiamo,
0: sì,
2: scherzato, abbiamo giocato,
0: certo,
2: però io sono del parere che
0: esistono.
2: Non può

0: pare che successe tipo il giovedì, comunque sabato,
1: sì, sì, le apparizioni a Crispano,
0: andammo
1: sì.
0: a vedere chi si cerca nel grano,
1: e invece
0: questa parte a Cabelle Buone non c'era nessuno,
1: ma c'era?
0: C'era solo un signore con una lavarella e tenevi scritto là vicino la granita dell'alieno.
1: Ed è vero, ragazzi, io lo so, quando sono apparsi questi cerchi nel grano a Crispano, hanno occultato un po' le prove, poi dopo alcuni giorni sono andati tutti quanti lì a vedere, c'era un vecchietto con una pecar che vendeva le granite, la granita dell'alieno, cioè subito a fare il commercio, pronto.
2: Mangani killer nei cinghiali,
1: i cinghiali, ma i cinghiali mica volano, ma scusa, ma non esiste, ragazzi, ma se voi non credete agli UFO, non potete dire che gli altri che magari hanno visto qualcosa stavano ubriachi, avevano assunto delle sostanze. Io non lo so. Allora andiamo da qualcuno che alza l'asticella culturale di questo programma, ma soprattutto del suo. Gianluca Vigliotti, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Pipistrelli, ma scusami.
1: Sì, Gianluca, vai. Adesso un parere tuo. Tu credi agli UFO, sì o no?
3: No, perché non li ho visti, quindi.
1: Però insomma, tutte le cose.
3: Ascolto, valuto.
1: Sì.
3: E vorrei capire bene questa storia dell'occultamento delle prove a Crispano.
1: A Crispano.
3: Che cosa hanno occultato, scusami?
1: Hanno occultato, praticamente c'erano delle telecamere, ok? In questi terreni,
3: cioè
1: le telecamere sono scomparse dopo le apparizioni.
3: Cioè, si sono rubate le telecamere.
1: No, probabilmente. Oggi cioè, scienziati hanno detto non devono sapere delle cose.
3: Vabbè,
1: noi.
3: Questa è, voglio dire, una,
1: no, alcuni amici
3: è una
1: di
3: tua
1: Crispano.
3: Fantasia.
1: Alcuni amici di Crispano hanno detto.
3: Con tutto il rispetto per Crispano, voglio dire, ma la telecamera, che cosa ci faceva una telecamera in un terreno?
1: Questo non lo so, stavano delle telecamere in giro, forse a monitorare, non lo so.
3: Dovevano monitorare? O terreno?
1: Sentiamo ancora qualcuno.
3: Io non lo so.
1: Due netturbini di Crispano hanno visto i cerchi nel grano e questa navicella che atterrava proprio nei terreni, lì vicino. Ecco.
3: Ho qualche perplessità, se mi
1: consenti. Invece poi Paolo, ti dico, un attimo solo, che questa te la devo dire.
3: Paolo
1: è un ascoltatore.
3: Sì.
1: Sulla Salerno-Reggio Calabria ha visto sfrecciare davanti alla sua auto una sfera luminosa. Poi questa sfera...
3: Ma qual era il traffico della
1: molti anni fa.
3: Sicuramente era quello che...
1: Ma la cosa più assurda...
3: Era addormentato nel traffico.
1: No, era lucido. Dalla sfera sono usciti tre
3: uomini. La sfera era lucida, cioè... Non lui.
1: Bravo, questo è bello.
3: Non è male.
1: Sono usciti tre uomini.
3: C'ho una voce amica, sento una voce
1: amica. Una voce amica, sentiamo. Pronto, un extraterrestre?
3: Sì. Pronto. Eccolo.
1: È lui.
3: Vedi?
1: È lui.
3: L'extraterrestre. È proprio lui. È assolutamente lui.
1: Chi è?
3: Sono arrivati i soldi?
4: Pronto.
3: Sono arrivati i soldi?
4: Sì, ne.
3: Sine.
1: Sono arrivati i soldi.
3: Sine.
1: Ma veramente lui abita nei pressi da...
3: No,
1: proprio
3: sopra,
1: sulla posta.
3: No,
1: non ci credo.
3: Sì, proprio sulla posta. E lui ieri ha, devi sapere, stiamo parlando con Felice.
1: E io ho sentito.
3: E ieri ha ospitato tutta la cittadinanza di Montefalcione a casa sua in attesa che arrivavano i soldi.
1: I soldi della pensione, insomma. Ok.
4: Antonio.
1: Sì, Felice.
4: Gianluca.
1: Sì.
4: Io tutti i giorni vedo due extraterrestri.
1: Extraterrestre
4: Manganiello e Gianluca Vigliotti,
3: soprattutto il primo. Soprattutto il primo è una sorta di ET. Il primo...
1: perché le sembianze sono quelle.
3: Ci manca solo
4: la vostra gentilezza e intelligenza
3: artificiale. Sì, artificiale.
4: No, è artificiale, veritiera.
3: Okay. Assolutamente sì.
1: Felice, scusami, ma veramente abiti sulla posta tu?
4: Beh, come no? Dopo la posta.
1: Ma non ho mai pensato di fare una scala a chiocciola.
4: Ma te ne vai.
3: No, tu fai. Puoi fare, no, nel senso che dice, mette un baretto, una cosa
1: del genere. Oppure una scaletta che lui scende direttamente dall'appartamento
3: e va direttamente alla posta.
1: Guarda,
3: può essere un'idea.
1: Ci sta. Ok, ragazzi.
3: Felice, ci sentiamo domani.
1: Caduto? Ok, abbiamo se mangiare i soldi della pensione, giustamente. No?
3: Mangiare, ho fatto la spesa ieri.
1: No, poi la signora Albo, sentite, ha detto, noi onestamente abbiamo i soldi anche in più. Oltre
3: nel materasso, nel materasso.
1: Sì. Va bene, vi saluto, appuntamento a domani, venerdì, un'altra settimana è volata via, vi lascio con Gianluca Vigliotti.
3: Grazie.
1: Sta firma è arrivato a noi?
3: No, non ancora.
1: Ah, no, che palle, ma che è?
3: Vabbè, ma stai calmo.
1: Ma non è possibile.
3: Stai tranquillo, devi stare sereno.
1: Ma io c'ho sta canzone da lanciare.
3: Vado per il Senegal, vai.
1: Il Senegal, mannaggia, state eliminati. Oggi che c'è, Gianluca, alle 7?
3: No, stasera è ore 21 si gioca. Alle 7 c'è Spagna-Austria alle 21.
1: Forza Austria, ok, forza. Va bene?
3: Ma fai quello che vuoi, tanto non capisci niente.
1: Ok. Voglio state buono. Ciao Fabio.
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Continuano le indagini della squadra mobile di Napoli per identificare le persone che hanno preso parte alla rissa di pochi giorni fa a Monte

Santo. Ieri la polizia ha notificato 3 provvedimenti di fermo e un arresto nei confronti di 3 uomini e una donna, i quali davanti agli investigatori non hanno potuto che ammettere di aver preso parte alla violente lite. Resta ancora occultata la pistola usata dal 38enne Giuseppe Triuolo per sparare alcuni colpi in aria ed il prossimo passo di chi indaga sarà comprendere come le persone coinvolte si siano procurate le armi, in particolare la K-47 imbracciato da Emanuele Iaccarino. Ancora la cronaca, ha violato gli arresti domiciliari per raggiungere l'ex compagna sull'isola di Capri, dove la donna si era rifugiata dopo le violenze subite. Un uomo di 31 anni, originario di Mugnano e residente in provincia di Pordenone, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di evasione e atti persecutori aggravati. L'uomo era già sottoposto ai domiciliari in seguito all'arresto dello scorso maggio, quando era finito in manette per aver aggredito la stessa donna, una 30enne residente ad Ercolano, nell'ambito di un procedimento attivato con il codice rosso. Poteva finire nel sangue la violenta lite scoppiata in via Marina a Napoli tra 2 cittadini stranieri. Il tempestivo intervento della Polizia di Stato, allertata dai commercianti della zona, ha evitato conseguenze ancora più gravi. Uno dei 2 contendenti ha riportato una profonda ferita dopo essere stato accoltellato ed è stato trasportato in ospedale, dove resta affidato alle cure dei sanitari. L'aggressore è riuscito a dileguarsi prima dell'arrivo degli agenti. Sono ora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, chiarire le cause della lite, identificare i 2 uomini e verificarne la posizione sul territorio nazionale. La chiusura con lo sport, il calcio ancora attesa in casa Napoli per l'annuncio di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore. Intanto il club lavora sul mercato con Ghilla e Sebastios, al momento obiettivi principali per rinforzare difesa e attacco. Riguardo il mondiale, vittoria in rimonta e ottavi di finale raggiunti per il Belgio contro il Senegal, ribaltato lo 0-2 grazie anche ad una rete di Lukaku che è riuscito ad accorciare le distanze con una girata dall'interno dell'area di rigore. Prestazione incolore e sostituzione per Kevin De Bruyne. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: eccoci qua, buongiorno. Quante cose sono accadute nell'arco di 24 ore, amici di Kiss Kiss Napoli, benvenuti al Bar dello Sport. Un abbraccio da parte di Gianlu Cavigliotti, un saluto al mio grande Fabio Esposito che è in cabina di regia, pronto come sempre per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873 e a registrare i vostri WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport al 342 00 00100. Ne arrivano già tanti di messaggi WhatsApp con due argomenti, anzi tre argomenti su tutti. Uno, quello che non vorrei diciamo più discuterne, prima aspettavamo la risoluzione del contratto di Allegri con il Milan, cosa che è arrivata. Adesso si attende il tweet di De Laurentiis del Napoli con Allegri nuovo allenatore. Ieri è stato rimandato, vediamo se era oggi la giornata buona, ma insomma non è che dobbiamo impazzire appresso questo tweet. Sappiamo che Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli per i prossimi tre anni. Sul mercato invece, occhio soprattutto all'inserimento dell'Inter per quanto riguarda Calaili, è una cosa che a me mi preoccupa molto, perché sono veramente, sarei davvero contento se il Napoli riuscisse a prendere Calaili. Su Ghila c'è la forte volontà da parte del difensore di venire a Napoli nonostante l'Atalanta voglia inserirsi. Ma venendo alla cronaca, questo è il mercato, venendo alla cronaca dobbiamo sottolineare due cose. Innanzitutto, terzo gol al mondiale di Romelu Lukaku. Ancora una volta, se Garcia o Francesa, se Garcia fa quello che deve fare, cioè nel senso che dopo un quarto d'ora, a un quarto d'ora dalla fine, 20 minuti, ieri poi perdevano 2-0, quindi l'ha messo nel secondo tempo, cioè Lukaku va sfruttato secondo me in maniera, va centellinato, perché non ha i 90 minuti nelle gambe, ha giocato 43 minuti una stagione intera, ma Lukaku in una maniera o nell'altra riesce sempre a essere determinante. Tre gol al mondiale, il Belgio qualificato agli ottavi, non buona la prestazione di De Bruyne che è uscito, non è stato ieri sicuramente all'altezza della situazione, ma insomma io continuo a ribadire che secondo me, aspetteremo ovviamente la presentazione di Allegri, Lukaku sarà uno dei giocatori sui quali lui punterà, nonostante l'ultimo anno di contratto, la pesantezza del suo ingaggio, insomma vediamo com'è la situazione. Ma poi l'altra notizia che ci riguarda da un punto di vista, diciamo così, di affetto, è capire che ormai più si va avanti e più credo che Antonio Conte possa essere il nuovo CT della nazionale. Ieri c'è stata anche una presa di posizione importante da parte dei club di Serie A che contribuirebbero insieme alla Federcalcio, diciamo così, ad arrivare ad un ingaggio di Antonio Conte, che potrebbe firmare addirittura per 4 anni fino al Mondiale 2030. Insomma, queste sono le notizie delle quali parleremo. Aspettiamo Allegri, organizzazioni per il centenario del Napoli in essere. Ci scrive un nostro amico: partita scialba di KDB, mai una giocata all'altezza della sua fama, appena sostituito il Belgio ha ribaltato la gara. Big Rom invece, quando parte dalla ripresa, incide in modo significativo. Vittorio, sono assolutamente d'accordo con te. Grazie per gli auguri di una buona giornata, Gennaro. Poi ci salutano Salvatore Piccolo, Snyder, un bacione al nostro Domenico. Un saluto anche da Giuseppe Lanzetta, anima azzurra del Rione Sanità, un saluto a tutto il Bar dello Sport. Quando arriva il tweet di De Laurentiis per Allegri, lo stiamo aspettando come il pane la falegnameria di Casoria. Grazie per i complimenti. Buongiorno a te Gianluca, agli amici, un abbraccio a Domenico, alle piccole Giorgia, Sofia, Felicia, la signora Alba e Massimo Paz. E poi, vedendo Belgio Senegal, sono sempre più convinto che i due devono essere ceduti subito. Insomma, non sono convinti. Buongiorno Gianluca, facci dare dal nostro Domenico il risultato di Spagna-Austria. Va bene, se chiama glielo chiediamo. Allora, cominciamo stamattina, ieri non l'ho sentito, non so che se è successo qualche cosa, eravamo un po' preoccupati. Guido, buongiorno.
1: Buongiorno Gianluca.
0: Oh, carissimo Guido, come stai?
1: Bene, bene, tutto bene, non è successo niente, soltanto non ho potuto chiamare perché sono uscito e sono arrivato alle 10:30.
0: Le faccende di casa, l'hanno fatto. Bravo.
1: Comunque, voglio fare un saluto a tutti i tifosi del Napoli.
0: Facciamolo
1: a
0: questo
1: Sofia,
0: saluto.
1: A Giorgia, a Domenico, alla Ferenia Maria di Casoro.
0: Sì,
1: chi vorrei... padre, come si chiama?
0: Si chiama Padre Federico, il nostro padre Federico.
1: A tutti quelli che stanno in Germania, in Svizzera, un saluto. E forza. Andrea, tutti
0: quelli soprattutto che non stanno bene. Quelli che non stanno
1: forza,
0: bene. Che...
1: Forza ragazzi, non mollate.
0: Bravo, non si molla un?
1: Un centimetro.
0: E poi
1: voglio dire una cosa, è felice. Qui a Massi i soldi sono arrivati.
0: Sì, sono arrivati la pensione ieri. Fortunatamente.
1: E poi lui è un po' strano, sotto c'è sta la posta, come non arrivano i soldi.
0: E no, ma che c'è? Quella la posta sta sotto casa sua. Ma te
1: lui però è privilegiato. Scende giù. Anche se non ci sono, per lui c'è.
0: Va bene lo stesso. Guido, a te la pensione è arrivata tutto a posto?
1: Sì, ieri mattina mi sono svegliato alle 6.
0: Ah. Per scendere a piena la pensione, giusto?
1: Perché ho fatto il secondo.
0: Ah, eri il secondo in fila, sei un grande.
1: Perché se vai alle 8:30 del nuovo.
0: C'è una fila incredibile.
1: Fa mezzogiorno.
0: Vabbè, scusa, tu non puoi mandare a tuo nipote a fare la fila, scusa.
1: Dorme, perciò sono andato presto.
0: Va bene, Guido, va bene. Guido, prima di lasciarti, un pensiero su Lukaku, me lo vorrei sentire.
1: Ma Guido, quando gioco 15 minuti, i difensori hanno paura.
0: È vero.
1: Perché è grande.
0: C'è
1: il gol nel sangue, lui è un attaccante.
0: 400 gol.
1: Perciò mica è un fisso.
0: Sto Lukaku, mica è fisso.
1: Non c'ha i 90 minuti.
0: Hai ragione.
1: Non è come 4 anni fa. Cascata arriva in porta.
0: Bravo. Però. Insomma, lo terresti.
1: Sto sicuro che la butto.
0: Cioè, tu Lukaku lo terresti quell'anno prossimo?
1: Come no, certo che lo terrei.
0: Va bene, Guido.
1: Anche De Bruyne.
0: Anche De Bruyne.
1: Anche De Bruyne perché sta un po' giù di morale.
0: È un po' giù di morale, va bene.
1: Però non preoccupare che è bravo.
0: È bravo.
1: Perché se gioca Modric a quella
0: Modric,
1: anno,
0: esatto, può giocare anche De Bruyne.
1: E non può giocare lui.
0: Va bene, Guido, grazie, ti abbraccio, salutami.
1: Un saluto a tutti, forza Napoli.
0: Sempre. Come avevo preconizzato, il Napoli ha deciso di reintrodurre il Corsiere del Sole, origine antichissima che risale, ha avuto molto successo. La nuova città fu dedicata al sole, precisamente al culto del dio Apollo. Secondo il mito viaggiava con un carro, un cavallo, il Corsiere del Sole. Sì, ieri è stata lanciata per Cendan, quando si fanno gli auguri. Di riffo di Raffa, Luca Cone l'ha svoltata ancora stavolta. Concordo con te sul giudizio su di lui, grazie Enzo. La Fragna Emilia di Casoria ringrazia Guido per i saluti anche a Dragone da San Giuseppe, a tutto lo staff della Nuova Luce, Alessandro Ermo da Barra. Non voglio giustificare KDB, ma contro un Senegal così fisico e opprimente nessun belga ha fatto bene, non l'ho visto così negativo. Lukaku ha potuto far bene anche perché gli avversari erano più stanchi sul finale, massimo perfetto. Perché Antonio il Criticone protesta con Guido e dice: perché a me non mi saluta mai? Per protesta non canto per 5 giorni, anzi per 10. Ho psicologicamente bisogno del suo saluto, hai ragione, ti capisco. Caro Antonio il Criticone. Francesco, come al solito, invece è molto negativo. De Bruyne, un ex calciatore, il niente assoluto, mamma mia. Cioè, Francesco, se io fossi De Bruyne, no? E mi sentissi giudicare da te che dici alla storia di De Bruyne e il niente assoluto. Mi sembra che tu voglia proprio dare un senso alle tue parole, cioè proprio in quanto a Lukaku non ci lasciamo impressionare dal gol, anche lui poca roba. Va bene Francesco, cosa dirti? Fammi andare da Raffaele. Raffaele, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato, come sta?
0: Raffaele da Mainz. Il mitico amico mio Raffaele da Mainz, è giusto.
2: Allora io l'ho chiamata.
0: Che è successo?
2: Scusa che le interrompo,
0: no,
2: io l'ho chiamata, mi deve fare una cortesia.
0: Che è successo?
2: Una sola.
0: Che è successo?
2: Se mi vuole bene tanto.
0: Ma Raffaele,
2: allora,
0: ti voglio bene.
2: Lei
0: ma...
2: per una volta deve andare dal barbiere di Antonio.
0: Ma non ci penso nemmeno, ma neanche a pagamento.
2: Mi faccia sta cosa.
0: Ma no, Raffaele, io ti voglio bene, ma io non mi faccio rovinare la mia vita da Gigini il barbiere.
2: Ma quando
0: penso...
2: mai è bravo.
0: Ma non ci penso neanche. Ma per carità di Dio, ma non ci penso proprio. Raffaele, ti chiedo perdono, ti voglio bene, sai che sono disposto a qualsiasi cosa, ma mai nella mia vita potrò andare da Gigini Barbieri. Te lo dico adesso.
2: Vabbè, non fa niente, una volta.
0: No, non ci penso neanche. Ma manca
2: lo faccia per me.
0: Ma Raffaele, faccia
2: Antonio,
0: tutto. Ma,
2: Antonio,
0: ma non ci penso
2: passato.
0: Proprio. Ma non ci penso nemmeno. Ma non esiste proprio. Mi devono portare con la forza, con la violenza. Mi devono portare lì. Non ci penso neanche.
2: Perché? E se la porto io?
0: No, Raffaele, niente. Non faccio. Non accetto. Non scendo a condizioni. Da Gigino il barbiere, mai. Quindi va bene? Raffaele, scusami, in questo. Ti abbraccio, buona giornata, grazie per il tuo interessamento. Grazie, ragazzi, io mica si possono fare delle cose. C'è intanto, buongiorno Gianluca, amico mio, buon caffè a tutti. Patrizio da Napoli che ci saluta. Forse oggi è il giorno dell'ufficializzazione di Allegri, perché ieri si doveva dare spazio al programma del centenario. Fa un po' di comunicazione, molto bello il logo, Maria 74, vedi, Maria 74 dà una giustificazione comunicativa. Nonno Guido e Felice parlano di pensione, ma nessuno dice della quattordicesima, la sanno lunga, ma Mario D'Averto. Il bar del salve bar dello sport, il calcio è strano, meritava il Senegal, sì, hai ragione, Luca Capitano 78. Puoi chiedere a Felice se gli hanno mai proposto o gli è venuta mai l'idea di fare un buco nel pavimento per fare a Medea da Bologna? Poi solo con la presenza di Lukaku in campo ieri è cambiata la partita del Belgio. Onore al Senegal. Paola da Casal di Principe. Allora abbiamo un compito per Domenico. Vediamo oggi se... Domenico, ci sei? Buongiorno.
3: Sì, io sì.
0: Allora Domenico, ti stanno salutando un sacco di amici. Tu stai sentendo, no? Come ti salutano, ti mandano un sacco di abbracci. Però ti chiedono memory delle tue performance durante il campionato del Napoli. Come finisce Spagna-Austria stasera?
3: 2-1
0: per chi?
3: Francia.
0: No, per la Spagna, Spagna-Austria. Domenico, mi senti?
3: Sì.
0: La partita è Spagna-Austria, 2-1 per chi? Per la Spagna o per l'Austria?
3: Spagna.
0: Per la Spagna, ok, va bene, avevo capito male io.
3: E tu i giochi?
0: Io come finisce? Per me vince la Spagna facile, 2-0, 3-0, per me non c'è partita, Spagna-Austria. Va bene, Domenico.
3: Ti posso salutare tutti?
0: Certo, Domenico, vai, saluta.
3: Idiota, felice, innanzitutto a tutti sotto Napoli.
0: Bene, grazie. Domenico, ci aspettiamo domani, vediamo il risultato di Spagna-Austria. T'abbraccio, grazie. Francesco, abbassa il gomito che il vino ti fa male, ti scrivo. Chi è? Guido, grazie Guido. Lukaku, 3 partite, 3 gol, il fenomeno Lautaro, in 9 partite mondiali un gol sul rigore contro una squadra inesistente, 400 gol non si fanno per caso. Angelo, può essere una grande alternativa, un grande lusso. L'annuncio di Allegri bisognerebbe farlo a Piazza San Pietro come il Papa, tanto rifumata bianca. Jailson, Luca Cone come il pullman per Nola, in cui sto tra fischi per Nacchi, arrivi sempre a destinazione. Giovanni da Scisciano che saluta Domenico. E poi buongiorno, sono Tony da Mainz, il fratello di Raffaele. Fa bene a non andare dal barbiere di Antonio, vedi che non ha un capello manganiello, ma non c'è, lo curano, è un look. Sono Luca Normando con Hojlund e Lukaku, attacco atomico per Allegri. Vedete come, avvocato, che ne pensi del countdown prima della partita? Sembra una cosa carina, sì, mi piace, è coinvolgente tutto lo stadio, ma in America insomma tutte le partite sono viste in questa maniera. C'è Antonio in linea. Antonio, buongiorno.
4: Buongiorno Gianluca, Antonio da Pisa, un bel po' che non ci sentiamo.
0: Che piacere, Antonio, come stai? Ben trovato, ben tornato.
4: Io tutto bene, grazie.
0: Vai,
4: allora, io vorrei dire semplicemente delle cose. Allora, secondo me criticare De Bruyne e Lukaku, che stavano giocando in un contesto di gioco abbastanza discutibile nel Belgio, non lo so, è come sparare sulla Croce Rossa, non so come la pensi.
0: No, io ribadisco, ormai la formazione del Belgio l'abbiamo più o meno capita, no? Soltanto una volta Rudy Garcia ha voluto mettere Lukaku dal primo minuto e ovviamente Lukaku non ha potuto dimostrare nulla. Lukaku ha efficacia, visto che le sue condizioni ovviamente non sono al meglio, nel momento in cui entra gli ultimi 20 minuti diventa sempre determinante, e questo mi fa molto piacere per il Napoli. Sono curioso di capire in proiezione Napoli che cosa succede a questo punto, cioè se Lukaku quest'anno di contratto resta, se Allegri lo vuole, se Napoli invece lo vuole cedere per l'ingaggio pesante.
4: Ma io sono del parere che Allegri secondo me è tentato nel tenerlo, perché comunque nei pochi minuti che ha fatto 2 gol, ha comunque compensato il primo gol contro l'Egitto.
0: Sì, ha fatto 3 gol più ha provocato un autorete, quasi 4 gol.
4: Appunto, quindi è stato determinante in poche partite. E poi comunque, come dice il nostro buon Paolo Del Genio, comunque De Bruyne non è vero che non corre, che è lento, anzi.
0: Corre tanto.
4: Copre tutte le porzioni di campo.
0: È vero. No,
4: e quindi dobbiamo avere fiducia sul calciatore che comunque nella loro carriera la sanno lunga.
0: Quindi Antonio, tu sei per la conferma sia di Lukaku che di De Bruyne con il Napoli?
4: Sì, sono per la loro conferma. E poi l'ultimissima cosa, per lasciare spazio agli altri.
0: Vai.
4: Lasciamo lavorare Allegri, okay. E i giudici ci danno alla fine.
0: Bravo, bravo Antonio, un abbraccio forte, fatti sentire presto. Saluto anche ciao Antonio, saluto anche Dario da Roma. Rispondo al tifoso tale Francesco che ha sputato sentenze su KDB, appartiene con la tipologia dei tifosi, eccetera eccetera. Va bene, poi lasciamo perdere. Dite a Felice che adesso può farmi il bonifico dei soldi che gli ho prestato. Domenico, come dolce il nostro Domenico, ti vogliamo bene. Vittorio l'orologiaio, poi Enzo da Chiaiano, sono un tifoso del Napoli, però bisogna essere obiettivi. Sia De Bruyne che Lukaku non è che stanno facendo bene bene. Passaggi filtranti, un paio di gol possono far cambiare parere. Enzo da Chiaiano. C'è molta discussione, ragazzi, ma stamattina sapevo che saremmo andati a discutere su questa situazione. Un Forza Napoli anche dalla pasticceria Martiniello di Montebelluna. Poi Ted dalla Scozia, che ci segue sempre, puoi salutarmi Felice Alba, Domenico, Guido, tutti coloro che si ricordano di Ted, grazie anche a te. Poi buongiorno Forza Napoli, ieri sul 2-0 tanti tweet contro Garcia, anche da fonti autorevoli, poi a fine partita niente, muti, Pasquale Albino da Stadtberg Bayern. Sì, ieri si stava consumando un vera e propria, poi nel finale Lukaku, Tillman, poi Lukaku ha spiegato nel post gara perché ha lasciato battere il rigore decisivo a Tillman. È stata una missione, secondo me, dice, io ho sbagliato qualche volta nell'ultimo periodo, era un rigore troppo importante, ecco la coscienza, la consapevolezza di non essere sicurissimo di andare sul dischetto in quel momento, insomma è stato importante. Allora, grazie il nostro amico Mario che ci scrive per i complimenti. Sfrutterei il momento per vendere Lukaku invece e monetizzare, non perché sia forte, ma credo che una società come il Napoli, che non ha la sostenibilità economica per avere in panchina un calciatore da 6 milioni di euro all'anno, prenderei un giovane di grande prospettiva dietro Højlund. È questo l'argomento del giorno, ragazzi, cioè è assolutamente questo. Ne discutevamo anche in redazione, è il momento in cui Lukaku ritorna a essere al centro dell'attenzione, può avere mercato e quindi Napoli potrebbe addirittura guadagnare qualcosa vendendolo nell'ultimo anno di contratto, oppure Allegri vorrà forzare assolutamente e tenerlo anche se è un anno di contratto solo. Sono molto curioso. 081 546 6873 ovviamente per intervenire in diretta. Intanto vado a continuare a salutare un po' di amici. Per me il problema è, possiamo permetterci di avere un giocatore che entra solo nel filo con un ingaggio così alto? Ecco, anche Ciro, visto che oggi compio gli anni, mi fa piacere condividere questo giorno con voi, ma augurissimi Ciro, un abbraccio forte anche a te, tanti auguri. Volevo ricambiare il saluto di Domenico, anche Luigi da Mantova. Lukaku resterà e sarà l'arma vincente di Allegri, ce lo scrive Vincenzo. Intanto vado da Daniele, buongiorno.
5: Buongiorno avvocato, buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno a te.
5: Premesso che i soldi sono del presidente, certo. E non miei e non tuoi,
0: certo.
5: Però anch'io sono d'accordo sulla linea di spendere o comunque acquistare un calciatore da 6 milioni all'anno che sia in fase di crescita e non che sia ormai in fase calante. Avere un giocatore come Lukaku, come hai detto tu due minuti fa, che può essere decisivo per 20 minuti, 30 minuti, ci conviene a questo punto.
0: È la domanda del giorno.
5: Più,
0: ma per me la domanda del giorno.
5: Non conviene più tenere un giocatore, tra virgolette, come McTominay, che guadagna 2,5 milioni, fai un contratto a lui di 5 milioni e te lo trattieni per un altro paio d'anni, cosa che magari non è successa con Kvaratskhelia, che non è successa con altri giocatori, perché al momento del rinnovo, al momento della firma non si è scelto di fare un adeguamento. Poi andiamo a spendere 6 milioni per quanto possa essere forte Lukaku.
0: Ragazzi,
5: però ormai non è Lukaku.
0: Questo mi pare che sia indiscutibile.
5: Dei 25-30 anni.
0: Allora, Daniele,
5: è un Lukaku che può essere decisivo ormai sempre meno. Io spero che faccia 40 gol l'anno prossimo col Napoli.
0: Esatto.
5: Ma la vedo un po' dura.
0: Allora, ormai mi pare che sia certificato. Poi, ragazzi, ricordiamo che Lukaku, per sua stessa ammissione, è stato molto onesto in questo. Ha detto: io non so neanche come faccio a stare qui al mondiale. Ho giocato 43 minuti in un anno intero. Voglio dire, soltanto.
5: Esatto.
0: Però questo ti dà anche la sensazione, la forza di come possa essere decisivo un giocatore. Cioè, voglio dire, ragazzi, in un calcio con le 5 sostituzioni, Ricorderete Lukaku, cosa ricordiamo di quest'anno di Lukaku? Oltre che le sue bizze e il suo infortunio, ricordiamo il gol col Verona al 95esimo. Cioè,
5: certo, però dico, credo che tu possa essere d'accordo con me su questo. Questo suo essere decisivo in questo momento e nei minuti finali può valere il contratto che ha.
0: Però c'è
5: non
0: un anno.
5: Parliamo di un calciatore a fine carriera, dice vabbè, ma quello prende un milione e mezzo. Sì. Stiamo parlando di 6 milioni all'anno.
0: Certo.
5: Con 6 milioni all'anno possiamo comprare veramente fior di giocatori.
0: Sarebbe...
5: Altro che Lucca o.
0: È una decisione, secondo me, ovviamente sarà Allegri decisivo in
5: oggi,
0: questa.
5: Oggi Højlund, che è l'attaccante titolare, non li percepisce 6 milioni all'anno.
0: Sì, vabbè, siamo molto vicini. Vabbè, comunque,
5: siamo molto vicini, però appunto con le dovute poi
0: proporzioni. Vediamo, proporzioni, Daniele, sono curioso. Sarà Allegri, a decidere.
5: Assolutamente,
0: sarà
5: perché se dico, i soldi non sono né i miei né i tuoi. Però secondo me la società farà questa riflessione.
0: Siamo curiosi.
5: Glieli abbiamo dati. Glieli ha dati il presidente per un anno o due. Credo che a questo punto, vista anche le condizioni fisiche, sia un po' dura.
0: Vediamo, Daniele, grazie, ti abbraccio.
5: Grazie a te per la disponibilità che ci dai.
0: Grazie ragazzi, grazie, un abbraccio. Buon a voi. C'è anche Riccardo che dice: sono dell'opinione che devono restare tutti gli esuberi, anche perché con gli stipendi che hanno non credo che abbiano estimatori, magari in prestito gratuito. Un saluto a tutti, buona giornata anche da Francesco TDG. Secondo te l'Italia dove sarebbe arrivata? Ciro da Napoli, non lo so, nel girone dell'Italia. Non lo so, con il Qatar penso un turno poteva passarlo, però sai, è un mondiale un po' particolare dove anche la condizione fisica, il caldo, quelle ambientali contano. È il momento che Lukaku è più forte di Højlund, ma noi a Napoli quando decidiamo una cosa quella è. E invece ieri nel Belgio ha cambiato la partita un calciatore subentrato, Diego Moreira, che ne pensi? Sì, è vero, ha giocato molto bene Giuseppe Langella. Vendere bene tutti e due i giocatori del Belgio senza tentennamenti, ci scrive un nostro amico. Io penso che Lukaku possa fare meglio di Højlund. Il primo ha più senso del gol, protegge bene la palla. Il secondo a me non piace, protegge palla benissimo ma i gol sono pochi. Angelo da Terzigno. Poi in panchina va meglio un attaccante giovane perché entra subito con velocità e voglia. Mi sarebbe piaciuto Ekator, ma è stato comprato dalla Juve, ce lo scrive Francesco. Bene ragazzi, allora ci sono Maurizio e Giampaolo pronti in linea, ma devo andare un secondo in pubblicità. Vi prometto meno di un minuto, torniamo subito con il Bar dello Sport.
6: Non è estate senza
7: mare, tranquillità,
6: le cene all'aperto,
7: le angurie freschissime
6: e l'infradito?
7: Ma la cosa che proprio non può mancare
6: è il sole!
7: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
6: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
7: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
8: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
9: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
8: Non puoi mancare.
10: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
11: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Siamo tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti, con Fabio Esposito che mi ricordava assolutamente che c'erano Maurizio e Giampaolo pronti per intervenire in diretta allo 081 546 6873 342-00-00100 invece il numero dei vostri, per i vostri messaggi. Saluto Franci da Licola. Certo che Lukaku resterà, incrociamo le dita. Non pensa che Lukaku si adeguasse all'ingaggio almeno la metà per riconoscenza, sarebbe una buona idea. Quando lo fa. Poi il discorso del super ingaggio per un panchinaro si va a scontrare con la filosofia del risultatismo. Il belga garantisce i gol, specie nei finali, quindi fin quando li fa, dove sta il problema? Se ti fa vincere. Massimo, io ribadisco, sono sulla linea Lukaku che deve restare per me, in un momento in cui abbiamo una stagione con la Champions, il campionato, gli impegni, le partite, e poi aspettiamo Allegri. All'amico di prima sfugge invece un particolare, che per comprare un attaccante da un ingaggio di 6 milioni devi spenderne 60, e il nostro amico Sasà del Club Napoli Scafati Dios, che saluto, su Lukaku penso che fin quando non arriva una richiesta di un'altra squadra lo dobbiamo far sentire parte del progetto. Gianluca da Mandello Lecco. Stamattina grande, grande discussione aperta, perché c'è tutta questa discussione su Lukaku. Ribadisco, un giocatore con 43 minuti nelle gambe per una stagione intera va a fare il mondiale, segna 3 gol più un altro lo provoca, giocando a spizzichi e a bocconi, il Belgio in una maniera o nell'altra arriva negli ottavi di finale. Io non lo so, ragazzi. Maurizio, vengo da te, buongiorno.
13: Buongiorno, buongiorno avvocato. Ciao. Allora, io volevo dire semplicemente questo. Siamo tifosi. Sì. Quindi noi vogliamo che il Napoli vince. Invito tutti a riflettere su un dato. L'anno scorso noi il campionato lo abbiamo perso con le piccole squadre, non con le grandi, perché noi con le grandi abbiamo sempre retto bene. Con le piccole squadre, per me Lukaku con le piccole squadre fa la differenza, fa il gol. Nessuna piccola squadra ha difensori esperti, fisicamente strutturati, in grado di marcare Lukaku. Poi la società decide se i 6 milioni sono troppi o sono pochi, ma Lukaku secondo me va tenuto, perché Lukaku ti garantisce minimo 10-12 gol al campionato e ci fa vincere tutte le partite con le piccole squadre.
0: Maurizio, io sottoscrivo tutto quello che dici, ne parlavo in pubblicità con Fabio. Noi abbiamo una Champions League, abbiamo le partite con Milan, Juve, esatto, eccetera. Bene, allora in quel, ma poi ci sarà la partita, con tutto il rispetto, per carità, certo, ci sarà la partita col Frosinone, con certo, il Monza, con le cose, e dopo la Champions. E Lukaku può giocare anche dal primo minuto col Frosinone, no? Voglio dire. Ah, allora
13: Lukaku,
0: sì.
13: Lukaku col Frosinone, con tutto il rispetto, ci fa vincere la partita anche 1-0, perché Lukaku e difese non sono in grado di contenere un attaccante della struttura fisica di Lukaku. Noi l'anno scorso non abbiamo vinto una partita con le piccole squadre. Lukaku va tenuto, poi sarà la società a decidere se 6 milioni sono troppi, sono pochi, non lo so.
0: È
13: ma
0: vero.
13: Io addirittura Gianluca e poi libero, io te la dico là. Se fosse possibile, se in allenamento, se in preparazione dimostra qualcosa, io terrei anche Lucca, perché come ha detto giustamente Calaiò in qualche trasmissione scorsa, una squadra che vuole ambire a qualcosa deve tenere, ha detto Paolo del Genio, se non sbaglio, dobbiamo tenere 3 centravanti, 3, perché è un ruolo troppo importante, troppo decisivo. Noi non ci dimentichiamo che quando avevamo 3 centravanti si sono fatti male tutti e 3 e ha dovuto giocare Elmas finto centravanti.
0: Partita di quarti di finale di Champions a Milano con il Milan.
13: Esattamente. Quindi voglio dire, io direi tutti e 3.
0: Bravo Maurizio.
13: La società deciderà. Se
0: ricordiamo che c'è anche Giovane, ricordiamo che c'è anche Giovane.
13: C'è anche Giovane, esatto. Allora forse tra Giovane e Lucca uno può andare via, perché avevo dimenticato Giovane. Io direi Lucca, sinceramente, perché c'entra avanti.
0: Grazie Maurizio, mi piace questa discussione, un bel confronto stamattina. Non sono d'accordo, ci scrive un nostro amico, perché in una squadra importante fatta di calciatori importanti c'è bisogno anche di un calciatore che entri solo per mezz'ora, che quella mezz'ora faccia bene, poi da vendere subito lui e KDB, invece ci scrive Francesco da Bacoli. Ritornare a comprare i giovani come prima, la gestione Conte ha inciso come aveva inciso ai tempi dell'Inter. Conte è un allenatore che ti porta a spendere molto e mette sotto stress il bilancio. Lukaku e De Bruyne per quanto mi riguarda, vabbè, non posso leggere quello che hai scritto, ovviamente se mandate un messaggio, poi non mettete l'insulto sotto, perché io non vi posso leggere. Secondo te, come si chiama questo? Fabrizio. Ah, Fabrizio. Ma secondo te, io posso mai leggere un messaggio che tu hai mandato dicendo Lukaku, De Bruyne, per quanto mi riguarda sono due puntini puntini? Ma non lo posso dire. Ma dici che non ti piacciono, che li vuoi vendere, ma non li aggettivare. Non sta bene, caro Fabrizio. Non è da te. Buongiorno, vi seguo sempre con il bar, interagisco, fa troppo caldo, Ernesto ce lo scrive, penso con dispiacere che è un bene per noi che Lukaku faccia un buon mondiale, anche perché potrebbe avere stimatori, noi possiamo alleggerire la rosa, ma il problema è chi sarà a sostituirlo, vedi Rino, Rino Molosso, vedete che i due discorsi, voglio dire, sono un po' stridenti tra di loro. Gianpaolo, vengo da te, buongiorno.
14: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao
14: Gianpaolo da Ischia.
0: Ciao Gianpaolo.
14: Allora mi avete costretto ad intervenire.
0: Addirittura, vedi che guarda Gianpaolo, mi credi Gianpaolo, poi ti lascio parlare subito, ma io da stamattina dovunque sono andato, dalle 7 di mattina, Lukaku da rimanere, cioè voglio dire, ragazzi, la discussione del giorno, non c'è dubbio.
14: Sì,
0: vai,
14: no, è così. No, allora, diciamo che siamo all'improvviso diventati tutti i soci della SSC Napoli e tutti gli amministratori delegati che dobbiamo guardare il bilancio, perché se teniamo a Lukaku a 6 milioni di euro alla farcula fallisce.
0: Vai, no, figurati, vai Giampaolo.
14: Non mi va giù, innanzitutto che noi siamo tifosi e non siamo gestori o manager della SSC Napoli, quindi noi dovremmo ragionare, secondo me, in termini appunto di tifosi. Poi c'è chi ragiona in termini economici e lo fa pure bene. Quindi se Lukaku deve fare il totti della situazione, come è successo a Roma, che Spalletti lo faceva entrare 5 minuti e quello gli risolveva le partite, e a Lukaku sta bene, perché gli deve stare bene, ma che ben venga, cioè noi, io gli darei pure 8 milioni di euro all'anno.
0: Aumentiamo l'ingaggio. Ma sì,
14: mi fa vincere le partite,
0: non ti fa sentire
14: vincendo il click, mi fa la differenza, cioè l'abbiamo visto pure in questi mondiali, non c'ha 10 minuti, 15, vedi, entra e fa gol, cioè, ma noi che vogliamo di più?
0: Ma Gianpaolo, noi dobbiamo essere, dobbiamo dire una cosa. Se Lukaku sta bene o sta sicuramente meglio fisicamente, perché quello che abbiamo visto noi quest'anno non era Lukaku, cioè Lukaku non c'è stato, ha giocato 43 minuti, noi abbiamo giocato una stagione senza Lukaku. Voi vi ricordate Lukaku quando abbiamo vinto il primo scudetto? L'inizio di Lukaku, o Mobile, o Pac, che è su Lukaku, e poi l'abbiamo messo qua dietro, l'abbiamo messo dietro nello scenografia con il gol vincente alla fine del campionato Lukaku. Ragazzi, dobbiamo essere onesti.
14: Ma infatti io per questo dico, se lui dovesse rimanere pure come ora, onestamente, non recupera il 100%, me lo tengo così. L'importante è che entra e mi fa la differenza, il resto a me non interessa. Come tifoso, a me l'importante è che mi fa la differenza, lo fai vinci. E questo è per Lukaku, naturalmente poi io lo terrei, onestamente. Per quanto riguarda De Bruyne, il discorso è un po' diverso, perché De Bruyne, io non riesco a capire, pure ieri, alcune volte fa degli errori proprio tecnici, che da un giocatore del suo livello a volte rimango un po' esterrefatto, come per esempio quella ciabattata che ha fatto ieri da fuori, ma qualche volta pure con Napoli, stop sbagliato, passaggio a 3 metri sbagliato.
0: Allora, può darsi che incida, ribadisco, può darsi che incida anche la condizione fisica, in quel momento non sei lucidissimo.
14: Devo dire la verità, su Kevin De Bruyne io non ho un'idea ben precisa.
0: Vuoi fare una riflessione?
14: Sono sincero.
0: Va bene. Grazie Gianpaolo, hai fatto bene a intervenire. Grazie, intervieni più spesso. Dice il nostro amico Carmine, dobbiamo vedere anche la preparazione fisica di Allegri, se sarà diversa da quella di Conte dopo tutti gli infortuni dello scorso anno. Poi dobbiamo Lukaku, oltre a fare gol, è anche uomo di spogliatoio e ha esperienza in Champions. Poi sarà Allegri a gestire i cambi allo spogliatoio. Ciro dalla provincia di Cuneo. C'è Aldo, la società deve fare lo sforzo per quest'anno per i 6 milioni per Lukaku, ci può servire tanto per la Champions, la Coppa Italia, in campionato c'era una grande mano. Vedete stamattina Pippo da Fratta Maggiore, non fatevi illusioni, Lukaku resta o se ne va, questa sarà una complicata sessione di mercato per quest'estate. Vabbè, questo lo sapevamo. Sfoltire la rosa, con quello che si ricava proverà a comprare qualcuno, ma sempre a modo suo, quando elemosinando sconti, quando finirà il mercato, con i calciatori che sono rimasti, Allegri deciderà il modulo. Pippo da Frattamaggiore, insomma, abbastanza critico sul mercato del Napoli. E per lavoro gestisco 22 team di 7-8 persone. Al di là delle competenze e della capacità dei singoli, ci vuole da parte dei calciatori capacità di restare anche un team e quindi in squadra. Luca credo che sia ancora troppo lontano da ciò. Tommaso, bravo Tommaso, non male. Siamo, caro Fabiolino, pronto per il Festival Bar. Chiedo a Manuel e Gigi di goderselo con noi e poi continuiamo in questa grande confronto, discussione su Lukaku. Festival Bar.
15: Festival Bar dello Sport.
0: Federico 49.
16: Un americano.
0: Chi sarebbe questo?

0: Federico 49 stamattina sta proprio.
1: Ma non so bene perché Aurelio. Perché Aurelio.
0: Un pezzo storico.
1: Essere amore.
0: Vorrei vederlo nel momento in cui compone.
1: Mi ricordo che sono.

0: Mamma, questo è un pezzo storico.
1: E poi giurate non venga mai
0: a Lukaku. A Lukaku. Il nostro Sergio Bruni, ci scrivono. Federico 49. Sta bene. Grazie Federico.
2: La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio.
0: Chi è questo? Presidente?
2: Mi preparo stamane per andare al villaggio.
0: Quale?
2: Al villaggio Coppola di Pinetamare, dove finalmente ti potrò allenare. Il distacco fa male, il distacco fa male, ma preferisco andare dove c'è tanta gente che mi vuole amare. Metto a posto ogni cosa e così giocherò con De Bruyne alle spalle di quel grande Como.
0: No,
2: quel Como restaurato che ieri ha giocato e la squadra del Belgio lui ha salvato.
0: Il distacco fa male,
2: ma vuoi mettere la nebbia con questo mare e questi tifosi e questo bar dello sport e questa città che molto vale. Leuccio da Piazza D'Ampio.
0: Leuccio è un grande, eh? Leuccio fa dei testi un po' alla Mogollo, un po' alla Robby, su Lukaku. Beh, Lukaku è stato assolutamente il protagonista della nostra trasmissione. Grande il nostro Federico 49. Giù le mani da Lukaku, è importante, ci scrive Vittorio l'orologiaio. Ma Federico ha composto una ninna nanna? No, era un pezzo di Sergio Bruni. Il comitato di quartiere Emilio Toro e i tifosi del Napoli accolgono la Turris di nuovo tra i professionisti. Max ce lo scrive. Salvatore Piccolo non ha apprezzato molto il pezzo di Federico 49. E poi lamento arabo di Federico stamattina. No, vabbè, era un pezzo di Sergio Bruni. Manuel, vengo da te, buongiorno.
3: Buongiorno Gianluca, buongiorno.
0: Buongiorno caro, buongiorno, bentrovato.
3: Allora Gianluca, il Napoli ha finito il campionato a 76 punti, secondo posto,
0: sì,
3: giusto?
0: Sì.
3: E il quinto posto a 70.
0: Sì.
3: Quindi che noi stiamo in Champions per 6 punti.
0: Sì.
3: Ok?
0: Sì.
3: Questi 6 punti sono frutti anche di un gol al 93esimo di Lukaku,
0: certo,
3: per uno.
0: Certo.
3: Ok?
0: Certo.
3: Perché lì sai, poi tu dici, vabbè, se non vince a Verona, però poi magari a volte, quando tu non vinci oppure passi un periodo un po' nero, non lo sai se anche la partita dopo puoi avere delle ripercussioni. Cosa voglio dire? Qua ci dimentichiamo che è lui insieme ovviamente a Mister Conte e gli altri che ci hanno fatto vincere lo scudetto l'anno scorso. E ragazzi, veramente Luca, questo è devastante. Quindi cosa voglio dire? È normale che avendo Hojlund, cioè, io sfido chiunque ad avere due attaccanti, cioè guarda, vedete i non colorati quest'anno, non sapevano più chi mettere in mezzo a campo.
0: È vero.
3: A un certo punto, è rientrato a pieno regime Vlahovic, che per me è il più forte di quei quattro che c'hanno là, e Vlahovic ogni domenica segnava, quindi che significa? Se tu sei buono, sei buono. Allora, Lukaku ci avrà avuto degli acciacchi, ci avrà avuto un brutto infortunio perché magari ha una stazza fisica importante.
0: Non è riuscito a recuperare dallo strappo, ecco.
3: Bravissimo. Però, cioè, vi rendete conto che lui ha fatto una partita con Napoli e ci ha fatto fare 3 punti. Sta giocando in un mondiale. Ora voi mi direte, sì, la Repubblica del Congo, Pasquale, Filippo, e intanto stanno a giocare a 40 gradi. Dopo che tu non hai mai giocato durante l'anno, è già sta a tre gol.
0: Più un altro provocato. Più un altro provocato.
3: Ieri ha segnato di destro.
0: Sì.
3: E poi è quel classico attaccante, come hai detto poco fa, che serve nelle squadre piccole, perché lui ti porta appresso i giocatori, cioè lui ti fa salire la squadra.
0: Beh, stamattina mi fa piacere anche tu, Manuel. Stamattina
3: ma
0: mi
3: ne
0: sembra...
3: ha beneficiato, ti ricordi anche Neres?
0: Assolutamente sì. Ma cioè, stamattina mi sembra chiaro. Era voglio dire l'argomento del giorno. Mi fa piacere che si è creata una grande discussione qui al Bar dello Sport. Mi sembra, tranne ovviamente chi la pensa in maniera contraria, legittimamente, che l'orientamento stamattina, sì, sicuramente i gol fanno effetto, perché se poi Lukaku gioca e non segna, allora Lukaku non è buono, Lukaku non pacca, questo, quello. Invece mi pare che questo ragionamento...
3: Vai. Come avete detto voi poco fa, no? Allora, noi avremo, giustamente, visto che noi in Italia, perché poi tra l'altro ti faccio una domanda alla fine, poi me la ti ascolto.
0: Vai veloce che c'ho Gigi, vai.
3: Abbiamo chi fa i calendari, che è una persona talmente imparziale, no? Ma talmente imparziale, e sappiamo chi è che fa i calendari, che noi giustamente ci ritroveremo magari a giocare, che ne so, il sabato un Napoli-Juve, ok, e il martedì giochi Napoli-Olympiakos, e io ho sfido chiunque a far schierare, tipo, che ne so, il sabato Lund in campo, no, e il martedì a Lukaku in campo.
0: Le alternative sono importanti. Le
3: poi ti chiedo questa cosa e ti saluto, quindi per me deve restare.
0: Ok.
3: Ovviamente dovremmo prendere un altro attaccante al posto di Lucca, perché devono essere tre, sì, però.
0: Vai, Manuel, con la domanda.
3: Ma non si è capito niente più, non si è saputo niente più di questa storia degli arbitri, si è messo tutto sotto al
0: meditatorio. No, caro Manuel, io vorrei poterti dare una risposta soddisfattoria, come si dice in gergo, ma mi sa che questa volta la procura di Milano non è che abbia avuto grandi cose, se no sarebbero venute fuori. Aspettiamo la chiusura sempre delle indagini, ma mi sembra che veramente c'era poca roba, devo dirti la verità. Allora, Gianluca, va bene che qualche gol fa importante, ma una squadra deve giocare in 11, non in 10. Poi c'è Ettore da Pinetamaro. Lukaku non si accontenta di subentrare, vuole fare il titolare e non ha più l'età e le forze per essere un attaccante titolare. Fidati, se il Belgio avesse perso, stavamo parlando di tutt'altro. Nando d'Ercolano. Hai ragione, Nando, ma per carità, ma io non discuto, ma il discorso invece è un altro. Federico 49, il nostro Lukaku è sempre decisivo. Antonio da Gerola. E poi, ma non si può pensare ad un adeguamento al ribasso del contratto, scordatelo, caro Nicola Trani. Oggi pasta e piselli con spaghetti spezzati e pancetta e dadini, tutto il resto è noia. Hai vinto, Pasquale San Vitaliano. Vado da Gigi prima di andare in pubblicità. Gigi,
4: avvocato, buongiorno. Gigi,
0: buongiorno.
4: Ce l'ho io la soluzione per l'attaccante.
0: Sentiamo, vai.
4: Allora, quando lo vendiamo a Lukaku? 10 milioni li prendiamo per Lukaku?
0: E non lo so, devo dirti la
4: verità. No, facciamo 10 milioni di euro. 6, diciamo, l'ingaggio sono 16. Vlahovic quando ne vuole? 8. A 7 si chiude. Quindi 16 e 5, 21, 3 anni per Vlahovic.
0: Praticamente abbiamo sentito Gigi, il nuovo amministratore delegato del Napoli, che nella nuova organigramma nel nuovo organigramma fatto fuori Chiavelli, arriva Gigi ed ecco qui. Abbiamo risolto il problema. Lukaku via, arriva Vlahovic. Grazie Gigi. Grazie Gigi per questa notizia.
4: Ciao.
0: Per questa notizia di mercato andiamo in pubblicità, l'ultimo stacco prima della parte finale del Bar dello Sport, tra poco.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
7: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
8: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta Essere Deco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci qua per la parte finale del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli. Roberto ed Andrea allo 081 546 6873 stanno per intervenire. Grande discussione scatenata letteralmente su soprattutto su Lukaku. La prestazione ieri di De Bruyne non è sia stata eccezionale, anzi è stato sostituito, ma Lukaku entra all'inizio del secondo tempo, risolve ancora una volta segnando il gol per l'inizio della rimonta del Belgio, segna il suo terzo gol in questo mondiale, un altro l'ha prorogato, l'ha procurato, e quindi si sta discutendo molto stamattina sull'importanza di un giocatore come Lukaku all'interno del Napoli con Allegri. Allegri ancora manca l'annuncio, vedremo anche quando ci sarà la sua presentazione, ancora un po' incerta se farla a Napoli prima della partenza del ritiro o farla direttamente a Di Marco. Lukaku è molto importante, ci scrive un nostro amico, per il gioco di Allegri. Il giocatore contro le piccole spacca le difese, ci è mancato l'anno scorso. Infatti l'anno dello scudetto di Conte Lukaku ha risolto molte partite. È vero, Allegri è un aziendalista, non si opporrà alla scelta della società. Lukaku lo perderemo a zero l'anno prossimo, credo che si sfrutti il mondiale per venderlo bene, magari in Arabia, non lo so, caro Ciro. Poi vado a salutare Gianluca, appena chiamato Gigi con una G, complimenti e saluti anche da Enzo. Buongiorno, il comitato di quartiere Miglio d'Oro, la Turris l'avevamo già letta. Roberto, vengo da te, buongiorno.
11: Buongiorno avvocato, buongiorno carissimo, tutto bene?
0: Bene Robby,
11: eccoci. No, volevo sapere una cosa, perché ieri non ho seguito il mondiale, per sì. cose mie, quindi stamattina sento la radio, mi sembra di stare su un altro pianeta.
0: Che è successo?
11: Non lo so, Lukaku è diventato un re, cioè fino a ieri era un era morto.
0: Roberto,
11: cosa è successo?
0: È la legge del gol. È la legge del gol.
11: Ma l'attaccante boy di 45 anni non ci serve più.
0: È il dio gol che parla.
11: Abbiamo Højlund, abbiamo puntato su di lui, ci vuole un secondo per lui. Ma stiamo scherzando, ma anche Vlahovic, poi chi gioca? Uno dei due. Abbiamo puntato su Højlund, basta, non è che un gol adesso
0: mica...
11: fa cambiare idea a tutta la platea napoletana.
0: Robby, Robby,
11: ha fatto questo ieri? No, ditemi, no. Non l'ho visto, ditemi che ha fatto questo ieri, perché no. Non l'ho visto.
0: Ha fatto gol. Ma fammi, no, Robby, no, aspetta, però aspetta Robby. No, per carità, io alzo le mani, ma tu pensi di giocare con Højlund 60 partite?
11: No, assolutamente, ma anche no, io un secondo, una riserva che non sia Lukaku, perché poi lui non è neanche disposto a fare la riserva. Solo questo. Poi, ma tra l'altro non è che io sono contro Lukaku. Non capisco tutta questo vento che cambia all'improvviso per un gol. Se non avessi segnato, penso che oggi staremmo parlando di tutt'altro. Quindi non...
0: Questo è vero, Roberto, ma non è soltanto.
11: Questo mi dà fastidio. No. Ragazzi,
0: per carità, la pensi in un'altra maniera, ma non è soltanto un gol.
11: Che adesso stanno esaltando Lukaku. Probabilmente dopo domani diciamo, ma questo cioè, lo so, no, come cambia.
0: No, tempo, ma figurati, no. Ma io
11: non avendo seguito la partita, ho detto, ma che è successo?
0: Ma che è successo? ma io invece. Io invece ero convinto che sarebbe stata proprio una discussione del genere, e sono particolarmente colpito da questa ondata di diciamo così, di ottimismo, no? Di pro Lukaku di stamattina.
11: No, ma Allegri fa l'attacco con l'attaccante Boa, perché in progressione io Lukaku non lo vedo più ormai in progressione.
0: Allora, premesso il fatto
11: un attaccante da appoggio, insomma.
0: Lo scopriremo quello che dirà Allegri. Storicamente ti devo dire che però, seppur qualche anno fa, Allegri era uno che si sarebbe speso molto per avere Lukaku in squadra. Però
11: qualche
0: poi adesso
11: anno fa chiunque si sarebbe speso molto, oggi non lo so. Comunque vabbè, era giusto per.
0: Grazie Robby. No, ma hai partecipato. Ma guarda che è una discussione fortissima. Cioè, peccato che a me mancano 5 minuti alla fine. Io lancerei, che mi viene peccato, non l'ho fatto subito. Signori, lancerei immediatamente Lukaku confermato o Lukaku venduto, sarebbero
11: esplosi centralini,
0: però io voglio capirla questa cosa. Ciao Robby, grazie,
11: buona giornata.
0: Venduto subito Mario, venduto. Allegri conquisterà Napoli, ne sono certo. Francesco, e poi avvocato, nella pasta e piselli ci va il parmigiano, ma non lo so San Valentino, magari sa. Poi avvocato, per il mondiale la prima partita oggi è Spagna-Austria alle 18, no, io so che alle 21 ragazzi, so. Ma chi ha detto che Lukaku non si è risposto a non essere titolare? Antonio da Rione Alto, sono Diego, vorrei dire una cosa su De Bruyne, per il quale poi ho risposto, De Bruyne è questo, il Napoli deve riflettere, c'è tanto da riflettere su De Bruyne, un motivo ci sarà perché gli inglesi, è molto lungo, lunghissimo, vabbè, insomma non sei d'accordo su De Bruyne, senza offendere nessuno, facciamo i tifosi, i nostri mestieri, sempre per me Lukaku, Gennaro, Riccardo in maniera molto particolare, insomma definisce chi se lo compra. Lukaku confermato, ci scrive il nostro amico Ferdinando, non illudiamoci, i due giocatori del Belgio via da Napoli. Mario, venduto immediatamente. Paolo da Nola, confermato tutta la vita. Antonio da Gerola, Andrea vengo da te, buongiorno.
12: Gianlu, buongiorno. Andrea dalla
0: amico mio, grande Andrea, buongiorno.
12: Buongiorno Giallo, niente, ma mo ma pobietto, Gio Giallo, mo ma venne a Lukaku, speriamo che
0: no! Andrea, anche tu, mo ma venne a Lukaku, facciamo una cosa ai sordi, Andrea.
12: Ma bello pietro, ma avvocato, perché possiamo comprare qualcosa. Non è che non è forte Lukaku, ormai sta andando. Si sta facendo vecchia, avvocato, non è che noi possiamo.
0: Sta facendo grande, diciamo, è un po' nella parte finale della sua carriera.
12: Sì, e poi pure l'ingaggio è un po' troppo esagerato, anche questo qua, secondo me, va contro Lukaku. Poi secondo me anche il fatto come si è comportato l'anno scorso, avvocato.
0: È stata una stagione molto, molto particolare per lui, infortunato, non riusciva a recuperare, bisogna anche comprenderlo da un punto di vista personale.
12: Comunque, se va come sta andando, che fa qualche cosa, secondo me, non bello pizzo, potremmo farlo, riusciamo a vendere.
0: Facciamo una cosa i sordi, Andrei.
12: Oppure se poi deve restare non fa niente. Comunque io penso che meglio se va venduto. Poi
0: va bene.
12: Saluto Domenico.
0: Grazie.
12: A Felice, a tutti quanti. Raffaele, non mollare. Anche a te. Non si molla.
0: Dillo, Andrea, dillo.
12: Non si molla un cazzo.
0: Bravo, Andrea. Ciao, un abbraccio. Ti raccomando.
12: Forza Napoli sempre dalla Germania. Poca, vi voglio bene.
0: Anche io. Che grande, Andrea. Un gol il Belgio si trova agli ottavi perché Lukaku ha risolto le partite, ma quando Lukaku ha detto che vuole fare il titolare non accetta la panchina, e poi Lukaku nell'ottica dei tre tornei della loro importanza diventa una risorsa da usare in partita in corso, lo stipendio è importante ma un sostituto meno costoso chi te lo dà la stessa garanzia? Ugo Cerciello, ha detto che vuole fare il titolare non accetta la panchina, e poi Lukaku nell'ottica dei tre tornei della loro importanza diventa una risorsa da usare in partita in corso, lo stipendio è importante ma un sostituto meno costoso chi te lo dà la stessa garanzia? Ugo Cerciello, poi mamma mia.

0: quelle 12 punti all'anno, per quando lui entra si spacca la partita, e si vince la partita solo lui.
1: Okay, bravo.
0: Anche se gioca 5 minuti, quel giocatore, infatti, come ha detto quel signore poco fa, è come Altafini, ti ricordi? Ero bambino.
1: Come no? Tristemente lo ricordo anch'io.
0: Passava la partita e mi fece piangere quella partita.
1: Tristemente. Corangrata, Altafini. Corangrata. Grazie Peppe, grazie. Ciao anche io. Ciao caro. Pasquale, veramente non ho parole per... Pasquale da San Vitaliano, non ho parole per definire il messaggio che ha inviato, che non posso leggere. Avvocato, un abbraccio forte a tutti, un abbraccio forte soprattutto ad Andrea, l'albero della Germania, Lukaku tutta la vita, un abbraccio Carmine, e poi Lukaku e KDB subito su Winted, mamma mia, Antonio Danola, ma perché fate così? E poi vado a buongiorno, sono Vittorio, d'accordo con l'amico di prima, se il Napoli vuole vincere, Lukaku e Lucca vanno tenuti via. Lang, Gonge, dentro Zeballos, Cajus, Lindstrom, dentro Dodò, Norton Caffi, Calaili, via Mazzocca, mamma, hai fatto un mercato, chi sei? Manna. Sì Giuseppe, lo dobbiamo salutare che manca un minuto 30 secondi per te. Giuseppe, buongiorno. Giuseppe, ci sei? Giuseppe, è una grande occasione, 30 secondi, 20, 10. Giuseppe, ciao Giuseppe, peccato. Gianluca, mi saluti a mia zia Ida che non sta tanto bene. Zia Ida, ti raccomando. Poi saluto un po' di amici. Poi dopo il voltafaccia al Napoli, Lukaku, Stratola Napoli deve andare via. Lukaku era legato al progetto Conte, il nuovo corso dovrebbe essere costruito da Allegri guardando al futuro con giovane di valore. Ciro dalla provincia di Torino. Ragazzi, dobbiamo capire che cosa pensa Allegri. Poi ci saluta Flavio da Nocera che mi manda un messaggio su una multa UEFA triennale della Juve che deve pagare. Lukaku a vita invece ce lo scrive Carlo da Secondigliano. Vi devo salutare. Per me invece bisognerebbe vendere Lucca e Lukaku perché uno non sente integrato, l'altro ormai in declino. Melito. Ma Vincenzo era Melito. Va bene ragazzi, grande discussione, la svilupperemo nel corso della giornata qui su Kiss Kiss Napoli. Invece ringrazio e saluto Fabio Esposito in cabina di regia, vi do appuntamento per domani, ultimo nostro appuntamento della settimana alle 9 puntuali qui a Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un grande abbraccio da Gianluca Vigliotti. Ciao!

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, finalmente abbiamo un cielo un po' coperto che quasi minaccia un po' di pioggia, speriamo, ma se siete tra quelli o quelle che vogliono il sole a tutti i costi, beh, canale 76 del digitale terrestre, guardate lì la freschezza fatta persona, il nostro sole, Rosario Verde!
1: Faccio venire a pigliare i carabinieri,
0: potrebbe essere il botto e lo
1: sbocco. Il microfono in faccia, sai, ti manno a battere qui su 76 del digitale terrestre. Quanto può costare una picciata a pesacane? 50 euro?
2: No, di più. Quando
1: vado a picciare, è facile.
0: Un pochino mi so difendere, ci vuole qualcuno di bravo.
1: E chi ci va a battere? Vorrei aprire il contest?
0: No.
1: Allora,
0: noi sobrio, siamo per la pace.
1: Sobrio, sono elegantissime, faccio, cioè, risalto vicino a lui che è un prinzolo, come si è vissuto stamattina, un prinzolo. Nato un po' come che zuccolo, che ancora devi di scarpa. Io non brinzolo, ma Marco Pesacane, se casi pure a porto c'è un altro brinzolo.
0: Posso dire una cosa?
1: Vabbè che fa cavere, però è allucinante.
0: Parli di me, ma il colore della tua camicia è parecchio discutibile. È parecchio, vabbè, poi. No, mica ho detto che l'abbinamento.
1: Scusate, venite a vedere la camicia. Sempre De Martini che ha cagnata. Ma voi sei cagni e camicia, sembra sì.
0: Ne ha tante bianche. Ne ha tante bianche. Buongiorno Fabio Esposito, iniziamo subito con la musica, c'è Saif con Buona Domenica.

0: Non investire niente, vengo io, te la faccio gratis.
1: Lo so, facciamo così, trunghi a te 50 euro, fammo la trappetta.
2: Ciao Rosa, buongiorno.
3: Ciao.
2: Sì, ci facciamo un selfie quando scendiamo.
3: Che volgarità.
2: La pattia, questa qua. Cosa, su cammanello frate tu passi, ma quattro pacchetti sigarette tu attiva, boh Marco,
3: cosa,
2: 15 euro, venga, mamma, tu faccio una serie.
4: Cioè, si è avuto da
5: che video, che bi, istituitato.
4: Ciao caro, ciao.
3: Vedi, la rappresentazione perfetta del tuo pubblico, eccolo qua.
4: È mio
3: dei violenti, dei violenti.
4: Che violenti.
3: Che per questi.
4: Ma tu ti rendi in mano ammazzato, pensate.
3: Tutte denunce, tutte denunce.
4: Tutti buoni guagliuli su, tutti
3: buoni. Ma quando mai? L'unica che non denuncia è Tina da Pordenone, perché mi sembrerebbe di infierire già su una donna che non sa cuocere bene le pastiere, quindi farle pure la denuncia mi sembrerebbe troppo, però va bene così.
4: Ma che infamità, ma
3: vediamo,
4: che
3: vediamo, va bene, iniziamo.
4: Che cattiveria,
3: dai.
4: Allora,
3: la mia è cattiveria, capito Fabio come funziona? Chi non fa vatter, a cattiveria è mia.
4: Ma tu,
3: cioè, ti rendi conto? Questo è il mondo al contrario, vedi? Questo
4: a te mattina fischiezzo su la cosa, sono 10 anni, ma tu zecchi un po', anzi tu faccio zeccare.
3: Beh, rimano, te lo dico proprio, casino,
4: ma
3: appena.
4: Ti schiava a tendere,
3: eccola qua, la sola
4: cosa. Ti faccio divinare un anno, ti faccio. Ma si può dire
3: che violenza verbale?
4: Gli anni scorretti.
3: Molto.
4: Si può dire.
3: Decisamente.
4: Ti faccio andare piccolo piccolo, va bene?
3: È uguale.
4: Allora, un articolo che dimostra che Marco Pesacane non è italiano.
3: Sì.
4: Un articolo che dice che Marco Pesacane, io te lo dimostro scientificamente che tu non sei italiano, va bene?
3: Beh, se i presupposti sono nel passaggio precedente, siamo alla frutta, guarda.
4: Io ti dimostro che tu non sei italiano.
3: Va bene.
4: Va bene. Allora, una ricerca di International.
3: Herman
4: International. Orari di lavoro. Uno studio rivela: gli italiani sono i più mattinieri al mondo. Quindi Pesacane non è italiano.
3: Ma che c'entra?
4: Perché sei mattiniero tu?
3: Ti ricordo che ho un figlio piccolo che si sveglia alle 7 del mattino
4: chi
3: quando ci va bene.
4: Chi c'ha zic?
3: Tu sei zecca, mi sveglio.
4: Ti scedo creatura, mica ti scedo tu,
3: ma. Ma quando mi sveglio? No?
4: Fai capire, non è che c'è zecca che ti scede obbligatoriamente, ma se ti sono creatura, tu ti scedi da sta mesi.
3: Ma pure questi del te della cosa, se potessero dormire, dormirebbero fino a mezzogiorno.
4: No,
3: cioè,
4: no,
3: che significa?
4: Non è così.
3: Orari di lavoro, scusa, orari di lavoro. Vuol dire che questi si svegliano per andare a lavorare, no? Perché il loro bioritmo li sveglia. Se no farebbero le
4: mezzogiorno. Se non facesse per niente parlare, ho letto l'articolo, non risponderesti così.
3: Sentiamo.
4: Allora, orari di lavoro, uno studio rivela che gli italiani sono i più mattinieri al mondo. Allora, il bel paese che fosse un mosso, com'è bello.
3: Bah.
4: Il bel paese al primo posto per numero di persone più attive al mattino. Cioè, praticamente hanno chiesto il quasi 52% del campione. Hanno preso 1000 persone di varie di varie professioni in tutta Europa. 1000 italiani, 1000 francesi, 1000 tedeschi, 1000 e ci hanno chiesto:
3: mille,
4: ma
3: mille.
4: Tu quando preferisci lavorare? E gli italiani pare che preferiscono lavorare di prima mattina. Cioè, si svegliano avanti, ci mi impegno la mattina e poi c'è la giornata così, mentre ci sono altri paesi che insomma preferiscono il pomeriggio, no? Per esempio la Danimarca, la Svezia, Singapore, sono i paesi che scelgono la sera. Nelle Filippine poi c'è una presenza sopra la media di lavoratori che rendono di più la seconda parte della giornata.
3: Vabbè. Quindi dopo pranzo tipo sarà?
4: Sì, la seconda parte della giornata, si è fatti la giornata in due.
3: Sì.
4: Dopo, insomma, ci sarà la prima parte che sono 12 ore e poi saranno quelle altre 12. Per esempio, le carriere più che per esempio chi fa il nostro lavoro, i creativi e servizi, sì. Chi lavora meglio la sera, anche nel settore lavoratorio incide l'orario di lavoro. I lavori creativi, che noi siamo di creativi,
3: due cretini che sono.
4: Creativi, guarda. E molte professioni nel settore dei servizi mostrano la più alta presenza di persone produttive nella seconda parte della giornata. In testa ci sono gli impiegati nel settore dell'arte, il 52%, che preferiscono istruzione, scrittura, intrattenimento, consulenza. E il settore dei servizi preferiscono la seconda parte, mentre gli altri preferiscono la maggioranza, rende di più al mattino. Va bene, a te quale ti piace? La prima o la seconda parte della giornata? Se poi dovessi scegliere, dici voglio lavorare nella seconda parte della. Io per esempio inizierei dopo le 6. Quando ero ragazzo ho fatto anni che la mia giornata iniziava dopo le 18, 18 di sera e finiva alle 4-5 del mattino. Che te combinavi?
3: Tipo, racconta.
4: Che te combinavi? Bellissimo, era bellissimo, filiforme, bello. Quando facevo cameriere. Lavoravo nei locali, non facevi il camerino, il meglio.
3: Fabio si vede che frequentava i locali dove lavoravi, vedi?
4: A cagamini, era bellissimo, alle 6 di sera iniziavo io. Tu se dovessi preferire, pensavano, inizieresti la mattina presto, come fai? Vabbè, non è presto, è 10 la mattina, orario di
3: camerino. Ho lavorato anche molto presto, ho fatto in passato ho fatto programmi che
4: iniziavano alle... Villaggio è 6 la mattina, villaggio è 6 la mattina.
3: No, ho fatto
4: programmi... Numero villaggio, piglio il microfono e me la vaga, va bene?
3: A parte che quando c'avevi il turno quando al ristorante di colazione la mattina, sì, tu alle 7 stavi fuori al ristorante. Uno. Due, ho fatto per.
4: Ma mangiato ci davi il 7 poi, eh?
3: No, ma che domani.
4: Ma ti va a cuccanata.
3: Arrivavamo, sembravamo un'orda di zombie quando arrivavamo fuori al ristorante per fare l'accoglienza. Poi ho fatto un programma al mattino tra le 7 e le 9 del mattino. Un tempo fa, però. Durava un anno e mezzo.
4: E te tenete, che arrivavi l'11. Certo. Ricordi che il 7
3: veramente ho sempre iniziato perfettamente. No,
4: con me ho fatto.
3: Ma perché inizio tardi il programma la mattina? No. Scusa, alle 10 siamo qua, inizia il programma. Però non saprei dirti perché tanto io lavoro sia la mattina, pomeriggio e la sera, mi è un po' indifferente.
4: Cioè, si sta a scegliere. Si dice, pensa cane, vuole se dovessi la scegliere sera, forse, la mattina.
3: La sera.
4: La sera?
3: La sera.
4: A che ora? Dopo le.
3: 18 dalle 18 in poi
4: dalle 18
3: fino alla notte, poi
4: 18 e 30, dai, 18 proprio tra... no. Ma metto l'ansia 18 preciso proprio attorno
3: 19
4: attorno
3: stiamoci alle 19
4: vendi, va, vendi, va.
3: Facciamo una cosa,
4: ci vengono a votare
3: fatemi vincere una quando lotteria
4: quando posso passo fateci sapere.
6: È normale che possono fatica sì là è true un genotto.
3: Sì, in certi paesi sì.
6: Ma tanto che faticamo.
4: Sì. Allora, sì, fammi sentire.
7: Capo come funziona di noi. Vienono poco prima che te ne vai un po' troppo.
4: Vieno poco prima che te ne vai troppo.
7: Cioè. Ma qua fatica, cadono in motorissimo.
4: Oh, bene. Stavo dicendo.
3: Rosario, questa notizia mi sembra una stupidata perché i creativi rendono molto meglio di più al mattino presto dopo una bella dormita. Ah, vabbè, diciamo se dipende, c'è questo presupposto
4: dipende,
3: qua.
4: Dipende da come, per esempio, sta Peppe Bar che una volta in un'intervista dichiarava che lui produceva di più la notte, cioè tutta la notte, si faceva tutta la notte sveglio e poi la mattina dormiva. Totò si va a cucchiaio di lotta la mattina e si citava i seri, per esempio i film a Totò facevano i pomeriggi.
3: Beh.
4: I soliti film iniziano la mattina, tutto Totò si cominciava i pomeriggi.
8: Buongiorno, Rosa, regalami sta camicia e tu mondo riesci a votare a pesaca.
3: Ma che ha fatto
9: dire che emozione, sto parlando con Stefano. Ciao Stefano,
4: non so Stefano.
9: La camicia bianca sta più bella.
4: Non so se.
9: Ciao Mauro, ciao Pesì.
4: Ciao Pesì. Vabbè, insomma, fateci sapere i vostri orari.
3: Però questa notizia fa un po' a cazzotti con un altro studio che dice che praticamente noi abbiamo iniziato a sballare notevolmente i nostri orari notturni. Cioè anche quando siamo semplicemente a casa, no? Se tu pensi a come a quando inizia il prime time televisivo, c'è cioè la prima serata, la cena. Noi ci siamo molto spostati in là. Cioè, la media. No, nel senso che la media che si va a dormire oggi è non prima di anche di mezzanotte, tendenzialmente.
4: Ma i ricultori come te, pensavano, dice il 9 già cominciamo a dire a che ora andiamo, insomma, l'11 già stiamo a lettino con il libro in mano, beato a me.
3: La vita agiata, vedete signori, nel letto alle 11 col libro a leggere.
4: Mattina, alle 7 siamo
3: vabbè.
4: Come si fa?
3: Allora andiamo a vedere pure qualche messaggio di quelli testuali, dato che i vocali sono solo minacce alla mia persona, sappiate che sarete tutti denunciati. Sto segnando il numero picciato. Di
4: tutti. Mi assumerò la responsabilità, picciatelo.
3: Ecco, vedi, questa è la vera natura napoletana. Se potessi scegliere non lavorerei proprio. Questa è la cosa.
4: Questa è la vera natura napoletana. Guarda un po' che il pensiero. Questa è la vera natura napoletana.
3: Se tu che dici la signora ricottare.
4: Lavorerei tu, mamma.
3: L'amico.
4: Ah, ma so chi che la citte, capito?
3: Ma tu parli dei ricottari dalla mattina alla sera.
4: No. Scusa, non lo so. Ma tu metti il cutello intero e fascio sangue qui sul 7-6 del digitale.
3: Questo la mattina si ubriaca secondo me. Stamattina mi apparite Tom Cruise e Brad Pitt. Cioè,
4: chi fosse Brad Pitt?
3: Ma chi fosse Tom Cruise?
4: Io già assomigliava a Tom Cruise.
3: Ci prendiamo il complimento, ma meglio fermarsi.

0: E allora andiamo a vedere ancora qualche messaggio di quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100. Parliamo di orari di lavoro e con una preferenza pare per gli italiani che preferiscono lavorare al mattino presto e avere poi magari tra pomeriggio e sera la giornata libera. Buongiorno Marco e Rosario, ma oggi che è la giornata mondiale degli UFO, non sì. Lo chiamate? Ah sì, non sapevo.
1: Vabbè, la giornata mondiale, non c'è che c'è qualcosa da...
0: Non è successo nulla purtroppo.
1: Non è successo niente.
0: Bannaggia.
1: L'unico UFO che ha visto stamattina è Pesacane, poi...
0: Ah sì, non ha visto
1: niente. Mi è apparso. Sì.
0: Guai a chi tocca Pesacane, ce ne fossero di persone come lui, Giovanni da Scisciano, grazie Giovanni.
1: Ciao Giovanni, io voglio domandare a me, di HL, d'un cartetto mando.
0: Francesco è molto più coerente. Sembrate più Sabrina Salerno e Gio Squillo.
1: Chi fa Gio Squillo?
0: Che poi erano, cioè, sono ancora due bellissime donne entrambe. Quindi anche qui, diciamo, forse c'è qualcosa che non va, eh. C'è margini di bellezza un po' troppo alti. Pronto?
2: Good morning, Tom. Good morning.
1: Good morning. How are you?
2: Sono da Scampia.
1: Ciao, caro.
2: Come si diceva, lo so.
1: Come si
2: la fatica era buona, la facevano i privati.
1: Beh, buona.
0: La fatica era buona, la facevano i privati. Questa è sempre piaciuta, questa è bella. Questa.
1: Vabbè, che poi è un stereotipo che i preti lavorano, alla fine chi insegna, chi fa missioni. Dimmi tutto.
2: Saluto ad Andrea dalla Svizzera, ragazzi. Buona giornata.
1: Ciao, fratello.
0: Ciao, caro. Ciao, ragazzi. Buongiorno, sono Nello. Mi potete dare l'indirizzo preciso della radio per mandarvi quell'omaggio di pasta?
1: Niente. Guarda, amico mio, se vai su internet, cerca Kiss Kiss Napoli, vedi in fondo a tutta la pagina ci stanno tutti gli indirizzi, cose, ci stanno numeri di telefono, tutto quanto.
0: Via Imperatrice, comunque.
1: Via Imperatrice.
0: Siamo qua. Poi qualche altro messaggio. Ho saputo che c'è uno che picchia tutti i dipendenti di Radio Kiss Kiss, escluso Sasamen, perché è Sasamen, capisci? Stesso lui. 0815466873 per dire la vostra, ragazzi, su questi orari di lavoro. Pronto?
2: Buongiorno Rosario.
1: Buongiorno.
2: Lo
1: sa,
2: ti ricordo quando siamo
1: inguaiati? Perché mo siamo
2: buoni. Oggi è l'anniversario, lo sa.
1: E che la fame, che ci sta? È caduto.
0: Ci lascia così, purtroppo, ci lascia così. Ancora 0815466873. Andiamo a vedere ancora qualche altra telefonante. Stai seguendo i mondiali?
1: No.
0: Zero, mamma mia, pure io.
1: La tua, lui vai a seguire, scusa, mica di trasmettere. Com'è?
0: Come non si trasmette? Certo.
1: La Rai trasmette.
0: Sì, ma ci sono delle partite che fa la Rai anche. Sì.
1: A che ora giocano?
0: Dipende, perché essendo Stati Uniti qualche partita la becchi, qualche notte. Altra la fa di notte. Sì.
1: Di notte, tu di notte, capito? Metti notte e ti metti a fare partite.
0: Ma io manco dormo. Una ne ho viste.
1: Io dormo, sono a Napoli che lavoro, ma che lui che produce.
0: Alle 11 stava col libro in mano, ricordiamo.
1: Pronto?
2: Poi devo dormire il giorno.
0: Poi disgraziato, ma che è sta storia? Fammi capire.
2: Che cosa? No, Marco, non offendere però.
1: Non offendere,
0: ma non ho capito.
1: Tu fare.
0: Io ti ho accolto, ti ho protetto qua e tu così mi ringrazi.
2: Ma forse, guarda, me ne pento, guarda, per dimostrarti il mio bene, allora poi vengo a fare la rosa.
0: Ah, chi c'è?
1: Fatti scima.
2: Poi tu, sapete l'ultimo?
1: Sì, dimmi.
2: Mi chiama il signore andava a Cremò, mentre scendevo via Tasso,
1: sì.
2: Mi sta stato in macchina, ti sto stando, non c'è tutto, e dice, ma capisce che... In via allerta gialla, in via precauzionale chiudono le strade. Scusate, Gino, ma lei è via precauzionale?
1: Bella.
2: Ma che ti coppo fra Nello Falcone e via Kagoshima, Git. Ma chi sto vedo fa?
1: Ah, cosa come domandi? Ogni volta che viene a giovere è un allerta meteo qua. Ormai non c'è più una di malattia, è sempre allerta meteo, sempre allerta arancione, eccetera. Stiamo sempre morendo qua.
0: Beh, se ti affacci c'è un cielo brutto.
1: Mamma mia. E non può mai venire in una brutta pioggia, cioè siamo sempre in allerta.
0: Se viene spatapato, vediamo.
1: SP.
0: Ciao Carmine, un bacio.
1: Ciao.
0: Un milanese, sempre indaffarato e con la valigetta in mano anche in vacanza, vede il napoletano steso sulla sdraio a godersi la brezza marina. Incuriosito e un po' infastidito da tanta calma, gli si avvicina. Scusi, ma lei cosa fa qui tutto il giorno?
1: Prendo
0: il napoletano.
1: Il
0: senza scomporsi e chiudendo gli occhi risponde: niente, mi godo il sole, guardo il mare e mi riposo.
1: E lei prima può andare a lavorare e poi prende il sole. E lui dice: ma no, se vado a lavorare, perché mo che sto facendo? Sto pigliando sole, che sta dicendo? Bravo, bellissima sta cosa.
0: Mario
1: Cinque. È una scena di un film con mi pare.
0: Anche una vecchia barzelletta.
1: No, è una scena di un film. Tognazzi con Tognazzi, sì.
0: Buongiorno ragazzi, ciao Rosario, ma abiti ancora nel Perrone? Ti ricordi quando vendevano la carne sulle cassette fuori ai palazzi? E Zimone, te lo ricordi?
1: Ma per questo si chiama chianca, perché la chianca era quel banchetto dove vendevano la carne, perché si chiama chianca.
0: Credo che forse oggi sia leggermente igienicamente vietato fare una cosa.
1: Poi sarebbe impossibile.
0: E intanto lo sai, ultimamente ho visto uno che sviscerava del pesce in mezzo alla strada.
1: Vabbè, il pescivendolo lo fa, che c'è?
0: No, proprio in mezzo alla strada stava, non il pescivendolo, c'era cioè una bancarella.
1: Qualche animale napoletano.
0: Beh, eravamo a Napoli.
1: Se stavi a Napoli, non penso Portici.
0: No.
1: Ma penso neanche con la mia Vome.
0: No.
1: Un quartiere basso sarà.
0: Non so se è un quartiere basso.
1: Ma non ci passare.
0: Il navigatore mi ha portato per di là. Mi ha fatto fare questo.
1: Hai messo le mascherine per non prendere infezione?
0: No, ho chiuso i finestrini.
1: Chiudi i finestrini, apri l'aria condizionata, soffri un po'. Tratteni il fiato e passa.
0: Scusami, ma è una denuncia. Allora, è un dato di fatto.
1: Sputo un attimo e torno.
0: Ma perché? Perché ho detto che sei tu che fai questa roba.
1: Il sistema della pubblicità, sputo un attimo a questo.
0: È permaloso ultimamente, è permaloso.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com. Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ora torniamo in diretta, altri messaggini che stanno arrivando. Rosario ha ragione, se fa caldo a luglio, che è nella normalità, è allerta meteo caldo, se piove è allerta meteo per pioggia, ormai si cerca sempre di creare ansia e allarmismo, sanno che è una cosa che funziona a ogni livello.
1: No, no, pure d'inverno, non dico adesso perché giustamente può darsi che ci sia un tornado, ma pure d'inverno, no, d'inverno è normale che piove, cioè che fa brutta giornata, ogni volta è un'allerta arancione.
0: Non è ogni volta, però
1: è come se... mettersi con le spalle, idrica che è allerta rosso, poi c'è qualcosa, poi c'è...
0: ci sono, non è che lo dicono così, ci saranno dei margini,
1: ma sicuramente
0: delle
1: come
0: cose
1: dici
0: che,
1: tu, ma sicuramente
0: fanno,
1: sarà così,
0: fa sì che
1: così.
0: Per una cosa dice io ti avviso, casomai c'è qualcosa lo sta.
1: In pratica sì, siamo noi che siamo criticoni.
2: Ma Marco, dimmi. Ma tu dici un pesce pendolo che sviscerava il pesce per strada, quello è lo svisceramento ittico urbano, è tipico proprio di Portici, ecco, sì. pratica usuale che si vede tutti i giorni a Portici.
0: Non mi è mai capitato.
1: Ma non è vero, non è a Portici forse non si vende neanche il pesce. No.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno Marco, ma te ne sei accorto che da quando ti sei sposato Rosario un po' più nervoso, non è che è geloso?
0: Ah, non lo so, questa è una domanda che rigiriamo a lui.
1: Il suo colpo a quella,
0: ma quella non... come ti permetti a dire quella?
1: Non da quella subito gli ha dato il colpo, a me non mi...
0: lui ha tanti anni e niente corpo per lui.
1: Niente corpo.
0: Buongiorno Cuccioli, a Quarto è in atto un vero nubifragio. Saluti Pasquale Galloppa della CAD di Caivano. Ciao.
1: Ma
0: Pasquale.
1: Quando ciao Stefano, normale, ciao.
4: Buongiorno Stefano, sì, sto facendo piezza per Sanremo. Insomma, ci vuoi mettere tua buona parola?
1: Come no? Per esempio, io prevedo che via Statera ad ottobre si allagherà. Guarda come prevedo, ogni anno ci ingarro, perché se hanno scordato fai i feritoi, no? Però io prevedo con il mio guardare avanti, là è sempre emergenza, perché però emergenza perché si allaga, no? Perché
0: ci hai fatto caso sullo stradone qua fuori, sì. Da quando hanno fatto le caditoie non si allaga più come una volta.
1: In Gaziana ti stiamo pure in discesa, capi?
0: Quello era peggio, cioè il rafting si faceva praticamente. Una cosa pazzesca.
5: Buongiorno. Dimmi. Comunque l'allerta meteo a Napoli viene diramata per un motivo che purtroppo è tanto semplice quanto triste. Le scuole, le strutture diciamo pubbliche sono molto fatiscenti in campagna, quindi che succede? Che quando c'è il rischio, anche la remota possibilità che venga cattivo tempo, per tutelarsi nei confronti di scuole in cui ci possono essere allagamenti, si possono fare male alunni più piccoli eccetera eccetera, emanano l'allerta meteo, lasciano tutti quanti a casa e hanno risolto i problemi.
1: Così io ti ringrazio.
5: Finiscono anche i disagi eventuali da una metro che si allaga, perché c'è meno gente che prende la metro, e purtroppo funziona così, siamo messi talmente male che onde evitare che possa succedere qualcosa si viene a fare acquazzone, allertamento, tutti quanti a casa e stanno tranquilli e sereni.
1: Io ti ringrazio perché l'ha saputo spiegare, non la sapevo spiegare a Marco. Allora dice, fanno l'allertamento, mi metto a posto, poi il problema non deve vagare risolto. Per esempio, se allaga metropolitana, perché se allaga metropolitana, se andiamo a fare lavoro, va buono. L'albergare, va buono, fa montare, l'uomo, ma anzi, ne metto proprio gli alberi, così siamo risolti. Cioè, questo modo di ragionare, metto l'allerta, è allerta, cioè, quando a casa, così, se succede qualcosa, io avevo dato l'allerta, capito?
0: Uomo avvisato, mezzo salvato, no, come capito, si diceva,
1: cioè, beh, bisognerebbe
0: come si diceva.
1: Pure il tuo mestiere è quello, capito, di risolvere il problema.
0: Ma nel frattempo però, se il problema non l'hai risolto.
1: Ma nel frattempo
0: risolto...
1: sono canna, gli faccio
0: ho capito.
1: Solo questo programma lo facciamo noi da quasi 11 anni. E sì. 11 anni diciamo sempre la stessa cosa in estate. E in
0: no, sull'allerta meteo è peggiorata negli ultimi anni la cosa.
1: Appunto, vabbè, hai ragione. Sì,
0: no, diramano con molta più facilità, proprio perché ci sono stati un paio di episodi, sì, con alcuni incidenti o con alcune cose, certo, un po' così, allora loro ti danno comunque, certo, la lavata di mani. Dite all'amico che le scuole a Napoli sono fatiscenti dal 1970 e non c'è,
1: no,
0: mai stata
1: ultimamente, sentite, ma ultimamente sono fatiscenti, non è vero, mo sono più, mo sono più frequenti, mo
0: beh, se dagli anni 70 calando, non hanno fatto niente, sono solo peggiorati.
1: Sto dicendo, si non
0: ma io che ti sto dicendo di contrario,
1: mi dici ma stessa cosa, ma non ci capiamo, Marco.
0: No, io dico solamente che se loro prevedono, sì, che ci può essere improvvisamente ho capito, ma se nel frattempo ci sta un fetente di acquazzone, tra il dirtelo e il non dirtelo è meglio dirtelo, io dico solo questo. Scusate, poi che la scuola va riparata. Che succede? Che sta l'allerta meteo, amico mio. Comunque sta piovendo, ragazzi. Se volete, sta piovendo. Pronto?
6: Ciao ragazzi, Peppe.
1: Buongiorno.
0: Ciao Peppi.
6: io sto a Fragola e qua è tutto nero,
1: pure qua.
6: Nero, vi si è tutto nero.
0: Ma qua è diventata notte praticamente.
1: Hai detto pure la banca, pure ero tutto nero, però è furia da buona.
0: Beh, meglio poteva essere rosso.
1: Tutto nero, tutto nero.
6: Io volevo un attimino rifarmi a quello che ha detto Rosario, mi ha detto negli ultimi anni tanti allerta gate, no?
1: No, per cortesia, sì, non, ora, non ce n'è scimmicci, non mi dicevo niente, come dice Marco, andiamo avanti. Grazie, grazie, ciao. Anzi, ci fermiamo un attimo, mettiamo una canzoncina e torniamo, vai.

0: andiamo a vedere altri messaggini che stanno arrivando. C'è Rosanna, buongiorno, è vero che le scuole sono fatiscenti, ma tutti i soldi del PNRR che hanno preso le scuole, cosa ne hanno fatto?
1: E questo era il punto, capì? Cioè, se non si aggiustano le cose, ogni anno diciamo, vabbè, state a casa, state, vabbè, bisogna darlo l'allertamento. Ma quando li aggiustiamo? Quando è il giorno che diciamo, ok, risolviamo questa Viassatera si allaga? Ecco, quando è che risolviamo il problema che Viassatera si allaga? Si allaga. Cioè, non uscite che si allaga.
2: Ma in realtà non è come dice Rosario, motivo delle allerte meteo che si stanno susseguendo nelle ultime stagioni è dovuto al fatto che a causa del riscaldamento globale è evidente il calore che ha fatto questi giorni totalmente fuori media, si vengono a determinare degli potenziali tali che quando poi scende una goccia fredda artico atlantica come sta accadendo adesso si combinano e si scatenano temporali, nubifragi, grazie ai quali cade il quantitativo di acqua in poche ore che dovrebbe fare un mese.
1: Sì, vabbè, il discorso è che mo hanno fatto gli esami di stato, no? Si sono sentiti male dei ragazzi, si è sentito male quel professore, si sono sentiti
0: per
1: male
0: il caldo, certo.
1: Per il caldo, sapendo che mo le estati sono torride. Va bene, dire per esempio ok, morto, fa caldo, va, mettiamo l'aria condizionata in scuola.
0: Ah, sicuramente, questa è una gravissima mancanza.
1: Oppure spostiamo gli esami di sera, per esempio, non li facciamo più a mezzogiorno a luna. Dico fare qualcosa, dire mettere solo l'emergenza e non fare, non agire, questo è il mio.
0: Comunque, per esempio,
1: certo, per so che è molto complesso, ma questo è il,
0: una grande rivoluzione dei treni nuovi della metropolitana è proprio il fatto che ci hanno l'aria condizionata. Ricorderete esempio, i treni gialli che avevamo prima, ragazzi, quando era estate era una battaglia, cioè là dentro c'era cioè veramente una prova fisica da superare. Sentiamo.
3: Comunque il Galiani ad esempio, no, che era a scuola mia dove ho fatto ragioneria nel 1990, stava una porta scassata in due bagni che rimanette pure un segno. Sono chiuso mo ultimamente perché c'erano le votazioni, andai a votare lì, passavo dentro a chi lo bagni, stava ancora un ricordo che la porta scassata
1: per esempio, quindi insomma.
4: Ragazzi, buongiorno, Franco da Capri, vi ho mandato questa foto che praticamente da Capri dovrebbe, di là dovrebbe esserci Ischia e Procida, stanno inguaiate, sta arrivando un cuffo nei tempi, con la Ischia, che secondo me sono un po' preoccupato da
1: comunque. Ok, va bene, okay.
0: Ci arriva pure una bellissima foto da Soccavo con tutto il cielo annuvolato. Buongiorno, cercate Downburst, sì, è un fenomeno di cui abbiamo parlato anche negli anni scorsi. Boys, Dandy da Orta, se mi chiamate vi spiego la storia delle varie allerte. Dani, 081 546 6.
1: Io ho parlato con un tecnico del comune che mi diceva, guarda, lo sai, si allagano l'estate perché noi teniamo ancora le fogne troppo strette ed è aumentato il numero dell'acqua, no? Cioè il volume dell'acqua è aumentato. Va bene, certo. Boh, è aumentato il volume dell'acqua. Abbiamo il cambiamento climatico e questo è assodato. Qual è la soluzione, mo? Cioè, visto che piove di più, no?
0: La una domanda a me che stai facendo.
1: Per esempio, mo, a te che fai lo speaker, non fai l'amministratore. Dico, tu come la vorresti risolvere?
0: Questa è una domanda trabocchetto come i vetri dell'autobus, vero?
1: Per esempio, per esempio, piove di più, abbiamo le fogne strette. Tu come vorresti risolvere questa
0: cosa? Si dovrebbe fare un'operazione di manutenzione straordinaria per adeguare le fogne.
1: Ma lo sai che hai talento? Ma lo sai che hai talento?
0: Lo so,
1: la domanda che ti faccio a te.
0: Andrò in politica fino a.
1: Tenendo la mole dell'acqua che è aumentata e tenendo sempre le fogne così, cosa succede ogni anno?
0: E Rosario, resta il fatto che si vengono patapate l'acqua dalla narice. È inutile che ti arrabbi sul fatto che c'è legge allerta meteo. Se loro prevedono che ci sta un patapata dalla narice, non è che non dica.
1: Sì, ma che tu esci tutti i giornali, tutti già hanno allerta meteo.
0: Sì, ma allora, se tu domani.
1: E si è allagato,
0: se
1: che
0: tu domani per magia
1: a nord si fanno tutte quelle alluvioni, no? Perché se, e non fanno le vasche di contenimento.
0: Ti do una brutta notizia, ti do una brutta notizia.
1: E non tolgono le case che stanno vicine ai fiumi. C'è stata l'alluvione, ma se non agite, scusate.
0: Ti do una brutta notizia, se anche per magia domani le scuole venissero adeguate, le fogne venissero adeguate, tutte le strade venissero fatte come si dovrebbe fare per supportare queste bombe d'acqua, acquazione, eccetera, eccetera. Se ci fosse un'allerta meteo, c'è il rischio di un rovescio importante, te lo direbbero, cioè l'allarme te lo darebbero lo stesso. 081 546 6873. Pronto? Sì,
1: pronto.
5: Buongiorno signori, Dandy da Orta.
0: Eccolo là, Dandy, ciao.
5: Ciao ragazzi, allora, per fortuna io quando facevo militare stavo in una caserma a Roma, ero generale, mi si esame a tutto coso. Allora, quando fece lo stadio.
0: Puoi mettere bene il telefono, Dandy?
5: Così va meglio?
1: Va benissimo, vai.
5: Ok. Allora, quando ci fu quella famosa nevicata di Roma, non so, nel 2010, nel 2011, se vi ricordate?
1: Sì, sì.
5: Fecero una riunione tutti i ministri, tutti i capoccioni, e si misero d'accordo su come arginare questo problema. Che giustamente Roma era sprovvista. Per,
1: sì, non c'era mai verificato che Roma andava sotto la neve.
5: Era
1: sì.
5: Sprovvisto.
1: E beh,
5: e quindi... allora che cosa fecero? Cosa fecero? Tanto che ovviamente non possono prevedere tutto, non possono prevedere. Quando vedono qui il aiuto, ho problemi sta a monte, mancano i piccioli. Se non c'ho i soldi per curare l'abete secolare che è malato, quindi se fa un po' diventa più forte se ne cade. Se non c'è soldi.
1: Ma era questo il concetto che dicevo, era questo il concetto che dicevo, che mi sembra che è un po' difficile da comprendere. Lo so che è alto come concetto, però.
5: In Germania, in Danimarca, non è che fanno un'allerta media tutta da settembre a giugno.
0: Perché sei in Germania tu?
5: No, sono stato, c'ho i parenti in Germania.
1: Sì, hai ragione, in Italia si danno sempre queste allerte medie, perché sì, si mettono a posto, dicono, ma sì, quando si risolvono questi problemi? Marco dice, anche se ti risolviamo tutto, il concetto,
0: lo direbbero lo
1: io te lo dico lo stesso, quindi è inutile aggiustare le cose. Io
0: no, mica è inutile, certo che le devi aggiustare, ma è ovvio che le devi aggiustare.
1: Ma perché veni sempre contro?
0: Ma che ti sta venendo contro? Ti sto dicendo che sono due cose, sono due cose diverse, dico semplicemente, cioè che se tu hai tutto a posto, in un castello sicuro e protetto, se bello e buono,
1: ma
0: si prevede, lo sai, chiaro, ma ho capito, ma tu hai capito quello che sto dicendo, che il fatto che tu hai una situazione meteorologica avversa improvvisa o che può diventare pericolosa, lo direbbero lo stesso, anche sì, se c'hai tutto messo a posto.
1: Va
0: questo
1: bene,
0: è il discorso.
1: Ci fermiamo un attimino, ragazzi, c'è una canzoncina, c'è la pubblicità, la canzoncina, e poi torniamo per l'ultima parte della prima ora, vai.

0: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
1: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Non è estate senza
4: mare, tranquillità,
3: le cene all'aperto,
4: le angurie freschissime
3: e le infradito.
4: Ma la cosa che proprio non può mancare
3: è il sole,
4: perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
3: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
4: Sole 365, la spesa tranquilli.
5: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E allora sentiamo.
2: Sì, ma non è solo a Napoli, Io sto a Parma. Ieri ha fatto veramente l'inferno. Ok? Strade tutte allagate, Cioè, non ce la fa proprio a contenere più l'acqua che fa. Le fognature proprio, non ce la fanno a contenerla.
3: E quando il cagno?
2: Non è solo a Napoli, ragazzi. Abbiamo avuto tetti scoperchiati, alberi a terra, strade allagate ieri, ma è un casino, è stato.
4: Ragazzi, buongiorno, Paolo da Pozzuoli. Comunque, non vorrei dire, ma a me sembra tutto un grande Truman Show, cioè tutto ciclico. Ogni anno sempre gli stessi problemi. Allestamento, emergenza climatica che non viene pulito un tombino manco a pagare. Atti di servizi.
3: Poi sta sotto a grandi
4: fuochi, roghi.
5: Marco, Massimo Pazzo, ma perché lo aggredisci a Rosario? C'ha ragione, Rosario. Comunque una soluzione si deve trovare. Comunque siete fortissimi.
3: Ma chi dice di no?
6: La cosa bella è che in realtà sono stati stanziati fior fior di quattrini per risolvere questi problemi. Perché se il PNRR l'anno scorso ha destinato 1 miliardo di euro alla metropolitana di Napoli, poiché si allagava eccetera eccetera, l'anno scorso, e l'anno scorso hanno stanziato sempre il PNRR 2.6 miliardi per le strutture scolastiche, per l'edilizia scolastica, per porre rimedio alle strutture fatiscenti scolastiche che ci sono a Napoli. Cioè, voglio dire, non è cambiato niente, appena viene a piovere viene chiuso tutto, la metropolitana si allaga ancora. Cioè, vuol dire che sostanzialmente non è che non viene fatto niente, ma che non si vuole fare niente, che quei soldi probabilmente per alcuni è più comodo metterseli in tasca.
7: Marco, buongiorno, l'amico ha accennato alla Germania. Io ho visto qualcosa qua che non lo so in Italia se ce l'abbiamo già. Nei tombini ci sono dei cestini di ferro verso febbraio-marzo. Cominciano già arriva un camioncino, tira sul tombino, toglie il cesso, lo svuota, che si è riempito di foglie, sabbia, eccetera, eccetera. Viene svuotato, cioè viene pulito.
3: Viva la
7: Questa cosa io ancora in Italia non la vedo.
8: Voglio ma una cosa, ma vorrei che a furia dicere Putin mina, chissà capite che era una bomba rap.
1: Perché se Putin... Vabbè ragazzi, se volete chiamare 0815466873. In verità l'argomento del giorno era siete mattinieri?
3: È venuto
1: il patapato dell'acqua, giustamente si parla del patapato dell'acqua.
3: Lo sa che ho vinto a terratoio, dice un altro amico.
1: Insomma, non proprio, ultimamente non proprio. Sta giovane in
3: poi ci sta un amico che ci manda un
1: siete mattinieri?

0: che diceva: allora, allarme calore, a Napoli si arriverà alla bellezza di 28 gradi, diceva, non uscite di, non uscite di giorno, mi raccomando, bevete molto. Palermo, la massima arriva a 30 gradi, cioè,
1: e bei tempi che erano quelli, ragazzi,
0: eppure all'epoca arrivano all'allarme,
2: per dire. E inoltre, ragazzi, queste rain gardens vengono anche sfruttate per una sorta di filtraggio degli inquinanti, perché l'acqua comunque verrebbe purificata ancora prima di finire nelle fogne, quindi veramente sarebbe eccellente. Ma sì, io penso che si riqualificherebbe anche l'aspetto urbano. È stranissimo che non ci abbiano pensato a Napoli, visto che comunque in effetti
0: ci avranno pure pensato, è
2: molto, molto, molto stretto. Invece di fare ste capitoie che servono, si può dire a poco, ragazzi.
0: Ecco, la domanda è questa: ormai abbiamo capito, abbiamo un'emergenza climatica, abbiamo un'emergenza cosa, quali sono le soluzioni, cosa possiamo fare, o ci lo diciamo soltanto, ce lo diciamo, ci sta l'emergenza climatica e poi stiamo sempre anno dopo
1: al
0: anno
1: momento quale, a quanto pare l'unica soluzione è occhio che si sta una giornata brutta, resta a casa, questa è l'unica soluzione che propongono al momento.
0: Fino a quanto potremmo fa,
1: ragazzi, ci fermiamo un attimo, ci sono le ultime notizie, ce le racconta Marcello Calvano, poi diamo uno sguardo proprio al meteo e poi continueremo con Yes and Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Marcello Calvano. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Giuliano in Campania hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 5 persone, per la maggior parte di età compresa tra i 21 e i 26 anni. Gli indagati sono gravemente sospettati, a vero titolo, di tentato omicidio, detenzione, porto abusivo di arma da fuoco, rapina aggravata e ricettazione. Tensione sul volo Napoli-Mykonos del 1 luglio a causa di una valigia. Un uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe aggredito verbalmente l'equipaggio dopo il richiamo sulle norme di sicurezza per l'uscita d'emergenza. Si sarebbe rifiutato infatti di spostare la valigia dall'uscita di sicurezza. L'aereo è rimasto bloccato sulla pista dell'aeroporto di Capodichino per consentire il suo sbarco coatto a terra. L'uomo è stato poi fatto scendere dalla polizia di frontiera, salita nel frattempo a bordo. Il volo è poi ripartito per la Grecia, ma in forte ritardo. Ha violato gli arresti domiciliari per raggiungere l'ex compagna sull'isola di Capri, dove la donna si era rifugiata dopo le violenze subite. Un uomo di 31 anni, originario di Mugnano e residente in provincia di Pordenone, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di evasione e atti persecutori aggravati. L'uomo era già sottoposto ai domiciliari in seguito all'arresto dello scorso maggio, quando era finito in manette per aver aggredito la stessa donna, una 30enne residente ad Ercolano, nell'ambito di un procedimento attivato con il codice rosso. La chiusura con lo sport, il calcio ancora attesa in casa Napoli per l'annuncio di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore. Intanto il club lavora sul mercato con Gila e Ceballos, al momento obiettivi principali per rinforzare la difesa e l'attacco. Riguardo il mondiale, vittoria in rimonta per il Belgio contro il Senegal, ribaltato lo 0-2 grazie anche ad una rete di Lukaku, che è riuscito ad accorciare le distanze con una girata dall'interno dell'area di rigore. Prestazione incolore e sostituzione invece per Kevin De Bruyne. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
3: Kiss Kiss Napoli meteo.
5: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un vortice di bassa pressione in transito sul Tirreno nelle prossime ore porterà un aumento dell'instabilità anche in Campania, nuvolamenti diffusi con acquazzoni e temporali che impegneranno gran parte della regione. Tenderanno poi ad esaurirsi in serata. Avremo dunque anche un calo delle temperature, il caldo sarà spazzato via dall'ingresso di queste correnti più fresche nord atlantiche. Avremo comunque domani valori ancora superiori ai 30 gradi durante il giorno, ma con tassi di umidità più contenuti. Un po' di variabilità anche venerdì con qualche residuo fenomeno sulla Cilento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Iniziamo questa seconda ora di Yassano Kiss Kiss e di cosa vogliamo parlare?
1: Forse una buona notizia, mo sa davvero sì, è cattivo buona la notizia, perché può essere pure che non fanno più ribadito perché non hanno proprio più la speranza di pavà. Comunque, prestiti per le vacanze nel 2026 erogati, finanziamenti per 170 milioni di euro, prima l'anno scorso sono stati 200 milioni di euro, quest'anno sono 170, mo sa davvero. Se la gente non ha proprio più neanche la possibilità di fare il debito, oppure stanno così bene che non devono fare il debito. Comunque è di meno, sono 28 milioni gli italiani che fanno questo tipo di vacanza nel corso del 2026, sono 170 milioni di euro i prestiti per andare in vacanza, il budget più o meno si aggira sui 939 euro a testa, praticamente fanno di media un prestito di 5.400 euro che si pagherà in 50 rate. Cioè praticamente andrete a restituire quasi 6.500-6.400 euro 50 rate per un valore di 132 euro l'una, quindi se fate 132 per 50 vi esce
0: una bella cifra,
1: poi la sconti in 50 rate. I debiti sono più diffusi fra i giovani, no? Non fra vecchiacci come me, in media sono 46 anni fino ai 38, poi c'è un valore di fascia di età che è compresa fra i 25 e i 30 anni. Di solito dice che questi debiti si fanno per fare dei viaggi, cioè sono questi ragazzi che fanno questi debiti per fare su viaggi, infatti poi le pavano da 5 anni,
0: quindi tu praticamente ci sono persone che stanno pagando abbondantemente ancora il viaggio dell'anno scorso, fondamentalmente,
1: e chi lo sanno lo da mezzo
0: saranno gli altri,
1: perché non durano manca naturalmente, no, tu sei ferie capisci i debiti 2-3 te li danno, vedi?
0: Se paghi regolarmente te li danno.
1: Praticamente o si fa per i viaggi, i ragazzi che vanno a fare viaggi, oppure i viaggi di nozze o simili. Per farsi questo viaggio fanno gente che non fa il boost, cioè, che di solito upare, no? 5.000
0: euro. O li usano per fare altro.
1: Per la coccatura teneri, fai altro e poi vai a fare.
0: No, sai, ci sono coppie che magari devono fare casa o cose del genere, quei soldi li investono là.
1: A presentare la richiesta per il 69% di norma sono gli uomini che vanno per ottenere 5.626 euro, vale a dire il 15% in più rispetto al campione femminile. Il campione femminile fa meno debito, evidentemente, perché avranno degli stipendi più bassi. Ecco, se pigliano chi. Però sono 28 milioni di persone, ma non penso che sono 28 milioni ognuno di loro fanno debito, penso che è familiare il debito, no?
0: Che
1: mediamente sono 939 euro a testa. E che se facendoci sapere il debito che hanno fatto,
2: ragazzi, quelli meno di quest'anno sono quelli che hanno fatto un debito l'anno scorso, stanno ancora più avanti.
3: Ciao.
1: Ma a casa vanno per 4-5 anni, sono 50 rate, quando sono 24, 12 e 12, 24.
0: Sono 4 anni abbondanti.
1: Sono 4 anni e qualcosa. Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Ciao.
4: Ciao. No, io volevo ritornare al fatto dell'allerta medio.
1: Prego.
4: Penso che sia un fatto normativo. Il sindaco non è che ha deciso dell'allerta medio.
1: La protezione civile
4: dirama, certo, il bollettino,
1: certo.
4: E il sindaco logicamente per non avere col PIS quello è il fatto,
1: sì, ma è così,
4: fatto di responsabilità, no?
1: Cristiano,
4: se succede qualcosa perché me l'ha già
1: acculai.
0: Vabbè, se c'è un rischio perché correrlo?
1: Quello che dico no, l'allerta media dove mi sono messo a posto e quindi
4: solo questo.
0: Però diciamo che anche al di là
1: ogni stunzio è buono a fare, come si dice, fu marinare quando un mare è agitato, ogni stunzio è marinare, insomma è così, insomma è mare, diciamo, con il mare calmo ogni stunzio è marinare,
0: ma vedi, col mare agitato allora è allerta meteo, scusami, se c'è il mare agitato
1: fu marinare, però il marinaio si vede col mare agitato, sennò
0: a volte anche non è tanto il discorso della scuola è sicura o meno, ma a volte anche il tragitto, no, che le persone fanno, scuole, che potrebbe essere pericoloso, sì, ora sono chiuse, però sai, quando c'è l'allerta meteo
1: io vado a faticare, posso morire,
0: no?
1: Ma per esempio Fabio, io sono venuto a faticare stamattina, ci sta l'allerta a me, se mi cade un guanto,
0: la risposta è semplice,
1: se mi cade una della prendiamo, può cadere a me,
0: cioè, no, no, la risposta è semplice,
1: statale no, a me sì, perché proprio statale è allerta a me, dipende, cioè privata da morire.
0: No, non so se i dipendenti comunali con l'allerta meteo restano
1: a casa. Ma fatti in coppa comune, chi? Un collaboratore lo sa. No,
0: però tu, per esempio, con l'allerta meteo, già quando piove quattro gocce si fa il traffico, no? Per esempio, aumenta il traffico. Mm. Con l'allerta meteo tu dici, se noi evitiamo di mandare i ragazzi a scuola, riduciamo.
1: Ma non
0: stanno
1: chiusi in scuola mo?
0: Sto parlando in generale.
1: E mo, stiamo parlando mo, l'allerta meteo mo.
0: Questa qua, mo ci sta l'allerta meteo. Ti avvisa semplicemente.
1: Arancione, arancione, l'allerta meteo arancione. Però
0: si chiama la direzione e fatti chiudere
3: i debiti per la vacanza. Si la può promettere a fare. Si è rumuto un anno intero, me non mi interessa che fa spazzina, con tutto il rispetto, bidel. E studiava, facevi l'avvocato, fratello. Non te la può promettere, stai a casa, vai a bagno a Napoli, comunque stendo lusso, non è che.
1: Guarda, parecchi laureati stanno che pacchino dall'acqua, diciamo, forse molti laureati in legge pure.
0: Questo vocale potrebbe essere attaccato veramente da tanti angoli, veramente scoperto.
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Sono Antonio Buscramugera.
1: Lui è Antonio, ciao.
4: La gravità del debito è che purtroppo non ho sentito persone che fanno debiti sani. Io mi faccio rebbete che di 5.000 euro, 10.000 euro, ma quel debito mi ritornano 15.000 euro, quello è un debito sano.
1: Ma
4: se fanno i rebbete a perdenza.
1: Ma chi sei ludico?
4: Che manca.
1: È ludico, è come dire, allora tu scemo che mi accatta la macchina, scusa, perché poi la macchina si fa vecchia alla città.
4: Io posso comprare auto che mi porta da un posto A a un posto B, ma io con il debito che ho la possibilità di farmi di 10.000 euro mi compro, apro un'attività, una piccolissima
1: attività. E ora per l'attività, chi lo vanno in vacanza? Sono guaglione che vai in Spagna, per esempio.
4: Allora mia nonna ha sbagliato tutto, che il caso non ha visto il mare per 15 anni.
0: Io penso che sia un problema legato al fatto che la vacanza non la puoi pagare a rate. Cioè, fondamentalmente, se ci pensi, tu per pagare una vacanza a rate l'unica cosa è fare un prestito, perché prendi i soldi, paghi tutta la vacanza e poi gliela sconti a tanto a tanto all'istituto che ti ha prestato i soldi. Quindi è un modo, secondo me, per...
4: Ma non te l'ha scritto il dottore che devi andare in vacanza?
1: Questo pure è vero.
0: Ognuno è libero di fare quello che vuole.
1: Ogni colpa desidera, diceva mia mamma. Vabbè.
4: Ogni corpo desidera, diceva mia mamma.
0: Ma pure io in passato, quando ero più giovane, ho fatto svariati anni che non sono andato in vacanza, ma perché a me i soldi non me li avrebbero manco prestati, capito? Quindi cioè, avevo il doppio problema. Io, pur volendo, non avevo la pezza per farmi prestare sti soldi.
4: Non avevi la documentazione per farmi.
0: Sai, non c'avevo il posto, non c'avevo.
1: Sì, ma poi non si sa più freschi, capisci?
0: Ancora un po' più su, vabbè, ci fermiamo un attimo.
4: Per andare in Albania, che costa pochissimo.
1: Ma chi dà Hitler l'Albania?
0: Guarda, per fortuna l'ultimo anno abbastanza economico in Albania me lo sono fatto io. Poi dall'anno successivo dicono che non si è capito più niente.
1: Ma mi ricordo.
4: Aspetta una vacanza normale, quindi voglio dire. Scusate,
1: a che ora partista? A Tirana? A lui partista.
0: Mamma mia,
1: bello, mi dice mai, c'è ancora sulla nave, perché tu devi calcolare.
0: Ma
1: tu stai calcolare che arriva la canale per primi in radio, capito?
0: Ah certo, c'era tutto il tempo.
1: Ma com'è possibile?
0: Ma siamo partiti con Ma questo è scemo, veramente.
1: Siamo partiti con 14 ore di ritardo.
0: Scusami, come faccio a venire in orario se ho 14 ore di ritardo? Io dovevo arrivare un giorno prima, dovevo restare a dormire a casa e poi venire in radio. Quella ha fatto 14 ore di ritardo alla nave.
1: Mamma mia.
0: Una roba pazzesca, ragazzi. Allora, ci fermiamo un attimo, ragazzi. C'è Show Mendes qui su Kiss Kiss Napoli.

0: Senti, ma mi potete spiegare cosa intendono quando pubblicizzano prestiti anche a chi non ha la busta paga o ai protestati? Come avverrebbe l'eventuale recupero del credito? Complimenti da Mariano, non l'ho mai capito.
1: Mario, fattene un pensiero tu, va. Il mamma piglia 200 euro a mano a pesa cane, non c'è dunque, a mano a pesa cane, figurati, poi il supremo c'è da giù, facciamo un esempio.
0: Forse non me lo ricordo nemmeno poi.
1: Insomma, è più una cosa mano a mano, ma ci
2: manca così. Lo sa, maggiormente sono gli uomini perché mandano le femmine.
3: Ragazzi, buongiorno. E Cagliari Cirica, po' matrimonio, ci fattono prestiti di 35.000 euro. Questo mi condanna a 520 euro.
0: Che hai fatto a casa?
3: Fate un po' voi i conti.
0: Hai fatto a casa?
4: Ragazzi, buongiorno. La cosa più bella, sapete qual è? Che gli stessi personaggi che si fanno il finanziamento per andare in vacanza, poi tornano e ci hanno le miserie.
1: Eh beh, certo. No, amico che ha speso 38.000 euro per matrimonio, hai fatto casa o per fu matrimonio? Cioè per fu pranzo, si è fatto casa. Cioè,
0: forse siamo abbastanza in linea con solo il...
1: Ah, perché tu ti hai speso di fare tu prestito?
0: No.
1: Ma chi è che fu prestito?
0: Perché esatto. Chi non, magari non
1: ma
0: ha...
1: Ma io ho bustone, fratello. Ma non suppone. Oppure è vicino a chi si ca, non fate niente, faccio io. Posso dire, è un signore, si
0: è un'altra tematica, è un'altra... Se apri questa
1: pensa
0: finestra...
1: Pensa che avrà fatto casa.
0: No, se apri questa finestra si apre un mondo, però ti posso assicurare che molte persone... che ragionano col discorso solo con la busta, tanto si appara, poi si sono trovati in seria difficoltà. Cioè bene sempre avere la base tua, perché poi sì. Ci possono essere.
1: Ma non voglio rispondere, va, cioè, ci appiccicambo pure questa volta.
0: Ti dico,
1: hai ragione.
0: Ti porto l'esempio.
1: Più frisco matrimonio.
0: Ti porto l'esempio di un amico che lui, il giorno che poi ha fatto il matrimonio e tutto quanto, quando ha dovuto pagare, ha detto un attimo solo e ha dovuto andare a prendere i soldi praticamente per pagare.
1: Ha fatto debito prima.
0: Ah?
1: Ha fatto debito prima?
0: No, l'ha dovuto fare dopo per pagare il matrimonio.
1: Tu pensi che l'amico ha fatto 38.000 euro di debito perché dopo ha visto che non ha potuto pagare il matrimonio?
0: No, lui l'avrà fatti prima. Questo qui che ha chiamato li ha fatti prima.
1: E questo ho detto, se l'hai fatti prima, l'hai fatto per fare il pranzo o per fare casa. Vediamo cosa ci risponde. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Qui, sì, ciao bella, sì. Ciao.
5: Allora, tutto a posto? Avete
1: tutto
5: finito?
1: Bene. Tutto bene.
0: No, ancora tre quarti d'ora.
1: Sì, siamo là tu.
5: Pure per radio, che state 20 minuti, bella, va ascoltare.
1: Ma senti, ma che tempo fa là da te?
5: Benissimo.
1: Fresca, eh?
5: Io mi sto ascoltando, è una bellissima giornata.
1: Ah, è bella. Poi da te, c'è il sole.
5: L'ombrello qua, l'ombrellone.
1: Ah, dice, sta piovendo.
5: Sì. No.
1: C'è sole.
5: Sole.
1: A Bacoli c'è il sole, è notizia, qua è proprio scuro.
5: Perché? Come mai?
1: E pure stiamo al volo, vicino fuori rotta, siamo vicino dei Volsconi.
0: Ma va benissimo così, eh?
1: Ma noi ci sta benissimo bene.
5: No.
1: Per carità,
5: non si
1: mira
5: da
1: manetta. Vicino mare non giova, va bene, ciao.
5: No, vicino mare non giova però,
1: Va bene.
5: Ma voglio dire a voi,
1: Certo, sto dicendo, sta piovendo.
5: Però stamattina c'è delle frasi, ci sto solo qua.
1: Ci sono solo in altro senso. Sento i tuoni, sì.
0: Pazzesco.
5: Sì, vabbè.
1: Ciao Sissi, ciao bella.
5: Saluto a tutti.
1: Grazie, ciao bella. Ciao
0: Sissi, un bacione. Io parto sabato 4, ritorno l'11 per due persone, volo più casa, non arrivo nemmeno a 450 euro. Parti di luglio, 4-11, sono 5 giorni.
1: Non apriamo questo discorso.
0: Già abbiamo trovato una bellissima occasione.
1: Abbiamo parlato l'altro giorno.
2: A Marco come moglie curai sempre ragione praticamente
1: magari c'è da appiccicare
6: guaglio e c'è mammalo un po' all'amica ci facciamo un po' che cazzo sua
1: Le chiamiamo.
0: Per esempio, un amico ha scritto: ha detto, si può arrivare facilmente a cifre molto alte per un matrimonio se tipo ingaggi cantanti più costosi.
1: Ma questo voglio sapere perché lei spesi 38.000 euro. Io penso per fare casa, ma se non è per fare casa, è per fare la cerimonia. Se hai speso 40.000 euro per fare cerimonia, venga tu e ti metti in mano un gol. Cioè, nel senso che scina la coppa e ti metti in mano il fatto. Che si è fatto 40.000 euro in rebbe per mettere cantante in coppa matrimonio e busca. Cioè, faccia sapere.
0: Perché, scusami.
1: Andà a buscare. Lascia stare. Io vado.
0: Busti.
1: Io vado a comune.
0: Va bene. Sissi, non dire bugie, sta diluviando a Bacoli. Attenzione, abbiamo una.
1: Non l'ha detto, Sissi, sto scherzando. Sta piovendo.
0: Ah, ok. Ciao ragazzi, ma come si fa a fare debiti per andare in vacanza? Solo l'idea poi di dover pagare a rate un cocktail per i prossimi 5 anni mi fa venire i brividi. Un saluto da Fabio.
1: Aspetta, qua stiamo parlando di 20, 30, 40, oppure ho il viaggio di nozze, che ci sta, ci può sta. Voglio fare un viaggio in nozze particolare, insomma.
0: Vabbè, quello costa.
1: Ci sta. Oppure dei ragazzi che vogliono fare un viaggio. Pronto?
7: Ragazzi, voglio dare una comunicazione di servizio.
1: Sì.
7: Allora, io sto sulla, non lo so come si chiama, Paesi Vesuviani 662, 266, una cosa del genere.
1: Sì, più o meno.
0: Sulla statale, quindi.
7: Sulla statale. L'acqua, ragazzi, in direzione Nola. L'acqua è talmente alta che le macchine più basse, tipo le Panda, le 500, si stanno bloccando e non camminano.
1: Oh, l'ho, l'ho.
7: Quindi, per chi ha un tipo di macchina più bassa, oppure puoi evitare, evitate questa strada, perché altrimenti un posto fu finanziamento, puoi viaggiare, la da fa la macchina.
1: Eh beh, ma ora l'hanno finito di fare quella strada.
7: Lo so, io sto qua, due pande.
1: No, no, ma ti credo, a te ti credo, non credo a chi l'ha fatta strada. Va bene, grazie.
0: Vedi, questo è il motivo dell'allertamento.
7: Sa che è pericolosissimo, quindi evitate.
1: Va bene, grazie, grazie.
0: Ciao caro.
1: Pronto?
8: Pronto ragazzi, buongiorno, sono il fotografo.
1: Dove è il fotografo?
8: Si parla di matrimoni.
1: Sì.
8: Senti, no,
1: in verità non si parla di matrimonio, è uscito in mezzo questa cosa, chi sa, ha speso 38.000 euro.
0: Ah, boh, ma lui è fotografo, se sente matrimonio parte, capito?
8: No, vabbè, ma ci sono matrimoni che, vabbè, che costano un bel po'. Io per esempio ho fatto dei matrimoni, vabbè, in tanti anni ho fatto un matrimonio che praticamente è stato nel 2012, hanno speso 140.000 euro, erano in 29. E non c'erano cantanti e non c'era nulla, sono stranieri che sono venuti a sposarsi in una tenuta a Bologna, e un altro che erano turchi, che ci siamo pensati che i turchi sono quelli che fu, avevano speso tipo 240.000 euro per 80 invitati, e c'era una,
1: sì, ma non calza con l'esempio, tu puoi spendere pure mezzo milione di euro
8: cantanti, senza cantanti, io non ho mai visto una cosa del genere. E lì a Firenze c'è una tenuta, nel Toscano c'è una tenuta che è di Ferragamo, che praticamente lì fanno tutti gli eventi importanti, vengono sposati, e questi sono sposati là, e praticamente hanno speso una barca di soldi, perché tipo una suite costava 5.000 euro al giorno, e lì li hanno spesi, ma lì non hanno problemi di incertezza economica. Però per esempio faccio pure di matrimonio, ma per esempio agosto c'ho un matrimonio che sono in 8 persone, dopo vanno a fare un rinfresco.
1: Sì, ma da te, sì, ma da te su, perché tu stai su, dico se funziona come qua, che si fanno le buste i sposi.
8: Qua fanno le buste, però di solito la maggior parte ormai le coppie di una volta, faceva i costi, andavi lì e facevi la lista nozze, no? Però ormai la maggior parte che si sposa già hanno una casa, già hanno i figli, già hanno tutto, e di solito qua fanno sempre la busta pure qua. Solo che qua non sono, a parte qualcuno, qualche location proprio fatta bene, comunque sono tutto location, a parte la villa che affitti, ma il ristorante e tutto. Di solito quando uno va,
0: chiarissimo,
1: chiari.
0: Ciao caro, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Sì, è la statale 268, e pure un altro amico probabilmente sta lì, dice guardate che fa paura, sta bella
1: quindi
0: carica.
1: E se dovete andare verso Nolo non prendete la 268, dici che sta allagata.
0: Qua un altro amico segnala anche la 262, quindi può essere che siano più strade, più statali che stanno rovinate in questo momento. Fermi lì un attimo ragazzi, torniamo subito.
9: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
10: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
11: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
12: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
13: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
14: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Rosa, se hai te rinvitato, non fate le busse faccine, non signore, non scemo. Non c'è tutti che recupero finanziamento, manca a dici le tene.
1: Ma mi ha risposto l'amico, vedi? Se no già mamma, voglio sapere, amico mio, ma come le spese si delle 8.000 euro?
2: Buongiorno ragazzi,
1: buongiorno.
2: Vabbè, giusto due conti, ragazzi, allora, 100 invitati, 150 euro a persona, sono 15.000 euro, giusto un po' di musica, così una cosa soffre, no?
1: 20.000 euro.
2: No, capisci a me, giusto un po' che jazz, una cosa, sono altri 2.000 euro. Un po' che fiora con il centro tavola, l'alzatina e tutto cosa, ci vogliono 22-23 mila euro. Cioè non è chissà che è la verità, senza scherzare.
1: Insomma, fa debito però per fare questa cosa, non faccio un bello buffet foracchi, un bello zuppo. Facciamo un bello supporto.
3: Poi per fare.
1: Auguri, arrivederci.
3: Le famiglie, le cose.
1: Tu pensi che mi pigliava il tuo suocero, tua suocera, tua mamma, veniva a mangiare fuori e papava tu, va via.
3: Ah, sì.
1: Che me ne importa.
3: Rosario, non è così impossibile trovare persone che spendono 30-40 mila euro per un matrimonio. Ci sono quelli che spendono soldi per la serenata, i vestiti, le foto, il film, gli addobbi in chiesa, le bomboniere, i ristoranti, i cantanti, lo spettacolo pirotecnico, insomma, una specie di festa di piedi in grotta. Beh, allora ragazzi, cioè, si arriva facilissimo anche a 60-70 mila euro per un matrimonio, cioè, ma...
1: E dipende da quello che vuoi fare, però se mi devo ravagare di debiti per fare questa cosa, io no.
3: Vi faccio un esempio, i fuochi d'artificio, c'è cioè uno spettacolo di
1: non fuochi pirotecnici. Non ne fatti fuochi d'artificio tu?
3: Sono contrario io.
1: Non ne fatti fuochi d'artificio? Sono contrario. Anche una botte di 10 a mattina che non si vede.
3: No, sono contrario.
1: Sì, buono.
3: Però lì per esempio puoi spendere che fai poche cose e puoi spendere per lo spettacolo, cioè
1: tu sai spendere parlava italiano, madonna, che
3: visto?
1: Che vergogna.
3: Si sentiva auguri agli sposi, cioè una roba perfetta. Quindi già solo per esempio di fuochi d'artificio puoi spendere dagli 8 ai 10 mila euro, ma così senza battere ciglio. Allora andiamo al telefono, pronto?
4: Pronto?
1: Sì, buongiorno, ciao.
4: Ragazzi, buongiorno, sono il Torchio.
1: Vitorchio,
3: ciao.
4: Vi ho chiamato tanti, io vi ascolto sempre, però vi chiamo raramente quando poi ci sono queste cose.
3: Ma mi ricordo di te, Torchio, mi ricordo.
4: Io pagai 5.000 euro la comunione di mia figlia, va bene?
3: Sì. È andato bene.
4: La figlia l'anno scorso ha compiuto 18 anni.
3: Sì.
4: Mi faccio capire perché l'amico, giustamente, voi fate i conti su 38.000 euro. Il 18° di mia figlia mi è costato 15.000 euro.
1: Wow. Sì, ma le spese tu, lui ti spende, tiene le spese, insomma.
4: Ma il tengo non il tiene, quando che la vogliono dice, ma papà, e tu che fai? In un modo o nell'altro li fai uscire.
1: Allora, se mia figlia veniva vicino a me e diceva, papà, spendimi 15.000 euro e fai la festa, a mettevi in mano un gollo.
3: Dai, ma non
1: a mettevi in mano un gollo.
3: Scusami, ma giusto per capire, che tipologia di festa è stata?
1: 15.000
4: allora, ragazzi, qua la tipologia di festa è in una villa privata,
3: okay.
4: Dove chiaramente devi fare l'angolo sushi, poi devi fare l'angolo del cadeau. Oggi c'è l'angolo del cadeau. Nel caso nostro i ragazzi venivano.
1: Hai fatto l'angolo rebeda.
3: Ma fatemi sentire.
1: Hai fatto l'angolo rebeda.
4: Un rebeda. Lascia perdere.
1: E tiene, Torchio. È diverso. Se io ho la possibilità e ce li ho. Viva Dio. Ma non lo so che lavoro fai, ma che io devo fare 40-50 mila euro di debito per portare a pesa cani a mugere a mangiare. Ma leva della propria capa. Ma leva della buffa l'angolo sushi.
3: Senta, Torchio,
1: ma brava che eri e per gambazzo mangiare.
3: Calcolo è presto fatto. Quanti invitati erano, Torchio?
4: Ma erano una tra ragazzi e parenti una sessantina. Che poi non fai due fuochi d'artificio, no?
1: Non so. Senti, Torchio, di cosa ti occupi nella vita?
4: No, io mi occupo di comunicazione, quindi è un ambito molto vicino al
1: comunicazione, posto, che tu per noi ci occupiamo di comunicazione, siamo due pigliate di fame.
4: No, mi occupo di comunicazione esterna.
1: Stai bene, diciamo che guadagni bene, diciamo.
4: Dai, io non è guadagno bene.
1: Se uno guarda, ti tengo amico, mica ti guadagno 200.000 euro all'anno, dicendo me la cavo.
3: Ma perché c'ha mai fai conti in data?
1: Stavo parlando con un conduttore,
4: diciamo,
1: della.
4: Anche io me la cavo, va bene.
1: Te la cavi, è logico, insomma. Si
3: Torchio,
1: può
3: Torchio, tramite WhatsApp mi fai sapere dov'era la villa? Qual era?
4: Sì.
3: Vai, scrivimelo là.
4: Questo poi ti posso dire, lo vuoi rintracciare? Ha fatto il 19° compleanno la figlia di Totti.
1: Scusami, manca la mia figlia in motana, che c'ho prima per me.
3: Ciao, ciao.
1: Oi, chi lo sa, zingrero di uno, chi l'ha ti ho spiego in niente, l'ho fatta.
3: Gli è andata pure bene.
1: Ma che te, andiamo per 15.000 mi ha cattato manca la macchina.
5: Buongiorno, sono Raffaele.
1: Ciao, Raffaele.
5: Un'informazione, tu sei andato a segno più o a segno meno con le buste?
1: Ma penso più, vanno bene.
5: Non è detto.
1: Dimmi da pari, ma non penso.
5: Bisaga, rispondi.
3: Non ho capito la domanda.
1: Si giuda più buono, si giuda male a me.
3: Non ho capito la domanda.
1: Ciao, caro.
3: Pronto?
5: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
3: Pronto?
1: Sì, ci sei, vai.
5: Pronto?
1: Sì, parla, ci sei?
5: Ecco qua, allora.
1: È un loco, dimmi.
5: Poi mi dice una cosa, Rosa, ma quando facetta la comunione a mia figlia, no?
1: Sì.
5: A guagione, mi piaceva pure questo fuoco d'artificio, che tu dico a
1: voi.
5: Ma costa tanto.
1: È certo.
5: Allora, certo, papà mi dà contento, facciamo invece fa l'angolo cubano, facette l'angolo dei confetti. Ma invece dei confetti facette i fagioli russi, i fagioli bianchi, i barbotti. Esatto, proprio come entrata, capisci? E a sera mi dati fuoco d'artificio a tutta la
1: Va bene, è un'idea, forse già l'hai fatto, va bene. Ciao fratello, allora ci fermiamo, canzoncino e torniamo, vai.

0: Quanto ci manca Iarabe De Paolo, la flacca, che significa la magra, la è tradotta così. E allora andiamo ancora al telefono, c'è Jerry, giusto?
1: Pronti ragazzi, Jerry Danola.
0: Ciao, ciao Jerry.
1: Buongiorno.
2: Ciao,
1: che bello, dopo che piogge sta più freddo.
2: Bello, fresco, bello.
0: Certo.
2: Mamma che butta sotto
1: no,
2: all'acqua.
1: Io volevo dire a tutti questi professorini che chiamano, no? Dice ma le vacanze fanno il debito. Ma che c'è sei male, scusate? Cioè qual è il oggi si paga tutto a rate, qualsiasi cosa, ma se io non ho la possibilità, oppure magari ce l'ho pure 5.000 euro.
2: Sì, aspetta, euro, però se devo pagare per 4 anni una settimana di vacanze, frate, non lo puoi fare, per l'amor di Dio, siamo in democrazia, puoi fare. Non la vedo tanto intelligente. Fa una settimana. Perché? Lascia stare un ragazzo. Perché? La statistica dice che sono o viaggi di nozze, ci sta, o sono dei ragazzi che per farsi un viaggio particolare, per esempio, spendono questi soldi, e ci sta. Ma che tenga famiglia, pigli a terra a Cina, cioè spendere 10.000 euro per 20 anni, per una semana, no?
1: Ma chi se
2: sanno
1: mi soffesso, la gente pensa di poter vivere tutta la vita, guagli ovui, e cosa bello, ve la taviglia.
2: Ma poi sono 4 anni fermo perché insomma, capito?
1: Ma perché stai per un piccolo prestito che fai? Ma quanti interessi?
2: E te hai capito? Qua il prestito medio è 6.000 euro in 5 anni, cioè capito? Accende 10 euro al mese.
1: E non qualche cosa mi paga ammarrato? Qual è il problema? Perché
2: forse non mi sono reso. Vabbè, sì.
0: No, io ho capito che dice lui, hai ragione pure tu.
2: Sì,
0: perché probabilmente noi non sappiamo poi la realtà, cioè noi ci immaginiamo una persona che non ha soldi e che fa il prestito per andare in vacanza, ma come dice lui, probabilmente sono persone che o vogliono, cioè ce li hanno i soldi ma non li vogliono cacciare tutti insieme, oppure oppure ti fai quel viaggio un po' più importante, cioè nel senso non è che prendi una casa qua nei paraggi, ma ti vai a fare un viaggio con un volo, un albergo.
1: Sì, cose succedono a Napoli, sapete perché succedono a Napoli? Perché un napolitano si fa sì, ma non muore,
0: bravo, ciao bello,
2: ciao. Ci sta cedendo a noi, detto. Ciao amico,
0: ragazzi,
2: ciao.
0: C'è appena arrivato un video di Bacoli nei pressi della casina Van Vitelliana, c'è la strada completamente allagata, sta trasbordando acqua dai tombini.
2: Hanno anticipato ottobre, ciao, pronto? Sì. Luigi?
3: Pronto.
2: Ciao Luigi.
3: Buongiorno.
2: Ciao Luigi.
3: Innanzitutto un saluto a Jerry Mestic che ha appena chiamato.
2: Ok.
0: Va bene.
2: Poi?
0: È svenuto così.
2: Ok, se n'è andato Luigi. Pasquale
0: ci sei?
2: Pronto?
4: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao Pasquale.
4: Senti, voglio dire, c'è un detto napoletano. Oggi ho la vita, oggi esiste a modo suo.
2: Eh beh, sicuro.
4: Questo detto napoletano che dice... L'uomo che non tiene di spalle coperta, di un quartafoglio di gine, è meglio che non tiene mai per l'uomo.
0: Chi te l'ha detto sto
4: detto?
2: Sì, ciao amico.
0: Filosofie antiche qui su chi
2: c'è
0: scrisse Napoli.
2: C'è Pasquale.
0: No, Pasquale. Era questo qua.
2: Sì.
0: Ciao ragazzi, sono Luigi. Se qualcuno è interessato, vendo vacanza Corfù, volo da Napoli per 3 persone più alloggio. 1.500 trattabili, non parto più perché mia moglie è incinta. Ah, wow!
2: Bello, 1.500 trattabili, 1.500, 3 persone, ottimo.
5: All'ascoltatore che ha chiamato adesso, se non tieni i sordi, non vuoi spendere i sordi, vai a Mondragone, non è che...
2: Si giuda a Mondragone, fratello.
5: Arabi bottiglie, spendi i sordi, vai in un ristorante costoso... E poi su quasi si era 50 euro a uno, dice no, ci vorremmo un mese che trovi.
2: Guarda che andare a Mondragone non è così così a buon mercato, eh.
0: Cioè forse se c'hai una casa di proprietà che non hai dovuto pagare,
2: devi tenere la casa.
0: Devi tenere la casa, la devi mantenere e comunque puoi vivere lì, ragazzi. Ma noi, cioè, la gente
2: Mondragone
0: non è cretina,
2: Pronto?
6: Ciao ragazzi, Pasquale da Villaricca.
2: Ciao Pesca.
0: Ciao Paschi.
6: Allora, secondo me dice pure che Cozzalone, fai un prestito, poi fai un altro prestito per fare un prestito, e poi fai un prestito per fare un prestito, un prestito, un prestito. E quindi stai sempre buono.
0: Sai, una tipo
2: a morire a papà ci stai sempre tempo.
0: Sai com'è? Funziona. Tu hai fatto.
6: Penso un'altra cosa, vai giù, il debito allunga la vita.
0: Però sai, ha un senso, no? Io tipo prenoto la vacanza quest'anno, l'anno prossimo faccio un qualcosina in più, estinguo il debito precedente, riprendo a pagare e così mi metto questa 100-150 euro.
2: Fosse bella così. Io faccio però 5.000 euro. No, scusa, vi faccio 5.000.
6: Però io vi dico che non faccio prestiti per andare in vacanza, assolutamente. Quindi era semplicemente uno sfottò.
2: Vabbè, ciao. Comunque faccio 5.000 euro di debito quest'anno. L'anno prossimo ne faccio 10. 5 secondi, che le 5 mi faccio a vacanza. Bravo. Poi l'anno dopo faccio 15.000. Cioè, 10 mi sconto.
0: Diventi immortale praticamente.
2: Faccio 40, 50, 60, 100. Come va facendo l'economia?
0: Vabbè. Comunque voglio mandare un abbraccio a Luigi e alla moglie che non partono più per Corfù perché lei è incinta, perché a me Sofia è successa la stessa cosa.
2: Ma perché, scusa, è incinta? Non può partire, scusa, perché?
0: No, non conviene. Cioè, per esempio, se tu hai una vacanza all'estero, la ginecologa ti sconsiglia di andare all'estero perché
2: arrivati incinta i 4 mesi, è stato in Giappone.
0: Con la gravidanza potrebbe essere, cioè, se hai bisogno di una mano, sei all'estero, meglio stare in Italia.
2: Vabbè, no, poi in Giappone lo trovo, ma è in Grecia. Complicata,
0: in Grecia ti fanno un cuore così con l'ospedale, ragazzi. Allora ci fermiamo un attimo, ragazzi, canzone, piccola pausa, altra canzone e poi tiriamo le somme di queste due ore di Yes No Whiskey. Quando

0: Non è estate senza
1: mare, tranquillità,
0: le cene all'aperto,
1: le angurie freschissime
0: e le infradito.
1: Ma la cosa che proprio non può mancare
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
3: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Furla, Adidas e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Debaiusa o Bausa, così come li volete pronunciare, Magnetic, e siamo in chiusura di questa nostra mattinata, ma come sempre abbiamo ancora un po' di minuti per ascoltare le vostre voci. Sentiamo.
1: Ragazzi, io non sono d'accordo a fare debiti per fare una vacanza. Io quest'anno sono 2 anni e mezzo che conservo soldi, vado a fare una crociera con mia moglie e i miei 2 figli che sono adulti, e mi è venuto a fare un po', però tutte le escursioni 5.700, però già tutto pagato, nessun debito.
2: Bene. Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, buongiorno. Luigi da Acerra.
3: Ciao Luigi.
2: Comunque anche io volevo andare a affittare una casa a Baia Domizia, ascoltatemi bene. Baia Domizia, una settimana, dal 16 agosto al 23 agosto, 2000 euro. C'è vicino un padrone di casa, là c'è mamma sono cacattana a casa.
3: L'amica mia l'ha affittato per tutto il mese, ha pagato mi sembra 4.500 o 5.000, non voglio dire fossarie, quindi ti trovi una settimana, 2 settimane alla metà.
4: Buongiorno ragazzi, ma io non capisco, ma se uno fa un finanziamento e lo paga, ma a chi deve dare conto?
3: Ah, nessuno, se sta parlando.
4: C'è gente che vuole fare i debiti per divertirsi, basta che paga.
3: Certo,
4: poi a chi dà fastidio?
3: Stanno facendo programma, cioè parliamo, cioè, murmuriamo.
5: Ragazzi, buongiorno. Sono Alfredo da Napoli.
3: Ciao Alfredo.
5: Concettualmente il prestito nel mondo dell'economia reale non è altro che un aumento di consumo attuale a fronte di una riduzione di un consumo futuro. Questo può andare bene nel breve periodo, ma nel lungo periodo non fa altro che distorcere l'economia. Sebbene si dica che aumenta la produzione, aumenta la circolazione del denaro e tutto il resto, ma riduce il potere d'acquisto delle famiglie.
3: Certo.
5: Secondo me non è.
0: Troppi non vanno bene. Claudio, buongiorno.
6: Buongiorno, ciao ragazzi, tutto bene? Come
0: ciao,
6: va? Tutto
0: bene, bene, grazie.
6: Io quest'anno pensavo di aver risparmiato le vacanze. Perché la mia compagna è incinta, ma mi hanno invitato a 8 matrimoni.
0: 8, ma cioè concreto il numero?
6: Matrimoni, comunioni, quest'anno ci stai, si vive in vacanza.
3: Certo.
0: Ci sta, poi capitano delle annate proprio scellerate, cioè che veramente tutti si ricordano quell'anno di fare un evento così
3: pochi
0: importante.
3: Poi giù, luate saluto, luate
0: ma non vale,
7: Buongiorno. Sempre Antonio da Nola.
3: Ciao Anto.
7: Io già una volta ve lo dissi come faccio mensilmente 200 euro al mese quest'anno.
3: Mamma faceva così.
7: E sono 2.400 euro. E poi c'è zicco un pochettino un premio che si piglia in coppa un mese di giugno, luglio, e arrivi 3.300.
8: Ragazzi, buongiorno. Io l'anno scorso per portare a fare bagni, in 15 giorni di bagni.
7: E poi c'è zicco un pochettino un premio che si piglia in coppa un mese di giugno, luglio, e arrivi 3.300.
8: Ragazzi, buongiorno. Io l'anno scorso per portare a fare bagni, in 15 giorni di bagni, ai miei figli

0: Ma così, ma non reddito con papà che faticava solo, se io mi ascolto, se mi fa vacanza.
1: Ma non ho più stipendio.
0: Ma è andato di più femmine, non c'è te mesi, ma mamma si fava una cosa, a fine mese andavamo a Scauri.
1: Dai,
0: a
1: Scauri.
0: Siamo delfino, il delfino.
1: Siamo onesti, quando i tuoi genitori, ma anche un po' i miei.
0: C'era la clava, era appena stata inventata la ruota questa casa.
1: Tu i soldi che spendi oggi per una settimana di vacanza in certe zone facevi un mese, cioè prendevi la casa un mese, ragazzi.
0: Non saci, non
1: te lo dico io.
0: Andavo a Scauri, a Scauri è proibitivo, non si può, andavo vicino al mare, poi rimbetto lì dei delfini, cioè scendevo e andavo a mare.
1: Io nel 97 andavamo.
0: Calzavo due fili, ombrellone, seggi in terza fila, seconda fila.
1: Un milione di lire, un milione qualcosa all'epoca si prendeva la casa.
0: Vabbè, ma mo con l'euro è più conveniente. Allora, signori, ci vediamo. Ci sentiamo domani tra le 10 e le 12 con lui Marco Pisacane.
1: Salutiamo l'Europa che ci ha dato l'euro e salutiamo lui, Rosario Verde. A domani, grazie a Fabio Esposito in regia che ha curato la parte tecnica. Che la felicità sia con voi.
0: Ciao, adiù.

Eccoci, eccoci, 12 in punto, è giovedì 2 luglio 2026, buongiorno da Gianluca Miranda, pronti per una nuova puntata dalle 12 alle 13, salutiamo anche il mio amico e compagno di viaggi Diego Maradona Junior, che state tranquilli, tra pochissimo tornerà in studio con me per partecipare a quest'ora di filo diretto. Saluto anche Fabio Esposito in regia e saluto tutta la redazione sport di Kiss Kiss Napoli, pronti a vivere quest'ora insieme allo

0: 351-546-6873, i vostri messaggi al 342-00-00-100. I verdetti del mondiale che ci consegnano un qualcosa, cioè avevamo gli ultimi due giocatori al mondiale che stavano per uscire con il Senegal, ma non sono usciti e proseguiranno per fortuna loro e anche nostra, perché alla fine un po' li ho tifati ieri, De Bruyne e Lukaku con il loro Belgio, erano sotto di 2-0, poi è entrato Big Rom, Romelu Lukaku, e questo è un grande punto di discussione, perché entra e riapre la partita, fa il 2-1, il Belgio pareggia 2-2 e poi dopo essersi dopo che il Belgio si è guadagnato il calcio di rigore, Lukaku aveva la palla tra le mani ma la consegna al suo compagno di squadra Tielemans, che segna il calcio di rigore e trasforma il rigore per il 3-2 del Belgio, che accede agli ottavi di finale. E devo dire la verità, una buona prestazione da parte di Romelu Lukaku, è entrato veramente negli ultimi minuti del secondo tempo per salvare il suo Belgio. In colore invece la prova di De Bruyne per quanto riguarda la serata di ieri. Allora si apre una discussione, ragazzi, ma voi Romelu Lukaku lo terreste per un altro anno al Napoli? Secondo voi è un calciatore in grado di poter dare una mano al reparto offensivo del Napoli, seppur non da titolare, perché lo sappiamo, il titolare Rasmus Højlund, e sarà Rasmus Højlund, tra l'altro riscattato ufficialmente dopo la qualificazione in Champions League dal Manchester United, è stata un'operazione importante fatta in pochi giorni dopo l'infortunio di Lukaku nella passata stagione, bravissimo fu il direttore Manna a prenderlo subito, anticipare la concorrenza. Ma la domanda è: vorreste trattenere Romelu Lukaku? Lo chiedo a voi allo 081 546 6873. C'è Marinella. Ciao Marinella, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Marinella, ciao.
1: Senti Gianluca,
0: eccomi,
1: allora
0: vai.
1: Io per me un altro anno non lo terrei a Lukaku,
0: okay.
1: Prenderei un altro più giovane.
0: Ok, ok, ci sta. E ci può stare, Marinella, figurati, è un punto di domanda. Vai.
1: No, perché comunque c'ha quasi, che ne so, 35 quasi, cioè uno rispetto a un 23-24, cioè per carità è un campione Lukaku, però Gianluca per me, cioè, ha fatto il suo, cioè per me, vabbè, un altro anno no, uno più giovane, uno più, cioè, più, che ne so, però, cioè per me no, Gianluca.
0: Ci può stare, Marinella, ci può stare, assolutamente, prendere uno più giovane per, tra virgolette, svecchiare la rosa, quello che abbiamo detto in questi mesi, in queste settimane, è un'idea, devo dire la verità, che francamente ci può stare. Poi in alcuni, vi leggo, tra poco leggo tutti i messaggi, ragazzi, perché vi leggo scatenati al 342-00-00-100, salutiamo Marinella, ti auguro una buona e buonissima giornata. Leggiamo qualche messaggio prima di tornare al telefono allo 081-546-6873. Big Rom ti risolve la partita, forza Napoli sempre, ce lo scrive Imma. E poi c'è Emanuele che ci scrive: no, io non lo terrei Lukaku, quello che ha fatto in Belgio non lo ha mai fatto per il Napoli, ce lo scrive Emanuele. Calmo con le parole, Emanuele, perché ti ricordo che Big Rom è stato uno dei protagonisti assoluti del Napoli, campione d'Italia con mister Conte. E ancora ci scrive Antonio: il Besiktas vorrebbe Lukaku, 10 milioni di euro al Napoli, vedremo ragazzi, non sono notizie di cui sono in possesso in questo momento. E poi ancora messaggi: io non sono d'accordo, De Bruyne non lo terrei, lo vedo sempre fermo, non sono d'accordo con Paolo, salutiamo Paolone del Genio, che tra l'altro sarà protagonista questa sera dalle 18 alle 19 nel suo solito appuntamento con 442. E poi ancora: via Lukaku e De Bruyne, troppo costosi e danno poco. Buongiorno, complimenti, io Lukaku per un altro anno lo terrei, per il semplice fatto che se prendiamo un giovane entra in concorrenza se è forte, ma poi acquistando un giovane dobbiamo spendere soldi, mentre a Lukaku dobbiamo corrispondere solo un ingaggio sicuro oneroso, ma è soltanto quello, con la sua esperienza, la sua forza fisica, al fatto che non abbia problemi, può essere utile nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, quando si è in difficoltà, ci scrive questo amico. Ciao Gianluca, sempre forza Napoli, cuore azzurro, per me come tifoso del Napoli Lukaku deve restare a Napoli, ce lo scrive Giuseppe. Allora io vado al telefono perché c'è Giuseppe. Ciao Giuseppe, buongiorno.
2: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Buongiorno a te Giuseppe.
2: Tutto bene?
0: Tutto bene, grazie.
2: Sempre forza Napoli.
0: Sempre, bene. Sempre.
2: Allora, io invece, sai come la penso il fatto di Lukaku e De Bruyne?
0: Vai.
2: Come la penso? Cioè, secondo me è meglio che vanno via. Prendiamo, okay, Rabiot, che è con gli ingaggi, e prendiamo a Davis dell'Udinese, che è un ragazzo che non dà fastidio a Højlund, è un buon prospetto perché è giovane pure lui, è forte. L'ingaggio di De Bruyne lo diamo a Rabiot, che è più giovane, più penso di poi, se no rimangono loro.
0: Beh, è un piano di mercato che è un po' complicato, francamente, sì. Però io ti devo dire, devo essere molto sincero con sì. te, dopo quello che sì. mi hai detto, se i sostituti dovessero essere questi, allora sicuramente io potrei essere d'accordo, perché parliamo di profili comunque importanti. Davis sì, ha fatto sì, un ottimo sì. campionato all'Udinese sì. e può crescere alle spalle di Højlund, no, e Rabiot, parliamo di un giocatore che a me fa impazzire, ragazzi, vi dico la verità, è matto, fortissimo.
2: Vado matto.
0: Sì. sì.
2: Da portare a piedi. Vabbè, un bacio.
0: Ciao Giuseppe, grazie, un abbraccio, buona giornata. Continuo a leggere i messaggi tra pochissimo. Vado prima da Diego. Ciao Diego, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
3: Allora, io penso che giocatori come De Bruyne, Lukaku sono difficili da trovare sul mercato, anche giovani, ok?
0: Sì.
3: Partendo da un presupposto che De Bruyne è un fenomeno, perché anche da fermo riesce a piazzare la palla in determinati posti dove un giocatore normodotato non riesce. Allora, su De Bruyne io sinceramente lo terrei, anche perché se si parla dell'addio di Anguissa, saremmo corti comunque a centrocampo, avremmo bisogno di rimpiazzare Anguissa, non De Bruyne, e Rabiot sarebbe il giocatore perfetto per sostituire un'eventuale partenza di Anguissa.
0: Ok.
3: Partendo da questo, Lukaku è un giocatore che ormai è secondo me consapevole che può fare la panchina, però ti può risolvere determinate partite un po' spigolose a livello fisico, e in Europa sappiamo che fisicamente le squadre sono potentissime, quindi non so quanto ne giova il Napoli nel perdere un giocatore come Lukaku, un centravanti come Lukaku, anche perché sul mercato cosa vai a prendere, a chi vai a prendere?
0: Questo è un grande punto di domanda. Sicuramente Diego, per quello che ti posso dire, su Lukaku si faranno delle valutazioni, proprio perché l'ingaggio è un ingaggio importante, e quindi ovviamente pesa su quello che è il tetto ingaggi e su quelle che potrebbero essere delle operazioni da fare in estate se dovesse uscire qualche calciatore. Quindi è chiaro che delle valutazioni, come ha detto Manna, vanno fatte.
3: Però attualmente se, uno deve essere sincero, chi andremmo a prendere al posto di Lukaku che possa fare, cioè ti possa garantire quegli 8-10 gol magari fondamentali al posto di Lukaku? Oggi come oggi, giovane che vuole fare la panchina alle spalle di Højlund, chi verrebbe a Napoli? La domanda è questa.
0: Questa è una bella domanda. È una bellissima domanda.
3: Se sono giovane, voglio emergere, no, non mi vado a fare la panchina in una squadra, anche se è una squadra che compete per la Champions, è una squadra che compete per il campionato, perché il Napoli, bisogna essere onesti, il Napoli è una squadra che dovrà comunque competere per tutte le competizioni. Mo in Champions magari non arriveremo in fondo, faremo un'ottima Champions, io lo spero perché sono malato e tifoso del Napoli. Però comunque un giocatore giovane vuole emergere. E a chi va a Pia?
0: Certo. Certo. Diego, ti saluto, un abbraccio.
3: Detto questo, forza Napoli
0: sempre.
3: Un abbraccio a Diego Junior.
0: Un abbraccio a Diego Junior, anche ovviamente, che tornerà tra pochissimo, ragazzi, qui in studio con me a Kiss Kiss Napoli. Può restare Lukaku per un altro anno, ci vogliono i giovani, ma pure uno con l'esperienza. Perché privarsene? Ieri è stato determinante per la partita, ce lo scrive Gilda. Invece De Bruyne, ci scrive sempre Gilda, ha sbagliato tutto, anche cose davvero semplici. Forse ha mollato di testa, ma è stato troppo brutto per essere vero. Ripeto, mi è parso un ex calciatore. Se gioca come ieri, non è certamente all'altezza del Napoli. Viceversa, Lukaku ancora può dire la sua. Io terrei sia Lukaku che De Bruyne, forza Napoli, ce lo scrive Gianluca. Io non terrei un calciatore che percepisce lo stipendio più alto della rosa non essendo un titolare, questo ce lo scrive Pasquale. Poi ancora Ciro, prima di andare da Oscar e Michele che già sono collegati, Allegri è un aziendalista, non si opporrà alla scelta della società. Lukaku lo perderemo a zero l'anno prossimo, io credo che si sfrutti il mondiale per vederlo bene magari in Arabia. Ciro, e allora io vado da Oscar. Ciao Oscar, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
4: Senti, io Lukaku lo terrei, parto da questo presupposto.
0: Okay.
4: Però poi
5: parlano sempre del fatto di chi andremo a prendere cosa, ma si è deciso Lucca che fine fa?
0: Questa è una bella domanda, saranno fatte valutazioni anche su di lui.
5: Ho sentito gli altri che dicevano al posto di Lukaku poi chi viene, d'accordo, ma ci siamo dimenticati che c'è Lucca, perché poi hanno parlato anche di Giovane. Prima di tutto non lo vedo proprio come punta, diciamo, almeno per quanto riguarda il discorso che hanno fatto fino a Højlund e Lukaku, perché sono fisicamente possenti, devono fare a sportellate. Giovane sì. Non lo vedo questo tipo, diciamo, vedo più un falso 9. Però è Lucca che fine fa? Si è saputo?
0: Non ancora.
5: È per questo dico,
0: lo scopriremo solo vivendo.
5: Possiamo parlare da voi fino a domani mattina, ma secondo me.
0: Sì, no, certo, no, ma noi facciamo delle valutazioni nostre con nostri pareri, Oscar. Noi facciamo delle valutazioni nostre. Poi, ovviamente, come giusto che sia, per fortuna, a decidere saranno Manna, la società e l'Allegri.
5: Perché Manna è stato chiaro, cioè noi nei ruoli siamo completi, il Napoli è completo nei ruoli.
0: Okay.
5: L'unica cosa che mancherebbe, tra virgolette, sarebbe il sostituto di Di Lorenzo, perché Mazzocchi penso che ormai sia fuori dai progetti, e poi che se n'è andato Juan Jesus, forse, tra virgolette, servirebbe il difensore, però non ci scordiamo che ci stanno Marin e Marianucci che sono rientrati. Insomma, questo voglio dire.
0: No, questo è ovvio, saranno valutati anche questi due profili.
5: Quindi come numeri, numericamente ci troviamo, quello è il discorso.
0: No, ma la Manna lo ha detto, Oscar, ti saluto e ti ringrazio, però Oscar dice una cosa, ciao Oscar, un abbraccio. Oscar dice una cosa giusta, dice come numero ci siamo, ma infatti Manna lo ha detto ragazzi, se volete parlare con me di calciomercato sappiate che a un'uscita corrisponde un'entrata. Quindi è a un'entrata corrisponde un'uscita, quindi ovviamente ragazzi la rosa è completa, sarà valutata da mister Allegri, magari qualche calciatore partirà prima, sempre ovviamente secondo dopo un briefing con mister Allegri, e poi capiremo quali saranno le entrate in base a questo. Torniamo al telefono, andiamo da Michele. Ciao Michele.
6: Ciao Luca, buongiorno e forza Napoli.
0: Sempre.
6: Gianluca, mister Conte ci ha rimasti dei residui tossici e li porteremo, sì, secondo me sul gruppo 1, quegli due ingaggi. Sono fuori dal normale, ma non sono calciatori che in questo momento possono fare la differenza.
0: Okay.
6: Per me. Okay. Per me,
0: certo,
6: poi ci mancherebbe. A prescindere di fatto la cifra è eccessiva e quando si va su Dio denaro, a me mi hanno insegnato, non so quanto faccio a nessuno, scusi il tempo, sai perché? Allora io a 73 anni sto capendo quel signore che è nato in Toscana, che ancora non firma con nessuno, non si sa che fine farà. A me, quando io stavo a scuola e feci una recita, mi fece fare l'esempio di Pantalone, l'uomo avaro. E quando noi andiamo a scoprire che lui sta mirando i centesimi di non perdere per il Milan, mi rimane il dubbio generale. A questo punto sta incominciando una cosa a malincuore. E poi il discorso è uno su calciatori da rivalutare, non si sa, saranno una manca di calciatori certamente, che saranno nelle pareti di calciatori. A questo punto non voglio essere pessimista come al solito, perché mi avete messo i soprannomi un po' piagnicolo, ma ne ho viste tante.
0: Ma immagino, infatti io mi nutro e mi servo della tua esperienza. Grazie Michele, un abbraccio e ti auguro naturalmente una buona giornata. Ciao Gianluca, io lo terrei a Lukaku perché ha esperienza anche in Champions ed è devastante se rientra in forma e farebbe crescere ancora di più Højlund e non creerebbe casini nello spogliatoio. Ti seguo con ammirazione, Ciro dalla provincia di Cuneo, che saluto. Buongiorno Gianluca, vedendo i due belga dobbiamo essere onesti, sono due ex calciatori, per vari motivi devono essere subito ceduti, ce lo scrive Fabrizio. Buongiorno Gianluca, oltre l'ingaggio e le prestazioni dell'anno scorso dovremmo mettere in conto dei tanti acciacchi fisici che hanno De Bruyne e Lukaku. Un saluto da Antonio da Castelvolturno. Poi Gennaro da Sabaudia ci scrive: ciao Gianluca, quello che vedo è che in questo periodo c'è un cambio di generazione che avviene ciclicamente, svecchiare la rosa sarebbe ottimale, ma evidentemente in questo momento momento il Napoli, se non vende, non compra. Ed è proprio così, caro Gennaro. Ti saluto e ti ringrazio. E vado al telefono dove ci sono Antonio e Mario. Partiamo da Antonio. Ciao, Antonio, buongiorno.
7: Buongiorno, Gianluca.
0: Ciao.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te.
7: Niente, leggevo in questi giorni, in ordine al discorso dell'esterno destro.
0: Sì.
7: Del centrale, nella fattispecie Gila.
0: Ok.
7: E praticamente niente, io ho qualche dubbio
0: su Gila della Lazio. Antonio, abbiamo perso la linea con Antonio, mi dispiace, allora vado da Mario. Mario, ciao, buongiorno.
8: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, buongiorno a te.
8: Ciao, io il ragionamento che voglio fare è molto semplice, perché praticamente diciamo che i soldi della Champions sono stati spesi per i riscatti, quindi noi abbiamo un giocatore come Lukaku che insomma ha una certa età, ma comunque è stato un campione, per me lo è ancora.
0: Ok.
8: E, dimmi tu, un attacco a parte l'Inter che ha come coppia Højlund e Lukaku, più forte insomma della Serie A.
0: No, ma certo, poi due giocatori di livello, certo.
8: Ovviamente poi...
0: Però Mario, la cosa che spaventa... Io mi metto nei panni, io ci sto pensando, ci sto riflettendo molto, non ho ancora una risposta definitiva su quelle che sono le mie sensazioni sull'attacco della prossima stagione, quindi su Lukaku sto riflettendo molto per quello che riguarda il mio parere personale, perché io parlo molto con me stesso, devi sapere, e rifletto molto, no, su quello che poi è il destino del Napoli. Non so, francamente, e mi metto nei panni della gente che diciamo da risposta negativa su Lukaku, provo a entrare nella loro testa. La gente fisicamente non si fida di questo calciatore, perché comunque ha rimediato un infortunio importante l'anno scorso, quest'anno è mancato tanto, è un ragazzo che gli vogliamo un mondo di bene, perché è un ragazzo che appartiene alla storia del Napoli, psicologicamente attraversato, e noi auguriamo di uscirne il prima possibile, un momento molto delicato, quindi io credo che la gente abbia paura di tutti questi fattori insieme, perché poi è chiaro che se è il Lukaku che conosciamo, ma anche il 50% del Lukaku che conosciamo, allora io me lo tengo tutta la vita come vice Højlund, perché è un ragazzo forte, d'esperienza, che può dare una mano, è uno che quando sta seduto in panchina non dice una parola fuori posto e dà aiuto ai compagni in campo. Lui farà l'allenatore, io sono sicuro che farà l'allenatore della vita, però vanno valutati tanti fattori, perché Højlund non può rimanere da solo in attacco come l'anno scorso, perché sennò poi perdiamo anche Højlund, perché quando un attaccante come lui, che deve fare sportellate tutto il tempo, non è al 100% e non ha un ricambio, ovviamente ti perde di intensità e di qualità. Sono questi i ragionamenti che vanno fatti da Manna e che sicuramente faranno con Allegri.
8: 90 partite, quindi ci può stare che subentra, fa una partita intera e poi riposa la domenica dopo, quindi secondo me io lo terrei senza perdere proprio tempo.
0: Okay.
8: Poi Lucca, Udine faceva un altro gioco, Conte non so, lo impiegava diversamente. Lucca, Udine facevano tanti cross e lui forte di testa, cosa che a Napoli non è successo l'anno scorso. Quindi criticare pure Lucca secondo me è sbagliato, e poi tutto dipenderà quest'anno dalle offerte che arriveranno, sia per De Bruyne sia per Lucca, che tutti quelli che stanno in rosa. Però criticare Lukaku, secondo me siamo arrivati all'inverosimile, questo poi è un mio pensiero ovviamente.
0: No, vabbè, ma certo, poi le esagerazioni non fanno, ovviamente sono sempre sbagliate, sono d'accordo con te su questo. Mario, un abbraccio.
8: Un abbraccio anche a te e
0: ciao.
8: Ti porta a Napoli sempre.
0: Buona giornata, tra pochissimo vado da Giuseppe, voglio leggere questo messaggio, sempre di Giuseppe, ci scrive da Chiaiano. Secondo me Lukaku deve rimanere come sostituto per gli ultimi 15-20 minuti, può fare la differenza con la sua esperienza. Ciao Gianluca, da ciò che abbiamo potuto vedere Lukaku e De Bruyne gli puoi far fare gli ultimi 10-15 minuti, non di più, quindi io me ne libererei, visto anche l'ingaggio cercherei dei degni sostituti. Saluti Gennaro da Parma. Buongiorno, sono Salvatore Santucci. Io sull'argomento Lukaku dico la mia. Ad oggi, se il Napoli non avesse avuto Lukaku negli ultimi 2 anni, a questo punto del mercato e dei mondiali, se si dovesse fare un pensiero a prendere Lukaku, noi tifosi napoletani saremmo contenti o non contenti, visto il calibro del calciatore, per affrontare la prossima stagione su più fronti? Secondo me saremmo stati molto contenti, solo che ad oggi un calciatore come Lukaku, solo per il tetto ingaggio e per il ruolo che si trova a ricoprire, forse non è un attaccante primario, ma io sono contento tutta la vita di questo ragazzo, a questo punto io me lo terrei tutta la vita, ci scrive Salvatore. E allora vado da Giuseppe. Ciao Giuseppe, buongiorno.
9: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Ciao.
9: Allora, io faccio una considerazione. Io dico che tra i tanti meriti di De Laurentiis è quello di averci fatto diventare tutti quanti dei commercialisti. Nel senso che noi ci poniamo il problema di quanto guadagna quello, quanto guadagna quell'altro, che bisogna mandare via un calciatore solo perché guadagna tanto. Cioè, ma noi, scusami il termine, ma come tifosi, ma che ce ne fotte?
0: No, certo.
9: Cioè, queste sono cose che deve valutare la società. Noi dobbiamo valutare se il calciatore è utile o non utile,
0: ma certo,
9: al Napoli. Per Lukaku, l'età, poi abbiamo sempre questo problema dell'età, l'età, come se stessimo parlando di uno che tiene 60 anni. Cioè, comunque sono giovani. Oggi, se vediamo Cristiano Ronaldo a 41 anni, fa ancora la differenza.
0: Però è unico lui, eh.
9: Però Lukaku in questo in un mondiale, cioè Lukaku è il centravanti di un mondiale del Belgio, è entrato praticamente appena entrato, penso che abbia fatto il gol più veloce.
0: Ha ripreso la partita, sì, subito.
9: E quindi è un giocatore determinante, sta dimostrando comunque di essere determinante. Ha comunque, diciamo, una prestanza fisica, perché non tenerlo appunto? Il problema della società. Secondo me Lukaku è sempre un calciatore che lo puoi mettere in qualsiasi partita, la sblocca, lo sta dimostrando a un livello appunto di mondiale, quindi io me lo terrei tutta la vita a Lukaku. Lucca non lo terrei proprio in considerazione per quello che ha dimostrato, cioè non lo nominiamo neanche più a questo Lucca, perché poi dopo che facciamo? Cioè, ci teniamo a Lucca e Lukaku perché Lukaku guadagna molto. Quindi questo, diciamo, è un primo punto. Il secondo punto, se l'obiettivo era svecchiare la rosa, non bisognava prendere Allegri, si prendeva italiano, perché Allegri, la storia di Allegri ci dice che lui è bravo a lavorare con calciatori esperti. Quindi io vedo tutti gli elementi affinché sia Lukaku sia De Bruyne restino. Io sarei molto contento.
0: E guarda, è un punto di vista che ci può stare, Giuseppe.
9: Poi ti ripeto, a me quanto guadagnano i calciatori, cioè queste sono valutazioni che deve fare la società. E poi comunque Lukaku penso che per la sua carriera solo che guadagni se li è meritati, perché come in ogni lavoro si arriva a un livello, non è che uno perché c'ha l'età dovrebbe guadagnare di meno. No, secondo me lui ha dimostrato tanto Lukaku. Cioè Lukaku è un calciatore che ha fatto la differenza e continua a farla, ti ripeto, in un mondiale, in una nazionale. Noi italiani non ci stiamo nemmeno mondiale. Quindi va bene. Okay, ciao,
0: ciao Giuseppe, un abbraccio. No, effettivamente Giuseppe lancia un monito, dice ragazzi, è un attaccante che sta al mondiale, figuratevi, l'Italia manco c'è, quindi un attaccante di livello che va tenuto in un campionato come quello italiano. Gianluca, mi piace il nuovo logo del Napoli, io l'ho messo come sfondo sul mio telefono, ce lo scrive Giuseppe. Un giocatore in panchina che prende 8 milioni sicuramente non a Napoli, ci scrive questo amico che non si firma. Buongiorno Gianluca, gentilmente mi ricordi dove c'è scritto che Lukaku ci assicura 8-10 gol? Ragazzi, ma non purtroppo, per fortuna nel calcio non si può scrivere niente, è tutto da scoprire. Gianluca, vorrei Højlund con la cazzimma che ha Lukaku, ce lo scrive Enzo da Marano. E poi ancora Ettore ci scrive: Gianluca, ma Lukaku non si accontenta di subentrare, vuole fare il titolare, non ha più l'età e la forza per essere un attaccante, ce lo scrive titolare, ce lo scrive Ettore da Pineta Mare. Tra poco vado da un altro Giuseppe. Caro Giuseppe, che sei in linea, ho 53 secondi precisi di pubblicità e poi rientro subito da te.
10: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
11: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
10: Non puoi mancare.
12: Non è estate senza...
13: mare, tranquillità.
12: Le cene all'aperto.
13: Le angurie freschissime.
12: E le infradito?
13: Ma la cosa che proprio non può mancare
12: è il sole!
13: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
12: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
13: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
14: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
0: Eccoci, vado subito da Giuseppe. Ciao Giuseppe, buongiorno.
15: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Ciao.
15: Io voglio fare una riflessione. Quando conviene al Napoli avere due giocatori che ti costano 15 milioni a stagione?
0: Ma quello, infatti, questa è la riflessione da fare, Giuseppe.
15: Cioè, perché io comunque guardo, che ne so, il Como che sta prendendo Liberali, classe 2007, e che è fortissimo. quando noi abbiamo Vergara, che non è che devi dimostrare perché ha dimostrato di essere fortissimo, l'ha dimostrato, ha giocato, ha fatto gol, perché non puntare su Vergara e prendere un sostituto a Vergara e far crescere anche un giovane italiano? Invece di investire su De Bruyne che ti costa 7 milioni a stagione, su Lukaku 8 milioni a stagione, e non andare magari su una promessa, su un giovane, dato che comunque è Højlund che ti dà quello in attacco, perché puntare su Lukaku a 35 anni 8 milioni a stagione?
0: Ma il problema non è che tu punti su Lukaku, il problema è che Lukaku ha un altro anno di contratto e se non arrivano offerte Lukaku ti rimane a Napoli.
15: Ma pensi che un giocatore come Lukaku non abbia offerte?
0: Al momento non ce le ha. Io sono sicuro che se dovessero, Giuseppe, io sono convinto di una cosa, non ti sto dando una notizia che ho per certo, però è una mia impressione, se dovessero arrivare delle offerte il Napoli le valuterebbe.
15: Speriamo che ora arrivino, perché per me non vale la pena, per l'amor di Dio ha dato tantissimo.
0: Hai sentito Manna, no? Qualche giorno fa ha detto su Lukaku faremo delle valutazioni.
15: Che per l'amor di Dio, Lukaku, io non voglio sputare nel piatto dove abbiamo mangiato, perché
0: no, mai, mai, mai, ma uno fa un discorso, ma no, allora ti fai molto bene a sottolineare questa cosa, perché su Lukaku, ragazzi, Lukaku è stato uno dei protagonisti dello scudetto di Conte, è uno di quelli che è stato fondamentale, la gente lo ricorda troppo poco, ma secondo me lui con la sua doppia cifra di gol e assist nell'anno dello scudetto, anzi senza il secondo me, ha contribuito e come alla vittoria del quarto scudetto azzurro. Però è chiaro che passano gli anni e delle valutazioni vanno fatte, come giusto che sia, Giuseppe.
15: No, ma anche perché questa cosa che noi dobbiamo sempre andare a comprare fuori quando abbiamo dei campioncini noi in Italia, perché li abbiamo. Cioè, per esempio, il Napoli sta andando a cercare Ceballos, che gioca in Argentina, che il campionato argentino lo puoi comunque bene o male paragonare alla Serie B, e abbiamo Emanuele Rao al Bari, che ha fatto una grande Serie B e non gli diamo l'occasione. Io quello guardo. Dico, perché andare a comprare Ceballos se non fai crescere Rao?
0: Questo è un discorso che ci può stare.
15: È un punto di domanda. Abbiamo Liberari che è fortissimo, è Rao, Vergara, e poi l'Italia non va ai mondiali e diciamo che non ci sono giocatori. Invece i giocatori ci sono, ma le società italiane non vogliono dare l'occasione. Quella è la realtà dei fatti.
0: Giuseppe, un abbraccione. No, è vero quello che stai dicendo. Ti abbraccio. Tutta la vita Ernest Mucci, ma quale Lukaku? Ci scrive Paolo da Nola. E poi Rosario. Vediamo che cosa ci scrive Rosario. Che partita scialba di Kevin De Bruyne, mai una giocata all'altezza della sua fama. Appena sostituito, il Belgio ribalta la gara con Big Rom, invece che quando riparte dalla ripresa incide in modo significativo sulla gara. Valutare bene la loro permanenza al Napoli, ci scrive Vittorio. Buongiorno Gianluca, io terrei solo De Bruyne invece, ci scrive quest'altro amico. E poi ancora, il mondiale ci può dire molto su Lucca, quantomeno non ha fatto errori, ci scrive questo amico, un messaggio ironico. È bello sorridere ogni tanto, caro amico. Valentina, ciao, buongiorno.
16: Buongiorno, senti, volevo farti una sola domanda.
0: Vai.
16: Ma Diego ritorna oppure no?
0: Non ti preoccupare, ritorna, tra pochissimo ritorna, si sta godendo qualche giorno di sole e ritornerà in studio, va bene?
16: Sì, vabbè, comunque ti faccio tanti auguri.
0: Grazie mille Valentina, un abbraccio, okay. Vado da Manuel, ciao Manuel, ciao. Buongiorno.
17: Gianluca, buongiorno.
0: Ciao.
17: Allora, secondo me il discorso è semplice.
0: Vai, ti ascolto. Devo, Manuel.
17: Una prima domanda. Vai. Lukaku vuole restare? Se sì, ce lo teniamo, nel senso che Lukaku, che al mondiale va con, non avendo giocato un anno intero, è vero, contro la Repubblica del Congo, tutto il rispetto, ieri è stato un po' impegnativo col Senegal, pure una grande squadra, e che segna comunque 3 gol, e se non sbaglio, come ho detto anche stamattina all'avvocato Vigliotti,
0: sì,
17: il Napoli ha finito a 76 punti, quindi a 6 punti dal quinto posto. Mettiamoci che 3 di questi punti sono dovuti grazie al gol di Lukaku da subentrata a Verona. Quindi cosa voglio dire? È uno che comunque sposta gli equilibri, è, sì, uno che la presenza ti fa sentire, perché come ho detto, certo, poco fa, abbiamo vinto lo scudetto grazie a lui, la prima parte c'era anche Kvara, però grazie ai suoi gol, ricordo quello con la Roma in scivolata, al suo peso, perché lui fa giocare anche i giocatori, ricordo il miglior Neres, l'abbiamo visto insieme a Lukaku, ok? Quindi, certo, cosa voglio dire? Se lui vuole restare e non si fa di mal di pancia come ha fatto quando stava al Chelsea, quando poi stava all'Inter, quando poi è stata alla Roma, lo mandiamo via. andiamo a prenderci a Vlahovic e ce lo portiamo qua. Che conosce Allegri.
0: Vlahovic guadagna troppi soldi, ma vuole guadagnare troppi soldi.
17: Quanto guadagna Vlahovic?
0: No, Vlahovic vuole guadagnare 10 milioni a stagione. Quindi
17: quanto guadagna Lukaku?
0: Lukaku ne guadagna 6.
17: Ok.
0: 4 milioni ti fanno la differenza sul bilancio. 10
17: milioni a Vlahovic, che è più giovane, molto più giovane di Lukaku.
0: Ma non funziona così, Manuel. Non funziona così.
17: Sto parlando per ipotesi.
0: No, certo, certo.
17: Però tu invece Lukaku di perderlo a zero ci guadagni qualcosa dalla cessione, ti togli l'ingaggio e Vlahovic ci dice guarda io non ti do 10, te ne do 6 ma te ne do per 3 anni. Ok, quindi alla fine fai lo stesso investimento che avresti dovuto fare con Lukaku. Poi ti ripeto, io ad oggi lo terrei se lui vuole restare, anche perché così investiremo dei soldi in altri reparti. Però ti ripeto, nessuno ha una coppia d'attacco come ci abbiamo noi. Cioè tu il martedì, mettiamo il caso, il sabato vai a giocare Napoli-Juve con Højlund, il martedì giochi Napoli-Copenhagen in Champions con Lukaku.
0: No, ma certo, parliamo di due giocatori di qualità, però deve stare, però deve stare bene fisicamente. E questo è, guarda, è sempre questo il punto di domanda, capito?
17: Ma stanno giocando in America con 40 gradi, ha fatto già 3 gol. Penso che poi alla fine si farà un po' di vacanze, inizierà il ritiro, eventualmente la seconda parte con il Napoli. Non sarà un ritiro da quello che poi si è saputo che dovrebbero uccidere i giocatori, come è successo l'anno scorso. Quindi facciamo 1+1, quindi queste è il mio pensiero, poi ripeto.
0: Vabbè, no, ci può stare sicuramente avere una coppia d'attacco Lukaku Højlund, sicuramente è una coppia di qualità. Bisogna valutare determinati fattori. Manuel, ti abbraccio. Luca, vai veloce, così diamo spazio a tutti. Vai.
17: Ma abbiamo già insabbiato tutto la questione arbitri,
0: guarda, spero si possa
17: parlarne, denunciarle.
0: Spero si possa tornare a parlarne con prove provate, senza chiacchiere. Me lo auguro, Manuel, un abbraccio, ti saluto.
17: Forza Napoli.
0: Sempre Forza Napoli. Enzo, ciao, buongiorno.
18: Ciao Luca, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
18: Ciao, volevo dire, se discutiamo Lukaku, penso che siamo poco competenti di calcio. No, lo discute. Certo. Vabbè, a parte questo, poi volevo rispondere all'ascoltatore di poco fa, di prima. Ha detto che andavi da Vlahovic e gli davi 6 milioni per 3 anni, giusto?
0: Sì.
18: Secondo te o secondo lui la Juve non gli ha fatto questa proposta?
0: Secondo me la Juve gli ha fatto una proposta più a ribasso addirittura. Vabbè, ma comunque ragazzi, l'argomento Vlahovic, secondo me Vlahovic deve andare o in Arabia o in Premier League, cioè questi sono i due parametri, perché chiede cifre troppo alte che oggi secondo me non merita. Quindi
18: questo
0: rimane forte, ma negli ultimi anni non ha fatto niente, quindi di base.
18: Però è forte.
0: Però certo, una società per mettersi ti saluto Enzo, un abbraccione.
18: Ciao.
0: Per permettersi un ingaggio importante, cioè per pagare un ingaggio così importante, diciamo che ci devono stare dei soldi importanti, soldi che oggi secondo me ci sono solamente in Premier League e in Arabia, che hanno molti soldi da buttare. Ciao Gianluca, mi saluti il gruppo Rifugio del Ciuccio, sempre Forza Napoli, Alfredo da Nettuno, li saluto ragazzi, un saluto a tutti i ragazzi di Rifugio del Ciuccio. Poi ci scrive quest'altro amico: ciao Gianluca, mi dispiace essere così duro, ma i due belga sono una palla di ferro al piede della SSC Napoli. Non è possibile che una società gloriosa come il Napoli possa dipendere da decisioni di tenere o meno due calciatori ormai a fine carriera. Estatici in campo largo a nuovi acquisti. Fabrizio da Monaco di Baviera: se arriva una buona offerta viene venduto, altrimenti credo resti. E parla di Lukaku questo amico. Non illudiamoci, belga via da Napoli, ce lo scrive Mario. Gianluca, racconta pure della vicenda di Lukaku che resta in Belgio senza autorizzazione, mancanza di rispetto clamorosa verso la società che lo paga per curarsi, mi raccomando. Sì, lo racconto, ne abbiamo parlato. Io credo che nella vita tutti sbagliano e possano commettere degli errori, soprattutto quando si attraversano momenti delicati come quello che ha attraversato Lukaku, che è la perdita di un padre che ti può mandare sicuramente in tilt psicologicamente parlando, e chiaramente vanno valutate determinate cose. Poi tutti sbagliano, lui è stato talmente uomo da chiedere scusa, da ammettere i propri errori, e quindi è una vicenda a cui io non penso e che per quanto mi riguarda rappresenta il passato, ma sono sicuro anche per il Napoli. Gennaro, ciao, buongiorno.
19: Buongiorno, ciao. Gianluca, buongiorno.
0: Ciao.
19: Ti faccio una domanda io a te.
0: Vai.
19: Poi mi rispondi.
0: Con molto piacere.
19: Due se per
0: pure me. Due, Gennà, vai.
19: Ok. Allora, con gli stessi soldi che okay. Napoli paga Lukaku e De Bruyne, con gli stessi soldi.
0: Sì.
19: Riesci a sostituirli? Con gli stessi soldi, primo. Secondo, dove secondo te il Napoli ha carenze e dove può migliorare? Ti auguro una buona giornata.
0: Grazie Gennà, un abbraccio. Ragazzi, è normale che parliamo di circa 10 milioni di euro tra tutte e due, quindi a stagione, tra tutte e due, quindi è chiaro che parliamo di ingaggi importanti ed è normale che con questi soldi si possono sostituire. Poi dipende da che intendi per sostituire, perché io credo che l'interesse del Napoli sia quello di limare quello che è il tetto ingaggi, perché la forza del Napoli in questi anni è stata anche il motivo diciamo per il quale poi dopo la forza nel tenere il tetto ingaggi basso. Io ricordo che il Napoli ha vinto lo scudetto con Spalletti dopo una rivoluzione, dopo aver abbassato il tetto ingaggi tra le critiche generali, quindi la forza del Napoli, il modus operandi del Napoli, questo modus operandi è stato sempre la sua forza, quindi diciamo che mi accontenterei anche di sostituirli con giocatori magari non del loro calibro, ma con giocatori che possono crescere, che potenzialmente possono essere forti, magari non sostituirli tutti e due, sostituirli uno dei due, come ha detto Manna, De Bruyne centrale nel progetto e Lukaku, diciamo, andranno fatte le valutazioni con lui. Per quanto riguarda carenze nel Napoli, oggi è una rosa completa, sicuramente vanno aggiustate delle cose, io credo che va data una mano a Di Lorenzo, serve un sostituto di Di Lorenzo, serve un esterno attacco di qualità, perché magari su Lang non è un giocatore proprio da Napoli, da obiettivi per il quale poi lotta il Napoli, ma questo sarà solamente Allegri a valutarlo. Però pensando che il Napoli sta per chiudere, sta per prendere Zevallos dal Boca Juniors, quel ruolo lì è, insomma, magari delle domande me ne faccio, quindi anche lì si potrebbe migliorare. Gila sarebbe un innesto meraviglioso per la difesa del Napoli, che di per sé per me già è forte, perché Buongiorno ha preso, diciamo, una stagione un po' storta, ma capita a tutti, e per me il vero Buongiorno è quello della prima stagione con il Napoli, uno dei migliori difensori della Serie A, al fianco di Rachmani, che per quanto mi riguarda è il difensore centrale più forte di tutto il campionato italiano. Quindi inserendo anche Gila puoi andarlo a rinforzare ulteriormente. Salvatore, ciao, buongiorno.
20: Buongiorno Gianluca, buongiorno.
0: Ciao.
20: Buongiorno. Io mentre parlavi stavo riflettendo, e per quanto riguarda Lukaku non ci dimentichiamo che, cioè, lui all'improvviso non ha fatto sapere le sue tracce, cioè all'improvviso ci ha abbandonato, gli ha pensato sulla se stesse mondiali, magari dove veramente potevamo rischiare di non andare più in Champions. Oh no, sto sbagliando.
0: No, è certo.
20: Cioè, lui all'improvviso, no? Cioè, addirittura con il rapporto che aveva con Antonio Conte, pur Conte non l'ha capito. Cioè, è stato egoista, secondo me. E io penso che questa cosa, la società Napoli non se la dimentica, questa cosa. La stessa cosa De Bruyne. De Bruyne è rientrato per entrare in forma ai mondiali. Però comunque sono giocatore che se ne spattano, secondo me. È vero, sì, Lukaku, dici, ma come ha detto lui, io devo tanto a Napoli, ci ha fatto il scudetto, per l'amor di Dio. Però quest'anno ci ha abbandonato, cioè, non è stato chiaro, cioè i pezzi hanno stato corretti, e questa cosa io un po' di strasci riporta. Tu che ne pensi di questo? E poi un'altra domanda da dirti, anzi un parere.
0: Vai!
20: E poi chiudo.
0: Vai, vai.
20: Io non riesco a riprendere al no di Sarri. Ho parlato con Bigliotti, ho parlato con Del Genio, cioè, e tutti mi hanno fatto capire non sa, ma io ci riesco, perché per come lui parlava in ogni intervista, in ogni l'amore verso Napoli, napoletano.
0: Sarri ha parlato poco troppo, Salvatore. Sarri ha parlato troppo. Io mi prendo tutta la vita e ti dico che da una persona che ha amato il Napoli di Sarri e Sarri, ma mi prendo tutta la vita un uomo come Conte che è molto sincero e onesto con le parole, piuttosto che uno che parla tanto e poi dopo, diciamo, si dimostra per quello che è. Io la penso così.
20: la pensi come me, ti giuro così.
0: Perché guarda, io apprezzo i professionisti, io capisco che siamo in un mondo in cui loro sono dei professionisti e quindi naturalmente possono scegliere liberamente dove andare, ovviamente con il parere delle società che ne detengono i contratti, se sono liberi o se le società che detengono i loro contratti danno l'ok, possono andare dove vogliono senza farsi problemi per nessuno, però non devono essere ipocriti. Io l'ipocrisia la odio, quindi se dici delle cose del genere, delle parole del genere, è normale che poi ti si ritorcono contro, per quanto mi riguarda.
20: Cosa, vai. Mo secondo te, no, questa forza, come sarà accolto mo lui quando viene qua? La penso solo io così, dici, ma... Per me ne esiste più già.
0: Secondo me deve esserci. Salvatore, ti saluto e ti ringrazio, ti rispondo su questo argomento. Secondo me ci sarà indifferenza, cioè nel senso, noi lo ricorderemo per sempre per quello che ha fatto al Napoli, anche se non è riuscito a vincere, però l'ha sfiorato, il Napoli suo è stato super mega divertente, ci siamo innamorati tutti del suo Napoli, ci siamo affezionati, ma sarà secondo me indifferenza da parte del Maradona. Io almeno è quello che credo, mi hai chiesto un'impressione mia, un mio pensiero sull'argomento e te l'ho dato. Gennaro, ciao, buongiorno.
1: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
1: Forza Napoli, la prima volta che chiamo. E aggiungendomi al discorso di Lukaku, permettimi, non sono d'accordo rispetto al pensiero di tutti, quando quello che dicevi, il fatto del momento delicato, della perdita purtroppo del padre, ma lui è un professionista, no? Ok, perché mi sono trovato pure io. Ti rispondo così, permettimi, perché mi sono trovato pure io nella stessa situazione, perché purtroppo pure io mesi fa ho perso mio padre, però io spesso poi dopo mi sono presentato al lavoro, nonostante non percepisco i 8 milioni o i 6 di Lukaku. Per me lì il fatto quando lui è scappato, se n'è andato là in Belgio per curarsi, anche che puoi avere tutte le ragioni di questo mondo perché magari non ti fidi dello staff sanitario della tua squadra, ma io credo che devi fare il professionista serio con tutti i problemi che puoi avere, puoi soffrire per la perdita di un genitore, che è una cosa triste e bruttissima, non lo auguro a nessuno, ma è un professionista come te, non è che sei, con tutto il rispetto di un
0: ragazzi, ma l'abbiamo detto, si è comportato male, ha chiesto scusa, nella vita si può sbagliare, nessuno è perfetto e adesso dobbiamo andare avanti, non ci possiamo ancora appigliare a quello che è successo l'anno scorso. È chiaro che se dovesse risuccedere prenderebbe una multa, si complicherebbe la situazione, ma io credo che non succederà più una cosa del genere.
1: Allora, io personalmente come calciatore lo torrei, perché per me è forte, lo sta dimostrando in questo che sta giocando con i mondiali, però se dobbiamo dare, purtroppo per me come uomo, in base al tuo datore di lavoro ti sei comportato per me in modo male, conoscendo anche il nostro presidente De Laurentiis, se non troverà un sostituto all'altezza De Laurentiis, io credo che ci se ne voglia liberare. Il mio pensiero io lo terrei, però un presidente come De Laurentiis, che è vulcanico, fumandino, non si fa passare secondo me questa cosa qua, anche in base all'infortunio e all'ingaggio del calciatore.
0: Va bene, Gennati, devo salutare così diamo spazio a tutti.
1: Un'ultima
0: veloce.
1: Ti saluto, tu al suo posto cosa avresti fatto? Se avresti accettato o no? Ricordiamoci anche Conte come ha lasciato Napoli, dando la colpa all'ambiente che non è compatto. Ti saluto.
0: Ma guarda, allora, ciao Gennaro, un abbraccio. Ti dico che Conte non ha lasciato Napoli dando la colpa all'ambiente perché non è compatto, questa secondo me è una falsità, perché se vi andate a riascoltare le parole di Conte anzi dice: è stata una decisione mia, io non ho voluto ascoltare progetto né niente, ho bisogno, credo che il mio ciclo qui a Napoli sia terminato. Poi sappiamo, Conte è uno che è un allenatore e ci mette molta intensità, molta dedizione al lavoro, e quindi magari delle volte può dire cose pesanti, questi sono i pro e i contro di un allenatore come lui, però lui se n'è andato dicendo che era una questione sua personale, non dando la colpa veramente a nessuno. Su questo veramente, ragazzi, basta riascoltare le parole di fine anno nella conferenza stampa tra De Laurentiis e Conte dopo l'ultima giornata di campionato. Prima di andare da Antonio e Carlo, che già sono collegati allo 081 546 6873, voglio leggere questo messaggio. Buongiorno Gianluca, sono Rosario da Pozzuoli, venderei sia Lukaku che De Bruyne, farei giocare Vergara e prenderei Esposito del Cagliari. Ormai già ci siamo dimenticati delle tarantelle che ha fatto Lukaku l'anno scorso, ci scrive questo amico. No, non ce ne siamo dimenticati, le abbiamo appena parlato, ma vi ripeto ragazzi, guardare avanti, guardare al futuro, non guardare indietro, che è sempre una cosa sbagliata. Ciao, sono Maurilio, buongiorno. Non sarebbe il caso di proporre a Lukaku un contratto ridimensionato e quindi tenerlo? Alle cifre attuali trovo la presenza di Lukaku improponibile. Tu devi pensare sempre a diciamo, a quelle che sono le situazioni. Se a te, caro amico, ti proponessero nel posto di lavoro dove sei un contratto a cifre ridimensionate per rimanere un altro anno e magari un altro anno di contratto, accetteresti? Francamente non credo. Ci sono 60 secondi di pubblicità, ci sono già Antonio e Carlo collegati e poi ritorniamo.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
21: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro e in un attimo sei già là. Offerta soggetta a disponibilità, cambi limitati inclusi, condizioni su volotea.com.
22: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
23: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci, eccoci rientrati per questo rush finale, prima di dare poi la linea al direttore Walter De Maggio per le tre ore di informazione sportiva con Radio Gol dalle 13 alle 16. Prima di tornare al telefono devo fare una cosa che non faccio mai, ragazzi, dovete sapere, caro Simone Zagaria che sei in regia, devo salutare mia sorella che mi sta seguendo incredibilmente, ciao Fede, si chiama Federica, ci sta seguendo da Gaeta, saluto anche Giovanna, mio nipote Riccardo, i miei nipotini, tutti i miei nipotini, Camilla, Giorgia, Antonella, ragazzi, un bacio a tutti voi, godetevi il sole, che so che c'è stato un po' di temporale anche a Gaeta dove sono in questo momento, quindi vi auguro di godervi una bella giornata di sole, tra poco dovrebbe passare questo brutto temporale. Ma torniamo al telefono, ci sono Antonio e Carlo, andiamo da Antonio. Ciao Antonio, buongiorno.
24: Ciao Gianluca, c'eravamo sentiti all'inizio della trasmissione, voi mi avete perso, cioè...
0: Vai, quindi, vai, ti abbiamo recuperato, vai Antonio.
24: Da dove avevo lasciato, era sul discorso dell'esterno destro, nella fattispecie Caivi e Gila, sento voci a Sky e quant'altro, anche la stampa, che per Caivili, insomma,
0: Calaili, sì,
24: sembrerebbe che ci sia l'Inter dietro.
0: Sì, sì, è l'Inter interessata al giocatore, certo.
24: Sembrerebbe quasi addirittura di arrivo la trattativa, come per Gila, che adesso sembra come che lo Tito abbia giocato un'altra volta al rialzo. E di contro il Napoli dice adesso dobbiamo prima pensare alle uscite prima che alle entrate.
0: Okay.
24: Benissimo, faremo quello che è successo già qualche anno fa, dove noi abbiamo perso un sacco di giocatori in attesa di fare queste famose uscite e poi alla fine siamo trovati con un pugno di mosche in mano. Quindi di questo passo penso che sia Caivili che lo stesso Gila li perderemo. Questa è la mia riflessione.
0: Ma io non, allora, credo. Ho capito quello che stai dicendo, ti rispondo, ti saluto e ti ringrazio, ti auguro una buona giornata.
24: Grazie, grazie.
0: Su questo argomento, ragazzi, bisogna essere molto chiari, perché abbiamo ascoltato le parole di Manna. A ogni uscita corrisponderà un'entrata. È chiaro che se non esce un esterno, in questo caso si parla di Calaili, quindi magari mi viene da pensare a Mazzocchi, se Mazzocchi non viene ceduto, Calaili non può entrare. Mi viene da pensare a Gila, se un difensore, per esempio, che ne so, mi viene da pensare a Marianucci, non viene ceduto, un difensore non può entrare. Il Napoli oggi ha una squadra completa, ha una rosa completa, non può ufficializzare trattative, ancora deve ufficializzare l'allenatore Massimiliano Allegri, che sarà ufficializzato ora, state tranquilli. Nel momento in cui verrà ufficializzato l'allenatore, si farà una riunione con il direttore sportivo, con il presidente, con la società, i dirigenti, e si valuterà quelle che si valuteranno le operazioni da fare. È chiaro che ad oggi non può inserire altri calciatori, che se no facciamo la fine del Chelsea. Vi ricordate il Chelsea 4 anni fa, quando c'aveva 40 giocatori sul campo d'allenamento? Bisogna fare le cose con criterio. È chiaro che bisogna avere calma, pazienza, state tranquilli, perché il Napoli costruirà una squadra in grado di lottare per il vertice, che non è una cosa scontata. Andiamo al telefono, c'è Carlo? Ciao Carlo, buongiorno.
3: Ciao, allora...
0: Carlo, quanti anni hai?
3: Io tra 3 giorni faccio 9, quindi 5.
0: Ah, vabbè, sei grandissimo allora, dai. Vai, ti ascolto.
3: Allora, Lukaku tra Belgio e Senegal non ha, allora, ha dato meglio nel mondiale, infatti nel Napoli non ha giocato molto bene come ha giocato nel mondiale.
0: Ok, ma tu vorresti la sua conferma?
3: Sì.
0: Ok, allora va bene e ci può stare, Carlo, ci può stare. Ci può stare. Poi vuoi dirmi un'altra cosa?
3: Sì,
0: vai. Chi vuoi salutare? Dimmi.
3: Allora, vuoi salutare la mia amica Michela che sta in linea con voi?
0: La salutiamo. Salutiamo Michela e salutiamo anche te, Carlo. Complimenti e forza Napoli. Un abbraccione. Okay. Tanti messaggi sull'argomento Lukaku. A me Romelu non è mai piaciuto, ma ho provato a ricostruire la vicenda. De Bruyne decide di curarsi in Belgio e torna meglio di prima ed è sicuro di essere convocato ai mondiali. Romelu si affida al Napoli e si ritrova in ritardo di forma e di condizione. Col mondiale a rischio, ritorna in Belgio litigando con lo staff medico del Napoli, torna in forma e condizione accettabile per un mondiale. Questo lo pensi tu, caro Antonio da Legnago in provincia di Verona. E poi ancora Gianluca, ma la preparazione atletica notoriamente pesante di Conte ha inciso sul rendimento di Lukaku? Un giocatore con quel fisico era ovvio che ne risentisse. Con Allegri, che notoriamente fa preparazioni meno faticose, vedremo un giocatore totalmente diverso nonostante l'età. Mi piace questo essere propositivo di questo amico che non si firma, no, si firma, è Peppe. Allora torniamo al telefono, caro Simone. No, aspettiamo qualche secondo prima di tornare al telefono, continuo a leggere qualche messaggio. La questione è semplice: per ingaggio e per età Lukaku e De Bruyne out, punto, ci scrive Christian. E poi ancora Juan Jesus avrebbe dovuto liberare il posto a Gila. Ragazzi, aspettiamo per il calciomercato, non siate impazienti. E io vado da Francesco. Ciao Francesco, buongiorno.
4: Sì, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie. Grazie Francesco.
4: Vuoi sapere, sta allenatore, quanto mi danno già? Sta ascoltando i 30 maggio, sta allenatore.
0: Ancora. Ragazzi, allora, sull'allenatore...
4: Ma dice, sta sempre sul tuppo a Milano, no? Ma dice sempre, oggi rimane e non arriva.
0: Allora, ragazzi, sull'allenatore il discorso è chiaro, dovete stare sereni e tranquilli. Allegri aveva un contratto con il Milan... Per questioni burocratiche si è ritardata di qualche giorno l'ufficialità. State sereni che il tweet del presidente arriverà ad ore, non ci saranno problemi, si stanno risolvendo gli ultimi intoppi burocratici. Salvatore, ciao, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno, complimenti per la trasmissione, sempre forza Napoli.
0: Grazie.
5: Volevo dare la mia opinione per quanto riguarda il caso Lukaku, che sta ascoltando vari tifosi per le cose che stanno dicendo. Allora, io voglio partire dal presupposto che, come abbiamo già detto, Lukaku ha sbagliato ed è giusto precisarlo.
0: Okay.
5: Però non, cioè, come dirti, non possiamo demonizzare la cosa per un giocatore come Lukaku, che sappiamo il valore del giocatore, e poi, cioè, le persone che magari si sono dimenticate di quello che ha fatto Osimhen. Fino all'anno scorso nel ritiro, quando Osimhen pregava il Napoli e tutti quanti che se ne voleva andare, non voleva più stare con noi. Noi pensavamo, noi perché mi metto nella categoria dei tifosi.
0: Certo, però certo, fai bene, capisco.
5: Cioè, pregavamo che Osimhen magari rimaneva, che doveva stare ancora con noi, ma ci siamo dimenticati quello che ha fatto Osimhen. Per tutto quello che gli abbiamo dato e per quello che l'abbiamo fatto.
0: Osimhen era una storia da concludere, noi l'abbiamo raccontata passo dopo passo quella trattativa d'uscita, e là c'è stata bravura del Napoli perché poteva andare a fini peggio.
5: Non ci possiamo lamentare oggigiorno di Lukaku per quello che ha fatto, è una cosa sua personale, e poi dimenticarci che pregavamo che Osimhen rimanesse a Napoli dopo che si è preso, cioè si è rimasto male con il Napoli per un video sciocco che hanno fatto su di lui. Questa è la cosa, solo questa è la cosa che volevo dire io. Se non possiamo demonizzare Lukaku e dimenticarci di quello che ha fatto Osimhen, questa è la cosa.
0: Va bene, sono d'accordo con te, Salvatore. Un abbraccio.
6: Un abbraccio.
0: Grazie per aver telefonato. Tra l'altro, oggi è giornata di saluti, sta seguendo anche mio padre che si chiama Salvatore. Lo saluto. Dovete sapere che tutta la famiglia veniva trascinata da me la domenica a vedere il Napoli davanti alla televisione. Con la mia pacatezza e la mia calma, caro Marcello, lo conosci, mentre vedo le partite del Napoli, quindi saluto tutta la mia family, anche papà Sasà. E allora andiamo avanti con le telefonate? No, non ancora con le telefonate. Allora leggo qualche messaggio. La situazione di Allegri è ridicola e voi censurate. Forse il taccagno, lo chiamo questo amico Allegri, il taccagno vuole un altro mese di stipendio, è vergognoso. Va bene ragazzi, inizia questo, manco ha firmato Allegri e già si sentono i primi messaggi contro l'allenatore del Napoli. Però ragazzi, la parola chiave, come dico sempre, deve essere equilibrio, che è una parola chiave che ci deve accompagnare nel corso della stagione. Caro Flavio, vuoi dirmi qualcosa dall'altra parte della regia? No, salutiamo anche il nostro Flavio Esposito alla regia video. A non essere impazienti, i calciatori li perdi. Calaili va all'Inter e Gila da Sarri all'Atalanta. Non mi sembra, caro amico, ci deve accompagnare nel corso della stagione. Caro Flavio, vuoi dirmi qualcosa dall'altra parte della regia? No, salutiamo anche il nostro Flavio Esposito alla regia video. A non essere impazienti, i calciatori li perdi. Calaili va all'Inter e gira da Sarri all'Atalanta. Non mi sembra, caro amico, ci siano delle ufficialità riguardo.

0: Allegri, Allegri non fa, Allegri è questo, Allegri è quell'altro. Ora tutti quanti, ma quando lo presentano, ma quando viene, ma quando va, ma cosa fa? Beh, io non riesco a capire le persone cosa vuole e cosa vuole sapere. Cioè, noi dobbiamo fare soltanto i tifosi, punto. La società è quella lì che gestisce tutto. Noi purtroppo siamo una voce, ma minima, non è come tutti pensano.
1: Però i tifosi sono importanti, è anche bello l'amore e il trasporto che c'è a Napoli verso la squadra di calcio. Siamo belli anche per questo, Enrico, però ci può stare, l'impazienza non premia mai, c'è l'equilibrio che è sempre diciamo da utilizzare e da usare. Aspettiamo qualche giorno, la presentazione di Allegri ci sarà. Vi dico che il presidente De Laurentiis è alla ricerca della giusta location per presentare il nuovo allenatore del Napoli, a breve lo ufficializzerà anche e quindi partirà ufficialmente la nuova stagione. Verso la metà del mese il Napoli si radunerà al centro sportivo di Castel Volturno per poi dare inizio a questa nuova stagione con i ritiri estivi di Di Maro e di Castellisangro. Siamo arrivati al termine di questa puntata di Filo Diretto. Da Gianluca Miranda è veramente tutto, grazie a Simone Zagaria, Simone Zigzag Zagaria in regia, Fabio Esposito in regia, Flavio Esposito alla regia video, tutta la squadra sport di Kiss Kiss Napoli. Tra pochissimo le ultime notizie con Marcello Calvano, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Io vi do appuntamento a domani, le news.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Marcello Calvano. Le violente precipitazioni che da alcune ore interessano il Golfo di Napoli stanno provocando danni e disagi sul litorale flegreo e sull'isola di Ischia. Bomba d'acqua si sta abbattendo sulla nostra città da più di un'ora, una bufera con forte pioggia ed intensa pioggia è venuta giù una portata d'acqua impressionante su Bacoli. Siamo già in strada con i nostri operai per affrontare tutte le difficoltà. A parlare il sindaco Iosi della Ragione con una comunicazione sui social. Le aree più colpite in città sono quelle di via Lucullo, dove le strade sono completamente allagate, e la zona del Fusaro. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito un provvedimento di fermo per indiziato di delitto nei confronti di 5 persone, per la maggior parte di età compresa tra i 21 e i 26 anni. Gli indagati sono gravemente sospettati a vario titolo di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, rapina aggravata e ricettazione. Gli accertamenti riguardano un episodio avvenuto il 26 giugno scorso a Sant'Antimo, quando venne compiuta una rapina ai danni di una gioielleria situata all'interno del centro commerciale Il Molino. Nel corso dell'azione, nel tentativo di opporsi ai rapinatori, il figlio del titolare dell'esercizio commerciale fu raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Attenzione ieri sul volo Napoli-Mykonos a causa di una valigia. Un uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe aggredito verbalmente l'equipaggio dopo il richiamo sulle norme di sicurezza per l'uscita d'emergenza. Si sarebbe rifiutato infatti di spostare la valigia posta dinanzi all'uscita di sicurezza, contravvenendo a quanto richiesto dal personale di volo. L'aereo è rimasto bloccato sulla pista dell'aeroporto di Capodichino per consentire il suo sbarco coatto a terra. L'uomo è stato poi fatto scendere dalla polizia di frontiera, salita nel frattempo a bordo. Il volo è poi ripartito per la Grecia, ma in forte ritardo. La chiusura con lo sport, il calcio ancora attesa in casa Napoli per l'annuncio di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore. Intanto il club lavora sul mercato con Gila e Sebastos, al momento obiettivi principali per rinforzare la difesa e attacco. Riguardo il mondiale, vittoria in rimonta per il Belgio contro il Senegal, ribaltato lo 0-2 grazie anche ad una rete di Lukaku che è riuscito ad accorciare le distanze con una girata dall'interno dell'area di rigore. Prestazione incolore e sostituzione per Kevin De Bruyne. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

Giovedì 2 luglio, buon pomeriggio da Walter De Maggio. Partenza con il botto. Oggi partenza con il botto. Notizie esclusive in tempo reale su Ezequiel Ceballos. Ieri vi avevamo anticipato che il Napoli, che da tempo manna ha fatto un capolavoro, da tempo all'accordo con il calciatore. Il direttore del Napoli

0: neanche trovato l'accordo col Boca e quindi di fatto può chiudere da un momento all'altro con Ceballos. Qual è la notizia di giornata clamorosa? È che il Boca vorrebbe, tra virgolette, fare pressioni al calciatore affinché possa rinnovare. Vi ricordo che il contratto di Ceballos scadrà il 31 dicembre del 2026. Il calciatore ha, ascoltate bene quello che vi dico, categoricamente rifiutato il rinnovo. Qual è la notizia? Il presidente Riquelme ha deciso di metterlo fuori rosa, quindi il calciatore si allena a parte. Ceballos fuori rosa, accordo totale col Napoli, capolavoro di Manna, accordo trovato con il Boca, accordo trovato con il Boca. È chiaro che il direttore deve prima perfezionare un'uscita per poi formalizzare, ma la notizia è che Ceballos ha rifiutato categoricamente il rinnovo, è finito fuori rosa. Ancor prima di andare dal nostro Lucio Pengue c'è anche una seconda notizia, perché insomma Manna sta lavorando per trovare una sistemazione a Milinkovic-Savic. Vengono valutati molti profili per sostituire Milinkovic, ovviamente la condizione sine qua non affinché arrivi un nuovo portiere e che esca Milinkovic. Però il direttore Manna sta valutando un'opportunità, visto che c'è Vicario in uscita dal Tottenham, c'è, attenzionato, ma questo già da tempo, Kovar, e però c'è un nome nuovo, e il direttore sta valutando molti profili, devo essere molto sincero. Ma nel lavorare per l'uscita di Milinkovic, qual è il nome nuovo? Attenzione, perché Ceballos potrebbe non essere l'unico argentino in arrivo. Quindi Manna, come priorità, lavora all'uscita di Milinkovic, sta valutando una serie di portieri e tra questi sta valutando un portiere molto esperto, soprattutto legato alla Champions League. Conosce il calcio italiano, quindi Vicario sicuramente, Kovar sicuramente, ma il direttore sta pensando anche a una possibile operazione, ovvero Meret resterebbe, Milinkovic in uscita, e potrebbe arrivare, se il direttore riuscisse prima a fare uscire Milinkovic e poi a trovare l'accordo col club, è perché insomma il calciatore, che più o meno è stato sondato, avrebbe dato una grande apertura e disponibilità. E allora Juan Musso, portiere dell'Atletico Madrid, espertissimo di Champions, questo è il nome nuovo sul taccuino di Manna, dove ovviamente ce ne sono altri, ben intesi, però l'idea, ed è un'altra notizia che vi diamo oggi in assoluta esclusiva in anteprima, è quella di provare a riportare in Italia Juan Musso, portiere della nazionale argentina, portiere dell'Atletico Madrid, con grandissima esperienza Champions. Quindi il profilo che si cerca è un portiere di grande affidabilità e che abbia l'esperienza della Champions. Potrebbe anche venire fuori, nel caso poi arrivasse Musso, ben intesi, una sorta di gerarchia: Meret portiere di campionato e Musso portiere in Europa. Ovviamente resta in piedi Vicario, resta in piedi sicuramente Kovar, però è importante che vi diamo anche questa notizia. Quindi due notizie in apertura: la prima, clamorosa, dall'Argentina Ceballos fuori rosa; la seconda, tra i nomi valutati dal direttore Manna, che sta facendo un lavoro eccezionale, è chiaro che deve far uscire Noah Lang e Milinkovic per poi perfezionare l'entrata di Ceballos, con cui c'è l'accordo, e poi trattare Vicario piuttosto. Io oggi dico più Musso di Vicario, però le cose del mercato, ragazzi, cambiano in tempo reale. Detto questo, partiamo con l'anteprima. Voglio salutare il nostro Lucio Pengue. Buon pomeriggio, Lucio.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio Walter, a te e a tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano in TV. Questi i titoli di oggi. Napoli, ore di attesa per l'ufficialità di Max Allegri. ci mancano 15 giorni al ritiro di Di Maro, il 14 primi test fisici ed atletici a Castel Volturno. E poi guardiamo anche a quello che succede al Mondiale. Lukaku trascina il Belgio, rimonta da impazzire da 0-2 a 3-2 ai supplementari con il rigore di Tielemans. Terzo gol in questo Mondiale per Romelu Lukaku. De Bruyne invece ieri abbastanza in ombra. Avanti anche l'Inghilterra, rimonta sul Congo, passano anche gli Stati Uniti con un secco 2-0 sulla Bosnia. Stasera alle 21 Spagna-Austria. E ora passiamo alle note di mercato. Il mercato del Napoli, manna al lavoro per le uscite, movimenti di mercato caldissimi. Zeballos a un passo, richieste per Lucca, la Fiorentina vuole Nualanga e il Napoli chiede Dodò Endur. Gila, promesso sposo, si avvicina alla maglia azzurra. Manna cerca una soluzione per Milinkovic e si sta sondando il terreno per cercare un altro portiere. Ragionamenti in corso su Vicario, ma c'è una rosa di nomi molto più ampia. Parla Malagò, in una settimana saprete tutto, Maldini si convince e Conte è in polla per tornare a fare il CT dell'Italia.
0: E allora possiamo cominciare, puntata che è partita diciamo col botto, no? Perché vi abbiamo detto di Zeballos finito fuori rosa, di Manna che sta lavorando per trovare la soluzione per l'uscita di Milinkovic, di Manna che valuta molti profili per quanto riguarda i portieri. È sicuramente un'opzione molto importante quella di Vicario, perché potrebbe trattarsi di un'operazione molto molto vantaggiosa, e quindi Vicario. Però è spuntato fuori il nome di Juan Musso, portiere argentino, Atletico Madrid, grande esperienza, conosce il campionato italiano, ovviamente ha giocato a Bergamo con l'Atalanta, conosce benissimo la Champions League, l'ha fatta a più riprese, l'ha fatta anche quest'anno con l'Atletico Madrid del Ciolo Simeone, e resta in piedi la terza pista, quella di Kovar, anche se a oggi devo dire, secondo me sul piatto della bilancia ci sono molto Vicario e Musso. Ovviamente Manna, che ha bloccato Calaili, ha bloccato Mario Chila, lavora anche molto alle uscite, perché la logica è molto chiara: il Napoli dovrà perfezionare delle uscite e ad ogni uscita poi corrisponderà un'entrata. Comunque, a proposito di Mario Chila, siccome se ne parla da tempo, dal Napoli sono arrivate tutte le rassicurazioni possibili. Calciatore ovviamente anche attraverso il suo procuratore chiede notizie, e il Napoli ha detto di stare sereno, perché non appena verrà perfezionata un'uscita verrà anche perfezionato l'acquisto. A proposito di uscite, bisognerà sempre valutare anche le possibili uscite di uno tra Lucca e Lukaku, come ci ricordava Lucio Pengo. Ieri Lukaku, terzo gol al Mondiale, una partita incredibile, non so se l'avete vista, moltissimo Senegal, benissimo il Senegal, malissimo il Belgio, Senegal avanti 2-0 e Rudy Garcia a un certo punto fa due sostituzioni, a parte manda in campo Lukaku e toglie De Catelare, poi però fa due sostituzioni, io le definisco sorprendenti, perché lui tira fuori Doku e un evanescente De Bruyne, devo essere sincero. Cambia, manda in campo Luke Bacchio e danno la scossa dal gol di Lukaku del 2-1, il 2-2, i supplementari e poi il gol di Trossard. Devo dire amarezza per il Senegal, esplosa la gioia del Belgio e di Rudy Garcia, che approda così agli ottavi di finale. Il Napoli mantiene due calciatori al Mondiale, due calciatori, Lukaku e De Bruyne, ovviamente al Mondiale. A proposito di Lukaku, la domanda di giornata, ma alla luce di quello che stiate vedendo, alla luce di quanto incide, anche alla luce dei tre gol realizzati, a vostro avviso il Napoli dovrebbe fare un pensiero molto serio nel tenere Lukaku insieme a Højlund? E a quel punto l'indiziato a lasciare Napoli sarebbe ovviamente Lorenzo Lucca. All'apertura del calciomercato a Rimini il direttore Manna ne ha parlato, ci sono molte richieste per Lorenzo Lucca, tra l'altro è spuntata anche una richiesta per Nualang della Fiorentina, e noi questa notizia la approfondiremo. Perché? Perché nel caso, nella malagurata ipotesi, poi non si dovesse concretizzare l'arrivo di Calaili al Napoli, ci sarebbe l'opzione e l'opportunità di portare a Napoli Dodò, anche nell'ambito di questa ipotesi, ovvero Noah Lang. che verrebbe ceduto alla Fiorentina. Ma di questo ce ne parlerà il nostro Lucio Pengo intorno alle 13.50, perché Lucio si collegherà con Firenze. Con Firenze, con la collega di Sky Sport Vanessa Leonardi. Allora, riavvolgiamo il nastro per coloro i quali si fossero messi all'ascolto soltanto adesso. Abbiamo aperto con una notizia bomba esclusiva: Zeballos messo fuori rosa dal Boca, che prova a fare pressioni. Il presidente del Boca Junior, ovvero Riquelme, ha disposto che il calciatore si debba allenare da solo, vuole mettere pressione per il rinnovo. Calciatore ha escluso categoricamente che possa rinnovare. Il calciatore ha da tempo un accordo con il Napoli ha trovato l'accordo con il Boca. Ovviamente bisogna formalizzare, e nel formalizzare bisogna, tra virgolette, accelerare. Comunque Mann ha tranquillizzato in una conference call su Teams il procuratore del calciatore, dicendo: state sereni, appena perfezioniamo la prima cessione in quel ruolo, abbiamo già l'ok della società, è arrivato l'ok del presidente De Laurentiis, ovviamente dell'uomo dei conti Chiavelli, e quindi hanno fatto questa conference call su Teams. Tra l'altro il direttore Manna era a Capri, in Argentina faceva freddo, e il direttore ha detto: comunque stai sereno, al procuratore tutto fatto, ho l'ok del mio presidente, ho l'ok di Chiavelli. L'altra notizia che abbiamo dato è che è molto al lavoro Manna per trovare una soluzione a Milinkovic. Sta valutando molti profili, sicuramente vorrebbe, se ci riuscisse, cogliere l'opportunità Vicario. Sta attenzionando e attenzionato al mondiale anche Kovar. Il nome nuovo è che sul taccuino di Manna c'è anche un altro nome, ovvero un profilo importante, quello di Kwan Musso, grande esperienza Champions League, ha già giocato in Italia a Bergamo con l'Atalanta. Detto questo, però, andiamo al campo in attesa dell'ufficialità di Massimiliano Allegri. Dalle indicazioni del direttore, e insomma mi sembra di poter dire, Massimo Troisi diceva: ricomincio da tre, e invece Allegri ricomincia da 4-3-3. E allora Davide Giubilato con noi, buon pomeriggio Davide.
3: Ciao amico mio, buon pomeriggio.
0: Per conformazione dell'organico, insomma a me sembra che il Napoli sia tagliato per questo modulo, perché Manna parlava di due esterni bassi, di Lorenzo Gutierrez, ricordando che ha rinnovato Spinazzola. Organico alla mano c'hanno Rachmani e Buongiorno, ma c'hanno anche Beukema, Rafa Marin e Marianucci, poi capiremo Mario Chila. Ovviamente ci sono tanti centrocampisti attualmente, no Davide? C'è Anguissa, c'è Lobo, c'è McTominay, c'è De Bruyne, ma c'è anche Vergara, c'è Gilmour, e là davanti poi l'abbondanza: Giovane, Politano, Neres, Noah Lang, passando per Allison, finendo a Højlund, ma c'è Lukaku e c'è Lucca, c'è Ambrosino. Insomma, a me sembra che già così come il Napoli, mi sembra una squadra molto forte, Davide.
3: Guarda, se non fosse passato un anno staremmo qui a dire che avrebbe fatto un mercato spettacolare il direttore. Questa è una conseguenza, volevo dire che è una conseguenza a quello che ha fatto l'anno scorso il Napoli, che secondo me ha fatto un'ottima struttura per affrontare il campionato, e ha la stessa struttura anche quest'anno, che non è
0: ma niente male, hanno tanti calciatori in organico, Davide.
3: Quest'anno c'è un po' l'abbondanza in ogni reparto. Tu dicevi sta cercando il portiere, va bene, ma su tutti gli altri reparti, se dovesse arrivare anche di là, credo che
0: alla ricerca di un portiere. Io l'ho spiegato prima, Davide, c'è Milinkovic in uscita, il direttore ha questa mission, deve ovviamente trovare la soluzione, e poi sta alla finestra e guarda Vicario, perché potrebbe essere una grande opportunità. Vicario in uscita dal Tottenham, piace il portiere della Repubblica Ceca Kovar, e il nome nuovo è quello di Kwan Musso, è un'altra grande opportunità in uscita dall'Atletico Madrid, profilo importante, conosce bene la Champions,
3: il campionato anche italiano.
0: Sì, italiano, perché ha giocato con l'Atalanta, e quindi è chiaro che se ci fosse l'opportunità, anche perché insomma costerebbe relativamente poco, è un'operazione da 4,5 milioni di euro, e portare a Napoli un portiere come Musso a 4,5, beh insomma io credo che Manna farebbe un colpo eccezionale nel caso poi dovesse prenderlo, ecco.
3: Assolutamente sì, è un profilo che, come abbiamo detto, conosce il campionato italiano, esperienza internazionale, sarebbe un bel colpo, ma più che altro il direttore avrà tanto da fare in uscita, secondo me, quest'anno rispetto all'anno scorso. Quello è il compito più importante quest'anno del direttore Manna.
0: Senti Davide,
3: perché c'è abbondanza in ogni
0: c'è
3: parte.
0: Abbondanza, Manna è chiaro che è stato molto chiaro l'altro giorno a Rimini, apertura calciomercato, lavoreremo a delle eventuali, noi siamo coperti in ogni ruolo, lavoreremo ad eventuali uscite, a ogni uscita corrisponderà un'entrata. Il nome, parliamo di difensori, ruolo a te caro, ti porto su un terreno amico a te noto, il nome forte, Napoli ha un accordo col calciatore, col suo procuratore Alejandro Camagno, è quello di Mario Ghila. Mario Ghila della Lazio ha un contratto in scadenza nel 2027, non rinnova, il Napoli ha l'accordo, il calciatore vuole venire. È chiaro che tu hai Rachmani e hai Buongiorno, hai comunque Beukema, forse Mario Ghila ha delle caratteristiche, Davide, in termini di velocità, di personalità, di rapidità e di struttura fisica che magari altri non hanno, quindi mi sembrerebbe un profilo ottimo se il Napoli riuscisse ovviamente ad acquistarlo.
3: Va a completare quel reparto dove abbiamo avuto più difficoltà l'anno scorso, la verità è questa, con l'esperienza dell'anno scorso giustamente il direttore, il nuovo allenatore si vuole tutelare. È un ottimo profilo. L'unico problema per quanto riguarda Ghila, come sappiamo, conosco personalmente, è il presidente della Lazio. Non è semplice andare a trattare con Claudio Lotito. Quindi sarà quello il vero problema.
0: Però è chiaro che quando il calciatore ti fa sapere che non rinnova, tra virgolette mette la società Lazio e Lotito dinanzi a una scelta.
3: Ma non vale per Claudio Lotito.
0: No, lo so, però o lo cedi o lo perdi a zero l'anno prossimo. Se si impunta, ma c'è poco da fare.
3: Per carità di Dio, questo assolutamente sì, però è già capitato con altri calciatori, sono andati via in scadenza. Dipende da come viene fatta la trattativa, lui è molto particolare sotto questo punto di vista.
0: Non c'è dubbio. Va bene, io ti ringrazio moltissimo, Davide, ti auguro buona giornata, a presto, grazie.
3: Grazie a voi, un abbraccio grande.
0: Grazie. Allora, un nostro ascoltatore mi rivolge una domanda molto interessante. Ma se poi non dovessero vendere e perfezionare l'uscita di Noah Lang, Ceballos arriverebbe lo stesso? Ecco, questa è una grande domanda. Perché? Perché il Napoli ha l'accordo col calciatore, ha l'accordo col Boca, il Boca l'ha messo fuori rosa, è la notizia clamorosa di giornata, e però se prima non perfezionano l'uscita di Noah Lang, Odineres, attenzione, se prima non perfezionano l'uscita di Noah Lang, Odineres, a quel punto Ceballos in modo clamoroso potrebbe saltare. Questione portieri. Allora, noi abbiamo invitato un portiere che conosce molto bene Meret, perché l'ha visto giovanissimo a Udine, che conosce molto bene Vicario, che ha visto giovanissimo a Udine, ma conosce molto bene anche il portiere in uscita, ovvero Vanja Milinkovic-Savic, è serbo come lui, e Zeliko Brkić. Buon pomeriggio, Zeliko, come stai?
4: Buon pomeriggio a tutti, tutto bene, grazie.
0: Grazie per essere nel nostro pomeriggio. Il Napoli ha deciso di puntare forte su Alex Meret. In uscita c'è Milinkovic-Savic. Se Manna dovesse trovare la soluzione, sarebbe durata di fatto una sola stagione la sua, diciamo, permanenza in maglia azzurra. Come andrebbe valutata l'esperienza di Milinkovic a Napoli?
4: Oh, secondo me comunque è una decisione giusta, perché sono portieri veramente forti tutti e tre, poi anche con tanta esperienza, quindi secondo me era molto difficile per concludere chi è meglio oppure per avanti chi potrebbe restare a Napoli. Secondo me Meret è un ottimo portiere nazionale che ha vinto due scudetti, e secondo me è inutile parlare di più su di lui, perché è veramente anche come portiere forte. Poi ha avuto un po' di discontinuità perché ha avuto infortuni.
0: Io credo, Zeliko, che forse dipende molto dall'allenatore, cioè se Conte voleva anche l'opzione di un portiere che giocasse molto bene con i piedi, che arrivasse direttamente al di là del campo da Højlund, all'inizio da Lukaku, ecco perché Milinkovic, se arriva Allegri, che magari non ha in mente tutte queste cose, preferisce un portiere che credo forse tra i pali è più forte di Milinkovic. Però
4: certo, quindi ha detto tutto perfetto, tutto bene, quindi quello che capisce, quello che vuole l'allenatore, lui ha sua visione del gioco. L'anno scorso Conte che voleva iniziare pallone dal portiere, poi un portiere che è capabile di lanciare un pallone così e fare un contropiedi, quindi Vanja con i piedi è un portiere tra 5 forse in mondo, è il top. Poi Meret, come ha detto, è un portiere che tra i pali è molto più, diciamo, fa di più.
0: Senti Zelico, poi c'è un terzo nome, perché Manna, lo sto ribadendo da giorni, sta lavorando a trovare una soluzione in uscita per Milinkovic. Dovesse trovare questa soluzione con Milinkovic ceduto, lui sta valutando delle opzioni, tra queste c'è Vicario, che tu penso hai incrociato insieme a Meretta all'Udinese. Vicario poi va all'Empoli, Vicario ha un'esplosione, va al Tottenham in Premier, arriva in nazionale. Insomma, avere un parco portieri con Vicario e Meretta, a me verrebbe da dire tanta roba.
4: Sì, così sì, due portieri nazionali, due portieri forti, poi due portieri direi confermati come portieri forti. Secondo me, non so, sì, per un tifoso, se uno tifoso di Napoli pensa sì, è molto bene due portieri forti, però io un po' non vedo bene, perché due portieri, uno soffre secondo me, perché uno secondo me non gioca tutte partite, poi forse proprio per quello non gioca forse in nazionale, eccetera eccetera. Due portieri così nazionali, secondo me, io non l'avrei mai fatto.
0: Quindi è una cosa che a te non piace. Proprio per questo, Zelico, prima di salutarti, ne approfitto di te, perché Manna non solo sta valutando ovviamente Vicario, non solo sta pensando a Kovar, portiere nazionale ceca, ma soprattutto sta ipotizzando un portiere di grande esperienza, un portiere che conosce il calcio italiano, un portiere che ha fatto la Champions. Quindi diciamo che è possibile, il portiere Musso, attualmente all'Atletico Madrid, perché l'idea potrebbe essere ruoli chiari, Meretta le gioca tutte in campionato e Musso diventa il portiere europeo di coppe in Champions League. Una soluzione del genere a te piacerebbe da portiere?
4: Non lo so, può essere.
0: E sei terribile, non ti piace niente, Zelico.
4: No, ma se uno gioca in campionato è, secondo me, più ok, va bene, Champions, però tu hai portiere dai fiducia in campionato, quindi quel portiere secondo me è più forte, non so, io guardo così, va bene Champions, però calcio è, adesso si è cambiato tutto, è tanto, e ci sono tanti portieri in giro forti, quindi se uno portiere può giocare solo Champions e fare prestazioni giusti e non fare errori, secondo me, io per me non è problema, però secondo me se tu non giochi ogni settimana diventa difficile, secondo me. Questo
0: ho capito perfettamente, ecco. Un abbraccio a Zelico Brkić, ciao, grazie, ciao, di ciao. Cuore. Allora, mi ha scritto un ascoltatore, Vincenzo, mi scrive: caro Walter, ti do una notizia esclusiva, portiere del Napoli sarà Musso, non ti ho detto niente, dall'Atletico hanno fatto tutto. Scusa Vincenzo, ma forse sei arrivato secondo, io è dalle 13 che sto dicendo che c'è un nome nuovo sul tacco, poi non è ancora fatto, è un'ipotesi, come lo è Vicario, come lo è Kovar. Una cosa è certa, che il nome è dato in esclusiva da Kiss Napoli, come noi a Kiss Napoli, grazie devo dire al nostro Lucio Pengue che stamattina e dalle 8 che lavora su Zeballos. La notizia esclusiva è che Zeballos è finito fuori rosa, un nostro ascoltatore, sono 2 mesi. Ah, aspetta, ci dice questo ascoltatore, io l'ho data alle 12:20, a chi gliel'hai data? Alle 12:20, fai, non lo vedo il WhatsApp, Vincenzo. Comunque, Vincenzo, se l'hai data alle 12:20, ti faccio i complimenti. E io l'ho data alle 13. Ti chiedo scusa, sei più bravo e più veloce. Meglio così, l'importante è sempre darla, in ogni caso, in tutti i sensi. Detto questo, ci dobbiamo fermare. Tra poco andremo a quello che è il modulo che ha in mente Allegri, il 433. Ribadendovi, perché un ascoltatore dice basta con sto Zeballos, sono 3 mesi che ce ne parlate. Sì, infatti sono 3 mesi, perché prima di tutti, anche qualche collega che evidentemente è molto più bravo di noi e non fa altro che smentirla, poi certo quando arriverà Zeballos un messaggino WhatsApp glielo manderò, perché poi si è fenomeni ognuno a modo suo. Io però non smentisco mai le notizie dei colleghi. E un collega che è bravissimo sul mercato continua a dire che su Zeballos non c'è nulla, quando il Napoli ha l'accordo da 3 mesi col calciatore e da 1 mese e mezzo col Boca. Detto questo, ci fermiamo, pubblicità.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
6: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
7: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, ieri partita incredibile tra il Senegal e il Belgio. Ovviamente a Napoli avevamo un occhio speciale su questa partita. Da una parte De Bruyne, Lukaku, dalla, subentrato, allenatore Garcia. Dall'altra, ragazzi, il cuore, Kalidou Koulibaly, che era in panchina. Non era al meglio dal punto di vista delle condizioni fisiche. Avanti il Senegal 2-0. E a un certo punto Rudy Garcia decide di cambiare, fuori De Ketelaere, dentro Lukaku, tira fuori anche De Bruyne, molto in ombra. Ieri a me De Bruyne non è piaciuto, anche Doku. E poi Luke Bacchio dà la scossa vera la dà Lukaku, col gol del 2-1, 2-2 supplementari, 3-2. Lulu Oliveira, immagino tu sia molto contento. Buon pomeriggio, Lulu.
10: Buon pomeriggio anche a voi.
0: Avrai tirato un sospiro di sollievo al 3-2.
10: Veramente non credevo più su 2-0 lì, anche se quando è entrato Lukaku si è visto che la squadra è cresciuta tantissimo, perché la speranza era quella. Io avevo veramente una paura tremenda.
0: Non ci credevi più, anche perché il Senegal mi sembrava insomma padrone del campo, avanti 2-0.
10: E sì. Detto, mancano 3 minuti, 4 minuti alla fine.
0: Non ci speravi, spero... non ci speravi.
10: No, assolutamente no.
0: Senti, ma
10: è bello, cioè, bello perché è imprevedibile, no? Perché su quasi 90 minuti i belgi non hanno mai fatto un gol, ha fatto 2 gol in 3 minuti. Calcio è bello anche per questo.
0: Calcio ci regala emozioni.
10: Dal mio punto di vista, Senegal meritava di passare il turno tranquillamente, come ha fatto, come ha giocato, come erano veramente ispirati questi ragazzi. Alla fine non è quelli che sempre gioca bene che vince, e ci sono tante sorprese come è capitato ieri.
0: Beh, insomma, è chiaro che Lukaku ha dato un po' la scossa, questo ruggito di Romelu, terzo gol al mondiale. Senti Lulu, ma tu se fossi nel Napoli e in Allegri inizieresti a valutare con attenzione la posizione di Lukaku, magari per tenerlo?
10: Ma credo che Allegri sta valutando molto bene Lukaku, perché sappiamo che è un giocatore importante, anche se ha avuto qualche infortunio in questi ultimi anni, che ha lasciato questo ragazzo fuori per tanti tempo fuori dal campo, dal calcio, ma credo che lui si allena come si deve, prende fiducia e si mette in forma. Credo che questo giocatore darà ancora molto, molto lavoro per le altre squadre.
0: Senti, invece, come va valutata?
10: Sta cercando di valutare anche su questo aspetto.
0: Non c'è dubbio, anche perché Allegri lo voleva alla Juventus, poi arrivò Conte a Napoli e quindi Romelu venne a Napoli. Senti Lulu, e la prova di De Bruyne come va valutata?
10: Per me così sotto, sì. Quasi tutti, è il primo tempo.
0: Sì.
10: Guarda, il primo tempo l'ha massacrato le Senegal, è una squadra aspirata, è una squadra che voleva vincere e Bel giocava solamente di rimessa, che è una cosa che non può esistere nel mondo del calcio. Una squadra come il Belgio, i giocatori importanti, sei tu che deve fare il gioco, non gli altri.
0: Io lo voglio ringraziare Lulu Olivera. A presto Lulu, grazie di cuore.
10: Grazie.
0: Ciao, buona giornata. Buon giovedì 2 luglio, Madonna delle Grazie. Auguri a tutte le grazie che oggi festeggiano Grazia, che festeggiano l'onomastico. Allora, detto questo, ci tenevo a ricordarvi che è partito il mercato e noi ogni giorno seguiremo tutto il calciomercato con tutto il nostro palinsesto, con Gianluca Vigliotti al mattino, con Diego Armando Maradona Junior nel mezzogiorno di Fuego, e poi Radio Gol, l'informazione sportiva, approfondimento con Paolo Del Genio, e alle 19 con Emanuele Calaiò. Radio Gol non andrà in vacanza, noi vi racconteremo tutta l'estate del Napoli, tutto il mercato, tutto il ritiro di Di Maro con le amichevoli, e il ritiro di Castel di Sangro in Abruzzo. Ovviamente la prima giornata di campionato, 22 agosto, sabato, diretta azzurra Genoa-Napoli, e poi il 24 agosto partirà il palinsesto nella stagione del centenario, e vi preannuncio che sarà un palinsesto ancor più ricco, con nuovi programmi, tra l'altro, e ve lo voglio dire anche in anteprima assoluta, via, oggi sono prodigo di novità, ci sarà un nuovo format assoluto di Radio Gol, tutto nuovo, quindi nuovo format a Radio Gol, nuovi programmi in arrivo, nuovi talent dopo Calaiò e Maradona in arrivo, nuovi programmi, e insomma, la stagione del centenario va, no? Va vissuta alla grandissima. Disse Massimo Troisi, chiamando un suo celebre film che poi lo consacrò con un successo straordinario, ricomincio da 3. E questo è Massimo Troisi. Poi sta per arrivare un altro Massimo, Massimiliano Allegri, che ricomincia dal 4-3. Dario Marcolin, buon pomeriggio Dario.
11: Walter, buongiorno. Complimenti per le novità, per le novità.
0: Ma saranno tante le novità, Dario. Tante. Milioni di milioni. Senti, Dario, ricomincio dal 4-3-3. Allora quella soffiata che hai avuto tu era assolutamente giusta.
11: Ma era anche, come ti faccio dire, un scandagliare le caratteristiche del Napoli. Allora, io dico sempre che la storia del Napoli, così come la storia del Barcellona, è 4-3-3, perché negli ultimi 10, 12, 15 anni la maggior parte dei moduli che ha utilizzato il Napoli è 4-3-3, quindi le squadre sono studiate e come caratteristiche organizzate per essere un 4-3-3. Poi c'è la filosofia degli allenatori. Oggi la mia era un po' un'equazione matematica vicino a una soffiatina.
0: Diciamo che tu una soffiatina l'hai avuta, poi hai fatto l'equazione.
11: Senti?
0: Sì, io ti sento benissimo, Dario. Allora, abbiamo un problema del collegamento con Dario Marcolin. Ci tenevo a dirvi che fino al 31 luglio ci sarà tutta la programmazione in onda, ovviamente, no? A cominciare da Antonio Manganiello al mattino, poi il Bar dello Sport con Vigliotti, Rosario Verde, Marco Pesacane dalle 10 a mezzogiorno, Diego Armando Maradona Junior e Diego C'è a mezzogiorno, Radio Gol dalle 13 alle 16, dalle 16 alle 18 è sempre show, pomeriggio con Enzo e Mario, poi Paolo Del Genio, poi Emanuele Calaiò. Abbiamo recuperato il collegamento con Dario Marcolin. Dario, è chiaro che la conformazione di organico, quella attuale, è tutto portava al 4-3-3, no?
11: Ma certo, ma perché gli esterni che hai sono esterni di gamba, dell'uno contro uno, hai un centrocampo a tre che forse è anche uno, insieme a quello dell'Inter, migliore in Italia, non a caso sia Inter che Napoli sono anni che si giocano allo scudetto, cioè ci sono delle caratteristiche che con l'occhio d'allenatore, diciamo che la novità non è tanto centrocampo e attacco, ma è la difesa 4. Io faccio un'equazione: tutte le squadre che vincono in Europa e che giocano a un livello offensivo importante giocano a 4. Il passaggio di Massimiliano Allegri andando a 4 dietro, e sappiamo benissimo che lui negli anni passati e anche negli ultimi due anni il Napoli ha giocato a 3, passando a 4 ti fa capire che la spinta è una spinta offensiva, che guardando anche le altre squadre oggi è un po' un Napoli nuovo, no? Perché chi pensava Allegri 3-5-2, perché lui invece non è vero.
0: Ah no, anche perché tu c'hai comunque attualmente in organico Neres e Politano, e poi dall'altra parte c'hai Alisson e Noalang, poi è chiaro che se Noalang esce arriva Zeballos. A proposito della difesa a 4, è ovvio che tu al momento hai Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno, e uno tra Gutierrez e Spinazzola. Poi capiremo, che credo che comunque avrai due calciatori che, devo dire, si stanno comportando in modo molto serio. Sono Mario Ghila e Calaili, perché Manna è stato più lesto di tutti, ha bruciato tutti sul tempo. Ora bisogna perfezionare gli accordi. Però Dario, io volevo farti un'altra domanda. Siccome io la penso esattamente come te, cioè Allegri ricomincerà dal 4-3, Manna ha detto De Bruyne sarà il centro del progetto, ma dove però?
11: Allora, abbiamo uno scheletro davanti che è il rapporto Modric-Allegri. Ok, tra l'altro le parole di Modric, ha detto addirittura, è stato, se non sbaglio, il miglior allenatore che ha avuto.
0: Sì, una cosa fenomenale, un allenatore vincente, straordinario.
11: In questo rivedo il rapporto De Bruyne-Allegri, cioè Allegri secondo me in quel caso lì non è un allenatore che va allo scontro, ma è un allenatore che il giocatore se lo porta a casa.
0: Ma dove lo fai giocare nel 4-3?
11: Secondo me o interno di centrocampo, ma senti cosa ti dico, potrebbe fare anche il play. Poi
0: il Lobotka di turno.
11: Cioè, allora vediamo il mercato, perché poi dopo la fine bisogna capire. Cioè Lobotka è sempre un giocatore che dà equilibrio, che dà geometria, che comunque lo conosciamo bene, però oggi se succedesse qualcosa De Bruyne per me ti può fare in un 4-3 i due ruoli che sono centrodestra o davanti alla difesa,
0: quindi o al posto di Anguissa o dinanzi alla difesa a schermo, e quindi sai, avere un centrocampo eventuale Anguissa, De Bruyne e McTominay in quel 4-3-3 che stiamo disegnando, e poi là davanti non hai che l'imbarazzo della scelta in attesa di Zeballos, perché se Manna riuscirà prossimamente, io dico anche in tempi veloci, a cedere Noalang o nel caso Lucca arriverà Zeballos, e a quel punto in batteria avresti, poi non è detto che deve cedere Noalang, l'indiziato potrebbe anche essere David Neres, e allora avresti a quel punto, se dovesse essere Noalang, Politano e Neres con l'opzione Vergara, che fin qui non ho nominato, e dall'altra parte Alisson e Zeballos. Insomma, Dario, mi sembra, qualcuno dice il Napoli esce ridimensionato, per me ne esce più forte dell'altro anno.
11: Assolutamente, perché è comunque un Napoli più offensivo rispetto all'anno scorso. Poi ricordiamoci anche che uno di questi giocatori qua all'evenienza ti potrebbero fare anche gli interni di centrocampo, se cioè, perché Alisson Santos lo potrebbe fare, perché lo
0: Vergara sicuro.
11: Vergara lo potrebbe fare, quindi hai un sacco di alternative. La cosa positiva è che hai le alternative offensive, cioè quello che rivedere magari un Napoli votato all'attacco per queste scelte può far capire. Guarda, tu hai detto dei nomi, ricordiamoci sempre che gli allenatori fanno le coppie dei ruoli, nel senso che se mi esce un prodotto mi deve entrare un altro prodotto che mi mantiene.
0: Esce Mazzocchi, arriva Calaili, il Napoli non me ne voglia Mazzocchi, ma sicuramente diventa più forte come alternativa di Lorenzo.
11: Certo, perché comunque anche a Di Lorenzo a 33 anni un attimo di riposo su tre fronti glielo devi dare. È vero, certo, che ha riposato per l'infortunio, però oggi quando comincia a giocare ogni tre giorni, poi comunque un anno in più. Comunque un anno in più.
0: Assolutamente. Dario Marcolin con noi, ti abbraccio forte, Dario, a presto.
11: Ciao Walter, grazie.
0: Stando ancora sul mercato, a proposito di Calaili aspetta il Napoli, vuole Napoli, ha dato la parola con il suo procuratore a Manna e quindi aspetta che il Napoli perfezioni in uscita per poi venire al Napoli. Stesso discorso per Mario Chila, vi ho già detto della situazione portieri e vi ho già detto in assoluta esclusiva Zeballos fuori rosa, non rinnova, accordo totale, appena esce uno Manna perfezionerà l'acquisto. Detto questo, oggi è la giornata mondiale del giornalismo sportivo ed è bello ricordarlo e soprattutto ricordarlo con il presidente dell'USSI, l'Unione Stampa Sportiva Italiana, un collega della RAI che conoscete tutti ovviamente, Gianfranco Coppola. Presidente, buon pomeriggio, come stai?
12: Bene, grazie, buon pomeriggio. Sono al premio Fair Play a Firenze, quindi incontro tra i tanti anche Gianfranco Zola, con piacere. C'è Duplantis, ricordiamo a tutti oggi un giorno importante, ci sono anche i presidenti del CONI e altri. Noi dobbiamo tornare a poter raccontare lo sport per condividere le emozioni con radioascoltatori, telespettatori, utenti social, quel che sia, ma non è più possibile avere sempre questo steccato, questa separazione, ascoltare quasi una velina. Insomma, è un giorno importante per sottolineare quante cose belle sono state fatte convivendo, non per forza scontrandosi.
0: Ah, guarda Gianfranco, io lo dicevo l'altro giorno, settimana scorsa, con Riccardo Cucchi, no? Perché spesso negli anni si è detto no, poi la radio, no, poi la radio, poi l'avvento dei social network, dei siti. Io trovo la radio un mezzo di comunicazione attualissimo, non a caso tutti i numeri delle radio sono in crescita. C'è un amore, un'affezione per la radio incredibile, la radio è il tempo reale e, come diceva mio nonno, se l'ha detto la radio è vero, c'è l'affidabilità della radio, no?
12: Ma oltre che l'affidabilità, la capacità di raccontare, di emozionare. Noi ricordiamo tutte le radiocronache straordinarie, Paolo Valenti, i match di pugilato negli anni 60, Coppi, il Giro d'Italia, Bartali. Tutto è stato raccontato per radio, la radio ha alfabetizzato il paese. Allo stadio si ascoltava, quando le gare erano tutte in contemporanea, la radio è come se tu stessi contemporaneamente a Milano, a Palermo, a Lecce, a Venezia, cioè eri ovunque. Quindi diciamo che la radio ha una forza. Io ricordo i corsi per radio telecronista con dei maestri insuperabili, Dino Icardi e tanti altri. Senti, se hai una radiocronaca, la cominci quando ti viene assegnata, poi fai il sopralluogo. Se il 1° maggio, non metterti vicino allo speaker. Se la festa delle forze armate, mai vicino alle bande musicali. Cioè dei piccoli suggerimenti per offrire il meglio al radioascoltatore.
0: Poi tra l'altro, a parte che lo trovo un mezzo di una modernità straordinaria, ma essendo un mezzo caldo, avvolgente, poi ricordiamolo, è sicuramente un media, e questo lo faccio molto volentieri parlando della radio, che per i non vedenti è come dargli la vista. Raccontare una partita di calcio alla radio per i non vedenti, io ricordo l'emozione che ho provato quando andai in visita, una volta mi invitarono all'Istituto Colosimo e ho provato delle emozioni che credo raramente riproverò nella vita. Gianfranco Coppola, mondiale in corso, dentro De Bruyne e Lukaku dopo ieri sera, vanno agli ottavi in rimonta, segna Lukaku, lo terresti a Napoli Romelu?
12: Se ne ha voglia sì, è un giocatore capace di risolvere, è un giocatore capace di dire la sua, di trascinare, di essere leader. Negli ultimi mesi non ha dato una bella immagine di sé, ma era fin troppo evidente che puntava al mondiale in assoluta serenità anche muscolare e fisica. E allora, se ne avesse voglia sì, bisogna vedere se poi questo risponde ai programmi di Allegri, che squadra ha intenzione di fare Max, che però all'attaccante piuttosto di peso raramente ha rinunciato nelle sue squadre, quindi non è da escludere che lui potrebbe essere anche favorevole, però siamo quasi al fantacalcio, cioè un gioco che poco mi appassiona.
0: Vabbè.
12: Antica, quindi aspetto che venga Allegri.
0: Buon lavoro Gianfranco. Grazie. Coppola, ciao presidente. Grazie. Grazie.
12: Ciao.
0: Ha detto aspetto che venga Allegri. E io vi do un'altra notizia, oggi sono in vena di notizie. Il maestro Jenny Di Virgilio ha fatto la statuetta ad Allegri. Benvenuto Max, sono venuto a sapere che attraverso amici, io l'ho girata a un amico, questo amico è molto amico di Max Allegri, gliel'ha girata e lui è molto divertito, ha detto ancora devo arrivare, già mi hanno fatto la statuetta, è molto molto divertito da questa cosa. Aspettiamo il tweet del presidente De Laurentiis, ma soprattutto torniamo al mercato. La Fiorentina vuole Noalang, il Napoli penserebbe a Dodò, ma se poi arrivasse Calaili, non più Dodò, Mandur. Tutto sugli incroci Napoli-Fiorentina, Lucio Pengue dopo la pubblicità.
13: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Insomma, un mercato che entra davvero nel vivo. È stato, come dire, inaugurato il 30 giugno a Rimini. Le trattative già esistevano prima, ma ovviamente il mercato è quello che incendia di più la fantasia dei tifosi. Ora però andiamo subito al telefono, andiamo da Vanessa Leonardi di Sky Sport. Ciao Vanessa, come stai?
14: Ciao, tutto bene, tutto bene.
2: Il mercato dura tutto l'anno, anche se ci sono dei periodi ovviamente molto più concentrati. Anche voi a Sky Sport siete maestri nel raccontarlo, trattative che entrano nel vivo, si va alle prime schermaglie. Oggi sono pochi i movimenti che riscontriamo, quelli più importanti sono quasi quelli super milionari, Palestra, Tonali. All'inizio sono i veri primi grandi botti di mercato.
14: Sì, sì, è vero, insomma, ci sono oggi insomma, ho letto anche ho visto l'intervista realizzata da Marco Bovicelli per Sky Sport a Tonali, e mi è piaciuto molto anche, no, il fatto di aver detto che voleva a tutti i costi che fosse un affare per lui, ovviamente la possibilità di andare al Tottenham e quindi di poter giocare con De Zerbi, di poter giocare a Londra col Tottenham, ma anche di far sì che fosse un affare anche per il Newcastle, che comunque ha creduto in lui anche in un momento delicato, no? Quando si è parlato delle scommesse, quindi anche un senso di riconoscenza, e mi pare che la riconoscenza insomma sia stata anche abbastanza economicamente valida per il Newcastle. Però sì, in questo momento mi sembra che gli affari siano soprattutto degli affari di mercato molto forti. Poi vedremo col passare dei giorni, perché tante squadre hanno molti giocatori in esubero, e quindi poi vedremo anche che tipo di mercato sarà per questi giocatori e per queste squadre che se non vendono non possono comprare.
2: E poi ci sono, come dire, i famosi incastri di mercato. Gli incastri di mercato sono quelli che si possono realizzare anche così all'improvviso. Allora Dumfries va a Real Madrid, ovviamente l'Inter rimane scoperto in un ruolo molto importante, si punta tutto su Palestra. Palestra va invece al Chelsea, e a quel punto un obiettivo di mercato che sembrava anche quasi come dire addirittura d'arrivo, come Calaili che sembrava quasi accasato al Napoli, diventa un obiettivo principale dell'Inter. Ma ora c'è anche la Roma su Calaili, perché anche lì la Roma sta cercando un esterno destro che possa giocare a tutta fascia.
14: Sì, e in tutto questo ci metterei anche Dodò, perché è un altro nome,
2: esatto, che no? Poi dopo rientra
14: Napoli, esatto, Inter, Napoli. Tra l'altro insomma da quello che ho capito sia la Fiorentina ha parlato con il procuratore di Dodò, ha fatto capire insomma che Dodò non ha, lo lasciano andare tranquillamente, ecco. E credo che qualche contatto già ci sia stato tra l'entourage del giocatore e il Napoli e l'Inter, perché poi queste sono le due squadre, la Roma non ha avuto contatti, quindi sì, è tutto un incastro di mercato, bisogna vedere, perché sai, Palestra ha fatto un po' saltare il tappo, no? Perché Palestra sembrava ormai andato all'Inter, invece con questo, il fatto che poi non sia più andato, lì si rimescolano le carte. E poi dipende sempre dalla disponibilità, dall'offerta, da come riesci a convincere un giocatore a venire da te piuttosto che andare all'Inter o al Napoli o alla Roma. Quindi bisogna vedere, mi sembra veramente un mercato a incastri, perché i nomi sono sempre quelli che girano e le squadre sono quelle che hanno bisogno, poi molte proprio nei ruoli che rimangono scoperti, in questo caso a destra. Quindi il primo che si accasa poi a catena, no? Si accasano tutti gli altri.
2: Senti Vanessa, la Fiorentina ha mostrato un interesse, al momento mi risulta timido, per Nualang del Napoli. A quel punto poi davvero Fiorentina e Napoli potrebbero lavorare su un doppio binario, in andata e in ritorno, perché come dicevi tu c'è Dodò. E poi c'è un altro giocatore che piace molto a Manna, a chi non piace mi viene da dire, che è Ndur.
14: Ma credo che Ndur sia uno di quei giocatori incedibili per la Fiorentina, almeno poi Fabio Paratici nella conferenza che ha fatto a fine giugno, a metà giugno, ha parlato di tanti giocatori, ha detto che nessuno è incedibile, perché poi il mercato, no, soprattutto di alcune squadre che non siano le cinque più grandi, è un mercato che di fronte a delle offerte clamorose non può fermarsi, quindi... Però su Ndur lui è stato molto categorico, ha detto è un giocatore che fa parte del progetto della Fiorentina del prossimo anno, è cresciuto tanto e noi ci auguriamo che cresca con noi anche nella prossima stagione. Mentre su altri non si è esposto, su Ndur si è esposto molto, poi è logico che se arriva un'offerta clamorosa non lo so, però lui su Ndur si è esposto molto.
2: È un giocatore pazzesco, ricordiamo l'esploso con... Sì.
14: Con Vanoli
2: che è stato bravissimo nel valorizzarlo, ma io credo che su Ndur, me lo auguro perché lo stimo tantissimo come calciatore, anche l'Italia ci possa costruire un grande futuro, perché ha tutto per esplodere.
14: Sì, poi è un ragazzo molto intelligente, io ho avuto l'occasione di intervistarlo e devo dire che è un ragazzo molto intelligente, si parla tanto dei giovani, no? Perché i giovani non giocano, e lui ha detto una frase che poi è fondamentale, vabbè, ma non è che i giovani devono giocare perché sono giovani, i giovani devono giocare perché se lo meritano, perché sono forti, che a volte no.
2: No, ma se noi pensiamo, no? Guarda, mi viene da pensare a Totti, che a 16 anni gioca, ma non è che gioca perché è giovane, gioca perché è forte, ma tutti gli allenatori fanno giocare i giocatori forti.
14: Esatto, non è, Totti ha giocato a 16 anni perché avevano visto che era un fenomeno e allora giocava, e comunque lo centellinavano perché lo volevano far crescere nel migliore dei modi, anche di testa, non solo per crescere come giocatore. Però credo che Ndur sia difficile, la Fiorentina ha bisogno di esterni, perché poi per come gioca Fabio Grosso ha bisogno di esterni, vediamo se riscatteranno, cioè se tornerà Solomon. Io credo che Solomon ci speri molto di tornare a Firenze, bisogna vedere però se la Fiorentina lo vuole riprendere, perché c'era qualche dubbio sull'aspetto fisico. Quindi sai, Nualang secondo me potrebbe essere un giocatore molto interessante, a me piace molto, e che per la Fiorentina andrebbe più che bene, ci mancherebbe. Poi ti ripeto, alla Fiorentina, per il modo in cui gioca Fabio Grosso, gli esterni servono e come.
2: No, è vero, anche guardando il suo Sassuolo, nel suo gioco erano fondamentali. Ti dirò, anche nel Napoli ha giocato, a tratti ha fatto capire tutto il suo valore. È un giocatore che punta all'uomo, che sa mettere la palla al centro, un giocatore che ha delle potenzialità. Ovviamente rispetto ai metodi di lavoro di Antonio Conte, molto duri, e anche col suo forse atteggiamento, che all'inizio dell'anno, lo ricordiamo, lui venne presentato al ritiro estivo di Di Maro, forse aveva accentuato un po' troppo, come dire, le aspettative su di lui, perché da guascone, forse anche per il suo amore per la musica, qui si troverebbe bene con Ken, credo, perché sono due rapper, disse i tifosi del Napoli
0: varrà il, guardandomi giocare varrà il prezzo del biglietto, insomma si alzeranno in piedi per le mie giocate. Qui alzo un po' l'asticella e forse sbaglio anche con Antonio Conte, insomma vabbè, lasciamo stare. Poi al Galatasaray la sua, la sua, il suo percorso l'ha fatto, si è fatto male anche al dito, ai mondiali è stato più che altro una comparsa, però è un giocatore su cui ci si può fare affidamento perché al PSV ha fatto due anni pazzeschi.
14: Poi magari no, gli è servito anche questo anno per capire che va bene essere guascone, però magari a volte senza esagerare. Speriamo, gli è servito forse anche un anno così per capire un po', per ridimensionarsi anche un po' lui. A volte serve, poi dipende sempre dal cervello delle persone. Sì.
0: No, no, questo è vero, questo è vero. Quindi diciamo che se volessimo ipotizzare un binario d'andata e un binario di ritorno, è più facile farlo Dodò Lang che Lang Ndur a questo punto, perché per Ndur ci vuole un'offerta, come dire, irrinunciabile.
14: Penso di sì. Guarda, lunedì prossimo presentano le nuove maglie con lo sponsor della Fiorentina e hanno scelto 4 giocatori. Ci sono Fagioli come immagine, Ndur, Mandragora e Ranieri, tutti e 4 italiani, anche perché questa è un po' la filosofia della Fiorentina di puntare molto sugli italiani, tant'è che cercano anche con Leoscio, però è anche un segnale di chi, ecco, di quali giocatori magari sono, non sono sul Mandragora e Ranieri, tutti e 4 italiani, anche perché questa è un po' la filosofia della Fiorentina di puntare molto sugli italiani, tant'è che cercano anche con Leoscio, però è anche un segnale di chi, ecco, di quali giocatori magari sono, non sono sul mercato. Ndur è uno di questi.

0: rinforzare, inserirsi, sa quando tornare indietro e coprire, ha giocato anche da trequartista, cioè è un giocatore che è cresciuto molto, gli è servito, prima parlavamo, no, di Lang che è stato un po' troppo guascone, gli è servito anche l'anno precedente, quello con Palladino, in cui ha giocato molto poco, si stava deprimendo, però invece di deprimersi ha reagito e credo che questo gli sia servito. Infatti quest'anno, soprattutto poi con Vanoli, è cresciuto tantissimo e tatticamente è cresciuto proprio tanto.
1: Grazie davvero Vanessa, un abbraccio fortissimo e buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie, ciao, ciao, ciao.
1: Grazie a Vanessa Leonardi di Sky Sport, ci dobbiamo fermare, il tempo di ascoltare un bel disco, e poi torniamo.

Apriamo la seconda ora dell'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, ci tengo a dirvi che in questa seconda ora parleremo sia di Lukaku che di De Bruyne. Ieri la vittoria in rimonta del Belgio col Senegal. Parleremo molto delle parole di Malagò, del direttore tecnico e di Antonio Conte che avanza. Quindi siamo a un passo dall'avere l'azzurro Napoli Allegri e l'azzurro nazionale, l'ex azzurro Napoli Conte. Ma tutto questo è bellissimo, tutto questo è bellissimo. E poi parleremo però anche del nuovo designatore dell'AIA.

0: Faremo con Lucio Pengue, vi do prima una piccola anticipazione, altra notizia esclusiva, perché rispetto al nome del nuovo designatore c'è una sorta di spaccatura tra la Lega Calcio, che vorrebbe in tutti i modi Orsato, Daniele Orsato, e la FIGC non Malagò. Quindi attenzione, chiariamo bene, la FIGC non Malagò, non il presidente ma il consiglio direttivo, che invece spingerebbe per un'altra soluzione, quella di Nicola Rizzoli, che però è negli Stati Uniti a capo degli arbitri della Comcaf. Ragazzi, guadagna circa 400.000 euro l'anno, cifra improponibile per il calcio italiano. Ma di arbitri, detta di questa spaccatura clamorosa, ve ne parlerà Lucio Pengue. Ieri sera il Belgio in rimonta, era sotto 2-0, batte il Senegal 3-2 dall'ingresso di Lukaku, che dà la scossa e ruggito di Romelu, l'ha commentata ai microfoni di DAZN. Al commento tecnico Alessandro Budel. Ciao Alessandro, come stai?
1: Tutto bene, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Senti Alessandro, insomma, vedendo la partita è chiaro che se c'era una squadra che meritava l'accesso agli ottavi, per quanto ci ha fatto vedere, era sicuramente il Senegal. Ritmo compassato del Belgio, poche idee, costruzione lentissima. Senegal andava a 2000, avanti 2-0, e poi il calcio è bello perché è imprevedibile, no Alessandro?
1: Sì, hai detto tutto tu, secondo me il calcio è bello perché è imprevedibile, una partita dove il Senegal ha ampiamente dominato, meritava sicuramente il passaggio del turno, poi naturalmente nasconde sempre delle insidie, no? Anche le più grandi prestazioni, quindi da lì è nato poi il gol di Lukaku che ha riaperto la partita, e poi c'è stato l'errore del portiere del Senegal che poi ha facilitato comunque il ritorno del Belgio in maniera prepotente nella gara. Però bisogna dire la verità che il Belgio, se dovesse continuare a giocare così, penso che al prossimo turno uscirà.
0: Avrebbe vita breve al mondiale, perché insomma breve. Ieri veramente Alessandro, partita non certo esaltante. Senti, hai fatto cenno a Lukaku. E quando tutto, oramai i giochi sembravano compromessi, quella zampata nel rubare il tempo al difensore avversario, sono le giocate di Lukaku. Per me Lukaku ha dato la scossa, anche perché a un certo punto ha detto ancora usate la testa, siamo nella partita, mancano 3 minuti, c'è il recupero, è un leader vero, è un bomber di razza, su questo pochi dubbi.
1: Sì, pochi dubbi, assolutamente, è entrato bene, al di là del gol, proprio il modo in cui è entrato è stato sicuramente positivo, tante palle arrivate in area, poi a quella fisicità che De Ketelaere non ha, e naturalmente giocando con giocatori così fisici, così strutturati, quando si abbassano diventa complicato, invece lui è riuscito comunque ad aprire spazio agli avversari, tant'è che anche il secondo gol comunque deriva dal fatto che lui è in area e impegna sempre almeno un paio di difensori quando lui è in area, non è mai facile andare a contrasto con lui. Sicuramente gli serve a mio parere comunque per le prossime partite un giocatore a fianco che gli permette anche a lui di avere un pochettino più di spazio, secondo me lo stesso De Ketelaere di fianco a lui ci potrebbe benissimo stare.
0: È evidente che la fisicità di Lukaku, piuttosto che, per carità, De Ketelaere, ha dato un altro peso all'attacco del Belgio. Alessandro Budel ieri l'ha commentata, Senegal-Belgio, e in ombra c'è stato Kevin De Bruyne, da centrocampista. Allora, sul talento, sulla classe di Kevin De Bruyne c'è veramente poco da dire, però Alessandro, ieri io l'ho visto in difficoltà, il passo di De Bruyne era un passo sempre in ritardo rispetto ai senegalesi, non so, poi tu l'esperienza ce l'hai tu, io l'ho visto in difficoltà.
1: Sì, l'ho visto in difficoltà, poi è stato in difficoltà De Bruyne come è stato in difficoltà veramente tutto
0: il Belgio, hai ragione.
1: Mi vengono in mente nei 90 minuti due centrali del Belgio, sembrava si passassero la palla avvelenata, perché a volte veramente si davano dei palloni con una difficoltà estrema, dove gli attaccanti li facevano sempre da padrone, e De Bruyne onestamente appena stoppava la palla arrivavano i raddoppi anche dei giocatori del Senegal, che avevano totalmente un altro passo. Ma al di là della parte fisica, io penso anche alla componente mentale, cioè il Belgio
0: avevano un'altra voglia, avevano, sì, i senegalesi avevano un'altra voglia. Poi Alessandro, come dicevamo in apertura di collegamento, il calcio è imprevedibile, una partita che sembrava chiusa, io vedevo il viso di Courtois, quello di Castagne, quello di Teate, che pure conosciamo bene, Italia al Bologna, erano proprio rassegnati all'uscita dal mondiale, lo stesso Garcia, è bastata quella zampata di Lukaku, li ha riavvivati proprio.
1: Sì, il calcio è così, il calcio è questo, però naturalmente sai, quando rappresenti la tua nazione e vai in una competizione così importante come il mondiale, secondo me l'atteggiamento mentale e soprattutto l'intensità non deve mancare. Io penso che il Belgio abbia approcciato proprio male la partita, cioè dal punto di vista mentale non era abbastanza attento, era superficiale nei passaggi, cioè sotto tanti punti di vista, ed è stato fortunato perché comunque al di là del primo gol che magari è stato meritato, ma il secondo è stato un regalo del portiere del Senegal, che se non avviene magari questa partita finisce comunque in favore del Senegal. Quindi è stato fortunato in questo turno il Belgio, poi la fortuna va sempre a chi se la merita,
0: certo.
1: Però secondo me deve cambiare assolutamente l'inerzia delle partite e l'andazzo che sta avendo il Belgio, che in questo mondiale non ha ancora dimostrato il proprio potenziale.
0: Io ringrazio per essere stato con noi, sta commentando i mondiali a DAZN Alessandro Budel. Ciao Ale, a presto.
1: Ciao, grazie a voi, a presto. Ciao.
0: E poi sono felice perché in diretta con noi abbiamo collegato il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Direttore, mi mancavi. Ciao. E non ho resistito, Ivan, scusami.
2: Lo so, fai bene.
0: Ti ho dovuto chiamare per forza. Senti, Ivan, azzurro Napoli, Allegri, azzurro nazionale, probabile Conte. Partiamo da Massimiliano.
2: Per niente probabile.
0: Perché per niente?
2: È probabile Mancini, non Conte.
0: Tu dici più Mancini?
2: Ma assolutamente. Conte non è neanche stato cercato. Conte è una... Come posso dirti? Una
0: richiesta della Lega in Serie A.
2: Di alcuni presidenti della Lega. Due li conosci.
0: Quindi alla fine va Mancini?
2: Ma la volontà di Malagò e Mancini. Vorrei soltanto vedere che la Lega dei club impone
0: al presidente federale
2: e lo paga. No, guarda che veramente siamo fuori. Cioè, si tassano le squadre per pagare il commissario tecnico. Pensa che autonomia che può avere, no, ma siamo veramente fuori completamente di melone, è completamente partito, è giusto che il calcio italiano faccia queste figure di merda.
0: Senti Ivan, invece abbiamo la certezza, perché tu prima di tutti avevi dato Allegri, tu prima di tutti hai dato la rescissione, tu prima di tutti hai dato la PEC con il contratto, ci dai anche tu prima di tutti quando arriva il tweet di Aurelione che aspettiamo.
2: Il contratto, allora lui arriverà, sarà presentato il 14.
0: Il 14 dire. Allora.
2: 14 luglio.
0: Io sapevo che ballavano due date, 11 e 14 luglio.
2: Ma da quello che mi era stato detto, il 13 arrivava a Napoli, il 14 lo presentavano, però ti ripeto, le cose possono cambiare. Poi per quanto riguarda il tweet, immagino che uscirà uno di questi giorni il tweet di Laurentiis, però mi pare che lo staff stia completando il contratto in questo momento.
0: E tra l'altro Ivan, prima parlavo con Budel che ieri ha fatto Senegal-Belgio, no? La scossa la dà il tuo Luca Cone. Detto questo, ma secondo te Allegri, che lo voleva la Juve, che rompeva l'anima a Giuntoli tutti i giorni, proverà a far sì che Lukaku possa restare?
2: Secondo me sì. Questa è la mia opinione.
0: Sensazione.
2: Sì, ma anche perché io credo che il Napoli non possa o non voglia fare grandi cose. Ha una rosa extra large. Se i giocatori non si rompono,
0: è fortissimo, perché, il Napoli è fortissimo,
2: voglio dire, hai Neres, hai Højlund, hai Lukaku, hai ancora Luca, hai Politano, hai Alisson, cioè davanti ne è un casino. A centrocampo, se non parte Anguissa, e non penso che parta, sei a posto. E dietro secondo me qualcosina va fatto, ecco, secondo me un centrale e un esterno vanno fatti.
0: Non a caso sono giorni che anche il Corriere dello Sport, in modo molto brillante, Mario Ghila della Lazio, Calaili attualmente all'Union Saint-Gilloise, se non dovesse essere Calaili e Dodò e Norton Caffi, lo vedremo. Ceballos, che il Napoli ha bloccato, oggi abbiamo dato un'esclusiva a Ivan, l'hanno messo fuori rosa al Boca, e un portiere, perché Manna lavora per sistemare Milinkovic e starebbe pensando, ma in modo molto concreto, uno tra Vicario, nome nuovo che abbiamo dato oggi, Musso dell'Atletico Madrid, e alla fine c'è molta probabilità. Allora io voglio solo dire una cosa e poi chiamo in causa il prossimo ospite. A me raccontavano di un Napoli che ne usciva ridimensionato nel dopo Conte, Allegri, un Napoli che non avrebbe fatto mercato, Ghila, Calaili, un Napoli che se piazzano a Lang fa Ceballos, un Napoli che forse al posto di Milinkovic prende Musso, Anguissa resta. Ivan, ma a me sembra un Napoli potenziato.
2: No, è un Napoli potenziato, un Napoli molto forte, ti ripeto, lo scorso anno lo era altrettanto, però ha avuto una serie di infortuni che lo hanno veramente ridimensionato su un piano tecnico e anche fisico, quindi abbiamo detto tutti che lo scorso anno il campionato si è perso al di là delle capacità dell'Inter, anche per quel periodo lunghissimo in cui sono mancati i giocatori.
0: Troppi mesi, a cominciare da Lukaku, passando per De Bruyne e Anguissa. E con noi, siccome il Napoli si avvia al centenario 1 agosto del 26, il primo allenatore dell'era De Laurentiis, Giampiero Ventura. Ciao Giampiero, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: E il direttore Ivan Zazzaroni con noi.
3: È un piacere sentirlo, una volta che lo sento mi arricchisco.
0: Grande. Oh Giampiero, ti tengo d'occhio, dove ti muovi ti controllo. Sei stato in Cilento, mi arriva la foto, eri in Calabria, mi arriva la foto. Sono una sorta di stalker per te. Senti Giampiero, apriamo un attimo al tema nazionale. Ancora prima del CT, se Maldini dovesse accettare, direttore tecnico, sarebbe una bellissima notizia per il Club Italia?
3: Ma sarebbe una buona notizia, perché arriverebbe comunque una persona di spessore, che conosce il calcio, che ha vissuto di calcio, che rappresenta il calcio, quindi direi che forse scelta migliore non ci può essere. Non credo che questo risolva i problemi che ci sono in Italia, ma sarebbe già un passo importante poter iniziare un discorso basato su delle conoscenze calcistiche più che sulle chiacchiere da bar.
0: Allora, Ivan Zazzaroni, io ho usato il condizionale. Se Maldini dovesse accettare, secondo te lo convincerà Malagò?
2: Allora, è molto ottimista, però io la penso esattamente come Giampiero. Cioè, vedi anche l'aggettivo che lui ha utilizzato. Cioè, cambia qualcosa?
0: Ah, non lo so.
2: Signoria, risolviamo i problemi del calcio italiano. Mettere Conte o Mancini o chi per lui cambierà la sostanza della nostra crisi? No. Lo dico già adesso, perché in campo ci vogliono i giocatori. Se non hai i giocatori, se non credi i giocatori, se non credi i calciatori, se non ti prendi un attimo di tempo, cosa che noi non siamo in grado di fare, non risolvi nulla. Cerchi sempre di tamponare, metti qua, dai una sverniciata e non hai risolto un tubo. È tutto lì il problema. Cioè, ti ripeto, non è una questione né di Mancini, né di Conte, né di Baldini, né di chi vuoi. La questione è che se non ci mettiamo a fare le cose seriamente, e non le faremo mai.
0: Ah, quindi per te non cambia nulla, Ivan, anche se arriva Maldini.
2: Ma cosa cambia?
0: Però io mi fido di Malagò.
2: Se Paolo sta in forma, che può giocare a sinistra o centrale, credo che sta ancora in forma, secondo me può fare la sua figura. Però il problema di base è che noi, il calcio lo fanno i calciatori, e gli allenatori sono quelli che devono razionalizzare le cose, creare un equilibrio, creare una struttura, creare una strategia, una tattica, quindi mettere in la condizione di fare il meglio, soprattutto i selezionatori, che non è che hanno tutto questo tempo per allenare una squadra. Io la penso così, cioè.
0: Ma mi sembra di capire che anche mister Ventura la pensi come te, no Giampiero? Cioè, alla fine, diciamo, io mi fido di Malagò, e se lui ha messo d'accordo le parti, qualche riforma Giampiero la faranno.
3: Ma sicuramente la faranno, per carità di Dio, però ripeto, io continuo a dire che un conto sono le riforme, un conto sono i fatti. I fatti sono, cioè, se il nostro obiettivo è quello, speriamo di andare al mondiale, io credo sia un obiettivo limitativo. Io credo che l'obiettivo vero è ricreiamo i presupposti per poter avere delle filiere dove escono giocatori importanti, alcuni campioni, alcuni giocatori, magari non solo campioni, ma diventano comunque giocatori importanti, per costruire di nuovo la storia dell'Italia, perché sennò rischiamo di se mandiamo i discorsi in una direzione, no? Quindi diventa, cioè, oggi noi non siamo assolutamente competitivi, noi non siamo competitivi sul piano tecnico, non siamo competitivi sul piano economico, quindi oggi c'è da sapere che parti da una situazione di grande inferiorità. Allora, se con grande umiltà incomincia a capire come mai non siamo competitivi sul piano tecnico, come mai non siamo competitivi sul piano economico, vuol dire hanno venduto Tonali per 116 milioni, cioè 116 milioni in Italia non esiste nessuna squadra.
0: Sono acquisti impossibili per un club italiano, impossibile. Fammi fare un'ultima domanda prima di salutare Ivan Zazzaroni, perché Ivan, io ho una notizia, cioè che rispetto al nuovo designatore c'è una bella spaccatura tra la Lega, che vorrebbe Daniele Orsato e non parlo di Malagò, ma il Consiglio federale, quindi parlo della FIGC, non il presidente, che ipotizzava Rizzoli, che però è in America con un ingaggio top alla Comica.
2: Rizzoli non vuole farlo. E che la Lega dei Club, che ha interessi completamente opposti a quella federazione, imponga anche il designatore. Ragazzi, ma dove cavolo? Ma siamo il Mali, il Turkmenistan. Ma la Lega del Club ha interessi completamente diversi. Compra stranieri e vorrebbe mettere il CT, capisci? E pagarlo. Cioè, quello che dice Giampiero, cioè, ragazzi, siamo il terzo mondo ormai.
0: Ma purtroppo è così, per non parlare di strutture.
2: 16 milioni per Tonali sono la fine del calcio.
0: Hai ragione.
2: Sono una Champions vinta più altre 8 partite. Cioè, dove vogliamo andare? Vogliamo
0: Ma hai ragione.
2: Allenatore.
0: Hai assolutamente ragione.
2: Dai, Tonali 116 milioni, allora io.
0: È la fine del calcio. Hai ragione, la fine del calcio. Ivan Zazzaroni, il direttore del Corriere dello Sport. Grazie, Ivan. Di cuore. Ciao, grazie a Ivan Zazzaroni. Torno da Giampiero Ventura. Giampiero, si sta un po' scaldando questo mondiale, finalmente?
3: Sì, un poco. Mi aspettavo un qualche cosina di più, però più o meno va nella direzione che tutti pensavano che potesse andare. Le qualificazioni lasciano un po' il tempo che trovano, ora nei sedicesimi cominciamo a vedere partite un pochettino più stimolanti, poi è chiaro che la qualità fa la differenza e quindi squadre come la Francia, la Spagna, l'Argentina, dovrei dire anche il Brasile perché c'è Ancelotti, ma secondo me è un gradino sotto, perché il Brasile è meno competitivo dal punto di vista qualitativo rispetto ad Argentina, Spagna e Francia. Quindi saranno queste le quattro squadre probabilmente che arriveranno in fondo a giocarsi le semifinali, anche se devo essere sincero, secondo me qualche bella sorpresa c'è stata, perché Congo, Egitto, Marocco, Senegal, cioè hanno fatto vedere qualcosa che magari non ce l'aspettavamo.
0: Senti, Giampiero.
3: Naturalmente grandi delusioni, perché poi sai, Germania, Uruguay, Turchia sono state delusioni cocenti. La Germania perché la Germania, la Turchia perché è uscita dopo le prime due partite, era già fuori. L'Uruguay non ne parliamo neanche. Quindi è un campionato del mondo che va secondo quelle che erano le prospettive iniziali, anche se, ripeto, ci si aspetta, forse la squadra che a oggi ha colpito di più è senza ombra di dubbio la Francia, perché ha una qualità esagerata davanti. La Spagna secondo me a oggi non ha ancora fatto una partita da Spagna.
0: Vediamo stasera Spagna-Austria, perché adesso è dentro fuori.
3: Se la Spagna riprende a giocare come sa naturalmente, allora chiaramente diventa una squadra assolutamente competitiva. E poi l'Argentina c'ha un gruppo di giocatori importanti più uno che è fuori mercato, e quindi chiaramente è una delle favorite insieme a quelle che ho appena citato.
0: E la voce che ascoltate è quella di Giampiero Ventura. Prima di salutarlo, un'ultima domanda. Dall'alto della tua esperienza, Giampiero, io sto vedendo molto quello che accade, parlo di allenatori, no? Il Napoli fa una scelta per proseguire il percorso che aveva iniziato Conte, prende uno di grande esperienza, un vincente, Allegri, abituato alle piazze, però vedo quello che sta accadendo in Serie A. Si è partiti con Fabregas, un nuovo corso, giovane, bravissimo, guarda il Como chiaramente in Champions, poi Grosso al Sassuolo che va alla Fiorentina, Questa giovanissimo il Parma. Ci ritroveremo nella prossima stagione due allenatori debuttanti, Aquilani che va al Sassuolo dal Catanzaro, e dalla Juve Stabia Ignazio Abate. Quell'Ignazio Abate, io ho buona memoria, che arriva a Napoli insieme a Giampiero Ventura, aveva 17 anni, era minorenne, Giampiero lo lancia, giovanissimo, ma tu vedendolo sbarazzino 17enne, avresti mai immaginato a 40 anni allenatore del Torino, Giampiero?
3: No, assolutamente.
0: Era impreventivabile.
3: Sì, ma anche lui neanche ci poteva pensare.
0: No, c'è.
3: No, beh, queste sono le storie del calcio. Ah. Io a Ignazio sinceramente gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, perché a differenza di Aquilani, che è andato in una piazza un pochettino più malleabile, un pochettino più soft dal punto di vista delle grandi responsabilità che c'hai quando alleni in squadre importanti, è chiaro che la piazza di Torino è una piazza leggermente diversa e con qualche problematica in più. Quindi è un bel trampolino di lancio, se la centra fa un grande passo verso una carriera importante, però ripeto,
0: è una piazza difficile,
3: ha bisogno di un grande in bocca al lupo. Sì.
0: Senti Giampiero, ma può darsi che Aquilani, Abate, ci fa, dopo Fabregas, dopo Grosso, ci faranno vedere qualcosa di nuovo, di innovativo, essendo giovani e molto preparati?
3: Guarda, me lo auguro veramente, perché sono uno che ama il calcio, ha vissuto di calcio tutta la vita, vorrebbe divertirsi ancora con il calcio, quindi Fabregas è vero, ha avuto grandi idee, ma grandi idee supportate
0: da grandi calciatori,
3: è chiaro, perché senza quelli non fai da nessuna parte. Però le idee, sì, io sostengo che le idee non hanno età. Ci può essere uno di 30 anni che ha grandi idee rispetto a uno di 70, oppure di uno di 70 che può avere idee molto più giovani di uno di 40.
0: Non c'è dubbio.
3: Non hanno età. Quindi io mi auguro che portino. Quando si parla di idee si intende concetti, visioni. Oggi è difficile trovare un allenatore che migliora i calciatori. Se tu fai un'analisi, molti, chiaramente l'allenatore deve fare il risultato, perché sennò rischia improprio, però una volta c'erano allenatori che facevano crescere i giocatori, che questo permetteva ai giocatori di migliorarsi, quindi di dare un contributo importante, perché quando il giocatore cresce sul piano delle conoscenze, cresce sul piano della personalità, cresce sotto tutti gli aspetti, sul piano tattico, quindi incomincia a vedere quello che prima non vedeva. È evidente, è importante per la squadra perché dà un contributo, ma è importante per la società perché chiaramente poi diventa una plusvalenza importante da poter fare a fine campionato. Quindi ecco, secondo me in quest'ultimo periodo, parlo di ultimi anni, sono venuti un po' a mancare questi allenatori. Ci sono allenatori che bravissimi naturalmente, ma che pensano soprattutto al risultato. Poi è chiaro che ci sono delle piazze che la plusvalenza è importante, ma non è determinante, sono delle piazze in cui bisogna assolutamente vincere, quindi chiaramente l'obiettivo è leggermente diverso. Però ripeto, da amante del calcio mi piacerebbe essere sorpreso da qualcuno dicendo ah, però finalmente
0: vediamo come del resto, ma non lo faccio per piaggeria o ruffianeria, tra l'altro sono talmente amico con Giampiero che non ne ho bisogno. Quando Ventura arriva al Bari, ragazzi, propose un Bari che giocava un calcio che era qualcosa. Io ricordo un Inter Bari e dissi mamma mia, perché sai Giampiero, ora non voglio essere presuntuoso, ma se vado a allenare il Real Madrid al posto di Mourinho, è qualcosina con Bellingham, Vinicius e Mbappé, più o meno la faccio anch'io, però con Barreto e Meggiorini penso che mi cacciavano a pedate. Detto questo, dimmi mister.
3: No, niente, era esattamente quello che dicevo, cioè è chiaro che non puoi competere se hai di fronte giocatori di qualità superiore. Certo. Per competere devi avere conoscenze maggiori che ti permettono di poter fare quello che magari sulla carta non potevi fare, ma con delle conoscenze ti permettono di farlo.
0: Napoli in C, Pierpaolo Marino, direttore generale, ti chiama, direttore generale, allenatore Ventura. E se ti richiamasse stasera?
3: Io direi andiamo a cena
0: A Bari, tra l'altro. Ti abbraccio forte mister,
3: un saluto a tutti, ciao.
0: Grazie, grandissimo Giampiero Ventura. Allora facciamo così, sta per arrivare Paola Ferrari, collega della Rai, parleremo di Vicario, è uno dei nomi sul taccuino di Manna, lo faremo con Leonardo Semplici. Pensate, Semplici ha avuto come portieri nella sua carriera Milinkovic alla SPAL, Meret alla SPAL e non solo, anche Vicario che ha fatto debuttare al Cagliari. Quindi noi quando dobbiamo chiamare portieri del Napoli dobbiamo chiamare Semplici. Poi se arrivasse Musso dobbiamo spostare il tiro. C'è Pengo in redazione, ci siete voi, c'è l'informazione sportiva e ricordatelo, non mollateci neanche un attimo, perché a Radio Gol all'improvviso le sorprese non finiscono mai. Pubblicità di un minuto e mezzo, ripartiamo. Paola Ferrari, Evelina Cristallen, Leonardo Semplici, Fabrizio Vettosi, pubblicità.
4: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
5: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
6: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
8: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
9: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
10: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Deco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
12: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Ed eccoci qua, buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati. C'è il mondiale in corso, non c'è l'Italia, ma ieri il presidente federale Malagò ha annunciato in 7 giorni sarà tutto chiaro, saprete tutto, nuovo direttore tecnico, nuovo commissario tecnico di mondiale e di federazione di CT. Ne parliamo con due amiche e sono felice di salutare in diretta al telefono la signora del calcio in Rai e le sue notti mondial, Paola Ferrari. Cara Paola,
13: ciao,
0: buon pomeriggio.
13: Walter, ciao a tutti.
0: Come stai? Che bello senti. Lo sai che io
13: sono benissimo, gasata per il mondiale.
0: Stasera poi c'è Spagna-Austria, Rai 1, giusto?
13: Spagna-Austria, speriamo di vedere finalmente la Spagna che ci aspettiamo. Yamal dice di essere in grande forma, Cucurella dice che possono arrivare alla fine, ma attenzione perché l'Austria è una squadra difficile. Rangnick è un grandissimo tecnico che avrebbe potuto anche arrivare al Milan, fa il Gege Pressing famoso, squadra molto tattica, veloce, che pressa, quindi deve esserci la migliore Spagna.
0: Non siamo soli, vi ricordo, in diretta con noi c'è Paola Ferrari e sono felicissimo perché in diretta c'è anche Evelina Cristallen. Evelina, buongiorno. Come va?
14: Buongiorno. Bene, ma non benissimo, Walter, perché sono ferma su un treno, arrivavo da Napoli.
0: Con un ritardo folle.
14: Sì, con un ritardo folle, perché dicono che i treni sono migliorati, vogliamo dire che è spaventoso, siamo in treno da 2 ore,
0: pazzesco,
14: dopo Caserta.
0: Pazzesco. Tra l'altro ieri lei era a Napoli e quindi si è goduta.
14: Ma possiamo dire, ero in un posto meraviglioso, saluto gli amici di San Giorgio Cremano, sono andata a fare una conferenza lì nell'ambito delle manifestazioni sul cinema, di una bella manifestazione estiva, 400 persone, ma tutti che mi conoscevano per Radio Kiss Kiss. Dice, ma lei è Evelina, lei è Evelina, lei è una juventina simpatica perché difende sempre il Napoli.
0: Lei pensi, Evelina, mi darò delle arie un giorno, lei che è una delle donne più potenti che abbiamo, io dirò, l'ho inventata io, Evelina.
14: È così, come Pippo Baudo. No?
0: Faccia la brava.
14: Mio affetto che ho trovato ieri anche a San Giorgio Cremano e che trovo regolarmente a Napoli è grazie a voi.
0: Sono felice, devo dire, di questo, no, ma è la stima che invece ripongono i tifosi di calcio per il suo lungo percorso in FIFA, in UEFA. Tra poco torno da lei, Evelina, perché oltre ai ritardi magari ci darà anche una visione su chi potrebbe diventare nuovo commissario tecnico, mentre a Paola Ferrari. Paola, se
13: di salutare Evelina.
0: Vai Paola.
13: Ciao, Paola, ciao, perché è la donna che ci ha reso orgogliose nel mondo.
0: Brava,
13: per i ruoli che ha per tanti anni coperto con professionalità e passione, quindi grazie.
14: Sei
13: Evelina,
14: troppo gentile,
13: sempre
14: cara Paola, grazie mille, grazie
13: è
14: a
13: la verità,
14: te, grazie
13: è la
14: a
13: verità.
14: Te.
0: Paola, secondo te alla fine Malagò riuscirà a convincere Paolo Maldini e a far sì che possa arrivare?
13: Io mi auguro con tutto il cuore, perché Paolo Maldini ha subito una vergogna da parte dei dirigenti del Milan, la proprietà del Milan, lo sappiamo tutti, è la persona giusta. Dico che Paolo Maldini, io penso che possa dire di sì, insieme al ritorno di Antonio Conte, che io mi auguro da anni, perché ho commentato quell'europeo in diretta e ho sempre detto Conte.
0: Abbiamo un problema del collegamento con Paola Ferrari, che però ha detto una cosa: mi auguro possa tornare Conte. Evelina, penso che io e lei abbiamo, con tutta la stima che possiamo avere di Mancini, no?
14: Ma certo che di Mancini abbiamo grande stima.
0: Però
14: non ci mancherà. Però
0: al cuore non si comanda, Evelina, al cuore non si comanda.
14: No, al cuore non si comanda, ma giustamente Paolo ha appena ricordato la meravigliosa avventura finita.
0: Abbiamo un problema di collegamento con Evelina, ma abbiamo recuperato il collegamento con Paola Ferrari. Paola,
13: con i treni.
0: Sposavamo la tua teoria. Tu sono anni che ti auguri possa tornare Conte in nazionale da CT. Io ed Evelina, insomma, siamo pronti a stappare le bottiglie, rigorosamente bollicina italiana, visto che parliamo di nazionale italiana.
13: Assolutamente, invitatemi. No, guarda, lo dico in poche parole, quelle notti vissute, quel Conte che saltava sulla panchina,
0: bellissimo,
13: quei rigori,
0: bellissimo,
13: le lacrime di Buffon, io mi sono sentita sempre nel cuore che sarebbe arrivato il momento del ritorno e del riscatto. E quindi nel calcio ci sono anche tante emozioni, oltre ai gesti tecnici, ce lo insegna questo mondiale, lo vediamo tutte le sere. Ieri sera quello che è successo nella partita del Belgio, dove io tifavo Senegal, anche se sono contenta che una squadra europea vada avanti, però queste emozioni devono avere poi una realizzazione, e penso che questa coppia potrebbe davvero riavvicinare gli italiani delusi ormai da questi mondiali mancati per 3 volte all'amore per la nostra nazionale e alla passione per la nostra nazionale.
0: Evelina Cristellena, è evidente che avere Mancini direttore tecnico e Antonio Conte, ribadiamolo con tutta la stima che abbiamo per Roberto Mancini, sarebbe forse una sorta di garanzia per il futuro. C'è Evelina?
14: Sì, ci sono.
0: Sì, prego Evelina.
14: Scusate, ma sono nelle gallerie, quindi
0: tra un ritardo e una linea.
14: No, ragazzi, scusate, ma è diventato veramente un incubo. Comunque, sì, io lo sapete che faccio il tifo per Conte, tante volte l'ho detto, e stiamo dicendo al cuore non si comanda. Mi sentite ancora?
0: Sì, benissimo, Evelina. Mi sembra di capire che siamo in tre a votare Antonio. Vota Antonio. Siamo in tre.
14: Sì, ma poi ho letto, adesso non so.
0: Purtroppo non siamo fortunati.
13: La perdiamo.
0: Allora, ringraziamo Evelina Cristellena. Paola, torno da te, perché tu hai fatto un riferimento a quell'europeo, no? Allora, sai, avere Mbappé, avere Haaland, avere Vinicius, però se vai a fare l'europeo con Eder, Pellè e Zaza e fai quell'europeo, lì vedi la mano del grande allenatore.
13: Certo, assolutamente sì, ed era un europeo dove dovevamo andare avanti, abbiamo avuto quei maledetti rigori che qualcuno forse ricorda, calciati anche, devo dire, da alcuni con superficialità. Era una squadra che voleva andare avanti, nelle lacrime dei giocatori quella sera si capiva anche la consapevolezza che c'era la possibilità di andare avanti, ma quello è il passato. Io sono convinta che non è vero che i nostri calciatori italiani sono, come dicono, dei brocchi. Io sono convinta che possiamo avere una squadra assolutamente competitiva e sono convinta di quanto conti il ruolo del commissario tecnico, sai come la penso sull'ultima esclusione, per le scelte giuste, anche per le motivazioni giuste, per l'esperienza internazionale giusta che può avere un uomo come Antonio Conte. Quindi io sarei davvero felicissima e sarebbe per me poi anche il ritorno di Maldini il giusto premio allo schiaffo che ha preso, perché nella vita si prendono degli schiaffi, non sempre, ma ogni tanto la vita poi ripaga.
0: Io voglio ringraziarla Paola Ferrari, vi ricordo il suo appuntamento Rai 1.
13: Sera c'è la Spagna,
0: c'è Spagna Austria.
13: Il mondiale è ancora lungo, ci sono gli ottavi, chiamatemi quando volete, che io sono super felice di parlare con te e con tutti voi.
0: E tu sai benissimo quanto sia felice io. Paola Ferrari, grazie Paola. Oh Paola, sai una cosa? Un po' di invidia ce l'ho quando ti vedo con Tardelli e Falcao, averceli due
13: ma
0: centrocampisti.
13: No, ma no, dai, devo dirti che sono due Tom Bird e Femme, entrambi.
0: Grandissimi.
13: Molto simpatici e divertenti. E vieni a trovarmi allora.
0: Vengo, presto vengo. Un abbraccio grande.
13: Che ci divertiamo.
0: Vai, grazie Paola, grazie
13: un
0: davvero.
13: Un abbraccio.
0: Era Paola Ferrari, che stasera poi troverete a Rai 1. Allora, non c'è solo un aspetto prettamente calcistico, no, esiste anche un aspetto economico e tra poco di aspetto economico ne parleremo con un economista, con Fabrizio Vettosi. Torniamo però al campo, stiamo parlando di allenatori, Allegri al Napoli, Conte o Mancini alla Nazionale. E allora Leonardo Semplici, mister, come sta?
15: Bene, grazie, salve, buonasera.
0: Grazie a lei per essere con noi. Parto da Allegri. E perché da Allegri? Perché come lei Allegri è toscano e devo dire che nel percorso di questi 22 anni De Laurentiis, beh, insomma, il presidente con i toscani ha avuto un rapporto molto bello, molto forte, molto intenso, da Mazzarri a Sarri a Spalletti, e secondo me avrà un rapporto bellissimo anche con Allegri.
15: Me lo auguro, credo sicuramente i tecnici toscani si siano fatti apprezzare a Napoli e non solo a Napoli, ma a parte quello credo che questo connubio al presidente sia stato positivo e sicuramente hanno fatto molto bene, prima Mazzarri, poi gli altri, credo sotto questo aspetto si siano affermati, abbiano fatto crescere e valorizzato le qualità del Napoli, quindi credo questo sia di buon auspicio.
0: Ecco, e a proposito di Allegri, per conformazione dell'organico, dalle parole di Manna abbiamo intuito che ripartirà dal 4-3-3. È chiaro, Leonardo, che se vieni in un organico e ti ritrovi Neres, Politano, Alisson Santos e Nualang e gli attaccanti centrali, è ovvio che tu con tanti attaccanti esterni, c'è David Neres, non è che puoi svilirli. Quindi io ci credo che farà 4-3-3.
15: Ma io penso, senza ombra di dubbio, 4-2-3-1, insomma, credo che quello sarà l'aspetto che dovrà considerare le caratteristiche dei calciatori, e siccome so che è un allenatore molto esperto, molto equilibrato e sa valorizzare le qualità dei calciatori, credo su questo aspetto dia continuità a quelle sono le qualità di questi.
0: Un nostro ascoltatore mi dice anche Lippi, ma con Lippi c'era Ferlaino, non c'era De Laurentiis. De Laurentiis ha avuto un rapporto forte, intenso, bellissimo con Mazzarri, che poi è durato nel tempo, tanto che lo richiama in quella stagione dove non parte bene Garcia. Non vi dico il rapporto meraviglioso che ha avuto e ha tuttora con Sarri. e che magari nella sua idea poteva anche tornare, un po' conflittuale con Spalletti. Poi però, Leonardo, quel Napoli di Spalletti, insomma, ci regalò uno scudetto stupendo, giocava un calcio fantastico.
15: Ma io credo, scusate,
0: prego,
15: tutto questo aspetto con Sarri, se si è visto un grande Napoli a livello di gioco, è chiaro, quando fai 90 punti e non vinci il campionato diventa difficile, però credo che veramente con Sarri si sia visto grande qualità, grande gioco. Poi con Spalletti in ugual misura, però c'è stata anche la conquista dello scudetto dopo tantissimi anni, quindi questo ha valorizzato ancora di più il lavoro fatto da Luciano. Però insomma già con Spalletti si era visto, sì, scusi, con Sarri.
0: Sì, sì, con Sarri, 91 punti, una stagione strepitosa. E Leonardo Semplici in diretta con noi. Leonardo Semplici, lo ricordavo prima, mister, prima che lei intervenisse, che siccome noi parliamo spesso dei portieri, Semplici ha avuto alla SPAL Meret, ha avuto, seppur per un breve periodo, Milinkovic, e ha avuto anche uno dei nomi che è sul taccuino di Manna, Vicario, lo ha fatto debuttare in Serie A a Cagliari. E Manna sta lavorando per trovare una soluzione per Milinkovic, destinato a lasciare Napoli dopo una stagione. Secondo lei, mister, è perché nella mente di Allegri, come dire, è meglio puntare su un portiere, indipendentemente i piedi, non i piedi, la costruzione e il rilancio, ma su uno che importa come Meret, che è fortissimo, che para?
15: Ma è chiaro, ogni allenatore ha le sue idee, i suoi principi di gioco, e credo sotto questo aspetto non abbia bisogno dei miei consigli Allegri, però insomma si parla sempre di grandi portieri, portieri di grande valore. Io ho sempre detto, secondo me Meret dopo Donnarumma è il miglior portiere italiano. Però insomma ci sono,
0: aspetti fatto... Leonardo, lei mi incuriosisce, deve sapere che io da ragazzo giocavo portiere, quindi amo il ruolo. Lei mi ha appena detto che Meret dopo Donnarumma è più il bravo di tutti. E quindi lei, Carnesecchi e Vicario, li mette... No, ma questo a beneficio di chi ci ascolta. Ma voi state sentendo cosa dice Semplici? Cioè che dopo Donnarumma è il più bravo e Meret, e qui a Napoli sono 8 anni che Meret deve subire delle critiche ingiuste. Folli! Mister, ma insomma, ma Alex è un portiere pazzesco!
15: Ma guarda, io ho la mia opinione, giustamente può essere contraddetta, ognuno ha la sua. Io ho avuto a disposizione il giocatore, so il valore e so soprattutto il carattere. Credo in questi 8 anni, come hai detto te, dove è stato anche criticato,
0: troppo, Leonardo,
15: ha dimostrato grande equilibrio, perché insomma parare in una piazza importante come Napoli e subire tante critiche e nonostante questo mantenere sempre la massima serenità, dando contributo, vincendo scudetti, vincendo delle cose importanti per il Napoli, questo la dice lunga sul valore ragazzo. Poi è chiaro, c'è Milinko Visavic, è un altro bravo portiere, Vicario,
0: bravo anche Vicario,
15: Carnesecchi idem, insomma sono dei profili sicuramente molto bravi, però io nel mio piccolo rimango della mia opinione, ecco.
0: Bene, e io sono felice che lei rimanga della sua opinione, perché sono 8 anni che devo discutere con gli ascoltatori che evidentemente non si fidano di Meret, poi l'unico portiere della storia del Napoli a aver vinto 2 scudetti, Leonardo Semplici. Grazie mister, a presto.
15: Grazie a voi, buonasera.
0: Allora, vi avevo preannunciato che ci sono posizioni contrapposte tra la Lega e la FIGI e il Malagò, e non è così. La Lega Calcio, i club di Serie A, vorrebbero il più bravo di tutti, designatore nuovo Orsato. Il Consiglio federale vorrebbe il ritorno di Rizzoli. Di tutto questo argomento ce ne parla il nostro Lucio Pengue, è già pronto dopo la pubblicità.
16: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
17: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
18: Non è estate senza
19: mare, tranquillità,
18: le cene all'aperto,
19: le angurie freschissime
18: e le infradito.
19: Ma la cosa che proprio non può mancare
18: è il sole.
19: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
18: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
19: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
12: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Gli arbitri fanno sempre discutere anche quando non si gioca a campionato fermo, anche se poi si stanno giocando i mondiali, anche lì magari potremmo approfondire questo argomento che stuzzica sempre la curiosità dei tifosi. L'Associazione Italiana Arbitri, l'AIA, ha ufficializzato le promozioni e le dismissioni all'interno della CAN di Serie A e di Serie B. A salire dalla CAN di Serie C sono 4 i direttori di gara. Insomma, è un po' come lo stiamo assistendo, almeno sui social io ne vedo tantissimi, pubblicazioni delle pagelle, le promozioni, il diploma conquistato, insomma, così anche per gli arbitri. Ne parliamo con Paolo Bergamo, ex designatore degli arbitri. Ciao Paolo, come stai?
1: Bene, grazie, voi tutto bene?
0: Bene, bene, bene. Insomma, tempo di giudizi. Quest'anno si ipotizzava anche che non ci fossero dismissioni, perché sappiamo del terremoto che ha attraversato il mondo arbitrale, invece poi l'AIA ha deciso per i promossi e bocciati.
1: Ma sì, secondo me diciamo il Comitato Nazionale ha ben fatto al di là delle scelte ha ben preso questa decisione, perché fermare le promozioni vuol dire fermare anche il movimento degli arbitri, perché le promozioni dalla C alla B alla A vuol dire anche le promozioni dalla D alla C e via via fino alle leghe più, diciamo, quelle giovanili. Quindi non puoi fermare il movimento. Oltretutto, poi leggendo anche i nomi degli arbitri che sono stati avvicendati, non mi sembra che ci siano grandi sorprese, perché con tutto rispetto naturalmente per gli arbitri che hanno finito la loro attività in Serie A, ma Abisso erano già molti anni, più di 10 anni, anzi 10 anni che in A non dava prestazioni di grande prestigio, Pezzuto addirittura più di 10 anni, Piccinini forse è un arbitro che non è stato ben valorizzato, ma era già da un lungo periodo alla CAN IB. Dionisi e Massimi, secondo il mio modesto parere, non avevano mai dato grandi segnali diciamo tecnicamente per essere idonei alla Serie A. Quindi mi sembra anche.
0: Però Paolo, scusami, posso farti una domanda? Perché mi è capitato spesso nella mia postazione dello stadio, in sala stampa, dove guardo le partite allo stadio Maradona, di capitare proprio esattamente nella fila dietro al, credo siano degli arbitri che giudicano, hanno un taccuino, hanno un video, vanno indietro per rivedere le azioni, si segnano qualunque cosa a qualunque tipo di... cioè quali sono il metro per giudicare un arbitro?
1: Ma vedi, è tutto lì. Purtroppo le nostre carenze nascono da questo, cioè non c'è una buona selezione negli arbitri che nelle varie categorie meritano la promozione, perché purtroppo negli ultimi anni c'è stata una fuoriuscita di talenti arbitrali paurosa, e qui bisogna andare a ricercare anche le ragioni di questa situazione, perché se te pensi che noi abbiamo Collina e il torinese, oddio mi sfugge il cognome,
0: Rosetti,
1: sì, all'UEFA e alla FIFA, abbiamo Irrati responsabile del VAR alla FIFA, abbiamo Valeri in Grecia, avevamo Messina in Serbia, Rizzoli al Commonwealth, Trefoloni anche lui alla FIFA. C'è stato un esodo voluto dalla FIGC, che aveva un suo progetto, va detto, bisogna avere il coraggio di dirle anche le cose, dargli nome e cognome, per cui si è svuotato di dirigenti che potevano formare altri dirigenti con persone che non avendo necessaria esperienza e adeguata esperienza non sono poi adeguati insegnanti. E quindi se tu non hai insegnanti non costruisci gli arbitri, è il cane che si morde la coda. Costruisci quando gli istruttori sono bravi, ma se non hai istruttori e maestri bravi arbitri, è difficile costruirli. E quindi quelli che tu vedevi in tribuna evidentemente con grande impegno, ora non voglio fare nomi perché poi ci sono anche quelli che hanno più capacità di altri, difficilmente se leggi l'elenco degli osservatori e lo trovi nelle news dell'AIA, non ci sono nomi di arbitri che hanno fatto la Serie A e che quindi hanno sentito le difficoltà e hanno vissuto le difficoltà.
0: Guarda, ti dico proprio per traslato, io seguo con grande passione anche le vicende della pallacanestro, ogni volta che vado al palazzetto a vedere le partite del Napoli Basketball ci sono la Monica, cioè sono il top dei top degli arbitri che hanno fatto la storia degli arbitri della pallacanestro negli ultimi 20 anni, che sono lì a col taccuino e col computerino a giudicare gli altri arbitri. La persona che era avanti a me non avevo idea di chi fosse, magari un ex arbitro, ma non era, come dici tu, uno dal grande...
1: Una grande differenza, vedi, che nel basket il presidente Gianni Petrucci, un uomo di grande spessore sportivo, perché ha fatto tutto nello sport, il presidente del CONI, ha fatto il commissario alla FIGC, all'AIA, e ora è presidente della Federbasket, e lui riesce a guidare con grande intuito e con grande lungimiranza il basket, compreso anche il movimento arbitrale. Noi abbiamo avuto invece nella nostra storia un presidente, e non ho remore nel dire che Gravina ha distrutto l'AIA per una sua precisa idea, perché l'AIA stava da 4-5 no remore nel dire

0: diciamo, rivoluzionato il metodo di elezione del presidente. Ha tolto la giustizia sportiva dall'interno dell'AIA e l'ha trasferita in FIGC, ma non solo questo, è riuscito a rendere possibile l'esodo dei nomi che ti ho appena fatto, in maniera che l'AIA si potesse svuotare e non rendersi autonoma, perché l'AIA autonoma avrebbe voluto dire svuotare la federazione di quelli che sono i compiti suoi principali.
1: E Messina e lo stesso Orsato, che si parla che potrebbe diventare il designatore, sono gli uomini giusti?
0: Ma vedi, guarda, il designatore secondo me in questi prossimi mesi avrà un ruolo secondario. Secondo me il presidente avrà un ruolo fondamentale, perché il presidente dovrà essere quello che avrà il coraggio di riprendere il progetto di autonomia dell'AIA. E allora, secondo il mio punto di vista, naturalmente il mio modesto punto di vista, un uomo come Messina, che è stato grande arbitro internazionale, che ha maturato anche esperienze di vita privata come direttore di una primaria banca e quindi ha potuto mettere insieme esperienze sportive con esperienze di vita che in questo momento sarebbero fondamentali per l'AIA, potrebbe riprodurre questo progetto che, siccome ci sono già anche delle basi, tipo uno statuto già fatto, per rendere autonoma l'AIA. Cioè l'AIA deve vivere di propria...
1: Però scusami Paolo, e poi devo concludere perché c'è la pubblicità, ma la GO è la persona giusta per aiutare gli arbitri o farà come Gravina di mettere il bastone tra le ruote?
0: Scusa, non ho capito.
1: No, dico, tu hai spiegato brillantemente che Gravina ha messo il bastone tra le ruote agli arbitri, invece secondo te Malagò favorirà il mondo arbitrale?
0: Beh, consentimi una risposta un po' alla toscana, non ho la sfera di cristallo e non so cosa pensa Malagò, che conosco da tanti anni, perché era figlio di un dirigente della Roma ai tempi che io arbitravo, come spesso accadeva, sia la Roma, Napoli e tutte le altre squadre di Serie A, quindi non voglio dare giudizi su progetti che non conosco. Do giudizi certi su quello che è accaduto all'interno dell'AIA e quello che ora l'AIA ha bisogno. Ha bisogno di un presidente che abbia idee chiare su cosa fare. E non sono gli organi tecnici che cambieranno l'iter e l'evoluzione dell'AIA, ma sarà questo progetto di rendere finalmente indipendente sia finanziariamente che sotto il profilo delle scelte tecniche e comportamentali e di qualsiasi altro genere l'AIA stessa, e ci vuole un uomo di grosso spessore.
1: Speriamo bene. Grazie a Paolo Bergamo, un abbraccio e buona giornata.
0: Buon lavoro.
1: Grazie.
0: Lupo Napoli.
1: Crepi. Ora dobbiamo fermarci, c'è il meteo e poi ultima ora di Radio Gol.
2: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Ben ritrovati agli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. Un minimo di bassa pressione in quota determinerà nelle prossime ore ancora rischio temporali sulla Campania, quindi ancora dei fenomeni qua e là in alcune aree della regione. Domani poi al mattino generale stabilità con cielo sereno poco nuvoloso su tutte le nostre regioni del sud, anche la Campania. Durante il pomeriggio invece si attiveranno di nuovo dei temporali più probabili sull'Appennino campano e in generale la parte del Cilento. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Travimed sul sito web.
4: Eccoci qua, allora può partire l'ultima ora dell'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Parliamo di economia, perché poi la sostenibilità del calcio è un tema molto importante, perché a volte siamo portati, no, a dire il Napoli ha vinto due scudetti, il Napoli De Laurentiis, però attenzione, il Napoli De Laurentiis ha vinto due scudetti ed è sempre in Champions, avendo comunque i conti in ordine. Io credo che questo sia un dato, perché se penso alla Roma perché ha mercato bloccato e la Lazio non può fare il mercato e la Juventus deve prima cedere e il Milan c'ha problemi e l'Inter, e allora la sostenibilità economica, e io credo che vada rimarcato che De Laurentiis con la società sportiva Calcio Napoli vince due scudetti avendo sempre i bilanci in ordine. Ne parliamo con un economista e con chi altro se no.

0: con Fabrizio Vettosi, che ritrovo con immenso piacere. Buon pomeriggio Fabrizio, come va?
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Bene, grazie.
0: Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. È chiaro che in un mondo del calcio dove le cifre sono folli, non ultimo Tonali, 115 milioni di euro, se il Napoli vince, il Napoli in Europa e i conti sono in ordine, credo che sia un merito da ascrivere a questa società.
1: Ma assolutamente. Ora, a parte che gli ultimi due anni anche il Napoli ha,
0: il bilancio, certo,
1: ha seguito una traiettoria un po' diversa dal passato, ma sempre con consapevolezza. Cioè il fatto che De Laurentiis e Chiavelli siano ben consci di quelli che sono i limiti, i vincoli di natura economico-finanziaria, lo si è visto anche delle scelte che hanno fatto recentemente, no? Dalle indicazioni che hanno dato sia nella prossima futura imminente gestione operativa del Napoli, sia nell'attenzione con cui dovranno guardare agli investimenti, anzi ai disinvestimenti prima che agli investimenti. Ma io ho sempre detto una cosa, che il calcio di Serie A è un'industria che viene prima dello sport, e quindi molto spesso, no, nell'immaginario collettivo dei tifosi si tende a pensare che il fattore sportivo è che il fattore economico è una conseguenza del fattore sportivo. È esattamente il contrario. Cioè il fattore sportivo dipende dal fattore economico. Cioè, nel senso, i conti in ordine sono una proxy molto probabile alla vittoria sul campo. Non è vero il contrario. Cioè, assolutamente i casi del Paris Saint-Germain, quando aveva una strategia diversa, ma anche di alcuni club inglesi, ci dimostrano che invece, se tu ti poni come obiettivo l'unico che è quello di vincere, solo l'obiettivo sportivo, è molto facile che tu possa fallire. Quindi io penso che la disciplina finanziaria, la disciplina economica sia una prerogativa imprescindibile, quello che ha probabilmente capito De Laurentiis il primo giorno in cui ha messo piede in questa industria. Ha capito che tenendo i conti d'ordine poteva competere con soggetti che pur di vincere avevano i conti in disordine. Quindi è un elemento importante che molto spesso io cerco di far capire ai tifosi, e che i tifosi ovviamente si rifiutano di comprendere.
0: Chiaro, e beh, il tifoso vorrebbe acquisti roboanti, calciatori altisonanti, poi però devi far combaciare il bilancio. Ecco, allora vi ricordo che siamo con Fabrizio Vettosi. In tal senso però è evidente che c'è una voce dove il Napoli, parlo di introiti e di fatturati, è carente rispetto ad altri club. Mi riferisco a quella dello stadio. Quanto sarebbe importante per il Napoli avere lo stadio di proprietà? Fabrizio, quanto aumenterebbe il fatturato avere lo stadio di proprietà?
1: Allora, è una storia molto complessa, perché anche qui c'è un immaginario che dice che senza lo stadio tu sei morto. Allora, lo stadio è una componente, soprattutto in Italia, è una delle componenti, è uno dei fattori commerciali, sicuramente è un prodotto, è uno degli N prodotti che un'azienda di calcio vende in maniera ancillare alla, diciamo, allo spettacolo sportivo. Però io vorrei anche essere un po' su questo, vorrei chiarire un po', diciamo, anche coloro che ci ascoltano.
0: Prego, prego.
1: In Italia l'elemento centrale, il motivo per cui De Laurentiis spesso ha affermato anche in sede, diciamo, di Lega, in sede confindustriale del calcio, che bisogna
0: i diritti TV, parla di diritti TV,
1: parlo di diritti televisivi,
0: certo,
1: noi non possiamo non tener conto che lo stadio virtuale oggi è l'elemento di maggior rilevanza dei ricavi delle aziende di calcio professionisti. Cioè circa il 70% dei ricavi deriva da questa componente, tra il 60 e il 70%. Questi diritti televisivi sono un elemento che De Laurentiis ha sempre detto che bisognava preservare, anzi addirittura è arrivato a dire che dovevamo produrli noi gli eventi, cioè doveva produrli l'azienda
0: la Lega,
1: stessa
0: direttamente, la Lega Calcio, cioè è vero,
1: per portarsi il valore aggiunto a casa. Ora gli stadi molti dimenticano un elemento fondamentale. Per costruire uno stadio in maniera adeguata sono necessari dai 300 ai 500 milioni di euro. Quindi non è tanto la componente di ricavi, è la componente di ritorni, che in Italia è estremamente incerta.
0: Scusami Fabrizio, è evidente che se tu dei 5 campionati europei sei quello che vende a meno i diritti del calcio e per giunta i broadcaster sono pronti a rinnovare il contratto ma a ribasso, perché noi siamo anni luce distanti dalla Premier, è ovvio che tu poi non ti puoi permettere più i grandi calciatori se non aumentando il fatturato. E come lo aumenti? Lo aumenti allora, se è uno stadio di proprietà.
1: Il problema purtroppo, noi rincorriamo i ricavi. Gli americani perché hanno sempre sbagliato in Italia e continueranno a sbagliare?
0: Perché?
1: Gli americani che investono nel calcio.
0: Sì, perché
1: gli americani rincorrono i ricavi ma si dimenticano dei costi. Noi, De Laurentiis ha dimostrato che è riuscito ad avere un'azienda in equilibrio perché ha guardato i costi, non ha guardato i ricavi, perché i ricavi, ahimè, sono un termine certo, perché purtroppo questo è l'unica industria dove i ricavi derivano da una vendita collettiva di un prodotto. Tu non puoi venderti i diritti individualmente, quindi noi li vendiamo tutti insieme. Allora De Laurentiis si diceva: cerchiamo di vendere al meglio questi prodotti. Ti faccio un esempio.
0: Prego.
1: Sai perché la Premier League vende il suo prodotto, i diritti televisivi, a 5 volte
0: quello che lo vendiamo noi come Lega Calcio?
1: La Lega di Serie A, e tra l'altro la Lega di Serie A, come io avevo anticipato e previsto, che avrebbe venduto i diritti televisivi per il quinquennio successivo, il premio che poi è diventato il quinquennio, ha un valore inferiore rispetto al precedente contratto fatto con il broadcaster, perché è andato a occupare una quota di mercato, non ora, ma 40 anni fa, 35 anni fa, una quota di mercato all'estero con una strategia collettiva della Lega. Cioè loro, la Premier League nasce da una scissione della Lega di Serie A, quella che era la Premiership inglese, perché la volontà era quella di andare a vendere il prodotto all'estero.
0: Aspetta però Fabrizio, perché secondo me siamo con Fabrizio Vettosi, secondo me ci siamo inoltrati in un bellissimo percorso. Stiamo parlando di fatturati dei club, di stadi di proprietà, di diritti televisivi. La Premier League acquisisce dai diritti TV una cifra di 5 volte superiore ai club di Serie A. Va anche detto che lì in Premier la redistribuzione dei diritti è paritaria di tutti i club. In Italia comandano solo taluni club che hanno molti diritti TV, però poi la PIL è che su 20 squadre 10 fanno un campionato, diciamo, diverso. Detto questo, però, in Premier c'hanno gli stadi. Allora, abbiamo chiamato chi di economia del calcio se ne intende molto, come Fabrizio Vettosi. Marco Fassone, buon pomeriggio Marco.
2: Ciao Walter, un caro saluto anche a Fabrizio, di cui ho sentito l'ultima parte dell'intervento.
0: Ma è molto interessante il percorso in cui inoltrati. Ciao. Senti Marco, certo che è un problema per il calcio italiano se i broadcaster, quando verranno a rinnovare il contratto per i diritti TV, lo faranno a ribasso, perché già oggi perdiamo i talenti bravi che emergono, l'ultimo Palestra, e invece importiamo i talenti che più o meno sono nell'ultima fase di carriera. Se abbassiamo addirittura i ricavi, calcio italiano ne uscirebbe, a mio avviso, devastato. È così Marco o no?
2: Ma introduci un tema su cui potrei soffermarmi con te e con Fabrizio a discutere per un'ora.
0: Io ascolto solo e parlate voi, perché non è il mio terreno.
2: I tempi radiofonici ci obbligano a non essere noiosi per chi ci ascolta, quindi la risposta è certamente sì alla tua domanda. Purtroppo il fatto è che è già successo, nel senso che la vendita dei diritti della Serie A dell'ultimo ciclo di diritti, quindi del triennio per quello che riguarda i diritti domestici e di periodi variabili per i diritti internazionali, è già stata significativamente inferiore
0: al ribasso
2: a quella precedente,
0: introdotto
2: e fatto capire che c'è un trend in questo momento per il nostro calcio che non è positivo, che io faccio risalire prevalentemente, poi le ragioni sono infinite ovviamente, al fatto che il nostro calcio ha perso un po' di smalto, un po' di qualità e un po' di appeal per i compratori di diritti. Altre leghe e altre competizioni, parlavate di Premier League in questo momento, ma purtroppo ci ha superato la Liga, ci ha superato la Bundesliga, la Champions League è una cosa a parte, e quindi quando un broadcaster o un detentore di diritti deve comprare, prima di noi mette altre 4-5 cose.
0: E non solo, ma a proposito di diritti all'estero, Fabrizio Vettosi, è chiaro che la Premier riesce ad avere un introito molto più forte del nostro, esporta un campionato bellissimo, con partite bellissime, e noi magari esportiamo partite da 0-0 molto noiose, ma che appeal possiamo mai avere all'estero se il calcio è quello che stiamo proponendo?
1: Ma guarda, allora, c'è, io con Marco ci siamo, siccome siamo tutti e due, diciamo tra virgolette, io sono un emigrato a Milano da 30 anni, ne so esperienza milanese, nonché in quella napoletana, ci siamo visti spessissimo e ci siamo intrattenuti ore e ore al bar a parlare.
0: Sai che non sapevo, sono proprio contento di questo incrocio, non lo sapevo.
1: Sì, sì. Con Marco, in occasione di una mia ricerca che presentai alla Federico II, Marco fu anche un cortese e bravo testimonial, e quindi su questo tema abbiamo parlato spesso. Allora, giusto per darvi un'indicazione, il discorso della, che vi dicevo prima, la Premier League nasce con una volontà strategica di valorizzare i diritti televisivi oltre 35 anni fa. Nasce per scissione di alcuni club che decisero di avere una strategia comune per vendere i diritti all'estero. Nel momento in cui tu vai a occupare delle quote di mercato, che si dice sempre molto banalmente che tu cambi nella vita la moglie ma non cambi la fede calcistica, no? Nel momento in cui quei club hanno strategicamente si sono mossi insieme per conquistare quei mercati, e mi riferisco al mercato, ai mercati medio orientali, al mercato del Far East e al mercato anche di alcune nazioni del continente africano, è molto difficile che oggi noi riusciamo a scalfire quelle posizioni competitive ormai consolidate, che hanno una barriera all'ingresso fatta di, che si è sedimentata su generazioni. Quindi ormai
0: non la scalfisci più, non la scalfisci più.
1: Noi abbiamo altro gap che sfavorisce i nostri stati, e con Marco ne abbiamo parlato a lungo, perché Marco ha avuto la fortuna di fare l'esperienza di
0: lo stadium a Torino, lo stadium a Torino.
1: Allora, vi do un numero.
0: Prego, che poi c'è una domanda per Fassone importante proprio sugli stati, prego.
1: La revenue media a Napoli netto IVA è di 25 euro dello stadio, solo ticket. A Torino è di 85 euro.
0: Aspetta, ci arrivo e parliamo solo di partita, giorno gara. Marco Fassone, quando De Laurentiis dice io ho bisogno dell'impianto mio, perché lo sottolinea anche Bianchini, fattureremmo 80 milioni, 90 milioni in più, e perché il Maradona viene consegnato al Napoli nel giorno gara, al massimo in quello antecedente. Se avessero uno stadio di proprietà, walkabout, visita guidata, museo, il museo del Napoli nel centenario e una serie di iniziative, i concerti, oggi il comune di Napoli al Maradona organizza i concerti, ne ha appena fatti 4 Joliet, 3 Joliet, sempre, è chiaro che ci sono introiti che il Napoli non ha. Quindi Marco, io non vedo altra strada se non un impianto di proprietà.
2: Sì, allora lo chiamiamo giustamente impianto di proprietà. L'importante è che il club abbia un impianto moderno di cui può disporre.
0: La disponibilità.
2: Alla fine l'accordo su chi è il proprietario, ma a Torino, come sapete, si fece un accordo per una gestione di 99 anni, i diritti reali di superficie vennero trasferiti dalla città di Torino alla Juventus per 99 anni, quindi la Juventus fino al 2102 può disporre di quello stadio e poi se la vedrà qualcun altro, no? Quindi ci sono contrattualistici che permettono di trovare la soluzione. Una volta che tu ne disponi, quei ricavi a cui tu facevi riferimento, quindi dei giorni non gara, in Italia, purtroppo rispetto all'Inghilterra e alla Germania, sono comunque ancora marginali.
0: Molto bassi.
2: Culturalmente abbiamo meno abitudini.
0: Però Marco, gli skybox portano con le aziende a fatturare in
1: posso
0: più.
1: Posso dirvi una cosa? Posso intervenire?
0: Prego Fabrizio, prego, ma ci mancherebbe.
1: Marco, non voglio interromperti, però volevo seguire l'onda emotiva del tuo discorso che condivido appieno. perché ne abbiamo parlato. Noi dobbiamo anche dare una fotografia chiara ai tifosi. L'Italia come mercato non è né l'Inghilterra né la Germania. Io ricordo che quando seguì il Napoli a Dortmund, la frase che mi disse il direttore generale del Borussia Dortmund: non sognatevi che in Italia il rendimento degli stadi sarà come quello che è in Germania, ma per un fatto banale, l'Italia è troppo bella per essere vissuta in uno stadio. E quindi noi non possiamo pensare che il vissuto del consumatore italiano sia quello del consumatore tedesco in uno stadio la mattina alla sera.
0: Su questo, non c'è dubbio. Prego, prego, Fabrizio, e poi voglio sentire un attimo Marco, prego.
1: Ci sono due motivi fondamentali. Uno, che abbiamo una struttura commerciale delle nostre città che è basata sul dettaglio tradizionale. Secondo, abbiamo una capacità di reddito squilibrata tra le due aree del paese. Marco a Milano aveva 8.000-7.000 posti business, e Milano, che io ci vivo, è il cuore di tutti i gruppi multinazionali che stanno in Italia, tant'è che posso dire, Marco può confermarmelo, che il 40% di coloro che vanno a vedere la partita a Milano, soprattutto gli eventi legati alla Champions League o alle competizioni internazionali, non è né tifoso del Milan e né del tifoso dell'Inter. Noi siamo periodicamente ospitati ogni settimana a vedere le partite semplicemente come potenziali target commerciali per motivi relazionali o per motivi di lobby. Quindi noi, lo stadio non è un'occasione per andare a consumare calcio, ma un luogo di eventi, un luogo ludico dove praticamente si fa essenzialmente relazioni, partnership e ospitalità.
0: Ma non a caso, vado da Marco Fassone. Marco, ipotizziamo 10 posti in tribuna, a 100 euro sono 1000 euro. Uno skybox non costa 1000 euro a partita ad un'azienda che poi ospita per le relazioni, come ci ricordava Fabrizio, ma costerà 12.000 euro a partita. Non mi sembrerebbe la stessa cosa, Marco?
1: Però lo devi vendere a Napoli. Che è più,
0: ma a Napoli non ce li hai gli skybox, Fabrizio, come lo fai? Hai bisogno?
1: No, se tu ce li avessi è più a Milano. A Milano è la sede di tutti i gruppi multinazionali in Italia.
0: Ma non è detto che devi avere sede. Cioè, voglio dire, puoi essere un'azienda di Milano che però acquista lo skybox al Maradona, perché i suoi clienti, se è una multinazionale, dico, della telefonia, i rapporti li fai anche a Napoli, non è? Anche perché Fabrizio è qua, rivendico, adesso Napoli sarà il centro del mondo con la Coppa America. Marco, c'è bisogno di un impianto nuovo al Maradona, a tuo avviso, a Napoli?
2: Allora, avete ragione tutti e due, no? Nel senso che Fabrizio fa bene a porre l'accento sul fatto che Milano non è Napoli e Milano non è Dortmund o Porto di Baviera, no? Quindi ci sono città del nord Europa, dell'Inghilterra, dove lo stadio è utilizzato 7 giorni su 7. Da noi a Torino, per esempio, che è l'unico impianto che sarebbe disposto per un utilizzo 7 giorni su 7, nell'ambito del fatturato complessivo dello stadio, la parte legata a questo tipo di sfruttamento non supera il 5% del totale dei ricavi da stadio. Ciò non toglie che anche in una città come Napoli, che ha un potenziale industriale diverso da quello di Milano, nel senso che Milano sta progettando il suo impianto per avere i numeri che dice Fabrizio, cioè circa il 10%, anche più del 10%, vicino al 15% della capienza destinato ai posti premium e ai posti VIP. A Napoli magari bisognerebbe utilizzare degli accorgimenti diversi, ma Torino, che è una via di mezzo, non è Milano e non è Napoli. La Juventus nel 2011, quando aprì lo stadio, prima stagione di apertura dello stadio, il fatturato da stadio della Juve quell'anno fu il doppio dell'ultimo anno giocato al Delle Alpi. E non era la Juventus straordinaria che poi è diventata con Andrea Agnelli, o che era stata alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000. Era una Juventus in difficoltà. Quell'anno lì arrivò settima in campionato sotto la guida di Del Neri. Quindi da circa 23-24 milioni, 25 di fatturato, la Juve passò a 50 in un colpo solo. Che comunque per Napoli, per De Laurentiis, sarebbe un risultato,
0: ma sì, eccezionale,
2: molto interessante.
0: Poi è ovvio quello che dice Fabrizio, ora io non lo ricordo a memoria perché ovviamente non è il mio campo, ma so che in Campania, per esempio, le aziende che fatturano sopra i 100 milioni, se non ricordo male, dovrebbero essere una settantina, E invece in Lombardia, quindi in Campania sono 70, in Lombardia sono 900, è ovvio che cambia tutto e di più.
1: Guarda Walter, banalmente il 42% del PIL italiano si fa in tre regioni, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, ma allora, ti dico di più, Marco può confermarlo o smentirlo, per un certo periodo i posti commerciali del Gewiss Stadium di Bergamo valevano quasi quanto quelli di San Siro o del Meazza, perché non trovando più spazio lì le aziende portavano a vedere la Champions League e i loro ospiti ogni settimana o quando capitava qualche ospite a Bergamo, lo accompagnavano, gli facevano vivere l'esperienza e lo riportavano in albergo. Per dirti come la logica dei posti commerciali è una logica che va al di là dell'appartenenza o del tifo, e ovviamente il vantaggio competitivo che ha una città come Milano, che è la capitale finanziaria della nazione, non è, dipende da...
0: Allora, io purtroppo vi devo fermare, però Fabrizio, appena sei a Napoli, a sto punto vieni in studio, facciamo una puntata tematica di tre ore, perché potremmo andare avanti.
1: Tra l'altro ti dico che sono a Napoli in questo periodo perché mi sono operato un ginocchio.
0: Ah, no, questo non lo sapevo, vedi, non mi è stato detto, vabbè, ma comunque la prossima volta la mettiamo in piedi. Vi saluto leggendo un WhatsApp di un ascoltatore che è bellissimo. Caro Walter, io ritengo che è meglio che in questa fase ti fai da parte, perché hai il gota dell'economia e del calcio in onda. Loro sì che ne possono parlare, al massimo tu puoi parlare di una pasta e patate con la provola e di una buona bottiglia di Gragnano, che comunque non sarebbe male, però...
1: Ma non è vero, non è vero, ci vuole troppo bene, ma è benevole, sarà qualche amico nostro.
0: No, non è amico.
1: Gaetano Mastellone, che ora mi ha scritto, no?
0: Quindi grande Gaetano Mastellone, il commendatore da Sorrento. Ciao Gaetano, grazie di cuore. Fabrizio Vettosi, ciao Fabrizio.
1: Ciao Marco,
0: grazie.
1: Ciao Fabrizio,
0: e naturalmente un abbraccio speciale a Marco Fassone. Ciao Marco, grazie.
2: Grazie Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao. Buon pomeriggio, tra poco Gianluca Vigliotti, pubblicità.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
3: Non puoi mancare.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, tra poco avremo anche la collega della Gazzetta dello Sport, Elisabetta Russo. Ascoltatore ha detto: grazie Walter per aver letto il mio messaggio, ma tu hai ragione, ragazzi, quando magari il calcio è il calcio, però se poi devo parlare con Vettosi e con Fassone di economia, economia da stadio, il business legato agli impianti, ai diritti TV, io sicuramente ne sono a conoscenza, ma i dettagli è corretto che ne parlino tra i massimi esperti, perché poi Fabrizio Vettosi è un top player assoluto, Marco Fassone nel calcio ha fatto direttore generale alla Juve quando la Juve fa lo stadium, al Napoli, al Milan, all'Inter. Infatti adesso poi in privato più tardi chiamerò Fabrizio Vettosi e lo invito in studio, perché credo si possa mettere in piedi una puntata intera molto interessante sul tema economico, Poi non abbiamo avuto il tempo con Vettosi, ma potevamo parlare dell'economia legata a un campionato del mondo, a cosa gira intorno a un mondiale organizzato negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, a cosa girerà tra 4 anni Spagna, Portogallo, Marocco, a quanto ha perso l'Italia e la federazione al terzo mondiale. Torniamo al Napoli. Ah, devo provocare il mio amico Vigliotti. Lo devo provocare. Per sapere se lui lo terrebbe o meno Romelu Lukaku, dopo quanto ci fa vedere al mondiale, al terzo gol, ieri ha dato la scossa, l'uomo del bar dello sport. Gianluca, buon pomeriggio.
6: Caro Walter, buongiorno. Ma certamente, abbiamo fatto stamattina una discussione fortissima, molto intensa, bella, stimolante. Io
0: scusami, Gianluca, perdonami, ti interrompo un attimo. Io non posso fare il nome della persona che è all'ascolto, perché per la privacy non si può, però era all'ascolto, insomma, uno dei grandissimi personaggi del calcio italiano, grandissimi, che mi ha appena scritto: è stato un momento radiofonico top con Vettosi e con Fassone. Segno che poi c'è grande attenzione. Perché? Perché poi è chiaro che i tifosi sono esigenti rispetto al club, ma anche rispetto alle comodità. E cioè, se tu, puta caso, De Laurentiis dovesse costruire uno stadio nuovo, ci arrivi con l'auto e c'hai il parcheggio riservato. Da quel parcheggio sotterraneo vai su senza bagnarti perché è sotterraneo. Prendi l'ascensore, arrivi nello skybox e vista skybox vedi la partita con sei camerieri, la cena o il pranzo se si... cioè ragazzi, sarebbe un altro mondo. E chiaramente il Napoli avrebbe altri introiti. Gianluca, scusami, sono andato per un attimo che ci tenevo a ringraziare questo amico che mi ha scritto e vengo da te. Lo terresti Lukaku?
6: Sì, sì, te l'ho detto, è stato un motivo, ovviamente uno dei motivi oggi di grande discussione, no, della non soltanto nel bar dello sport, ho sentito anche l'amico Gianluca Miranda, insomma stamattina si sono scatenati tutti con grande divisione su questo aspetto. Però io ripeto, siccome noi Lukaku non l'abbiamo avuto l'anno scorso Lukaku ha giocato 43 minuti per una serie di vicissitudini che gli hanno impedito di essere in condizione di poter essere proprio un giocatore di calcio. Adesso è un giocatore di calcio al 30% per stessa ammissione di Lukaku, dove dice che nessun altro avrebbe avuto la possibilità con 43 minuti giocati nella stagione di partecipare a un mondiale. E Lukaku, in una maniera o nell'altra, sfruttato come deve essere sfruttato in queste condizioni, perché se il francese Rudy Garcia mette Lukaku dal primo minuto,
0: l'abbiamo visto dal primo minuto, non ha reso
6: suicidio calcistico. Se Lukaku entra nel secondo tempo a mezz'ora, 20 minuti alla fine e comincia a essere in condizioni, Lukaku sarà bruttissimo da vedere. È uno che ha segnato 3 gol più una autorità provocata.
0: È stato impressionante il gol di ieri, ruba il tempo al difensore, zampata vincente, dai. Poi è un leader Gianluca.
6: E beh, ti ripeto, quindi io lo tengo, poi questo deve essere, diciamo così, si deve incrociare con quelli che sono gli aspetti bilancistici della società, ma soprattutto noi non conosciamo ancora quello che è il pensiero tecnico calcistico di Allegri per quanto riguarda Lukaku. Sapevamo, ricordavamo che quando era la Juventus avrebbe fatto follie per averlo, parliamo di un Lukaku di 4 anni fa, 5 anni fa, attenzione, che era sicuramente un altro giocatore. Ma voi pensate che Højlund possa fare 55-60 partite intere?
0: No, cioè io, tra l'altro, sai, comunque tu farai la Champions come l'hai fatta l'altro anno, Luca non ti ha reso. Il Napoli ha comprato Giovane, che nella testa è un vice Højlund, però comunque io lo terrei come il Napoli teneva Raspadori, cioè aveva Osimhen, aveva Simeone, aveva Raspadori. Bene, io terrei, se i conti lo consentissero, questo non lo so, perché Højlund, Lukaku e Giovane, cioè Giovane lo vedrei alla Raspadori.
6: Sì, no, è un'idea assolutamente percorribile e ripeto, non vuole essere quello che sto per dire una diminuzione nei confronti di Lukaku,
0: no.
6: Ma pensate che in un campionato del genere, con tutto il rispetto, poi il Frosinone vincerà con Napoli 12-0, ma voglio dire, pensate che Lukaku dopo una partita di Champions che ha fatto il Napoli casomai con una squadra fortissima, Lukaku non possa giocare poi contro il Frosinone il campionato?
0: Allora facciamo subito un esempio. Dunque il 13 Napoli-Barcellona 9 settembre gioca Højlund e il 13 di domenica alle 18 Napoli-Bologna. Volete che Lukaku non possa giocare Napoli-Bologna? Avanti.
6: No, ma non so, ma fai anche ti ripeto, è una c'è la Coppa Italia, ci sono partite con formazione, non voglio dire, non rifacciamo i nomi, che
0: no è vero non blasonatissime in termini, esatto, di classifica,
6: non riesce a sbloccare la partita, non pensare in un mischione. Cioè io ritengo, ribadisco, se Lukaku sta meglio, sta bene, perché quello che noi abbiamo visto quest'anno non era Lukaku.
0: Però io quello che ho visto ieri col Belgio sta meglio di De Bruyne. Sta. Aspetta Gianluca, c'ho una sorpresa per te, tanto lo so che ti rendo felice.
6: Sì.
0: È reduce dal mondiale. E quindi chiederemo anche com'è questo mondiale, le temperature. Poi ci sono stati dove dentro sono chiusi l'aria condizionata, fa freddo, fuori 40 gradi. In altri stadi non c'è questa copertura, la chiusura dell'aria condizionata e si gioca a 40 gradi. Insomma, è un po' un macello. Però devo dire.

0: dello spettacolo anche visivo degli stadi. Eugenio Albarella, caro professore, come va?
1: Buon pomeriggio a voi, bene, buon grazie.
0: E Gianluca Vigliotti che ti saluta.
1: Che saluto affettuosamente, ciao Giallo.
2: Ciao prof, abbiamo seguito tutti alle 4 di notte per andare per vedere l'Uzbekistan.
0: Il grande Fabio Cannavaro, l'Uzbekistan, Albarella, ho fatto il tifo al primo gol, ho esultato. Poi Eugenio già l'aveva fatto il mondiale, tra l'altro anche con Zaccheroni, anche con il Giappone. Fabio, lo sapete che l'ha fatto, l'ha vinto. Com'è sto mondiale? Che te ne è parso vivendolo da protagonista, Eugenio?
1: Una grandissima esperienza professionale di vita. Per chi ha avuto la fortuna come il sottoscritto di viverlo in presenza, veramente mi ha arricchito a 360 gradi. E avendo l'età ormai immatura, fra virgolette, visto che sono 30 anni che faccio questo mestiere, devo dire che ho appreso molto sotto l'aspetto metodologico, sotto l'aspetto organizzativo, sotto la capacità di saper far funzionare una macchina così grande e importante qual è un mondiale che comprende tre nazioni ma che sono tre continenti.
0: Beh, insomma, un mondiale Stati Uniti, Canada, Messico, devo dire la macchina organizzativa fin qui è stata non impeccabile, di più, pazzesca. Gianluca Vigliotti, però noi abbiamo il privilegio di avere il professore Albarella, vai.
2: È troppo fresca la sua esperienza. Tu poi hai detto una cosa importantissima, cioè la diversità, la differenza clamorosa. Per non parlare che poi vai a giocare in Messico a 3000 metri, cioè,
0: viaggi, arrivi lì, poi ripari, ragazzi.
2: Quindi vedi quanto possa aver inciso una situazione del genere. Però non possiamo non coinvolgere Eugenio proprio sull'aspetto prestazionale e fisico di un giocatore come Lukaku, che se soltanto sta al 15%, al 20%, chiedo anche a Eugenio, voglio dire, a un giocatore come fa a rinunciarci a una segnata di più di 400 gol nella sua vita.
1: Ma sai, io ieri ho visto come tutti quanti voi la partita del Belgio contro appunto gli africani,
0: il Senegal.
1: Per quel poco mi è sembrato un giocatore in ripresa, un giocatore che sta ricostruendo lo suo stato di condizione, logicamente ha bisogno di giocare e acquisire ritmo gara. Anche in questa competizione è partito con l'handicap di avere pochi minuti nelle gambe, e solamente la continuità potrà far sì che questo giocatore...
0: Però scusami Eugenio, perché io l'ho visti attentamente ieri Lukaku e De Bruyne, ricordando quello che è accaduto in questa stagione. Lukaku si fa male ad agosto e decide di non operarsi, ok? Stazza fisica la conosciamo. De Bruyne si fa male il 25 ottobre, Napoli-Inter, si opera, torna dopo 4 mesi, con una fisicità diversa. Se devo dirti, io ieri ho visto meglio Lukaku di De Bruyne.
1: Con una recidiva diversa, devo dire.
0: Bravissimo.
1: E quindi sai, è molto soggettivo la risposta a determinati tipi di infortuni, è molto soggettivo l'adattamento a determinati tipi di carichi e di lavori e di costi energetici che vengono richiesti durante la prestazione. Sono d'accordo con te, all'occhio clinico ieri De Bruyne mi è sembrato un giocatore ancora in difficoltà.
0: Ma proprio sul passo io vedevo che faceva fatica.
1: Ti parlo dall'aspetto fisico.
0: Vabbè, l'aspetto fisico, Eugenio, mi rivolgo a te, il preparatore lo fai tu, mica io. Io visivo, solo visivo.
1: L'aspetto tecnico di un giocatore umido e blu direi solamente come la qualunque.
0: Però vedevo che i calciatori del Senegal andavano a 3 velocità rispetto a De Bruyne. E Lukaku no, Lukaku ruba il tempo a 2 difensori centrali, zampata gol.
1: Io essendo appunto di fresco arrivo di quella competizione, devo dire che i numeri, i dati dell'aspetto fisico sono veramente impressionanti, dell'intensità che questo campionato del mondo sta esprimendo.
0: Ma parli di ritmi? Parli di ritmi,
1: comuni che io dico anche. Del discorso delle distanze, dei gradi, delle altitudini. Oggi metodologicamente si ha la capacità di dare prestazione anche in quelle condizioni, anche perché, e questo lo sottolineo, okay, l'organizzazione ha fatto in modo di metterti nelle migliori condizioni possibili per poterti esprimere. Quando tu giustamente dicevi hai giocato in certe latitudini con delle difficoltà climatiche esterne molto importanti, ma che giocavi però in uno stadio chiuso a 20 gradi costanti, ecco che tu tutte queste difficoltà non le hai più.
0: Le hai abbattute, le hai azzerate.
1: Se hai giocato a campi non coperti, le hai giocate in latitudine al nord ovest, verso Seattle, verso Vancouver, in Canada, dove mediamente i gradi sono molto più bassi dell'est, della fascia est. Se, come sottoscritto, vai a giocare a Città del Messico a 2500 metri di altitudine, usci in una strategia come quella che abbiamo usato di presentarti poche ore prima dalla competizione e vai via subito dopo la partita. Sono strategie metodologiche che tu devi affrontare nella conoscenza della fisiologia, riesci comunque a risolverle. Non dobbiamo, come purtroppo ahimè in Italia siamo abituati a fare la fiaba della volpe che se non raggiunge l'uva
0: dice che senti. Quindi, Gianluca, scusa, faccio ancora una domanda al professore e poi l'ultima la lascerò ovviamente a te, prof. Ma questo cooling break primo tempo secondo tempo, anche ho visto il tasso di umidità, l'altura, le temperature, era utile o era davvero pensato, studiato, barra per favorire le TV del mondo per lanciare i super spot? Albarella.
1: Sotto l'aspetto fisiologico ci sta tutto, perché giustamente fatto a certi gradi e a certe temperature è buona cosa a usarlo. Se poi commercialmente si ha anche la capacità di poterlo sfruttare, chapeau. Quindi non ne creo un problema mediatico, perché bisogna assolutamente criticare la cosa, la colgo nell'utilità,
0: è un'opportunità
1: di chi sta in campo e la colgo anche come possibilità di chi fa business. Punto.
0: Vado da Gianluca Vigliotti per il professor Albarella, sono da te Gianluca, prego.
2: Sì, l'ultima domanda a Gigi la facciamo in chiave Napoli. Perdono il mio grosso se ti chiamo Gigi, ma non la faccio fare altrimenti. Poi voglio dire, anche Allegri, come tutti gli altri allenatori che si sono succeduti al Napoli, avrà questo, non so, ecco, perciò la domanda è questa: avrà questo privilegio o meno, vantaggio o meno, di fare il classico antico vecchio ritiro prima Di Maro e poi Castel di Sangro, rispetto invece a quello che si vede negli ultimi decenni, dove ovviamente i ritiri sono molto relativi, ma si vanno a fare tournée, partite, situazioni, cioè anche Allegri può sfruttare questo vantaggio? Ne saresti felice tu di fare un ritiro di 10 giorni a Di Maro e poi altri 15 a Castel di Sangro?
1: Ma sai, il Napoli resta secondo me una delle poche realtà che è riuscita a crearsi un format che riesce a combinare il business con l'opportunità allo staff tecnico di poter lavorare. Quindi secondo me è una situazione ottimale per chi soprattutto arriva come ex novo, quindi come nuovo staff, di poter studiare le caratteristiche della rosa, poter eventualmente adattare determinati tipi di strategie. Logicamente l'esperienza mi porta, e sottolineo purtroppo a volte i luoghi comuni, di non cadere nell'errore di sfruttare questo periodo di preparazione come periodo dove bisogna riempire gli serbatoi e bla bla bla. Deve essere solamente un periodo di educazione al lavoro, alla squadra, quelli che sono i dettami metodologici e tattici dell'allenatore.
0: Eugenio, te ne faccio io un'ultimissima, perché tu, seppur in un periodo molto breve, a Udine, quando arriva Fabio Cannavaro, lavori con Lorenzo Lucca, che comunque a Udine ha fatto molto bene. Arriva a Napoli, piazza che tu conosci. Non rende. Forse non si prende con Conte, o comunque il gioco di Conte non lo esaltava. Va al Nottingham, non fa benissimo, ma il calciatore è valido, perché cioè, ha molte richieste, lo ha detto anche Manna, è uno che a Udine ha fatto 14 gol. Secondo te difetta dal punto di vista caratteriale? Perché per me Lucca è un grande attaccante, perché però non sfonda? Se io puoi dirmelo, cosa pensi?
1: Io mi fermo dall'aspetto fisico e tecnico. È un ottimo giocatore, fisicamente ha delle grandi potenzialità, ha dei

0: buone, diciamo, caratteristiche tecniche in funzione anche alla sua struttura. Logicamente è una cosa giocare a Udine, una cosa giocare in realtà quale può essere Napoli, e come tutti quanti noi abbiamo la necessità, nel momento in cui vogliamo integrarci a certi livelli, di metterci anche in discussione sotto tutti i punti di vista.
1: Un abbraccio speciale Eugenio Albarella, grazie professore.
0: A voi. Grazie. Ciao Gianluca, un abbraccio.
1: Grazie. Allora, due appuntamenti da ricordare che riguardano Gianluca Vigliotti. Anzi, tre in realtà, ora che ci penso. Il primo appuntamento è quello di domattina, il bar dello sport. Il secondo appuntamento, oggi sono in vena di spoilerare, secondo appuntamento sarà per il 31 luglio, Pacientan, per aspettare la mezzanotte. Gianluca Vigliotti dalle 20 condurrà la grande notte del centenario. La grande notte del centenario. Con tanti ospiti in studio, con i nostri inviati in città, avremo Vincenzo Perna in Piazza dei Martiri, così vi do i dettagli, là dove si raduneranno gli ultra. Gianluca Miranda seguirà tutta la marcia di avvicinamento alla rotonda Diaz, dove ci saranno anche Pengo e Calvano, e poi alla mezzanotte le emozioni in studio, la grande notte. Poi c'è un terzo appuntamento che riguarda Gianluca Vigliotti, perché voi sapete che noi dal 1 al 22 agosto in onda ci sarà solo Radio Gol, ma il 22 parte il campionato e allora sarà diretta azzurra e allora tutto il campionato, tutta la Champions, tutta la Coppa Italia ve la racconterà Vincenzo Perna e poi i nostri ospiti con Calaiò e Mora e poi ovviamente il bar dello sport post partita con Gianluca Vigliotti. Ci saranno molte sorprese, però Gianluca mica posso spoilerare tutto oggi, sennò
2: diretto per cent'anni.
1: Anche perché ho detto che ci saranno nuovi programmi, un nuovo format di Radio Gol da lunedì 24 agosto. C'è il nuovo format, che poi ovviamente negli anni copieranno tutti, ma questo è un dettaglio. Oggi io sono spiritoso. Nuovo format di Radio Gol, nuovi programmi, nuovi giornalisti, nuovi talent. Stesso entusiasmo, quello non cambia mai. Gianluca Vigliotti, a domani, grazie.
2: Ciao ragazzi, a domani, grazie. Un abbraccio.
1: A domani. Poi sono tutti curiosi, ma quale sarà il nuovo format di Radio Gol? Ragazzi, lo scoprirete il 24 agosto, il nuovo format di Radio Gol. Mi dicono che devo andare in pubblicità, e allora la pubblicità. Subito dopo gli highlights, poi Enzo e Mario, il nostro grande pomeriggio. Alle 18 c'è Paolo Del Genio, alle 19 il calcio della sera. Vi do appuntamento a domani. Buona giornata.
3: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
4: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
5: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da 1 chilo, vari gusti, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79€. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Arrivano tanti messaggi, saluto anche Santo Giustino che dice ci segue da 24 anni e bravo, bravo, bravo Santo, continua a seguirci. E nel frattempo vi lascio agli highlights di Radio Gol per concludere la puntata di oggi. Tanti ospiti che sono intervenuti a Radio Gol con le notizie di mercato del nostro direttore Walter De Maggio, poi anche Zeljko Birkić parla della porta del Napoli, Lulu Oliveira del bomber ritrovato, Romelu Lukaku già 3 gol ai mondiali ed anche Dario Marcolini che ci parla del nuovo Napoli di Max Allegri, anche se ancora deve essere ufficializzato il nuovo tecnico. Detto questo, io ringrazio e saluto Flavio Esposito, anche Fabio Esposito, lo stesso Simone Zagaria che si sono alternati in regia video, invece Nello Iorio in regia audio. Ora vi lascio agli highlights di Radio Gol e subito dopo Enzo e Mario.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Secondo me comunque è una decisione giusta, perché sono portieri veramente forti tutti e tre, e poi anche con tanta esperienza, quindi secondo me era molto difficile per concludere chi è meglio oppure per avanti chi potrebbe restare a Napoli. Secondo me Meret è un ottimo portiere nazionale che ha vinto 2 scudetti, e secondo me è inutile parlare di più su di lui, perché veramente anche come portiere forte. Poi ha avuto un po' di discontinuità perché ha avuto infortuni.
3: Notizie esclusive in tempo reale su Ezequiel Ceballos. Ieri vi avevamo anticipato che il Napoli, che da tempo, Manna, ha fatto un capolavoro, da tempo all'accordo con il calciatore, il direttore del Napoli ha anche trovato l'accordo col Boca e quindi di fatto può chiudere da un momento all'altro con Ceballos. Qual è la notizia di giornata clamorosa? È che il Boca vorrebbe, tra virgolette, fare pressioni al calciatore affinché possa rinnovare. Vi ricordo che il contratto di Ceballos scadrà il 31 dicembre del 2026. Il calciatore ha, ascoltate bene quello che vi dico, categoricamente rifiutato il rinnovo. Qual è la notizia? Il presidente Riquelme ha deciso di metterlo fuori rosa, quindi il calciatore si allena a parte. Ceballos fuori rosa, accordo totale col Napoli, capolavoro di Manna, accordo trovato con il Boca. Accordo trovato con il Boca, è chiaro che il direttore deve prima perfezionare un'uscita per poi formalizzare. Ma la notizia è che Ceballos ha rifiutato categoricamente il rinnovo, è finito fuori rosa. Ancor prima di andare dal nostro Lucio Pengue, c'è anche una seconda notizia, perché insomma Manna sta lavorando per trovare una sistemazione a Milinkovic-Savic. Vengono valutati molti profili per sostituire Milinkovic. Ovviamente la condizione sine qua non affinché arrivi un nuovo portiere e che esca Milinkovic. Però il direttore Manna sta valutando un'opportunità, visto che c'è Vicario in uscita dal Tottenham. C'è attenzionato, ma questo già da tempo, Kovar, e però c'è un nome nuovo. E il direttore sta valutando molti profili, devo essere molto sincero. Ma nel lavorare per l'uscita di Milinkovic, qual è il nome nuovo? Attenzione, perché Ceballos potrebbe non essere l'unico argentino in arrivo. Quindi Manna come priorità lavora all'uscita di Milinkovic, sta valutando una serie di portieri e tra questi sta valutando un portiere molto esperto, soprattutto legato alla Champions League. Conosce il calcio italiano, quindi Vicario sicuramente, Kovar sicuramente, ma il direttore sta pensando anche a una possibile operazione, ovvero Meret resterebbe, Milinkovic in uscita. E potrebbe arrivare, se il direttore riuscisse prima a fare uscire Milinkovic e poi a trovare l'accordo col club, è perché insomma il calciatore, che più o meno è stato sondato, avrebbe dato una grande apertura e disponibilità, E allora Juan Musso, portiere dell'Atletico Madrid.
4: Veramente non credevo più. Su 2-0 lì, anche se quando è entrato Lukaku si è visto che la squadra è cresciuta tantissimo, perché la speranza era quella. Io avevo veramente una paura tremenda.
3: Non ci credevi più, anche perché il Senegal mi sembrava, insomma, padrone del campo, avanti 2-0.
4: Ha fatto solo, no? Sì. Detto, mancano 3 minuti, 4 minuti alla fine.
3: Non ci speravi, spero... non ci speravi.
4: No, assolutamente no.
3: Senti, ma...
4: è bello perché è imprevedibile, no? Perché su quasi 90 minuti il Belgio non ha mai fatto un gol, ha fatto 2 gol in 3 minuti. Calcio è bello anche per questo.
3: Calcio ci regala emozioni.
4: Dal mio punto di vista, Senegal meritava di passare il turno tranquillamente, come ha fatto, come ha giocato, come erano veramente ispirati questi ragazzi. Alla fine non è quelli che sempre gioca bene che vince, e ci sono tante sorprese come è capitato ieri.
5: Certo, ma perché gli esterni che hai sono esterni di gamba, dell'uno contro uno, hai un centrocampo a tre che forse è anche uno, insieme a quello dell'Inter, migliore in Italia, non a caso sia Inter che Napoli sono anni che si giocano lo scudetto. Cioè ci sono delle caratteristiche che con l'occhio d'allenatore, diciamo che la novità non è tanto centrocampo e attacco, ma è la difesa 4. Io faccio un'equazione: tutte le squadre che vincono in Europa e che giocano a un livello offensivo importante giocano a 4. Il passaggio di Massimiliano Allegri andando a 4 dietro, e sappiamo benissimo che lui negli anni passati e anche negli ultimi 2 anni il Napoli ha giocato a 3, passando a 4 ti fa capire che la spinta è una spinta offensiva, che guardando anche le altre squadre oggi è un po' un Napoli nuovo, no? Perché chi pensava Allegri 3-5-2, perché lui invece non è vero.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna in apertura. Una giovane paziente
5: oggi è un po' un Napoli nuovo, no? Perché chi pensava Allegri 3-5-2, perché lui invece non è vero.

L'intervento non sarebbe stato di routine ma particolarmente complesso. L'ospedale ha comunicato di aver immediatamente avviato tutte le previste procedure istituzionali, sia regionali che ministeriali, utili agli approfondimenti del caso. Al momento, secondo quanto si apprende, non risulterebbero denunce da parte dei familiari, ma non si esclude che possano essere richiesti ulteriori accertamenti per chiarire quanto accaduto. Ancora cronaca, violati i sigilli, stop all'attività imprenditoriale per un titolare di un ristorante a Nerano, frazione del comune di Massa Lubrense in penisola sorrentina. Questa mattina i militari della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia hanno eseguito un'ordinanza applicativa della sospensione dall'esercizio dell'attività imprenditoriale di ristorazione, catering e attività collegate per la durata di 3 mesi, emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti del legale rappresentante della società che gestisce un ristorante a Nerano nella baia di Marina del Cantone, a cui è contestato il delitto di violazione dei sigilli aggravato dalla qualità di custode giudiziario. Allerta meteo oggi su tutta la Campania, vige un'allerta meteo sino alle ore 18 con temporali e raffiche di vento, e per tale ragione il Comune di Napoli ha previsto la chiusura di parchi, interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile nord di Bagnoli. È proprio un forte temporale sta creando disagi a Napoli e provincia. I problemi maggiori nel capoluogo campano si riscontrano nella zona collinare. In via Luca Giordano al Vomero un albero è crollato su un'auto in sosta, nella vicina via Iannelli si è verificata la caduta di un albero secolare al centro della carreggiata. La strada risulta bloccata in attesa delle operazioni di rimozione e messa in sicurezza. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Napoli aspetta, Massimiliano Allegri intanto pensa al mercato, bloccato Ceballos per l'attacco, si attendono Ghila e Calaili, ma intanto si lavora anche su Musso per sostituire il partente Milinkovic-Savic. Intanto ai mondiali passano il turno gli ultimi due reduci azzurri, De Bruyne e Lukaku, con quest'ultimo in gol nella gara vinta dal Belgio sul Senegal. Agli ottavi anche gli Stati Uniti e Inghilterra, mentre stasera di scena la Spagna e nella notte il Portogallo di Cristiano Ronaldo che sfiderà la Croazia di Luka Modric. Per ora è tutto, le informazioni di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: a tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon giovedì 2 luglio 2026.
0: Me lo stai dicendo?
1: Cosa?
0: Me lo stai dicendo?
1: Non te so
0: che come ogni giovedì che si rispetti, oggi puntata eccezionale con tanto di giochedì.
1: Ne manca il quarto.
0: Eh sì, perché questo è l'ultimo mese di questa quarta stagione del nostro programma qui in diretta su Kiss Kiss Napoli. Coadiuvati quest'oggi dal nostro Nellino, detto Shasuave, in regia.
1: Ne manca 5, dai.
0: 5 giovedì mancano.
1: Sì, sì, compreso questo.
0: Quindi
1: sì,
0: questo più altri 4. Bene, bene, i conti tornano, anche Enzo e Mario tornano, lo sapete, dalle 16 alle 18, quindi siamo qui pronti a solluccherarvi con tante cose. Salutiamo anche chi ci sta guardando sul 76 del digitale terrestre. Salutiamo anche chi, caro
1: Salutiamo
0: Mario.
1: Chi è in attesa di un pacco.
0: E in che senso, scusa?
1: Insomma, sì, aspettano i corrieri.
0: Ah, in questo senso qua. Ok, Mosca, si parte.

0: Siete cari amici, sempre energici, frizzanti. Oh.
1: No, ci siamo, ci siamo.
0: Io devo capire chi dice che dopo un caffè si sente super energico. Che mostri vede? Perché per me non cambia
2: forse
0: nulla.
2: Forse non è caffè quello che
0: assumo. Io sono già energico così, però non mi cambia niente prendere il caffè o meno.
2: No, però...
0: Ma noi siamo la vostra caffeina, cari amici.
2: Arrivano un po' di brutte notizie, ne sentivamo un po' il bisogno, effettivamente. Però dipende dai punti di vista. Perché da ieri, dal 1 luglio, sono scattati, sono entrati in vigore i nuovi dazi.
0: So dazi.
2: Da 3 euro sugli acquisti extra UE
0: Unione Europea. Che però qua noi non diciamo UE, ma diciamo UE.
2: Però sotto i 150 euro. Se spendi più di 150 euro, non paghi 3 euro.
0: Spende 150 euro.
2: Ovviamente non riguarda solo. Non riguarda.
0: No, riguarda diverse piattaforme.
2: Temo AliExpress.
0: No,
2: dice tutti, scusa. Vale per qualsiasi spedizione che arriva fuori dall'Unione Europea, insomma vale tutto. Nella pratica colpisce soprattutto le piattaforme che spediscono direttamente dalla Cina,
0: insomma, perché non è vicina, per quello.
2: Il meccanismo non è semplice come sembra. Il dazio
0: Dazio, fai il professional.
2: Non si calcola per pacco. Cioè non dovete pensare al pacco come il dazio.
0: No, assolutamente.
2: Ma per categoria di prodotto, se ordini 5 magliette, paghi 3 euro.
0: Ok.
2: Di dazio.
0: Sì.
2: Se ordini una maglietta e un orologio, paghi 6 euro.
0: Perché c'è l'orologio.
2: Dipende dal
0: prodotto. C'è un'altra categoria che inserisci. Ok.
2: Perché sono due voci doganali diverse.
0: Ok.
2: In Italia, con l'IVA al 22%, i 3 euro diventano 3,66 euro. Giusto, certo, per chiarire un po' la situazione.
0: Per non farci mancare nulla, soprattutto.
2: Formalmente il debitore è la piattaforma o il venditore, non il consumatore.
0: Sì.
2: Nella pratica il costo verrà quasi certamente trasferito sul prezzo finale o sulle spese di spedizione.
0: Vabbè, sì, per forza.
2: Sarebbe tu a pagare.
0: Certo. Ti tolgo questo pelucchio che c'hai qui.
2: Ti ringrazio.
0: Quello del cane dei miei genitori.
2: Sì, chi se ne frega.
0: Ecco.
2: Non è finita qui. Il governo italiano aveva introdotto una tassa aggiuntiva di 2 euro sospesa fino al 1 ottobre 2026 per evitare la sovrapposizione con il dazio europeo.
0: Ok.
2: Chissà, forse dal 1 ottobre paghiamo 5 euro.
0: Ma può darsi, perché pagare così poco?
2: A novembre arriverà anche una commissione di gestione doganale europea, il cui importo non è stato ancora fissato, ma potrebbe aggiungere altri 2 euro.
0: Sì, mettiamoci pure una rata sull'aria che respiriamo mentre facciamo l'ordine e siamo a posto.
2: Gli italiani potrebbero quindi trovarsi a pagare fino a 7 euro per ogni spedizione entro fine anno. Una cifra superiore al prezzo di molti prodotti.
0: Di acquisti, certo, di molti acquisti.
2: Ho fatto un affare, ho trovato la maglia a 5 euro, poi ci ho messo 7 euro di dazi, 18 di spedizioni. Complimenti.
0: Mamma mia, aiuto.
2: Il dazio temporaneo resterà in vigore fino al 1 luglio 2028, quando entrerà in funzione il nuovo sistema doganale Euronen, che è un'altra cosa ancora.
0: Ma vabbè, comunque piovono notizie interessanti e poco confortanti, però andiamo sul lato un po' più easy della notizia.
2: Basta pensare a tutti questi dazi, veramente.
0: Pensiamo ad altro.
2: Parliamo proprio degli acquisti fatti online.
0: Sì, per capire se voi avete tabù rispetto agli acquisti online, perché non tutti comprano tutto.
2: Ecco, riuscite, amici, a comprare tutto online? Oppure c'è qualcosa che non comprereste mai e poi mai sul web?
0: Perché dovete,
2: per un altro.
0: Sì, dovete toccare con mano, dovete misurarla, provarla, quella cosa lì, dovete vederla dal vivo. Quindi avete dei tabù rispetto agli acquisti online oppure comprate tutto? Io già mi cavio, perché al momento non ho tabù, ma li avevo. In passato le scarpe. Le scarpe erano cavillo.
2: Anche perché lì devi misurarle, devi sentirle proprio per camminarci su, quindi.
0: Anche perché poi in passato il mio piede era in continua evoluzione, ma ormai la taglia quella è, cioè nel senso.
2: Non si evolve.
0: No, nel senso, quella è la misura, bene o male, non sbaglio.
2: Sì.
0: so poi, ormai ho anche maturato, no, al di là di questo, proprio i modelli a occhio, so quale mi può piacere e tra virgolette star bene rispetto al mio modo di vestire, di vivere.
2: I modelli, quando parli di modelli non parli di me.
0: No, no, assolutamente. Quindi io ti dico, avevo il tabù delle scarpe ma l'ho superato.
2: Diteci la vostra, riuscite a comprare tutto, tutto, tutto online, oppure c'è qualcosa che non comprereste mai e poi mai sul web? Diteci anche perché. 342 00 00 100, ci svelate se ne avete i vostri tabù.
0: Sì, aspettiamo tanti messaggini, vocali WhatsApp, messaggini di testo. Adesso un bel pezzo.
2: Scenderò?
0: No, no, no, no, no, si sale, qua si sale sempre. Nella pochezza, ma si sale. Daniele Silvestri, Salirò. Salirò.

0: Rai ancora si chiede dov'è il suo marito. Anzi, no, lo conferma. Dov'è? Dov'è mio marito? Perché ridi? Perché ride quest'uomo? Io davvero non riesco a concepirla perché, questa cosa.
1: Perché allora, cosa ho fatto? Ho chiesto a Martin, gli ho mandato un messaggio.
0: Se aveva da cambiare.
1: Chiesto, ma mi puoi cambiare una 20 euro? Me lo sono ritrovato qua.
2: Scusa, ma rispondimi sì o no, che cacchio viene a fare qua dentro?
0: Non fa ridere mai questa cosa.
2: No, fa ridere perché si è presentato.
0: Siamo partiti alla notizia dei dazi, perché ci saranno i dazi sugli acquisti fatti online, sì, che vengono provengono da fuori dell'Unione Europea, della UE.
2: Oui,
0: esatto. E vi stiamo chiedendo, amici, riuscite a comprare proprio tutto online, o c'è qualcosa che sul web non vi sentite sicuri o non volete comprare per un qualche motivo?
2: Esatto.
0: E non comprereste mai. Mm-mm. Ascoltiamo i vostri messaggi.
2: Vai.
3: Buonasera, amici.
2: Buonasera.
3: Cesare BRT.
0: Ciao Cesare.
3: Meno male che mi si dazza. Magari va calmato un po' a cattare roba. C'è stata cerenza.
2: Però se si compra molto.
0: C'è anche il rovescio della medaglia. Se poi nessuno compra.
2: Nessuno, è difficile.
0: Con i dazi, sono dazi.
2: Ma qualcosa potrà essere limitata, ma comprare si comprerà sempre.
0: Poi si lavora troppo poco, vedi?
2: Chissà.
0: Ci vuole la via di mezzo come sempre. Mm-hmm. Sì.
4: Il commercio online è la morte del commercio.
2: Parole forti.
4: È la morte commercio, il commercio online. Una volta esistevano i mercatini, esisteva il mercato, si scendeva.
2: Molto carina.
4: A fare le compere dentro ai negozi. La bellezza di toccare le cose, di misurarle, che non va bene e poi le vai a cambiare. Oggi l'online ha distrutto i commercianti. È la fine del commercio.
2: Allora, guarda, io da grande nostalgico quale sono, ti dico che hai ragione, perché molte cose sono quelle immagini belle di un tempo che in parte c'è ancora, chiaramente.
0: Sì,
2: anzi,
0: sì,
2: noi difendiamo
0: sì,
2: sempre anche i negozi fisici. Però è anche vero che ci sono alcune volte delle comodità che sono necessarie. Non sempre tu hai tempo di andare a fare l'acquisto da qualche parte.
0: Oh, magari.
2: Secondo me il giusto è fare un po' fisicamente, un po' online, così uno riesce a compensare.
0: È anche più facile per l'utente finale trovare, non lo so, delle offerte. Devo andare al negozio, devo sapere che lì ci sono delle offerte. Online forse è più facile.
2: C'è anche da dire che spesso i negozi non hanno proprio quello che tu stai cercando.
0: Molte
2: volte.
0: Tutto, certo.
2: E quindi, insomma, bisogna saper bilanciare, perché io sono sempre pro i negozi fisici, però quando c'è la possibilità di ottimizzare un po' i tempi e avere tutto, diciamo, sotto controllo, anche online va bene.
5: Yeah. Amici,
2: Harry.
5: Online non compro niente.
2: Nulla, però, tabù totale.
5: Non mi piace. Okay. Il semplice motivo, perché mi piace avere a che fare con le commesse.
2: Devi fare gli inciuci, devi fare.
5: Toccare. Dare provare più di una cosa. Questo è il motivo.
2: Deve fare gli inciuci.
0: Deve magari anche cantare qualcosa alle commesse.
2: Ma può dare, ma secondo me più è una cosa di
0: inciucio, però ogni
2: gossipara.
0: Sono Teresa, canto Massimo Ranieri, mi vuoi al tuo evento. Certo.
2: Amici, riuscite a comprare tutto online o c'è qualcosa che non comprereste mai e poi mai sul web? Insomma, quell'oggetto, quelle cose che dovete per forza vedere, toccare o provare di persona. Diteci se avete un tabù riguardo gli acquisti online o se comprate tutto al 342 00 00 100. If you

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E l'infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: America.
1: Safe, safe, safe. Io lo pronuncio in tutti i modi che lui ha detto vanno bene. Quindi li dico tutti per non sbagliare mai.
2: Pure tu ti potevi chiamare Sandro e io sapevo che era Sandro.
1: In effetti, buona domenica qui su Kiss Kiss Napoli, anche se oggi è giovedì, quindi buon giovedì a tutti. Amici, riuscite a comprare tutto online o c'è qualcosa che per voi è un tabù?
3: È giovedì.
1: È giovedì oggi. Tra poco è giovedì. Ascoltiamo un po', dai.
4: Buonasera amici.
1: Ciao.
4: Da
2: allora,
4: io onestamente prima avevo più qualche problema ad acquistare online, diciamo, perché ho una corporatura abbastanza grande, anche particolare, quindi mi piace provarle le cose. Mentre piano piano poi col tempo mi è passata questa cosa, però l'unica cosa che non ho mai comprato e mai comprerò online è il cibo o bevande in generale. Ragazzi, non mi fiderò mai. Non so onestamente da dove provengono, da quanto tempo ce l'hanno e tutte queste cose qua.
2: Chiaramente non sta parlando di ordinazioni al ristorante.
1: No.
2: È comprare online.
1: Sì.
2: L'uovo di Pasqua, per intendere.
1: Ma si era capito.
5: Buonasera, Succiello e Martello.
1: Ciao.
5: Da Pompigliano.
1: Ciao.
5: Ragazzi, io compro assolutamente tutto, dall'abbigliamento all'elettrodomestici, tutto online.
1: Sì.
5: Perché i prezzi, se ci sai fare, che ci sono online, non li trovi da nessuna parte.
2: Sì, ma non è sempre così, nel senso che se ti vai a fare un giro nei negozi ogni tanto trovi anche dei prezzi migliori.
1: Devi saper cercare sia online
2: sia
1: che nel
2: negozio fisico, chiaramente.
6: Amici, buonasera.
1: Ciao.
6: Ragazzi, è vero, purtroppo i negozi fisici alle volte non hanno
2: tutto
6: quello che ti serve e purtroppo andiamo nei confronti del merchandising online. In più c'è anche da dire che alle volte l'online ha degli sconti che il negozio purtroppo di cose non riesce a fare, ma perché è una concorrenza impari. Secondo me ci vorrebbe un po' di regolamentazione da parte di un organo superiore.
1: Sai qual è una grande arma che il negozio fisico può avere rispetto all'online? La gentilezza delle persone.
2: Sì.
1: Cioè, se tu vai
2: nel
1: negozio e la persona che trovi, commessa,
2: ti aiuta, gentile,
1: si dimostra gentile, ti fa venire voglia di riandarci.
2: Sì, sono trovato molto bene, mi ha aiutato tanto quella persona.
1: Invece a volte trovi persone prendere a testate.
2: Non sempre.
1: No, detto a volte, quindi a maggior ragione un motivo in più.
2: Ci sono gli scazzatielli.
1: No, perciò ti dico un motivo in più per fare della gentilezza una cosa un po' più all'ordine del giorno.
2: Certo, un'arma che
1: non guasterebbe.
7: Io rispondo tramite voi all'amichio di prima.
2: Sì.
7: Qua ha detto che l'amichio. I negozi online sono la morte del commercio. Vero, ha ragione. Mio nonno negli ultimi anni faceva il venditore ambulante. Negli ultimi anni di lavoro se l'è visto veramente brutto. Però voglio la comodità. Lo piglio, tu provo, ti arriva a casa, meraviglia. Poi andava fuori, pa, ma in 6 mesi sette a posto, figli, fioresti.
2: C'è anche l'orario.
7: Senza sentimenti. E mai fatica con l'underuse up. Venga lì, manca guardando specchio.
1: No, ma infatti.
7: Oh, mamma fa.
2: C'è una mancanza di tempo ulteriore in questa società.
1: Sempre di fretta.
2: Si corre di più. E poi il fatto delle offerte, secondo me, online è più facile che ti arrivi quell'offerta nello specifico. Soprattutto oggi che ci sono sui nostri smartphone i cookie attivi.
1: Che sanno tutto.
2: Quando cerchi quella cosa ti dicono che questa cosa è in offerta lì.
1: Sì.
2: Magari il negozio fisico ha più difficoltà. Magari il cookie ti dice vai a quel negozio lì.
1: No, certo, c'è anche da dire che è ovvio che anche l'andare a fare un giro, a fare un po' di shopping, diciamo così.
2: Devi avere il tempo,
1: però è anche un passatempo.
2: Certo.
1: Cioè, comunque fa bene anche per stare senza i soliti pensieri, la solita fretta che uno ha tutti i giorni. Insomma, il discorso poi si apre a tante parentesi. Amiche, riuscite a comprare tutto online? Questo vi stiamo chiedendo. Oppure c'è qualcosa che non comprereste mai e poi mai sul web? C'è qualche tabù in questo
2: merito,
1: senso?
2: Sì.
1: 342 00 00 100.

0: La novità di Emma con Fabri Fibra, detto Danellino Fabi Fibba.
1: Bella raga,
0: lui non mette le R, cioè un...
2: ti leggo qualche messaggio rispetto all'argomento
0: Fabi Fibba,
2: acquisti online. Emanuele dice: io capisco che i negozianti hanno perso eccetera, ma vogliamo parlare dei prezzi? Attenzione, potrebbe innalzarsi una grande polemica.
0: Attenzione, qui andiamo con calma.
2: Io sono un DJ, adesso solo per hobby. E prima per comprare delle attrezzature ci volevano i polmoni. Anche perché su Napoli erano 2-3 negozi per DJ. Okay. Oggi ho preso un mixer nel Black Friday a 200 euro, che una volta ci voleva il vecchio milione, quindi che costava un bel po' in più. Insomma, quindi grazie all'online molte attrezzature anche specifiche le trovi a minor prezzo, perché c'è talmente tanta scelta che riesci a
0: più concorrenziale
2: e riesci a vedere dove puoi risparmiare più che altro. Vediamo Daniela: online non comprerei mai indumenti che non ho già misurato in negozio.
0: Ok.
2: Quindi magari lei va in negozio, se li misura e poi li ordina.
1: Ma non si fa così.
2: Eh no, però così sembra di aver detto. Poi io mi trovo bene con l'online, anche per le modalità di pagamento, ci dice Vincenzo. Ad esempio, quando riesce anche a rateizzare,
0: certo,
2: i pagamenti.
0: Certo, si possono rateizzare, sì, chiaramente. Sì, sì. Io, per esempio, non riesco a comprare la tecnologia, per esempio, computer, televisori, roba grande.
2: Sì?
0: C'ho l'ansia.
2: Perché quest'ansia?
0: So che quando la portano
2: si scassa.
0: Si scassa.
2: Ma è una minchiata questa.
0: Cioè, lo so, c'ho la fobia. C'ho
2: ma
0: la
2: ci
0: fobia.
2: Sarà coperto comunque da assicurazioni nel trasporto.
0: Ma tu hai capito che palle poi deve fare?
2: Ho capito, però vabbè, dai.
0: Posso avere un'ansia? Posso?
2: Sì,
0: posso?
2: Prego, prego. Si crogioli nella sua ansia, signor Mario. Ascoltiamo qualche vocale.
0: Ascoltiamo.
3: Amici, buonasera. Allora, guardate, in realtà online tanto le scarpe, perché a parte perché
0: le compri?
3: È la prima cosa.
2: Ah, ne compri.
3: Ma poi
2: però,
3: io ho un 48 di numero, nei negozi non trovo mai una minchia. E allora 48. Online tutta la vita. Le
2: quindi
3: scarpe,
2: le scarpe non sono un tabù, le compro online. Non era l'articolo tabù.
0: Però lui dice: ho un numero di scarpe importante che di solito nei negozi faccio fatica a trovare, lì vai diretto, come abbiamo detto, c'è più scelta, scrivi.
2: Vai comodo.
0: Mi servono scarpe 48.
2: Sì.
0: quello che ti esce, quello
2: certo. Certamente.
4: Amici, ho sentito l'ascoltatore prima che ha detto che compra le cose, poi fa il reso se non gli vanno bene. Invece c'è una cosa che odio, è fare il reso.
2: Io
4: non compro l'abbigliamento per questo motivo. Comprerei tutto online, tutto, perché anche se ho un corriere che arriva sotto da me, che quando viene a consegnare la roba la lancia dal furgone.
2: Come la lancia?
0: Addirittura.
4: Però, cioè, io comprerei tutto online, ma l'abbigliamento non lo compro online. Perché se c'è una cosa che non sopporto è dover fare il reso.
2: Ma lo sai che pure io
4: vado nel negozio dove la posso misurare la cosa, dove la tocco con mano e vedo. Roba di elettronica, queste cose qua, sicuramente tutto online.
2: Ok.
0: Ma vedi, la differenza. Completamente opposto mio, praticamente.
2: No, però,
0: anche se è il corriere che tipo la televisione
2: gliela lancia, sì.
0: Io però non credo poi siano così, cioè lo leggono.
2: No, infatti. Io dicevo, sono d'accordo sul fatto che pure io mi scoccio di fare il reso, così come mi scoccio che quando ti fanno un regalo di cos'è te lo cambi. A me se va anche giusto, oppure non lo cambio.
0: A meno che non ti regalano una cosa per un'altra.
2: Infatti, per il compleanno che ho festeggiato, ho avuto diversi costumi quest'anno, tra cui uno che mi va bene, forse troppo giusto. Se avessi avuto la possibilità di cambiarlo all'istante l'avrei fatto, però mettiti, vai, valla a cambiare, mi va bene.
0: Chissà dove l'hanno
2: si
0: comprato.
2: Si vede un po' di più il pacco, va bene lo stesso.
0: Ma in che senso?
2: No, il pacco regalo.
0: Ah, il pacco regalo, cioè.
2: Va bene lo stesso. Dai che tra poco c'è il rafficone.
0: Amici, riuscite a comprare proprio tutto online, o c'è qualcosa che per un motivo o per un altro non comprereste mai sul web? Diteci poi cosa, quell'oggetto che dovete per forza vedere, toccare, provare di persona e quindi non acquistate online. 342 00 00100.

0: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
1: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Furla, Adidas e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
2: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ora, perché ormai emerge sempre di più la differenza tra negozio fisico e shop online.
1: Emerge, o come direbbe il nostro Alessandro Siani, emergellina.
0: Giusto. È vero, Frataman. Hai ragione. Nellino subito in calza. Non era il momento, è stata improvvisata così.
1: Una gag.
0: Una gag, una simpatica gag. Amici, vogliamo sapere se c'è qualche oggetto, qualche tabù che avete rispetto all'acquistare online, quindi quelle cose che non riuscite a comprare online perché le dovete provare, le dovete vedere, le dovete toccare con mano. Ascoltiamo un pochettino.
2: Ragazzi, buonasera.
0: Ciao.
2: No, io non ho nessun tipo di problema, diciamo, compro tutto online.
1: Ok.
2: Tranne che se per esempio voglio comprare un grattacielo o un'astronave, preferisco da vicino,
1: certo,
2: magari per la spedizione.
1: È complicato.
2: È un po' un problema.
1: Certo. Mm-mm.
0: Fai degli acquisti curiosi comunque, te lo posso dire. Ascoltiamo.
1: Voglio vedere quanto stanno le astronave.
3: Buon pomeriggio, amici. Io penso che il cerchio ormai si sta chiudendo, in quanto questi qua non ci fanno scendere più da casa. Perché visto che si può fare tutto online,
1: Però ci sono...
3: prima se dovevi comprare un pantalone, un paio di scarpe, qualsiasi cosa, tu andavi al negozio. Adesso si compra online, quindi da casa puoi prenotare e te lo portano fino a casa.
1: Sì.
3: Prima pure in banca tu dovevi andare tu in banca per fare qualsiasi operazione, adesso lo puoi fare online.
0: Quindi
3: vuol dire che ci vogliono proprio chiudere in casa.
0: Ma ci vogliono, ma chi?
3: Cerco di chiudere.
1: Ma chi?
0: Ma cosa? Ma che è sta dietrologia? Io so, come prima ho detto,
1: se la vuoi fare in banca la cosa, vai in banca.
0: Io
1: la
0: devo
1: fai.
0: Dire sempre la mia. Queste dietrologie, questi complotti, io non ci credo.
1: È un complotto.
0: Semplicemente, ad esempio, guarda, mette proprio ieri abbiamo pagato un bollettino.
1: Sì.
0: Ma chi ci andava un attimo alla posta dove dovevamo andare a pagare il bollettino? Abbiamo pagato dal divano. Non è perché i poteri forti non ci fanno uscire, è perché io mi scocciavo di andare.
1: Sono io il mio potere forte.
0: Esatto, sì, dai.
1: Mi scoccio di uscire.
4: Ciao amici, sono Ricco da Cercola. Da io online non compro proprio niente.
1: Okay.
4: Ogni volta che voglio comprare qualcosa penso sempre a quella canzone.
0: Qual è?
4: Online no, oh no.
0: Ah, online no.
4: Online no.
0: Tutta? Guarda, c'è troppo tempo, se no quest'ora doveva chiudersi con questo tuo messaggio. Però abbiamo ancora tempo, abbiamo ancora messaggi,
1: ragazzi,
0: da ascoltare.
1: Online no, secondo me.
0: Parodia del secolo.
1: Secondo me vince.
0: Sì.
1: Complimenti davvero.
0: Bravo, bravo davvero, sì.
1: Complimenti davvero. Ascoltiamo.
4: Scappa 48, che sei un dinosauro.
0: Ma te fa capire, frata, ma.
1: Magari c'ha tutto in proporzione. Scusa.
0: Può darsi.
5: Buongiorno, amici.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
5: Online compro spesso.
1: Ok.
5: Mi trovo abbastanza bene.
1: Sì.
5: Il signor Amazon lo amo.
1: Lo salutiamo.
5: Okay.
1: Lo Amazon.
5: Ho avuto un problema con un fornetto e io allo scadere quasi dei 2 anni ho chiamato Amazon. E mi ha fatto il rimborso
1: per la garanzia
5: praticamente dei soldi che avevo speso quasi 2 anni prima.
0: Ok.
5: Inoltre ho comprato sempre su Amazon
1: delle
5: casse per lo stereo, le ho rateizzate.
0: Sì.
5: E sono spettacolari.
1: Ti sei trovata
5: il problema
1: bene.
5: Che mi hanno mandato una cassa di un colore, una cassa di un colore. Ho contattato il rivenditore che subito mi ha fatto il cambio.
0: Ok, dai.
5: Senza problemi.
1: Bene,
5: veramente
1: bene.
5: Senza problemi.
0: Vedi, un'esperienza felice.
5: Ho comprato dei sandali di una nota marca tedesca.
1: È un sandalo.
5: Senza problemi.
0: Hai avuto sempre esperienze felici,
1: bene.
0: Dai.
1: Ma meno male, cioè, quando ti trovi bene dici perché devo cambiare.
0: Sì.
1: Mi trovo bene, giusto.
6: Amici, Sandler. Il discorso è troppo lungo.
0: È molto lungo,
6: online,
0: certo.
6: Non online, però c'è da dire una cosa.
0: Dilla.
6: Molte cose,
0: dilla.
6: Pezzi di ricambio, accessori.
1: Cose specifiche.
6: Per chi non abita in grandi centri, sono difficili da recuperare.
1: Okay.
6: E se poi hai la possibilità di comprarne anche a prezzo più basso rispetto al magazzino di turno che lo tiene a 3 volte tanto, è normale che vincerò l'anno ed arriva pure a casa.
0: Sì.
6: Ho trovato pezzi per il bus R100 di quando tenevo 16 anni di cambi che non si trovavano
0: più
1: in commercio,
6: nei magazzini, solo online, nuovi, e li ho pagati 4 spiccioli su siti specifici.
0: Ok.
6: Quindi una, non è concorrenza, è saper cercare il prodotto che non si trova nel negozio.
1: E saper cercare sta anche nel saperlo cercare anche nei negozi.
0: Sì, ci ha detto anche l'amico da Cercola.
1: Io non avrei parole, ma ci sono dei messaggi vocali.
7: Ciao Michi, buonasera, scematore.
1: Scematore,
7: volevo condividere anche io la mia esperienza. Io
1: prego.
7: Sono abituato a comprare solo nei negozi online,
1: sì.
7: Mentre io nel negozio fisico compro solo le cose per la palestra.
1: Perché palestra, è fisico, fisico. Certo. Scematore, possiamo scematore, chiuderla così.
0: Scematore informissima, amici.
1: Perché va alla palestra?
0: Eh no, certo. In questa prima
1: non
0: ora
1: non riusciamo da queste minchiate.
0: Si è acceso un bel dibattito nonostante le freddure che non possono mai mancare, ma tra pochissimo ci sarà un grande giochedì.
1: Cos'è che lo rende grande?
0: Il fatto che lo conduciamo noi. Quindi tra poco giochedì, riscaldate i motori, 0815466873. Vogliamo tante telefonate perché si gioca alla grande come sempre.
1: Giochedì.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ari, ciao a tutti, siamo sempre noi,
2: i vostri giocherelloni, amici del cuore.
1: Vero,
2: Mario, pronti per ripartire insieme per questo quintultimo giochedì della quarta stagione.
1: Esatto, perché oggi giovedì 2 luglio 2026 continua inesorabile quest'ultimo mese di questa quarta stagione, ma ovviamente
2: questa splendida trasmissione
1: meravigliosa, fantastica, e quindi gli appuntamenti vanno onorati, celebrati e soprattutto partecipati. Quindi 081 546

0: scritto ultimamente.
1: Sempre con pianto.
0: Anzi, ci chiamò proprio.
1: Compianto, ormai è compianto. Fa quella sigla che ha realizzato ormai 4 anni or sono. Mamma questa mia. Sigla.
0: Questa sigla ormai iconica. Vogliamo sapere, caro Mario, di cosa si tratta oggi il giochedì.
1: Torna il nostro Senti chi vi parla. Quindi dovrete indovinare chi si nasconde dietro la voce misteriosa che vi faremo ascoltare.
0: Esatto.
1: Ovviamente è un VIP, un personaggio famoso del mondo dello spettacolo. E quindi potete
0: potete partecipare, potete. Non dire troppe cose.
1: Non lo voglio dire.
0: No, piano piano Mario poi vi darà degli indizi, ma cominciamo con le telefonate. Chi c'è? Linea diretta apertissima. Forza, venghino signori, venghino. 081-546-6873. Il giochedì ha aperto le sue porte. VIP misterioso da indovinare. Vi faremo ascoltare la voce. Dovete prenotarvi, se no non vale. Qualcuno ci scrive, non ce ne frega la mazza di WhatsApp. Dovete solo chiamare adesso. Funziona con le telefonate. Che insomma, abbiamo la linea diretta che si è rimbambita. Ok, pronto. Pronto.
2: Pronto?
0: Chi è?
1: Pronto?
2: Già beccato, che fortuna.
0: Chi sei, come ti chiami?
2: Mariano.
0: Ciao Mariano, ma è la prima volta che partecipi al giochedì?
2: Vi ascolto tutti i santissimi giorni, è la prima volta che vi becco.
1: Vedi, ogni tanto c'è bisogno.
0: Però posso dire che a me piace avere anche nuovi concorrenti.
1: Sì,
0: a me piace.
1: Mariano, ti faremo ascoltare la voce di questo VIP misterioso. E tu ci dovrai dire a chi appartiene.
0: Esatto, però sei il primo, la puoi ascoltare due volte se ce lo chiedi, ovviamente. Quindi questo è il primo ascolto.
1: Prego!
3: Eccolo, il diavoletto, sì, sono sempre stato un diavoletto, come potete vedere da questa foto.
1: Un diavoletto.
0: Diavoletto.
1: Se vuoi la puoi riascoltare.
2: Inutilmente, ma la voglio ascoltare.
0: Ok, riascoltiamo.
3: Eccolo, il diavoletto, sì, sono sempre stato un diavoletto, come potete vedere da questa foto.
2: Benigni.
0: Mariano, come fai a confondere la mia voce con quella di quest'uomo?
1: No, Mariano, no. non era
0: Benigni. Ti abbracciamo.
1: Ciao Mariano. Chiamaci più spesso.
0: Ciao. Pronto?
4: Non ero io, Sosuai.
0: Pronto? C'è un eco incredibile. Abbassa la radio, parla solo dal telefono.
2: Sì, amici.
0: Come ti chiami?
2: Roberto.
1: Ciao Roberto, allora ti facciamo riascoltare la voce del VIP misterioso e poi per te un primo indizio.
3: Vai. Eccolo, il diavoletto, sì, sono sempre stato un diavoletto, come potete vedere da questa foto.
1: Allora, forse si evince anche qualcosa dalla cadenza,
0: sì.
1: Ma ve lo confermo, è un conduttore di Roma.
2: Filippo Biciglia.
0: Bravo, sì! Incredibile! Ricorda il nome, come me ne sono scordato. Come ti chiami?
1: Roberto.
0: Sai...
2: Non guardo nemmeno il programma che fa, però comunque la sua voce.
1: Ammazza, complimenti, non era facile.
0: Roberto, ora però cominciano le nostre domande. Tu lo sai che quando una persona si aggiudica il giochedì, poi c'è gloria da cantare, no?
2: Certo.
0: Ok, però, visto che lui adesso è sulla cresta dell'onda per Temptation Island, dobbiamo indagare. Tu sei fidanzato, sposato?
2: Sposato.
0: Sei sposato, ok. Facciamo finta che tu e tua moglie, come si chiama?
2: Ilaria.
0: Doveste andare a Temptation Island e tu ti ritroveresti ti dovessi ritrovare nel villaggio con le tentatrici.
2: Sì.
1: Come andrebbe?
0: Il matrimonio rimarrebbe salvo?
2: Allora, la verità, ragazzi,
1: sì.
2: Io penso che
1: quando siamo già...
2: Se di base comunque ci sta che comunque l'altra persona in entrambi i casi non fa mancare nulla,
1: sì.
2: Puoi uscire tranquillamente dal programma.
1: Ma che bello.
2: Serena. Quando comunque vedi che c'è qualcosa
1: tentenni.
2: Che non va, allora succede di tutto, esci da là distrutto in tutti i sensi.
0: Quindi Robè, non ti fai soggiogare dal richiamo della patonza.
2: Esatto. Se già c'hai tutto non crolli.
0: Bravo Robby.
1: Però c'è una cosa.
2: Mancanza, crolli.
1: C'è una cosa che devi fare perché sei il campione.
0: Devi riscuotere il premio e vai con gloria.
2: Gloria, manchi tu nell'aria.
5: pizzeria.
0: Bravo Roberto!
1: Bravo Roberto, non era facile, soprattutto senza indizi, senza niente, l'hai carpito dalla voce.
0: Sì,
1: complimenti.
0: Mi hai detto che non vede manco in maniera così assidua il programma, quindi è stato bravo.
1: Complimenti Roberto, grazie!
0: Un abbraccio! Ciao, grazie.
1: Però adesso, prima di andare avanti.
0: Calma fa. No, tipo, non mi mette.
1: No, siccome sta per.
0: Oh, ma c'è lui, fra.
1: Tornato.
6: Ho appena visto una cosa.
1: Sì.
6: Il buon Ivano Petagna adesso ha messo il mio brano.
1: Sì.
6: Così prendo i soldi della CIA e di tutto quello che devo prendere.
1: Vuole a questo punto. Può presentarsi da solo.
6: Ti racconto un breve aneddoto.
1: Prego.
6: Sono stato al supermercato stamattina e ho trovato una cosa incresciosa. Tu lo sai, io amo la natura, amo gli esseri viventi, bisogna rispettare l'ambiente. Ho trovato nel reparto dei saponi un pacco di brioche. Perché le persone le prendono e poi invece di posarle nel reparto le posano dove cacchio si trova.
1: A capocchia.
6: A capocchia, bravo, così si dice anche in Italia. E allora io ho fatto I want to tell it to do
1: così.
6: I want to tell you le prezzo di brioche. Le hanno tolte e le hanno riposate dove dovevano stare.
1: Perché?
6: E da lì non sono più the king of pop, ma sono the king of cop. Perché la cop sono io.
1: Ma questo è lo spottone, sì, ormai.
6: Allora
1: si annunci lei, scusi.
6: Allora amici, qui in diretta su
1: conosce anche amici,
6: Kiss Kiss Napoli, Kiss Kiss Naples. Un pezzo bellissimo che ha fatto la storia della musica pop dance. Tutto quello che volete, perché io sono la storia dell'umanità.
1: Provi a fare un po' di karaoke, vai.
6: Senti, vai. Michael Jackson, Black or White, I want to get it, but it's
1: rimanete lì.

0: Bruno Mars! E non è pubblicità occulta, è proprio il suo nome. Oh my soul, qui su Kiss Kiss Napoli.
1: Che pirla!
0: No, si parla di pianeti, no? Anche un po' di satelliti, luna, no?
1: Esatto.
0: Ti piace Nello, la luna?
1: Esatto.
0: Ti piace tanto.
1: Salutiamo l'ex di Nello, per cui lui ancora è devastato sentimentalmente
0: pulsa.
1: Parlando.
0: Ancora pulsa.
1: Ancora pulsa. Ma andiamo avanti, bisogna andare avanti nella vita.
0: Di che cosa parliamo?
1: Mamma mia, ho il vuoto, però ricordo che era proprio divertente l'argomento della seconda ora.
0: Eh sì, come avete potuto vedere dal meteo, insomma, in questi giorni
1: non sempre
0: c'è stato il sole, anzi
1: no, oggi soprattutto.
0: Oggi in quel di Napoli c'è stata una bella scaricata d'acqua.
1: Sì, in realtà tutta la Campania ha vissuto questa pioggia importante.
0: Importante perché?
1: Che era copiosa.
0: Non la pioggia.
1: No, importante. Tanto di cappello alla pioggia. No, importante che era copiosa.
0: Ma altro che tanto di cappello, tanto di ombrello. Perché
1: bella.
0: L'ombrello, che è un oggetto oggi comune, ma nella storia millenaria nasconde dati e statistiche sorprendenti che ne tracciano l'evoluzione socio-economica globale. Cioè, tutto questo per un ombrello.
1: Quanti ragionamenti per un ombrello, mamma mia. Vabbè.
0: Nato oltre 4.000 anni fa nell'antico Egitto, saluta.
1: Yare, svere, umana, besi, du, barabu, babu, la vero, va.
0: No,
1: questo è Natale in India.
0: Ma infatti, che c'entra?
1: Non è Natale sul Nilo.
0: Come simbolo di nobiltà per ripararsi dal sole, da lì ombrello.
1: Eh sì.
0: Ha visto una radicale trasformazione industriale che oggi vede la Cina dominare il mercato mondiale producendo circa, pensate, l'80% di tutti gli ombrelli in circolazione sul pianeta.
1: Ammazza.
0: Eh sì. La sola città cinese di Songxia, nota come la capitale degli ombrelli, fabbrica oltre 500 milioni all'anno.
1: Alla faccia.
0: Impiegando una forza lavoro monumentale per soddisfare chiaramente la domanda, mano da Cina, globale.
1: Di tutti.
0: Dal punto di vista dei consumi, studi di mercato rivelano che una persona media smarrisce tra i 3 e i 5 ombrelli nel corso della propria vita. Io non vado oltre la persona media.
1: No, noi
0: 5, conta la vita.
1: Noi ne abbiamo persi.
0: Io ne ho persi 5 la settimana scorsa.
1: Però non ne perdi più perché poi arrivi al punto che non ne prendi più.
0: Eh sì.
1: Hai capito? Perciò poi diventa un meccanismo automatico.
0: Ecco, rendendo quindi uno degli oggetti più persi in assoluto, soprattutto sui trasporti pubblici.
1: Esatto.
0: Ecco, sì. A Londra, saluta.
1: Hi guys!
0: Ad esempio, l'ufficio oggetti smarriti della metropolitana ne raccoglie oltre 10.000 ogni anno.
1: Mamma mia, sono tantissimi.
0: 10.000, sono tutti, se volete gli ombrelli.
1: Poi lì piove spesso,
0: perciò.
1: Piove spesso, quindi sì.
0: Una recente indagine sui consumi rivela che il 65% degli italiani possiede almeno 3 ombrelli a casa, ma ben il 40% ammette di acquistarne uno di emergenza a basso costo.
1: Emergenza. Che è spagnolo, è Marios.
0: Solitamente tra i 5 e i 10 euro, non appena c'è un temporale previsto, sono compri.
1: Sì, lo trovano in giro.
0: Quante cose sugli ombrelli!
1: Ma questi sono i dati alla Mario! Quelli qua, questi qua sono proprio dati alla Mario.
0: Ma adesso è giunto il momento delle confessioni!
1: Che potrebbe essere anche un grande format dell'anno prossimo, se saremo ancora qui tra voi. Che le confessioni è quando proprio dovete essere sinceri anche nelle cose più stupide.
0: Però dovete essere sinceri, soprattutto oggi.
1: Sì, sì.
0: Amici! L'ombrello che magari oggi avete usato,
1: che è a casa vostra,
0: o che è a casa vostra, però teoricamente se siete usciti e siete in quelli di Napoli avete usato sicuramente l'ombrello.
1: Sì.
0: L'ombrello che possedete ora è davvero vostro? O lo avete fregato da qualche parte? Raccontateci da dove arriva, se l'avete fregato da qualche parte.
1: È tutta la storia annessa e connessa. Io ti dico una cosa. Allora, quello di adesso è della mia ragazza e l'ho trovato nella mia macchina.
0: L'ho trovato.
1: Cioè, nel senso, tu mi hai chiesto oggi, mamma mia, ma porta brutto tempo, abbiamo l'ombrello? Io ho fatto, ma certo che ce l'abbiamo. Ma non perché l'ho portato di proposito, perché sapevo che era in macchina. Ma in passato io ho girato per mesi con un ombrello del Milan. che mi ritrovai in macchina e che per pigrizia non ho mai cambiato.
0: Stava là. Non si sa da dove.
1: Non so da dove sia uscito quell'ombrello. Forse ho fatto del sano fichi fichi con una tifosa del Milan che mi lasciò l'ombrello in
0: Milan
1: macchina.
0: Show.
1: E allora sono rimasto con quest'ombrello.
0: Confessatevi, amici, l'ombrello che possedete ora è davvero vostro o l'avete fregato da qualche parte? Raccontateci pure da dove arriva. 342 00 00 100, vi chiediamo massima sincerità
1: e storie fantastiche.
0: Aspettiamo voi.

0: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
1: Non è estate senza
2: mare, tranquillità,
1: le cene all'aperto,
2: le angurie freschissime
1: e le infradito.
2: Ma la cosa che proprio non può mancare
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tu cosa fai stasera? Noi cosa facciamo stasera? Stasera siamo insieme, andiamo a vedere le tue storie. Cazzarola di ridi, oh.
1: Sta fuori di testa.
2: Saranno anche fatti i miei per quello che...
0: Confessioni! Un forse format, chi lo sa, per adesso è una domanda normale. L'ombrello che possedete ora è davvero vostro o l'avete fregato da qualche parte? Raccontateci da dove viene st'ombrello e la sua affascinante storia.
3: Amici, buonasera, Giovanni Ving.
0: Ciao Ving.
3: L'hai mai fatto caso quando camminate un po' ombre? A un certo punto ha cominciato, voglio esci là in breve, in dessa e tell.
0: Con gli ombrelli.
4: Amici, buonasera, Luigi Macellaio.
0: Ciao.
4: Mi dovete credere, non so quando ombrelli ho, non c'è mai accattato uno. Un po' che si dimentica dalla macelleria, un po' così, Saccio quando la tengo, posso vendere.
0: Ah, giusto, tu avendo un'attività, le persone vengono e se lo scordano proprio lì.
2: Ma con le attività funziona secondo me tanto.
0: Sì, poi cosa diventano tuoi.
2: Arrivi magari con la pioggia, arriva il cliente con la pioggia, non piove più. Rimane lì.
0: Non so perché Nello ha asserito, pensa ai parrucchieri. È un'attività, parrucchieri, macellaio,
2: certo,
0: supermercato.
2: Però il lunedì sono chiusi.
0: Quindi il lunedì non piove.
2: Certo. Vediamo altro.
5: Beh, amici, Sabato.
2: Ciao Sabato.
5: Ragazzi, un bello tazzinismo, ma non io nostro. Ma per il semplice fatto, andiamo dal ginecologo a fare la visita.
2: Sì.
5: E a scelto lo studio, non trovai un ombrello nostro. Detto mia moglie, tu mano, ti hanno fatto un prezzo, non ti preoccupare, quello ti piace a cammino. Non piace niente, anche perché sono qui. Diamo una mazzana, sa per me.
0: Non è che scegli la quale ti piace e ne prendiamo un altro.
2: È diventato un negozio di ombrelli, cos'è?
6: Ciao amici.
2: Ciao.
6: Nando da Bolzano, ragazzi, attualmente l'ombrello che c'ho è piccolino, è tutto rosa e c'ha Frozen sopra.
2: Per banco.
6: L'ombrello di mio figlio.
2: Certo.
0: Magari per fortuna è di tua figlia, non l'hai fregata a qualche altra bambina.
2: Magari dice che è della figlia per dire bello sto ombrello, cioè,
0: è mio,
2: è di mia figlia. Però.
7: Amici, buonasera. Ciao. In realtà l'ombrello personale sta sempre a casa,
0: però sta là.
7: L'ombrello di passaggio quando io trovo un video tutto fatto a lavoro a tu banchiere. Ogni giorno che piove è un ombrello diverso, ma il personale è sempre a casa.
0: Che bello.
2: Quindi, abbiamo capito che esiste una divisione tra ombrello personale e ombrello di passaggio.
0: Sì, quello personale sta a casa perché non deve prendere freddo, non deve prendere acqua.
2: Acqua soprattutto.
0: Invece quello di passaggio lo prendi dove te capita e lo porti in giro.
2: Se no non si chiamava de passaggio.
0: Certamente.
2: Scusa,
8: Buonasera amici.
2: Ciao. Ciao.
8: Ma io più che l'ombrello vorrei sapere chi di là che vendono gli ombrelli con il carrozzino. Ma loro spungono. Che appena fanno due gocce, il mio
0: sono secondo tipo me, le tartarughe ninja.
2: Secondo me controllano, hanno un servizio meteo molto funzionante.
0: Quello della NASA.
2: Della NASA, sì. Esatto. Cioè hanno funzionante, sanno esattamente quando verrà più.
0: Sì, a questo punto per sì. Forza.
9: Allora, oggi c'è sta mia suocera che ogni fine agosto praticamente va a spiaggia, passa di là praticamente vendi gli ombrelli.
2: Sì.
9: La mia suocera puntualmente compra un ombrello, due ombrelli, perché la cervella su sta cominciando praticamente a finire la stagione e bene a giovere.
2: Ok.
9: Noi ci troviamo praticamente a casini in brill e qualcuno di questi capita pure in macchina praticamente.
2: Qualcuno.
9: Sempre sti in brill che ogni amici regala.
0: Avete in più?
9: Come un cazzo praticamente subito una roba bene a giovere, pure a mano.
2: Vedi, allora fa bene.
0: Comunque solo in questo spazio, in questo programma, una domanda del tipo: l'ombrello che possedete ora è davvero il vostro? L'avete fregato da qualche parte? Ci regala momenti immemorabili.
2: Grazie di esistere.
0: Amici, vi amiamo davvero. Continuate a rispondere quindi a questo quesito,
2: dicendoci anche tutta la storia dell'ombrello, da dove arriva, cosa c'è dietro, perché è arrivato nelle vostre mani.
0: Sì, argomentate come già state facendo, quindi fateci capire il racconto che c'è dietro questo ombrello, questi ombrelli a questo punto, ovviamente al 342 00 00 100.
2: Sono belle storie queste.
0: No, sono bellissime, dai. Mi piace
2: la storia della
0: sua.

0: ragazzi, stessa direzione qui su Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario, che vanno nella vostra stessa direzione, ovvero
1: esatto,
0: quello della pochezza.
2: Per forza di cose, questo è un tunnel da cui nessuno può uscire, ma la luce sono sempre i vostri messaggi. Allora ascoltiamo un po' le storie dei vostri ombrelli, vostri tra virgolette,
0: se sono
2: vostri, quello ce lo dovete dire voi. Dai, yeah, ascoltiamo.
3: Amici Tony Bitto, oggi io sono quello fregato, tenevo ombrello ma non lo trovo più.
2: Ma adesso, proprio in questo momento,
0: hanno fregato l'ombrello adesso? Per bacco, tu troverai.
4: Ragazzi, buonasera. Ciao. Io da quando sui famosi siti Ciampusaglio ho comprato dei ganci che si mettono dietro al cofano.
0: Sì.
4: Ho un ombrello comprato 2 anni fa e sta sempre dietro al cofano della macchina. Però quello che c'ho nella borsa da lavoro, dopo alcuni giorni abbandonato fuori lo spogliatoio, ho sentito che mi chiamava ed è diventato mio. Ah. Adesso è felice e contento. La mia borsa da lavoro
2: ti chiamava. È curioso, eh?
0: L'ombrello ti chiama. Scusa un attimo, che fai? Non rispondi.
2: Per forza.
5: Buonasera, amici. Io vorrei fare una domanda: ma se tutti quanti ci rubiamo ombrelli, tutti quanti, ma un primo ombrello, ma chi cala?
2: Da dove nasce? Allora,
5: giusto per sapere,
0: lo abbiamo detto, tutto parte dall'antico Egitto.
2: Esatto, da lì.
0: Quando veniva usato appunto per l'ombra.
2: Poi da lì è cominciato il
0: frega frega
2: di ombrelli. E quindi il primo ombrello è un po' come è nato prima l'uovo o la gallina, è un po' quello il discorso.
0: Egitto che è egiziano. Scusa.
6: Buonasera. Allora ragazzi, io grazie ad un ombrello ho conosciuto la mia compagna. Stavamo in campagna, stava piovendo.
2: Salutiamo.
6: Questa ragazza doveva andare in macchina e praticamente c'è tutta il mio ombrello è una macchina nello vicino. E se ne andò. Qualche giorno dopo lei mi vide a fare una diretta su un social. Mi contattò.
2: Ma
6: all'epoca sono 7 anni che stiamo insieme, ma aspettiamo pure un bebè.
2: Ma che meraviglia, ma che storia! Tutto nato da un ombrello.
0: E gli ombrelli che tu dici sono oggetti normali di uso comune. E intanto vedi che cosa esce dagli ombrelli.
2: Anche gli oggetti ordinari possono creare qualcosa di straordinario.
0: Pensa che c'è chi crea centipedi umani.
2: Ecco il nostro Martin.
0: Beh, vediamo.
2: Dai, aspetta, ti leggo anche qualcosa al volo, perché ci scrive Marco: mentre passeggiavo sono venuto strattonato da qualcuno che mi voleva vendere per forza di cose sto ombrello.
0: Ok.
2: La storia è questa, ecco, perché devo fare una sintesi.
0: Stava passeggiando.
2: Passeggiava e veniva strattonato da questa persona che vendeva l'ombrello.
0: Sì.
2: Poi, pochi giorni dopo, la stessa persona, volendogli vendere fazzoletti e altro, gli diceva: l'ombrello non è buono, prenditi i fazzoletti. Però l'ombrello gliel'aveva venduto lui. Ecco, questa è un po' la storia di Marco, un po'
0: meraviglia.
2: Ritoccata, ma è questa.
0: Tra poco raffigone finale dei vostri messaggi, stiamo parlando di confessioni.
2: Sì,
0: l'ombrello che possedete ora è davvero vostro o l'avete fregato da qualche parte? E ovviamente ci dovete dire dove avete fregato.
2: Eh sì, la storia.
0: Vediamo con i vostri messaggi. We'll be right back.

0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
5: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
6: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: confessioni, diteci la verità. L'ombrello che possedete ora in questo momento è davvero vostro o l'avete fregato da qualche parte? Raccontateci tutta la storia che gira intorno a questo ombrello, perché vogliamo sapere tutto. Ascoltiamo.
1: Buonasera amici, Carlo da Scampia.
0: Ciao.
1: Allora, sono l'unico cretino che ha cattivo ombrello, perché loro si rompono e non capite niente.
0: Quindi tutto parte da te.
1: Io non provo mai ombrello a rovaga vaga.
2: Abbiamo trovato il primo.
1: Il tempo che mi tiro sangue, esco a fare un troppo ombrello. Guarda, non sei soprannaturale. Giosci, quanto ombrello ho comprato?
2: Non vi fregate gli ombrelli.
0: Non ne ha più manco uno.
2: Facciamo un appello, non fregate gli ombrelli. Non si può fare.
0: Buonasera,
3: amici. Io l'ombrello mio lo porto sempre. Se vado in un locale, lo metto a fianco a me la sedia, non lo lascio mai fuori.
0: Okay. No,
3: anche perché quelli che rubano l'ombrello, come l'ascoltatore di prima,
2: amica,
3: che
2: sono lui,
3: l'ombrello di passaggio,
2: sì,
3: per me andrebbero messi a rubo a filazione.
0: Mamma mia, che esagerazione! Sicuramente non si fa, però l'ombrello è risaputo che è un oggetto che passa
2: messo
0: da padrone in padrone.
2: L'80% della popolazione mondiale,
4: amici. Il mio condominio c'era l'usanza dell'ombrello condominiale. Era un ombrello che avanzava da uno dei vecchi che metteva a servizio della
0: l'ombrello
4: comunità.
0: Sospeso.
2: Sì.
4: Comunque il primo mese che sono andato ad abitare hanno trovato a mese sta cosa.
0: Ecco. Appena sei arrivato
4: ho fatto tutti gli ombrelli.
0: Ecco. Ah, quindi tu hai questa colpa.
2: Colpa tua, sono tu.
0: Questa grave colpa.
2: Ma è l'ultimo.
0: Ma è un ultimissimo, sì.
5: Quindi, essendo chi dà un ombrello è nata una storia d'amore, vuol dire che è un love ombrello.
0: Beh, penso che sia il messaggio degno per chiudere questa puntata.
2: Perché l'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati qui su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo e ringraziamo il nostro Nellino detto
2: Ciao.
0: Domani torniamo però.
2: Puntuali, come sempre alle ore 16, amici. È sempre show domani.
0: Ciao a tutti.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. Il forte temporale che sta interessando Napoli e la Campania sta creando numerosi disagi a causa delle forti piogge, del vento. È crollato il palco allestito all'ex base NATO di Bagnoli. Al Vomero invece, in via Luca Giordano, un albero è crollato su un'auto in sosta, mentre in via Iannelli un albero secolare è caduto al centro della carreggiata, bloccando il traffico. Disagi anche nella zona dell'elettorale Flegreo, con allagamenti e guasti alla rete elettrica. La protezione civile della regione Campania ha inoltre diramato una nuova allerta gialla, valida dalla mezzanotte fino alle 24 di domani, per il rischio di allagamenti, frane, caduta massi ed esondazioni su gran parte del territorio regionale. Ancora cronaca, una giovane di 23 anni è morta questa mattina all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverata dopo un delicato intervento chirurgico eseguito il 29 giugno per una patologia congenita dell'apparato digerente. A causa di complicanze post-operatorie, la paziente era stata sottoposta ad un secondo intervento, ma è deceduta poche ore dopo in terapia intensiva. L'azienda ospedaliera ha annunciato l'avvio delle procedure istituzionali, regionali e ministeriali per gli approfondimenti del caso. Cambiamo argomento. Tatuaggi abusivi in un salone da parrucchiere nel centro di Napoli. La Guardia di Finanza ha denunciato due titolari di nazionalità georgiana e pakistana accusati di esercizio abusivo della professione. Secondo le indagini, nel locale venivano eseguiti dei tatuaggi, piercing e trattamenti di medicina estetica senza le necessarie autorizzazioni, utilizzando tra l'altro anche farmaci anestetici e lenitivi scaduti o conservati in modo non corretto. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato circa 2.900 prodotti e attrezzature. Cambiamo argomento. Dopo l'incendio che lo scorso 17 febbraio ha colpito il Teatro San Nazaro, arriva un'intesa per garantire la continuità della stagione teatrale. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, insieme con l'assessora Teresa Amato e ai vertici della mostra d'oltremare del Teatro San Nazaro, ha presentato l'accordo che consentirà alla storica istituzione napoletana di portare in scena la stagione 2026-2027 anche al Teatro Mediterraneo. La soluzione permetterà di salvaguardare attività, imprese e maestranze in attesa del completamento dei lavori di ricostruzione del San Nazaro. La chiusura con lo sport, il calcio ancora attesa in casa Napoli per l'annuncio di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore. Intanto il club azzurro lavora sul mercato con Ghila e Zeballos, al momento obiettivi principali per rinforzare la difesa e attacco, mentre per il ruolo di portiere piace Juan Musso, se dovesse partire Dania Milinkovic-Savic. Bene, per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi e linea al meteo.
7: Kiss Kiss Napoli meteo.
9: Ben ritrovati da Nikos Teodetto di Trapi Meteo, gli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. La tendenza per la giornata di venerdì con l'anticiclone in rinforzo sull'Italia, anche se sulla Campania qualche temporale non mancherà durante il pomeriggio. Mattinate di cielo sereno poco nuvoloso, poi appunto durante le ore pomeridiane sulle aree interne appenniniche e sull'area del Cilento potrebbe. Per la giornata di venerdì con l'anticiclone in rinforzo sull'Italia, anche se sulla Campania qualche temporale non mancherà durante il pomeriggio. Mattinate di cielo sereno poco nuvoloso, poi appunto durante le ore pomeridiane sulle aree interne appenniniche e sull'area del Cilento potrebbe innescarsi qualche breve isolato.

0: Ben ritrovati con 442, torna l'appuntamento con il filo diretto con voi tifosi allo 081 546 6873 con le vostre telefonate in diretta oppure il 342 00 00100 per i vostri WhatsApp, tutti quanti per il protagonista di questo spazio, il nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
1: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
0: Buonasera a te Paolo, ovviamente insieme fino alle ore 19, penultimo appuntamento settimanale, ormai manca poco caro Paolo all'ufficialità di Massimiliano Allegri, qualche piccolo problemino dal punto di vista burocratico ne blocca ancora l'annuncio ufficiale, però sarà lui l'allenatore del Napoli, lo diciamo ormai da un bel po' di tempo. Sarà anche tra l'altro un weekend di lavoro perché De Laurentiis e Massimiliano Allegri potrebbero passare questo weekend insieme. Intanto però, caro Paolo, iniziamo con le telefonate perché abbiamo Gianello al telefono. Ciao Anello.
2: Ciao, senti, io volevo parlare a proposito della ricostruzione che ha fatto Paolo del sistema di gioco del Napoli sulla base delle dichiarazioni di Manna e anche dei nomi. Io però farei un po' più di attenzione ai giocatori che rientrano dai prestiti, perché è vero che alcuni di questi ragazzi erano poi entusiasmato granché, però è possibile che alcuni di questi giocatori che hanno dimostrato di poter giocare comunque in Serie A e che sono comunque prodotti del vivaio potrebbero essere utili perché nella composizione delle liste, cioè perché non fanno parte delle liste, possono entrare come facente parte del vivaio. Quindi uno dei problemi che abbiamo avuto l'anno scorso è stato proprio la rosa un po' ridotta a causa degli infortuni. Cosa ne pensa Paolo di questa possibilità?
1: Ma allora innanzitutto fai un intervento molto serio, molto intelligente e corretto, e solamente che non possiamo ancora approfondirlo adesso, per quello relativo alle liste sto parlando, e hai ragione quando parli di alcuni giocatori che potrebbero essere molto utili per andare a completare le liste. Adesso possiamo dire una cosa, una proprio sicura è che Højlund non è più under. Poi c'è anche Giovane che non è più under, però Giovane non sappiamo se resterà o no. Ecco perché poi entriamo con l'esempio di Giovane, entriamo nell'ampissima lista di giocatori, sia quelli che ci sono, sia quelli che possono arrivare, che dobbiamo andare a valutare bene se sono o non sono under, quando sapremo se saranno o non saranno giocatori del Napoli, perché altrimenti adesso facciamo una bella faticata, qualcuno se vuole la può fare, io sto rimandando un attimo, di fare il lavoro che va fatto da parte nostra, cioè quello lì di capire come si può comporre l'organico attraverso le imposizioni delle liste che ci sono, 17 over, 4 prodotti del vivaio, 4 prodotti del settore giovanile italiano e illimitati under. Adesso il Napoli deve attingere dai limitati under assolutamente, e in questo momento sono un po' pochi gli under, quindi sicuramente in entrata qualche under arriverà. Se non arrivano under in entrata, il tuo discorso è perfetto, che dobbiamo attingere per qualche under da giocatori che rientrano dai prestiti. Però anche qui adesso vado velocissimo, io credo che stiamo parlando di Asa e di Rao, non credo che gli altri che rientrano, sicuramente non lo è Luca, non lo è Lang, mi sa che Marianucci forse ancora under, vedi? Bisogna fare Rafa Marin, non credo sia più under, per esempio, è fuori come età. Quindi bisognerebbe poi fare veramente le pulci all'organico e alle date di nascita di tutti i giocatori. Chiudo questo discorso, se qualcuno lo vuole fare, credo che già sarà informato. Comunque l'indicazione è dal 2004 quest'anno in su, diciamo, cioè nel senso 2004, 2005 e via avanti così, 2006 sono under, dal 1 gennaio 2004 sono under, i giocatori nati entro il 31 dicembre 2023, e quindi 2023 sono sia Højlund che Giovane, tanto per fare due esempi, quest'anno è l'anno che scatta il passaggio da under a over.
0: Senti Paolo, abbiamo subito un'altra telefonata allo 081 546 6873, c'è Davide, ciao Davide.

0: Ciao, buonasera, buonasera Paolo.
1: Ciao, buonasera.
0: L'altro giorno ho avuto modo di parlare con Sasà per chiedere, diciamo, delle delucidazioni su come facesse Allegri la costruzione dal basso. Volevo sapere da te se secondo te è una buona costruzione dal basso quello che fa Allegri, e magari in alternativa, che ne so, a Højlund, come sostituto di Højlund, se dovessero andare via Lukaku e Lucca, se come fantasia, se l'acquisto magari di Vardy potrebbe essere una buona idea.
1: No, Vardy l'ho visto troppo calato, onestamente, e già era così in Inghilterra, è stato confermato tutto sommato dalla sua esperienza italiana, quindi Vardy mi verrebbe da risponderti no, dobbiamo ringiovanire, lasciamo stare veramente. Per quanto riguarda la costruzione dal basso di Allegri, ma sotto pressione non è che la forzi troppo, esempio, non è Fabregas che vuole la costruzione dal basso anche sotto pressione degli avversari. Se non c'è pressione degli avversari, va a costruire, e va a costruire con delle rotazioni che mi piacciono abbastanza, perché fa entrare nei tre difensori, diciamo nei tre che impostano, perché anche quando si gioca a quattro oramai si imposta con tre, e nei tre che impostano non necessariamente vedremo Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno, ma potremmo vedere anche Lobotka, anche De Bruyne o McTominay. Perché dico questo? Perché nel Milan molto spesso nell'iniziazione vedevamo nella costruzione Modric molto molto spesso che si andava a mettere fra i difensori, e vediamo molto spesso anche Rabiot che veniva fra i difensori, quindi fa quelle rotazioni che fa l'Inter, che fa il Milan, che fa l'Atalanta, che fanno tante squadre che giocano a tre e costruiscono a tre, e che il Napoli l'anno scorso non faceva, lo possiamo dire senza giri di parole. Il Napoli vedevamo che i tre che costruivano erano sempre puntualmente i tre difensori.
0: Quindi secondo te ci sarà comunque un passo avanti rispetto all'anno scorso?
1: Ora passo avanti è una passo avanti, non lo so, a me è una soluzione che piace quando entrano i centrocampisti e si alza uno dei due braccetti, si alza, oppure un esterno va a prendere posizione proprio più alta, oppure viene addirittura centrale a centrocampo, se per esempio ci sta Di Lorenzo, è uno che può venire sia alzarsi ed accentrarsi al fianco del play, per esempio in una costruzione 3-2 tranquillamente può venire dentro Di Lorenzo, dentro i centrocampisti, crei un movimento che chiama un po' fuori posizione, porta fuori posizione gli uomini avversari che sono che hanno come riferimento i nostri giocatori. Questo per esempio è un modo di, oltre ad avere più qualità nell'iniziazione con i centrocampisti che hanno ovviamente una sicurezza nel palleggio, una capacità individuale, linee di passaggio migliori a volte dei difensori, cioè anche l'altra buona cosa delle rotazioni nella costruzione è che porti fuori posizione gli avversari, perché loro poi essendo uomo su uomo ti ritrovi con il centrocampista loro che è l'uomo più avanzato per seguire il centrocampista tuo, e ti ritrovi con l'attaccante loro che deve arretrare per seguire il difensore tuo che ha scalato che è andato a occupare lo spazio più avanti. Spero di essere stato chiaro.
2: Direi proprio di sì, caro Paolo. Ti voglio leggere un messaggio di un nostro ascoltatore a proposito degli under, perché ci scriveva Asa, Marianucci, Davino, Rao e Ferrante per lui gli under.
1: Io soprattutto Asa e Marianucci, che Rao io non credo che alla fine resti. Quindi le opzioni potrebbero essere, facciamo una sintesi di tutto quello che stiamo dicendo.
2: Sì.
1: L'opzione potrebbe essere tenere Asa e Marianucci, se fai fatica ad arrivare a 24-25 a causa del numero limitato di under, devi tenere Asa e Marianucci. Se invece nei nuovi acquisti ci saranno degli under, probabilmente sarà inutile fare questa operazione.
2: Tenerli, certo. Andiamo da Ciro allo 081-546-6873. Ciro, benvenuto a 442, ciao.
3: Ciao Paolo, ciao Vincenzo,
2: ciao.
3: È sempre un piacere parlare con voi. Paolo, ho chiamato anche ieri, quindi oggi sarà l'ultima telefonata per questa settimana. Però ti volevo chiedere qualcosa che andava oltre il Napoli, un parere da entrambi, perché è notizia di oggi che praticamente la Premier League in due soli movimenti ha speso la bellezza di quasi 250 milioni di euro per due giocatori, Tonali e Anderson. Il City che l'ha acquistato a 134 milioni dal Nottingham, e Tonali che è passato al Tottenham per
2: 2,34.
1: Fernandez a centrocampo dal West Ham al Tottenham, mi pare pure lui una cifra altissima,
2: 60 se non sbaglio, su altri 60.
3: Esatto, cioè praticamente quanto le squadre italiane forse spenderanno tutte le squadre italiane in questa sessione di mercato. Vi volevo chiedere, ma questa bolla inflazionistica che praticamente la Premier
1: viene parlato del Tottenham, una squadra che chiaramente, ricordiamolo, non farà Champions, non farà niente, si è salvata a stento l'anno scorso.
3: Appunto, perché cioè, stiamo parlando che il calcio italiano alla fine, se non arriviamo in Champions, per esempio il Napoli o altre squadre, non possono fare quasi mercato, perché la Champions gli dà quei 50-60 milioni di fatturato.
1: Stanno proprio sul filo, stanno tutte sul filo, alcune questo filo non lo riescono a... cadono da questo filo, perché la Juventus avrà una multa, la Roma sta lì che non può fare investimenti, quindi veramente la Roma ci è andata in Champions. L'Inter ce li ha i soldi, ma non tiene i soldi per confrontarsi in questo momento, perde giocatori in un duello di mercato con il non con il Chelsea, che mo ci vuole normale in quanto inglese, ma perde giocatori quando il ballottaggio è con il Como, quindi le grandi del calcio italiano sono in difficoltà. E tra un attimo, dopo che hai completato, darò una mia chiave di lettura molto particolare, forse sbagliata, ma la dirò.
3: Io ti do la mia chiave di lettura, cerco di essere breve, anche perché se il calcio italiano non si dà una regolata, se non dà dei paletti o comunque delle idee, linee guida molto chiare, alla fine noi in Italia non riusciremo a competere manco con l'ultima della Premier, che appunto il Tottenham non fa la Champions ma si permette di spendere 116 milioni per Tonali, che sono anche spropositati per me, e alla fine noi il calcio italiano non riusciamo a gestire più, perché abbiamo tante squadre che per anni hanno gestito male le proprie risorse, sono oramai una pianta malata, e però il calcio italiano comunque sostiene ancora, dando la possibilità di iscriversi ai campionati, i diritti TV, eccetera eccetera. Quindi volevo sapere voi cosa ne pensavate e che soluzione potrebbe dare il calcio italiano per rispondere a questa cosa. Un abbraccio e vi ascolto per radio.
1: Secondo me siamo oramai è tardi per fare questo discorso tuo, che è condivisibile. L'esempio è il Napoli. È il Napoli che per tanti anni, il Napoli quando è fallito, vince, non mi ricordo l'anno che era, 2003, non mi ricordo qual è l'anno che è fallito il Napoli, libri contabili in tribunale, quando sono andati?
2: Credo 2003, perché nella stagione 2006 si va in Serie B.
1: 22 anni di Laurentiis, quindi o 2003 o 2004, giusto?
2: Sì, sì.
1: Ora la domanda è, da quanti anni era veramente
2: 2004, fallito il Napoli? 2004.
1: Però in realtà era fallito da 10 anni,
2: da parecchio.
1: Poi
2: diciamo,
1: i libri contabili in tribunale sono stati portati il 2004, però nei fatti era fallito da 10 anni e si arrabattava con le cessioni disperate di tutti i giocatori che emergevano, con salvezze in A e addirittura qualche volta con salvezze in B sul campo, prima della retrocessione a tavolino. Il Napoli ha rischiato di andare in C sul campo, quindi era un fallimento totale, era saltato tutto il banco. Perché? Perché c'era una situazione economica disastrosa. Il Napoli perché ha vinto 2 scudetti? Il Napoli ha vinto 2 scudetti perché è fallito. Ragazzi, le due cose sono collegate. Non c'è niente da fare. De Laurentiis è arrivato sul fallimento, quindi ha trovato una società sì da ristrutturare, da ricostruire da zero, però pulita, senza debiti. Se De Laurentiis o chi per lui subentrava a Naldi prendendosi tutti quei debiti, noi andavamo avanti per altri 10 anni in quel modaccio che ci aveva portato a quei risultati. Quindi a un certo punto bisogna, come ha detto lui, la pianta malata, bisogna intervenire in maniera drastica, Invece noi abbiamo avuto un presidente federale, ma un sistema, ora non vorrei proprio prendermela solo con Gravina, abbiamo avuto un sistema che ha avuto paura di intervenire su Juventus, Milan e Inter, che sono il traino del calcio italiano, e non lo dico io, lo dicono i numeri, hanno l'80%, il 70% dei tifosi sul territorio e nel mondo rispetto alle altre, e quindi è chiaro che chi più tifosi ha, più sono le e la storia, oltre ai tifosi, la storia ovviamente ha portato ad avere tanti tifosi, la storia forte e importante di queste tre società, sono il traino del calcio italiano. Sono andate per diverse ragioni in crisi, anzi prima Inter e Milan sono andate in crisi perché Berlusconi, Moratti hanno mollato e poi tutta una serie di vicissitudini e debiti e società che non si è capito, manco adesso si capisce di chi sono, se la vogliamo mettere così in maniera qualunquistica, però insomma, più o meno non andiamo lontano dalla verità, e la Juventus che invece non ha mai cambiato proprietà, però ha fatto un percorso folle perché non le bastava più vincere in Italia e per confrontarsi con le società su un campionato italiano debole ha fatto degli investimenti da società inglese a un certo punto, ha voluto alzare il tiro, le cose non sono andate bene in Europa e piano piano anche la Juventus è entrata in una situazione economica difficile.
2: Andiamo e di nuovo.
1: Mi chiedo,
2: vai, vai Paolo.
1: Mi chiedo e chiudo, se si aveva il coraggio, io non voglio dire di far retrocedere, di far fallire Juventus, Milan e Inter, ma di bloccare fin quando non rientravano veramente dai debiti per 4-5 anni il mercato a Juventus, Milan e Inter, che avrebbero fatto 4-5 anni da metà classifica. E va bene, dice, ma il campionato italiano perdeva appeal senza Juve, Milan e Inter nelle zone alte della classifica. È vero. Però dopo, quando queste squadre si riprendevano e avevano i conti a posto, ritornavano con la loro forza e quando sono forti sono la spinta all'economia del calcio italiano, perché sono le società che possono andare da quelle più piccole e comprare i calciatori. Noi abbiamo avuto una spinta dalla Juve quando la Juve ci ha portato 90 milioni per Higuain e oggi non riesce a portarci 20-30 per Lobotka, che tanto per fare un esempio. E questo significa che non c'è economia perché non girano i soldi. I soldi chi li fa girare se non quelle tre? E se quelle tre non li possono fare girare, il calcio italiano va in crisi. E non si è avuto questo coraggio di fare 4-5 anni un po' sottotono per poi rilanciarsi veramente. Quindi per provare a stare così sempre con la testa alta, in realtà adesso siamo dove siamo.
2: E aggiungo Paolo che non è che come stanno adesso poi possono fare da traino, quindi a quel punto rotto per rotto.
1: Con le pezze in fronte.
2: Esatto, rotto per rotto almeno un paio d'anni.
1: La Juve va sui giovani e non riesce. Il Milan ora ha fatto queste operazioni, 70 milioni, però vediamo chi resterà, chi andrà via. Insomma, sono tutte quante in difficoltà, ma noi che non siamo in queste difficoltà, per 2 anni di Conte che ha chiesto investimenti molto importanti, oggi dobbiamo fare un mercato che a me piace, però dobbiamo fare un mercato completamente diverso, perché il Napoli non si poteva permettere ogni anno il mercato da 150 e 200 milioni.
2: Ritorniamo sempre allo 081 546 6873, c'è Sergio. Ciao Sergio.
4: Ciao Paolo, buonasera. Ciao. Senti, a proposito di quello che dicevi poc'anzi Paolo, il Napoli non si trova nella situazione del fallimento, gli anni 2000 e tutto quanto, ma come ti dicevo qualche tempo fa, secondo me è stato un po' sbagliato un po' di cose, la colpa io la do al direttore sportivo per come la vedo io, non è in quella situazione del fallimento, ma tu pensa un po', noi abbiamo non so 40-45 calciatori e noi pensiamo di prendere la Bio come il Milan, Gonzalo, no? Secondo me è tutto sbagliato questo, io la vedo così. Anche tu quando parli di il braccetto, mi piace la costruzione col braccetto, che coinvolgimento dei centrocampisti, però non parliamo mai della qualità dei calciatori. Tu lo sai come la pensi. Noi parliamo sempre dei nomi.
1: Stai tranquillo, Sergio, che parleremo quasi solo di questo, perché con Allegri si parla molto solamente dell'aspetto tecnico, l'aspetto tattico Allegri non ama toccarlo, preferisce parlare di prestazioni tecnicamente all'altezza o tecnicamente non all'altezza. Le conferenze stampa di Allegri le posso già fare io se vuoi, oggi pomeriggio, quando il Napoli giocherà bene e andrà tutto bene, dirà mi è piaciuto molto la squadra come ha giocato tecnicamente, quando qualche volta, speriamo mai, la prestazione non sarà positiva, dirà: oggi abbiamo sbagliato molto tecnicamente. Vi posso anticipare in esclusiva le conferenze stampa di Allegri.
4: No, ma non avevo dubbi su questo. No, io dicevo dei danni che sono stati fatti nelle due annate precedenti con Conte, come tu menzionavi prima, parlo su dei danni importanti. Secondo me in Napoli si ritrova con una caterva di calciatori, leggeva addirittura 45 da Chedira a Gonci, c'è un'infinità di calciatori. Il Napoli, se non è bravo, cioè questa è la colpa di Manna. Qua non c'entra Conte, non c'entra il presidente dei Cannabis. Qua Manna ha fatto dei danni inenarrabili, per come vedo io. Rientrare nei ranghi e mettere una squadra.
1: Aspetta un momento, non mi interessa nulla né di Giuntoli né di Manna. Non devo difendere nessuno in particolare, non conosco nessuno, non frequento nessuno, non mi sento con nessuno, ribadiamolo sempre, se no la gente capisce male. Però in una ricostruzione, se oggi noi stiamo facendo un elenco di giocatori che pesano in questo momento sul mercato del Napoli, io ti dirò, Sergio, che mi butto così più o meno ad occhio, che il 15-20% sono acquisti sbagliati di Manna, mentre l'altro 70 sono attribuibili o a Conte o addirittura a Giuntoli, perché quando parliamo di Ngonge piuttosto che di Lindström, piuttosto che di Kajust, piuttosto che non so di chi altro, parliamo ancora di gestioni precedenti, addirittura quella lì senza né Giuntoli né Manna è stata molto negativa, quella stagione come acquisti, sono andati tutti male gli acquisti di quell'anno, e quell'anno il Napoli aveva fatto mercato quasi senza direttore sportivo, poi arrivò in un secondo momento direttamente a Di Maro, direttore sportivo, aiutami a ricordare il cognome, Vince?
4: Senti Paolo,
1: il cognome del direttore sportivo che abbiamo avuto l'anno del decimo posto.
2: Meluso,
4: sì. Poverino, quasi. Senti, ma
1: che non c'entra nulla, è questo.
2: No, ma infatti là le strategie.
4: Fu chiamato come salvatore della patria.
1: Era per ricordare la stagione dove ci sono ancora dei danni pure da quella stagione, e Manna non c'era, era per rispondere.
4: Ma è stato susseguirsi, Paolo, cioè è un errore.
1: Quando Manna si ritrova con una situazione di tanti giocatori che sono costati tanto e non sono stati utilizzati e sono stati bocciati, che deve fare con
4: non
1: questi giocatori?
4: Giovane, non vai a prendere secondo
1: e che
4: me
1: devi fare? Ho capito, la rosa la devi fare, cioè tu allora l'anno scorso bisognava, con Antonio Conte allenatore, poi Manna e De Laurentiis dovevano avere la forza di dire a Antonio Conte: guarda Antonio Conte, noi non ti pigliamo a nessuno, tu adesso sai che fai? Provi a rilanciare Lindström, Ngonge, Khedira, tutti questi acquisti che abbiamo fatto, questi ti diamo. E Antonio Conte se ne andava. E se Antonio Conte se ne andava, il Napoli aveva la preoccupazione che da un lato risparmiava dei soldi, dall'altro lato perdeva dei soldi, perché c'era uno scenario che non rendeva assolutamente impossibile la mancata qualificazione Champions. E alla fine devi trovare un equilibrio fra le cose, perché altrimenti se riusciamo a trovare la strada perfetta dove funziona tutto, grandi risultati sportivi, acquisti tutti quanti indovinati, con le finanze però che vanno controllate, è un mezzo miracolo. Il Napoli, diciamo che alla fine che cosa fa il Napoli? In mezzo a una serie di cose dove ci sono quelle che vanno bene e quelle che vanno male, il Napoli ha come primo obiettivo introitare dalla qualificazione Champions, e ci sta riuscendo quasi sempre, o no Sergio?
4: Va bene così, io penso che io la penso in un certo modo, che nella vita come nel calcio ci vuole anche un po' di fortuna. Affidandoci a De Laurentiis, quella è garantita, secondo me, io la vedo così, cioè un po' filosoficamente lo vedo un po' nato con la camicia, che qualsiasi cosa tocchi la vedo così filosoficamente.
1: Guarda, questa è una piccola, può essere vero, mi fa piacere se è vero, buon per lui, però però io direi che la grande fortuna di De Laurentiis non è essere nato con la camicia. La grande fortuna di De Laurentiis è quella lì di aver avuto l'intuizione di acquistare il Napoli in quel momento. Acquistare il Napoli in quel momento era un affare straordinario, che altre persone che potevano farlo non hanno avuto la capacità di cogliere che era un grande affare. Lui l'ha avuta, che dobbiamo dire? Bravo lui. Ci stanno tanti imprenditori napoletani che non è che gli mancava la possibilità di andare alla fallimentare con 32 milioni come è andato De Laurentiis, se ne tenevano e che ne tenevano di milioni per farlo. E si sono in quei momenti, perché io l'ho raccontata quella fase della storia del Napoli, in quei momenti si sono presentati alla fallimentare, quindi non volevano acquistare il Napoli. C'erano dei gruppi di imprenditori napoletani che volevano acquistare il Napoli, però ti ricordi a quanto sono arrivati loro?
2: È caduto, Sergio, è caduto.
1: Non ti ricordo, oh. Però non so chi si ricorda, me lo ricordo io. Erano arrivati a 7-8 milioni, stavano facendo il tiro e molla fra chi metteva 9, chi metteva 10. È arrivato De Laurentiis, ha capito che non si andava da nessuna parte con 8, con 9 e con 10, perché giustamente con tutti i creditori che ci stavano per soddisfare qualcuno, quelli della fallimentare dicevano: ma così a noi che facciamo? Gli facciamo un regalo, vi diamo i libri, vi diamo il Napoli a 8-9 milioni, è un regalo, sarebbe stato un regalo clamoroso, perché è stato un grande affare spenderne 32 come De Laurentiis, figure 8-9, era l'affare del secolo, ma non è riuscito questo affare del secolo a questi che volevano fare i furbacchioni e speculare, napoletani molti di loro, tifosi del Napoli molti di loro, e invece De Laurentiis ha capito che per fare quella operazione bisogna andare belli diretti con la cifra giusta una mattina e annichilire tutta la concorrenza. Questa è la storia del Napoli, ragazzi, l'ho raccontata fuori al tribunale tutte le mattine e notte pure di notte, state le nottate là fuori ad aspettare al buon Gaucci che usciva e che ci diceva che lui aveva trovato il modo per iscrivere il Napoli alla Serie B, e invece non era vero, perché poi Carrara arrivava e diceva: questo non si può fare.
2: Paolo, noi ci dobbiamo fermare, dobbiamo andare in pubblicità, però torniamo tra poco, state lì.
5: Non è estate senza
6: mare, tranquillità,
5: le cene all'aperto,
6: le angurie freschissime
5: e le infradito?
6: Ma la cosa che proprio non può mancare
5: è il sole!
6: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
5: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
6: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
9: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
8: Non puoi mancare.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
2: E rieccoci qua ancora con 442, le vostre telefonate al nostro Paolo Del Genio allo 081 546 6873. Abbiamo Augusto. Ciao Augusto.
1: Scusami un attimo, chiedo scusa pure.
2: Scusami Augusto, vai Paolo.
1: Volevo aggiungere, per completare questo discorso che è importante, io credo che, almeno è un mio auspicio, ma io credo che succederà, ora non, nessuno me l'ha detto, quindi è una conclusione alla quale arrivo io. Appena si sarà, credo nel giro di un anno o due, costruita una struttura, due forse, tempo di ufficializzare dove incominciare a costruirla, nel giro di due anni il Napoli avrà una struttura sua, un centro sportivo suo. Io credo che contestualmente all'inizio dei lavori, proprio all'inaugurazione, la stagione che verrà inaugurato il nuovo centro sportivo del Napoli, mi auguro anche entro due anni possa avvenire, contestualmente io mi auguro che il Napoli faccia l'Under 23. L'Under 23 può essere una grande svolta poi Mann è bravissimo con la Juve, ha fatto un grande lavoro, ha tirato fuori tanti calciatori che oggi giocano in Serie A, e gioca pure nel Real Madrid, gioca, insomma, Ildiz è un giocatore di primissimo livello, ma ce ne sono tanti che giocano in Serie A. Io credo che l'Under, che hanno dato una mano durante la stagione anche alla Juve, attingendo come l'Atalanta sta iniziando a farlo, quella dell'Inter pure sta tirando fuori, il Milan è andato un po' maluccio perché sono retrocessi in D, però per il resto sono state delle realtà che io penso che a Napoli, con un Under 23 fra giocatori italiani, giocatori campani e giocatori stranieri da poter acquistare liberamente per costruire quest'under 23 possiamo trovare una grande forza anche per la prima squadra. Secondo me è una mossa da fare e credo, poi non l'ho mai sentito da De Laurentiis, questo credo che non sia stato fatto ancora perché non c'è la struttura forse. Questo penso sia stato il motivo.
2: Quello sicuramente, la struttura, quello è poco ma sicuro. Andiamo da Augusto. Ciao Augusto.
11: Ciao a tutti e due, complimenti. Paolo, io a parte il fatto sono d'accordissimo con te, la speranza mia appunto che appena fatto il centro sportivo si possa fare una seconda squadra, l'Under 20 e l'Under 23, farla partecipare.
1: E poi scusa se ti interrompo Augusto, ma io l'Under 20, io sono abbastanza contrario a sta cosa che poi le mettono in Serie C. Mi piace molto più l'idea di fare un campionato quando ne sarà, però per il momento sono costretti a metterle in Serie C perché sennò dove le mettono se under 23?
11: Certo.
1: Ma se riusciamo ad arrivare a 12, non voglio manco parlare di 20, ma se riusciamo ad arrivare a 12 squadre che ce l'hanno l'under 23, per me si facessero un campionato a parte.
11: Sì, sì, giustissimo. Sarebbe anche un serbatoio per la nazionale under 21 e per la nazionale maggiore in prospettiva.
1: Oppure la soluzione però è un diktat dall'alto che obbliga, una federazione obbliga tutte le squadre di Serie A ad averla e quindi ti fai il campionato a 20, esatto. Tale quale, con le stesse, con le 20 under 23 delle tutte le squadre di Serie A.
11: Anche a 16-18, voglio dire, non è detto per forza così.
1: Sì, sì, però se li obbligo vuol dire che ce l'hanno tutti a questo punto ammetti
11: tutti. Esatto. Ora io volevo intervenire su Manna. Io non sono proprio d'accordo con quello che ha detto l'altro, il telespettatore di prima, per carità. Io sulla torre fra Conte e Manna avrei buttato giù Conte 40 volte, perché Manna è un patrimonio da tenere, secondo me. E forse veramente l'ha capito. In prospettiva Manna è un patrimonio, ha ereditato situazioni per l'80%, come giustamente tu hai ricordato, tu non devi difendere nessuno. Però tu hai detto la verità, questa ha ereditato il 70-80% di guai tra virgolette, fatti da altri, da Melluso, da Giuntoli, per carità, che guai ha fatto Manco, come guai ho
1: fatto. Ora, oltre quello che guai, non vorrei dire guai, perché poi hanno fatto, Giuntoli ha fatto pure cose molto buone, però ha ereditato situazioni del passato, questo è poco ma sicuro, adesso ancora ci sono giocatori del passato che il Napoli ha ancora sotto contratto. E poi ha dovuto gestire, oltre a ereditare la situazione del passato, ha dovuto gestire i 2 anni di Conte, che sono 2 anni particolari, che De Laurentiis, con tutta l'amicizia, la stima, la riconoscenza che ha nei confronti di Conte, praticamente ce l'ha detto, diceva lui, con Conte non è che si può fare un percorso lunghissimo, perché se no ci arravoliamo. Ecco.
11: E Lucca e cosa, ma chi ce l'ha portato Conte, il portiere ce l'ha portato Conte, figlio mio, quello è il mio grande rammarico, quindi dare la colpa a Manna, per carità. Per quanto riguarda poi, giustamente tu hai detto una cosa giustissima, per quanto riguarda le liste, sono d'accordo con te, se le liste veramente avessero difficoltà a completarle per gli under 23, no, noi li abbiamo già in casa, un personaggio come un giocatore come Asa, lo stesso Manarucci, da rivalutare. Io qui ho molta fiducia in Allegri, non so, forse, certo, la fiducia va poi comprovata, no? Diciamo dai fatti, come giustamente hai detto tu, però io in questo senso sono d'accordo con te, perché ho grande fiducia nel lavoro psicologico che fa Allegri nello spogliatoio. Allegri, guarda, Allegri nello spogliatoio, a mio parere, è un compagnone, è uno che porta allegria, che porta positivismo e non porta stress, a mio parere. Non so se tu sei d'accordo con me.
2: Grazie Augusto, grazie mille. Okay. Ciao, grazie Augusto. Paolo.
1: Ora dal punto di vista umano, nei rapporti si racconta questo, però io non lo so, quindi io come al solito mi riferisco al calcio che propongono e quindi faccio quello che posso fare, perché le partite le vedo, gli incontri negli spogliatoi non li vedo, poi della Nice fa il film, per ora ha fatto 2 film quando in Napoli ha vinto 2 scudetti, speriamo che li possa fare sempre, perché vuol dire che qualche cosa di bello è successo, e vediamo degli aspetti di quello che succede negli spogliatoi che sinceramente sono una piccolissima parte, no? Perché poi non è il Cervia, no? Quando ci facevano vedere i reality, ci facevano vedere tutto quello che succedeva. Qua è un montaggio di un film dove ci fanno vedere solamente quello che poi vogliono mettere, no, nel, all'interno del film. Io ho vissuto gli spogliatoi, succede di tutto in positivo e in negativo nell'arco di una stagione, succede di tutto, ci sono momenti di tensione, momenti belli, l'importante è stare ai rapporti di fiducia che poi risolvono i momenti di tensione. Però che siano diversi lo dice il modo di giocare più che quello che può succedere all'interno di uno spogliatoio. Il modo di giocare di Conte è un modo di giocare molto coltello fra i denti, molto guerra, molto battaglia, e quindi per ottenere quel tipo di calcio, anche per andare a pressare con quell'intensità, cose che a me piacciono anche, per carità, per fare questo devi tenere tutti sulla corda, devi fare un certo tipo di preparazione, devi fare un certo tipo di lavoro mentale. Invece per quanto riguarda Allegri, che ama molto, ripeto questa frase che poi sentirete molte volte con Allegri, la prestazione a livello tecnico, lui ama, uno che ama molto la parte tecnica, nella fase di non possesso lui è attento ma non è super aggressivo, sono due caratteristiche di calcio che diciamo forse ti danno partite con un'intensità minore, però forse trasmettono uno stress minore. Qual è la strada giusta? Ragazzi, qual è la strada giusta? Quella di Conte, ci è piaciuto o non ci è piaciuto, è stata la strada giusta, direi, no? Perché i risultati sono arrivati, quindi alla fine se invece di fare le pulce, andare a parlare dei minimi dettagli come noi possiamo fare tutti i giorni, però se ci chiedono in 5 secondi devi rispondere come è andata con Conte, ma è andata molto bene, vai, perché siamo arrivati prima e seconda, che devo dire, che è andata male, è andata molto bene. Ora, con modus operandi diverso, speriamo che vada bene ugualmente.
2: Ritorniamo sempre al telefono, c'è Gennaro. Ciao Gennaro, buonasera.
12: Buonasera a voi, complimenti. Ciao Paolo.
1: Grazie.
12: Paolo, io l'ultima volta che ho parlato con te è stato solo 7 anni fa, quando c'era Ancelotti, non so se ti ricordi quella telefonata, è passato un po' di tempo, che dicesti che io ero juventino perché avevate accettato Ancelotti, vabbè, quella è un'altra storia comunque.
1: Veniamo, non ho capito, fammi capire, tu mi stai chiedendo se mi ricordo una telefonata di 7 anni fa.
12: Hai ragione, è passato troppo tempo, però
1: no, perché, un po' diverso. No, perché se me la, fammi capire qualche cosa, perché se me la ricordo mi vado a iscrivere a tutti i quiz presenti, perché vuol dire che tengo una memoria, che sono un fenomeno, mi vado a iscrivere subito ai quiz.
12: Sei un fenomeno lo stesso, anche se non te la ricordo.
1: No, sto scherzando, fammi sentire qual era l'argomento più che il ricordo. Però.
12: L'argomento era, allora, non mi voglio dilungare troppo, perché poi volevo chiedere 2 o 3 cose. Era sì. Che era il primo anno che venne Ancelotti a Napoli, era settembre, inizio settembre, e sì. Chiaramente si saltava il fatto che Ancelotti fosse venuto a Napoli. Io dissi nella mia telefonata che Ancelotti era venuto a Napoli perché non aveva trovato altre offerte migliori rispetto a Napoli. Vabbè, da lì poi ci fu un attimino un po' di, sai, di dibattito tra me e te, e io dissi che...
1: Ma io guardo, non lo so, 7 anni fa come ti ho risposto, però più o meno io ho una mia risposta.
12: Perché io ti dissi Ancelotti non poteva stare fermo un altro anno, perché se ti ricordi Ancelotti veniva dal Bayern... era stato fermo, ti ricordi?
1: Ma guarda che questo discorso però questo discorso lo possiamo fare con tutti quanti, sì. Cioè, questo vale anche per Conte, certo, vale anche per Allegri, se nel momento storico di un allenatore vengono a Napoli vuol dire che non c'hanno una proposta migliore, perché stai sicuro che se arrivano le telefonate contemporaneamente, da una parte c'è Florentino Perez e dall'altra ci sta De Laurentiis, mi dispiace dirlo, ma vanno da Florentino Perez tutti quanti.
12: È chiaro, cioè, ma io questo dicevo, è più attaccato, vabbè, comunque è qua passata. Io mi piace tantissimo perché sei molto equilibrato e spieghi equamente le cose come stanno. Mi è piaciuta molto la tua disquisizione di prima sul fatto del fallimento del Napoli, cosa che io dico da anni, da sempre, da quando c'è De Laurentiis. Metti il Napoli, non hai fatto il paragone però con la Lazio di Lotito, perché il Napoli, se della Lotito avesse preso il Napoli non fallito ma con i debiti, avremmo fatto la stessa fine della Lazio, punto, nient'altro.
1: Però posso fare un'autocritica? Io devo fare un'autocritica in questo momento, perché io mi ricordo, non mi ricordo le telefonate, le parole precise, però le mie posizioni storiche sui vari momenti del Napoli me le ricordo, sugli allenatori, sulle varie situazioni. Io in quegli anni tristi, brutti, propedeutici al nulla, non ero uno di quelli che ha avuto il coraggio, in quanto tifoso, troppo tifoso del Napoli, e la lucidità di dire meglio che falliamo. Io non ce l'ho fatta arrivare a questa che era la conclusione giusta. Io facevo le battaglie e speravo che in un modo o in un altro noi ci iscriviamo al campionato, riusciamo bene o male a fare una bella stagione. Quindi il tifoso ha prevalso sul ragionamento lucido che doveva fare il giornalista. Io giornalisticamente non ho avuto un'opinione corretta, secondo me, in quegli anni. Faccio un mea culpa che ho già fatto altre volte. Però era il tifo che prevaleva, ecco, cioè la motivazione la conosco.
12: A posteriori poi siamo tutti bravi, ma il fatto, sai qual è, che il Napoli, che poi è andato in Serie C, è stato poi iscritto a Canale, è come se gli avessi messo una portaerei nel Golfo di Capri. Una portaerei può stare nel Golfo di Capri? No, assolutamente. Poi per inerzia viene in Serie A, poi al di là delle bravure della società e dei suoi dirigenti. Però ti voglio ricordare anche un'altra cosa, il fatto che poi...
1: Ma questo non c'è dubbio, che c'è una potenza in Napoli, potente in Serie A, figurati nelle categorie inferiori.
12: E appunto, quindi fanno ridere tutti quelli, ma ci ha portato dalla Serie C alla Serie A, e vabbè, ha fatto un miracolo, come San Conte. Io ho detto che Conte è San Conte. L'anno scorso lo scudetto l'ha perso l'Inter, non l'ha vinto il Napoli. Andiamo avanti. Ti volevo dire, per quanto riguardava...
2: andiamo anche un po' a chiudere, Gennaro, perché non è che abbiamo tutto questo tempo.
12: Figurati. Vabbè.
1: Chiami ogni sette anni, però poi non è che può fare una puntata in te.
2: Esatto, vai.
12: No, figurati. Ma io mi metto a ridere ora che sento che tutti quanti, parecchi, non sono contenti di Allegri. Chi vorrebbero? Chi avrebbero voluto a Napoli? Domando.
1: Dovremmo andare a sentire il parere, cosa che facciamo peraltro di tutti. Ognuno ha una sua idea.
2: Ovviamente. Gennaro, grazie per averci chiamato. Dobbiamo andare anche da Emilio, che è lì più o meno da mezz'ora, grazie a Gennaro. Emilio.
13: Direi di sì.
2: Ciao, ciao. Ragazzi, buonasera.
13: Ciao Vincenzo, ciao Paolo. Ciao. Io mi ricollego un po' alle chiamate precedenti, ma anche a quest'ultima chiamata, chi volevate al posto di Allegri. Sinceramente non mi fa impazzire la proposta di Allegri, ma non tanto per l'uomo e per tutto, insomma, il discorso che si fa tecnico-tattico dell'allenatore. Mi ricollego anche a quello che è stato detto alla chiamata precedente del radioascoltatore, che parlava di del mercato, della rosa ampia del Napoli, eccetera eccetera. Sono d'accordo con Paolo e con la risposta che ha dato, ma in realtà anche con l'ascoltatore, cioè secondo me c'è una via di mezzo. Per me quest'anno, non voglio fare il processo alle intenzioni, ma si è persa una grande occasione, e cioè quella di prendere un allenatore stile Napoli, io dico, perché prima di Conte il Napoli ha preso il miglior allenatore su piazza, o quello, diciamo, non il migliore, ma quello con il miglior curriculum, ecco, mettiamola così, con il palmarès migliore. Ha sempre cercato di vendere allenatori in rampa di lancio, l'unico Spalletti, insomma, che era, perché si doveva rilanciare, quindi in rampa di lancio, per valorizzare quella che era quello che è il gioco, concentrandosi sul gioco, arrivando ai risultati attraverso il gioco. Poi è arrivato Conte, si è fatto un mercato di non promesse, ma comunque giocatori affermati, diciamo, da 30 milioni di media. E adesso effettivamente ci ritroviamo in una realtà che, facendo un parallelismo con quello che diceva Paolo della Juve in Europa, io metterei a paragone il Napoli in Italia. Nel senso, vogliamo giocare a fare grande con Inter, Milan e Juve. Abbiamo vinto due scudetti, quindi va bene così, assolutamente, ci firmerei per i prossimi 5 anni altri 2, però attenzione, cioè, dov'è quest'anno il giocatore Cavani, Lavezzi, Giorginio, che ci fa fare il mercato? Non c'è, perché li abbiamo già comprati a 30 milioni, al massimo li rivendiamo a 30, se non a 20. E questa storia qui prima o poi, secondo me, dovrà finire, non avendo la forza economica delle grandi. E questo
1: il Napoli deve ricominciare, me l'ha detto De Laurentiis, che il Napoli deve ricominciare a fare il mercato suo classico, cioè di prendere dei giocatori che arrivano, che valgono 20, 25, 30 e che hanno la potenzialità di diventare giocatori da 70.
13: Sto partendo proprio dalla panchina, cioè non prendere l'allenatore col palmarès perché ha vinto, eccetera eccetera.
1: Ma infatti lo sai che cosa ti dico a questo tuo intervento, che cosa mi sento di aggiungere molto velocemente? Che qui c'è una grande curiosità per la conferenza stampa di presentazione di Allegri, eppure io c'ero la curiosità, ma la mia curiosità è sentire se De Laurentiis che sarà sicuramente presente in quella conferenza, vorrà spiegare che percorso l'ha portato a scegliere Allegri. E io sono molto curioso, non è critica la mia, sono curioso, curiosità giornalistica e da tifoso. Io sono molto curioso di sentire qual è il percorso che ha portato De Laurentiis a scegliere Allegri, visto che gli altri nomi erano quasi tutti in una direzione diversa.
13: Bravo, secondo me la risposta provo a dartela io, ed è una cosa che non mi piace perché viene meno tutto il discorso che ho fatto finora, la continuità con Conte.
1: Non mi piace, se è questa la risposta, allora io devo criticare la tua ipotesi, non posso criticare quello che
2: intanto lo ringraziamo Emilio, intanto lo ringraziamo,
1: non
2: vai,
1: posso
2: Paolo.
1: Criticare quello che De Laurentiis non ha ancora detto e forse non dirà mai. La continuità io non so che cosa significa, se la continuità è relativa a un discorso tecnico-tattico, io mi permetto di dire, se vi fidate di me bene, se pensate che non capisco niente di pallone, bene lo stesso, non ci posso fare niente, ma per quel poco che capisco di pallone non c'è nessuna continuità tecnico-tattica fra Conte e Allegri. Al di là dei numerini, può fare pure lui lo stesso sistema di gioco, può fare un sistema di gioco diverso, non mi interessa niente i numerini, ma non c'è continuità per come agiscono in possesso e in non possesso, per come lavorano nelle due fasi, nelle due grandi fasi del calcio, quando c'hai e quando non c'hai il pallone. Poi sono tutte le transizioni positive e negative, vabbè, le palle inattive, ci sono mille cose nel calcio, però in queste due grandi fasi, quando c'ho il pallone io come penso e quando c'hanno il pallone gli altri come penso, sono allenatori all'opposto. Quello a pressare come un invasato, quell'altro aspetta, Conte pressa, Allegri aspetta. Quell'altro va diretto sulla prima punta, quell'altro ama giocatori tecnici che palleggiano e arrivano attraverso il fraseggio qualitativo a costruire presupposti per fare gol. Cioè amano in tutte e due le fasi cose diametralmente opposte. Quindi continuità, Conte Allegri è una cavolata che stanno raccontando molti.
2: Detto questo, noi adesso ci fermiamo, secondo piccolo mini break, torniamo tra poco per il rush finale di questo appuntamento con 442.
7: Non è estate senza
6: mare, tranquillità,
7: le cene all'aperto,
6: le angurie freschissime
7: e l'infradito.
6: Ma la cosa che proprio non può mancare
7: è il sole.
6: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
7: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
6: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
14: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
15: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
2: E rieccoci qua, rush finale di questo appuntamento con 442 con il nostro Paolo Del Genio. Vado subito a salutare e ringraziare Aurelio che ci ha chiamato. Ciao Aurelio, benvenuto.
16: Ciao ragazzi, ciao, buona serata. Ciao. Senti, no, io per quanto riguarda il discorso di Allegri, no, io non so se oramai, forse qualche mese, boh, non lo so, parliamo sempre di Allegri, no? Il problema non è Allegri, tattica, tecnica, seguito di Conte, non seguito di Conte, come gioca, come non gioca. Il problema, secondo me, per noi, per tutti i tifosi napoletani, è che Allegri è proprio l'allenatore che nella panchina del Napoli non dovrebbe esserci. Perché secondo me, come persona fisica, proprio lo vediamo associato praticamente al brutto, che ti devo dire. Quindi dopo Conte, e l'abbiamo comunque digerito Conte, perché ci ha fatto vincere lo scudetto e comunque la cosa è andata avanti. Poi è venuto Allegri. Io sinceramente, vi devo dire la verità, mi aspetto solo che venga Gasperini. Poi alla fine devo chiudere proprio col Napoli, cioè nel senso che non col tifo del Napoli, ma veramente diventerà difficile guardare quella panchina. Poi arriveranno i risultati, il problema è questo, cioè secondo me è proprio la persona non gradita, questa è la cosa principale.
2: Ma non lo so, non lo so. Grazie Aurelio, intanto grazie davvero, ti lascio rispondere da Paolo.
1: Io non ne faccio una questione, però, perché sarebbe bello se si potesse fare, ma non si può fare più, cioè è anacronistico oggi purtroppo parlare di cose belle, però purtroppo vai fuori sincro con come rispetto alla direzione che ha preso il calcio. Sono belli i valori, l'identità, la nostra storia, la nostra cultura, chi ha sostenuto cose diametralmente opposte alle nostre non deve venire da noi. Sarebbe bello se si potesse fare, non si può fare. Il Napoli giustamente è una società potente che fa un solo ragionamento: chi è quello giusto per cercare di andare in Champions e lottare per lo scudetto? Basta, tutto il resto ce lo mettiamo noi, i sentimenti, la faccia giusta, la faccia sbagliata, che cosa rappresenta, che cosa non rappresenta. Non rappresentano niente, nessuno di loro deve rappresentare nulla, oramai si deve ragionare così, devono solamente portarti ai risultati. E qui vengo al discorso però dell'amico. È chiaro che quando arrivano questi allenatori qui facciamo un discorso molto legato ai risultati, se no non avrebbe senso, perché non sono paladini della nostra cultura e quindi non ne dobbiamo più parlare, non ne parliamo più di questo. Benissimo, accantoniamo questo tipo di tematica. Allora che cosa sono? Sono degli allenatori che però ti fanno venire fuori dei giovani straordinari, quindi in prospettiva non sono questo. Quindi che sono quando vengono questi allenatori qui? Sono allenatori che vengono qui per portarti ai risultati. Quindi è chiarissimo quello che dici tu. Così come i 2 anni di Conte, molte cose non ci sono piaciute, però ci è piaciuto molto arrivare primi e secondi. Ora con Allegri potrebbero non piacerci molte cose, però ci piace sicuramente se ci porta primi e secondi. E oramai è legato al risultato il nostro gradimento, non vedo altri possibili coinvolgimenti, onestamente.
2: Andiamo anche a salutare Maurizio, siamo in chiusura, quindi andiamo anche un po' rapidi. Maurizio, ciao.
17: Buonasera, no, io voglio dire solo una cosa, io amo la maglia, basta, cioè amavo Mazzarri, amavo Sarri, odiavo Conte, odiavo Spalletti e odio Allegri, però Conte e
1: Spalletti
17: mi hanno fatto vincere, cioè no, odiavo calcisticamente, sto parlando,
1: no, ma sono d'accordo,
17: ok, simpatia per Mazzarri e Sarri, ma non mi hanno fatto vincere lo scudetto. Spalletti e Conte e Miano antipatici, oggi stanno sul mio comodino, cioè come statuette, cioè al posto di Mazzarri e Sarri che mi hanno fatto vincere, cioè stessa cosa.
1: Aspetta un momento, mi hanno fatto vincere, mi sa Allegri già ti ha fatto vincere, non ancora, speriamo di sì.
17: Io sto parlando di Spalletti e Conte.
1: Ah, Spalletti e Conte,
17: esatto, non sto parlando di Allegri, mi auguro di mettere pure
1: lui. Allegri, speriamo che lo puoi mettere pure a lui sul comodino.
17: Esatto, come antipatico mi passa da simpatico, questa è la prima volta. Poi la seconda cosa, meno male che l'amico chiama ogni 7 anni, no? Che ha criticato De Laurentiis. Non si può sentire ancora la cosa che Conte, cioè che Napoli ha perso lo scudetto, cioè ha perso l'Inter e non l'ha vinto il Napoli. Cioè un Napoli che era 22 giornate prima in classifica, miglior difesa d'Europa e l'unica squadra che ha fatto più punti con le prime 8, ma per vincere uno scudetto.
1: Ma sai qual è la cosa? Che? La cosa è molto semplice. E escludendo i campionati dove uno come l'Inter quest'anno, il Napoli con Spalletti, escludendo i campionati dove una squadra vince con 10 o più punti di vantaggio, no? Dove lì c'è poco da andare a vedere che cosa ha combinato la seconda in classifica. Tutti i campionati che finiscono con le squadre nel range di 4, anche quest'ultima stagione, se il Napoli non si disuniva un po' nelle battute finali e l'Inter non si riprendeva dopo quel momento di difficoltà, c'era stato un momento in cui tutti quanti abbiamo detto mannaggia, la miseria, qua va a finire che non lo vinciamo, vi ricordate, no, sto momento c'è stato, qua va a finire che non lo vinciamo per 3-4 punti, e quando non lo si vince per 3-4 punti è facilissimo andare a cercare dove hai sbagliato tu e quindi dove non c'erano i meriti di chi ha vinto ma i demeriti di chi è arrivato secondo. Ma è una cosa comune, non è un fattore legato solo all'anno Napoli avanti all'Inter, è così in tutti i campionati Ora quest'anno l'Arsenal ha vinto dopo 20 anni, bravissimi, ma il City purtroppo ha sbagliato due partite alla fine dopo una grande rimonta, no, se non le sbagliava andava per differenza a reti a vincere il City, quindi come, non è un ragionamento, è un ragionamento valido ma per 100 campionati, non è successo solamente in quella stagione.
2: Vero. Paolo, ci ritroviamo domani all'interno dei nostri studi per un altro appuntamento con 442, buona serata, buon lavoro.
1: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
2: Grazie al nostro Paolo Del Genio che ritroverete domani puntuale a partire dalle ore 18. Adesso arriva un disco, poi ci ritroveremo per le news, dopodiché sarà la volta di Riccardo Catapano con il calcio della sera. State lì.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buonasera da Vincenzo Perna. Il forte temporale che sta interessando Napoli e la Campania sta creando numerosi disagi a causa delle forti piogge e del vento. È crollato il palco allestito all'ex base NATO di Bagnoli. Al Vomero, in via Luca Giordano, un albero è crollato su un'auto in sosta, mentre in via Iannelli un albero secolare è caduto al centro della carreggiata bloccando il traffico. Disagi anche nella zona del litorale fregreo, con allagamenti e guasti alla rete elettrica. La protezione civile della regione Campania ha inoltre diramato una nuova allerta gialla, valida dalla mezzanotte fino alle 24 di domani, per il rischio di allagamenti, frane, caduta massi ed esondazioni su gran parte del territorio regionale. La cronaca: una giovane di 23 anni è morta questa mattina all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverata dopo un delicato intervento chirurgico eseguito il 29 giugno per una patologia congenita dell'apparato digerente. A causa di complicanze post-operatorie, la paziente era stata sottoposta a un secondo intervento, ma è deceduta poche ore dopo in terapia intensiva. L'azienda ospedaliera ha annunciato l'avvio delle procedure istituzionali, regionali e ministeriali per gli approfondimenti del caso. E dopo l'incendio che lo scorso 17 febbraio ha colpito il Teatro San Nazaro, arriva un'intesa per garantire la continuità della stagione teatrale. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, insieme all'assessora Teresa Armato e vertici della Mostra d'Oltremare del Teatro San Nazaro, ha presentato l'accordo che consentirà alla storica istituzione napoletana di portare in scena la stagione 2026-2027 anche al Teatro Mediterraneo. Soluzione che permetterà di salvaguardare attività, imprese e maestranze in attesa del completamento dei lavori di ricostruzione del San Nazaro. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
2: Bisogna garantire a San Nazaro la ripresa della stagione, anche per sostenere poi quelle che sono le attività obbligatorie per il contributo ministeriale. Alla fine è stata trovata la soluzione del Teatro Mediterraneo che noi avevamo proposto all'inizio. Sono ancora in corso le indagini e le attività, diciamo, dei periti sul luogo dell'incendio, e quindi esiste ancora un sequestro giudiziario dell'area.
1: Chiusura con lo sport. Il calcio è ancora atteso a casa Napoli per l'annuncio di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore. Intanto il club lavora sul mercato con Ghila e Ceballos al momento obiettivi principali per rinforzare la difesa e l'attacco, mentre per il ruolo di portiere piace Musso, se dovesse partire Milinkovic-Savic. Il calcio è ancora atteso a casa Napoli per l'annuncio di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore. Intanto il club lavora sul mercato con Ghila e Ceballos al momento obiettivi principali per rinforzare la difesa e l'attacco, mentre per il ruolo di portiere piace Musso, se dovesse partire Milinkovic-Savic. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina.

0: cabina di regia c'è il nostro Ciro Froio, anche che andiamo a salutare e a ringraziare. Non c'è ovviamente il nostro bomber Emanuele Calaiò, un po' di sosta, un po' di pausa anche per lui, che tornerà però la prossima settimana. Vi aspetto ovviamente al filo diretto fino alle ore 20 allo 081 546 6873 per intervenire in diretta con il sottoscritto, per parlare ovviamente di Napoli ma anche di tanto altro, oppure scrivete i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp, il 342 000 100. Siamo ancora in attesa di quella che sarà poi l'ufficialità ovviamente dell'arrivo di Massimiliano Allegri. Il DS Giovanni Manna aveva detto per inizio di luglio, per il primo luglio arriverà anche la firma, l'annuncio, piccoli dettagli burocratici che sta sistemando il club con l'allenatore livornese, nulla di cui bisogna preoccuparsi. Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli, sarà ovviamente in carica poi già a partire dal 15 di luglio, quando in quel di Castelvolturno ci sarà il primo raduno. Torneranno gli azzurri dalle vacanze, torneranno anche i calciatori che sono stati girati in prestito in Europa e non solo, e poi toccherà proprio a Max Allegri a partire dal 17 di luglio in quella di Di Maro iniziare a capire come formare la rosa del suo Napoli, un Napoli da centenario, un Napoli che vuole fare le cose ovviamente in grande. Noi però apriamo il nostro filo diretto andando subito al telefono da Michele, che saluto. Ciao Michele.
1: Buonasera ragazzi, complimenti.
0: Buonasera.
1: Complimenti per la trasmissione, è sempre un onore parlare con voi.
0: Grazie, piacere nostro. Michele.
1: Manuele c'è.
0: Manuele non c'è, Manuele, un po' di vacanze anche Emanuele gliele vogliamo dare, no Michele? Torna settimana prossima però.
1: Bomber è consentito tutto. Niente, sto sentendo in giro da molto tempo un po' di confusione che secondo me sta nascendo sul profilo professionale di Allegri. C'è gente che dice già che non è adatto alla panchina, che ha vestito certe maglie e quindi è presuntuoso, non piace, non può sedersi su quella panchina. Io vorrei fare appunto un po' di chiarezza, cioè, ma non perché lo dico io o perché diciamo mi sono svegliato adesso e sto dicendo tale cosa. Dalla storia di Massimiliano Allegri, e qui mi attacco al appena passata storia napoletana, non c'è confronto tra Massimiliano Allegri, non c'è alcuna continuità, alcun confronto che regga tra il profilo professionale di Massimiliano Allegri e quello di Antonio Conte.
0: Perché secondo te, Michele?
1: Perché il Antonio Conte porta avanti una politica per cui dice alla società in cui arriva: ho bisogno di Tizio, Caio e Simproprio. Se certo. Non mi prendi Tizio, Caio e Simproprio, io non inizio proprio. E questo lo afferma in tutte le conferenze stampa, fin quando non ha ottenuto Tizio, Caio e Simproprio.
0: Certo, infatti Conte è sempre restio a partire, o meglio, a prendere una squadra in corsa, perché lui già fu sondato da De Laurentiis nell'anno che poi portò il Napoli al decimo posto, rifiutando, dicendo: ci risentiamo a inizio stagione perché io voglio una squadra secondo quelli che sono i miei crismi. Ma questo, come dici tu Michele, non l'ha mai nascosto Antonio Conte.
1: Esattamente, no, ma lui è un professionista ed è basato su questi principi.
0: Certo.
1: Principi che io modestamente, 44 anni sono pochini ma sono abbastanza, non ho mai sentito da Allegri. Io non ho mai sentito Allegri sedersi in sala stampa e dire: io non ho vinto perché non c'avevo. Quello è più forte.
0: No, ma sono assolutamente diversi anche dal punto di vista della comunicazione, Allegri e Conte. Non ne stiamo facendo, attenzione, un discorso di chi è più bravo, chi è meno bravo. Questo lo voglio sottolineare, perché poi è il campo il giudice supremo, come sempre Michele. Però tu hai posto l'accento su un qualcosa di molto interessante, perché molti dicono la scelta di Allegri è in continuità con Antonio Conte. Io sono d'accordissimo con te, perché tra Allegri e Conte c'è una differenza abissale in termini di gestione, in gestione della rosa, in termini di comunicazione, in termini anche di richieste di calciomercato. Allegri è uno che, se gli dai una rosa già fatta e finita, probabilmente

0: lui prova in qualche modo a farla sua. Antonio Conte ha bisogno invece dei suoi uomini, dei suoi pretoriani, poi ovvio anche Allegri ha bisogno di determinati calciatori e ti richiede alcuni calciatori che a lui piacciono, vedi per esempio Rabiot che è uno dei pretoriani ora sì di Max Allegri, però è un allenatore che probabilmente sa gestire un gruppo più variegato e dà chance un po' a tutti. Conte su questo ha dei paletti che sono differenti da Max Allegri, su questo mi trovi d'accordissimo Michele?
1: Ultima e chiudo.
0: Vai.
1: Allegri lavora a 360 gradi sulla rosa che ha a disposizione.
0: Esatto.
1: In ultimo e recente storia del Milan ha tirato fuori un Bartesaghi che chiunque di noi dice ma chi è? No, lui l'ha lucidato quel ragazzo ed è quasi un mezzocampione. L'ha messo in rampa di là.
0: Diamogli il beneficio di un'altra stagione per consacrarsi ad ottimi livelli.
1: Giusto per comparare l'allenatore Allegri.
0: L'ho capito il tuo discorso.
1: Vergara, giusto per comparare, Vergara è uscito fuori perché si sono rotti 3-4 attaccanti del Napoli.
0: Ah, cioè lo ha detto lo stesso Conte, quindi non inventiamo nulla.
1: Quindi è una politica, è un modo di vedere il calcio totalmente differente.
0: Certamente.
1: C'è l'unica continuità che accetterei, quella di essere entrambi vincenti.
0: Infatti poi alla fine di tutto questo discorso, caro Michele, ha ragione sempre chi vince per quanto mi riguarda, quindi se Allegri fa questo e non vince, Conte avrà vinto, avrà avuto ragione Conte, se Allegri vincerà anche lui avranno avuto ragione entrambi, intanto però Conte il suo lo ha fatto.
1: Sento il popolo napoletano un po' confuso perché si sta portando l'argomento. Cioè, per me sono totalmente
0: con
1: i dati.
0: Su questo sono d'accordissimo, proprio anche come interpretazione del gioco.
1: Un abbraccio,
0: caro Michele, un abbraccio a te. Buona serata. Grazie mille a Michele. È un discorso che io reputo giusto. A parte che in generale a me non piacciono mai le comparazioni tra un allenatore e un altro, ma anche tra calciatori, quando spesso giochiamo anche qui in redazione oppure con voi a fare paragoni tra calciatori di epoche diverse. Il calcio cambia, il calcio si evolve, il calcio muta in qualche senso, quindi fare dei compare non lo ritrovo mai prettamente giusto. Detto questo, torniamo al telefono e andiamo da Francesco. Buonasera Francesco.
2: Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie Francesco.
2: Ma voglio sapere la sessione Allegri, se ci siamo oggetti Marma su Twitter a ordine di arrivare, però.
0: Ancora non è stato ufficializzato dal Napoli.
2: Dice il giorno di Papa a Milano, dice come stanno troppo ciò papà, a uscire come stanno a dire a Repubblico o con lo sport, non ho capito, qual è il suo.
0: Allora, te lo spiego io, Francesco. Te lo spiego io perché effettivamente sta creando un po' di confusione questa situazione. Allora, Massimiliano Allegri è stato esonerato dal Milan, no? Alla termine della scorsa campionato e quindi lui all'interno di questo contratto prevedeva anche una buonuscita. Le parti, con gli illegali tra l'altro, i legali del Milan e i legali di Allegri, hanno trattato questa buonuscita e di fatto Allegri rinuncia a parte della buonuscita, però ha incassato quello che è la mensilità di giugno. Perché? Perché di fatto una volta che si è esonerato non è che il contratto termina, il contratto è ancora in essere, Allegri era ancora un tesserato del Milan. Adesso che hanno trovato questo accordo e che Allegri si è liberato dal Milan, Allegri sta valutando insieme al Napoli alcuni cavilli burocratici che semplicemente fanno slittare di 1, 2, 3 giorni quella che è la firma. Però non ti devi preoccupare, caro Francesco, perché Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Poi adesso che lo annuncia De Laurentiis in questo istante, domani, dopodomani oppure il 15 quando ci sarà il raduno a luglio, poco importa. L'importante è che al 15 sarà a Castelvolturno prima e il 17 luglio a Di Maro poi a dirigere quelli che sono gli allenamenti. Capito Francesco?
2: Però
0: ti posso dire una cosa, no, ma non c'è nessun mistero, il mistero lo fanno le voci di corridoio, te l'ho spiegato poco fa, non ci sarà nessun mistero, nessun intoppo, caro Francesco. Allegri sarà l'allenatore del Napoli e poi non è che attenzione, non è che Allegri non è stato annunciato e allora Allegri non sta lavorando con il Napoli. Allegri si sente tutti i giorni con Giovanni Manna e con il presidente Aurelio De Laurentiis per creare non solo quella che sarà la squadra e quindi il calciomercato. Ti posso dire tra l'altro Francesco che tra tra l'altro un membro dello staff di Massimiliano Allegri in questi giorni è stato anche a Castel Volturno proprio per preparare quello che sarà il raduno del Napoli il 15. Quindi ragazzi, state tranquilli, non è che se non è arrivata l'ufficialità Allegri non sta lavorando con e per il Napoli. Allegri già sta lavorando da allenatore del Napoli, semplicemente sta tardando ad arrivare questa ufficialità, ma di fatto non cambia assolutamente nulla. Il Napoli di Allegri è già bello che partito. Francesco, ti saluto, ti auguro una buona serata. Grazie mille al nostro Francesco. Lo so, c'è un po' di preoccupazione ovviamente in alcuni tifosi, qualcuno è più scettico su proprio quello che farà Massimiliano Allegri. Io su quello dico: aspettiamo il campo, aspettiamo anche di vedere l'idea tattica di Massimiliano Allegri in quel di Di Maro. Ne abbiamo parlato spesso con il nostro Paolo Del Genio. In questo momento ci vuole un po' di attesa. Torno al telefono invece perché ha atteso qualche minuto il nostro Luca. Ciao Luca, buonasera.
3: Ciao Riccardo, buonasera, complimenti per la trasmissione, Porto Napoli.
0: Grazie Luca, grazie.
3: Allora io dico una cosa, il telaio, la intelaiatura della squadra del Napoli, diciamo, è molto competitiva, molto forte, siamo arrivati secondi. Penso che tra quelli calciatori che devono rientrare i 12, io tratterei soltanto Asa, penso agli altri vanno tutti quanti venduti, diciamo, compreso Lukaku, De Bruyne, e penso, diciamo, che forse questo calciatore argentino Ceballos è molto interessante, sì, così come il portiere Musso dell'Atletico Madrid. E l'altra priorità sono il sostituto di Højlund, che deve, secondo me, Riccardo, avere le stesse caratteristiche, poi voglio il tuo parere, e un centrocampista forte che, diciamo, Allegri ha indicato Rabiot, perché, diciamo, al centrocampo poi si è anche anghissata via la situazione di Gilmour, insomma al centrocampo siamo un po' deboli. Per il resto la squadra è molto forte, io confido molto anche nei nuovi fisioterapisti, Stefano Grani, diciamo, e nella nuova squadra, perché dobbiamo avere meno infortuni sicuramente degli anni passati che ci hanno penalizzato, diciamo, contro l'Inter. Niente, volevo un tuo parere anche su Ceballos e sull'eventuale Krstović come attaccante, diciamo, insieme a Castro del Bologna, sostituti di Højlund.
0: Sono due bei nomi, Luca, quelli di Krstović e di Castro. Tra i due, onestamente, tu dicevi qualcuno più simile ad Højlund, entrambi hanno caratteristiche diverse. A me piace molto Castro e credo che sia un attaccante che ha ancora grossi margini di miglioramento, è un ottimo legame collante con il resto della squadra. Forse pecca un po' anche lui di cattiveria sotto la porta, poi dipende sempre che cosa gli va a chiedere l'allenatore, perché l'abbiamo visto, ne abbiamo parlato anche con Emanuele qui, il nostro bomber Emanuele Calaiò, più volte. Il ruolo del centravanti sta cambiando nel corso degli ultimi anni, non gli viene più chiesto di essere, non dico statico, ma la presenza da puntero, da finalizzatore in area di rigore. Adesso l'attaccante deve essere quasi un trequartista, uno che collega il gioco, che fa salire la squadra, che va a spalle alla porta, che ti detta il movimento, che crea anche l'imbucata e lo spazio per i compagni di squadra. Quindi effettivamente in questo momento non c'è più il bomber, sai, alla Batistuta, alla Inzaghi, che ti fanno quei 30 gol a campionato, proprio perché il ruolo in generale sta cambiando, ci si aspetta forse qualcosa in più. Per esempio per me Højlund quest'anno ha rispettato quello che è il numero di gol che io mi aspettavo, anche per la richiesta di Conte. Credo che quello che è mancato quest'anno siano i gol degli esterni, ed è lì che il Napoli deve in qualche modo un po' migliorare qualitativamente, non perché sia tecnicamente scarso tra virgolette il Napoli, no, ma perché viene fatta una richiesta secondo me troppo difensiva agli esterni con Antonio Conte, mentre credo che Allegri è uno che dalla cintola in su lascia molto spazio a quelli che sono i propri calciatori più rappresentativi. Detto questo però, Luca, per rispondere poi alla tua domanda ovviamente sul mercato, non è che mi sono dimenticato ma mi sono dilungato, io credo che l'abbia detta giusta, sicuramente l'ha detta giusta il direttore sportivo Giovanni Manna, servono prima le cessioni. Io in questo momento credo che Massimiliano Allegri abbia messo tutto un po' in stand-by, perché tu prima parlavi di Anguissa come possibile partente, di Lukaku come possibile partente, dello stesso De Bruyne come possibile partente. Io credo che Max Allegri voglia parlare con questi calciatori, perché il Napoli non compra nessuno se non vende prima. Su questo Manna e De Laurentiis sono stati chiarissimi, e se Anguissa dà garanzie ad Allegri, io non credo che Allegri sia uno che poi va a privarsi di Anguissa. Se il Lukaku che stiamo vedendo adesso con il Belgio decide anche qui a Napoli, dice: io posso essere l'alternativa ad Højlund, entro a gare in corso e sono decisivo, io sfido chiunque a privarsi di Lukaku, ma a partire con Højlund e un Lukaku recuperato, e si va al 100% con questa coppia l'anno prossimo. Lo stesso De Bruyne, da capire che ruolo avrà con lo stesso Max Allegri, senza dimenticare che, insomma, è un calciatore che piace tanto ad Allegri. Quindi io su queste cessioni situazioni qua ho ancora qualche dubbio, mi riservo prima di ascoltare le parole di Allegri, prima di sbilanciarmi. Per quanto riguarda invece
3: il mio discorso era più legato sull'età di Lukaku e De Bruyne, sì, nell'arco del campionato, se posso reggere. E poi ti volevo chiedere in ultimo un parere su Lang, che ha una personalità un po' particolare.
0: Ciao Luca, grazie mille a Luca. Allora, su Lang te lo dico subito, Lang deve dimostrare di avere la testa per stare a Napoli, perché per me le caratteristiche e le qualità questo calciatore in parte ce le ha, le deve affinare, le deve migliorare, però essere a Napoli non è come essere al PSV, non è come fare rap, visto che restiamo in tema con Lang. Deve avere una testa più dedita anche a quello che è il sacrificio e meno agli atteggiamenti personali. Se Lang dimostrerà questo, allora io credo che nella rosa del Napoli possa tranquillamente starci. Ti dico però che in questo momento, insomma, è uno di quei calciatori che verrà valutati da Allegri, ma è uno di quei calciatori che è comunque considerato possibile partente. Ecco, il Napoli di certo non lo considera incedibile. Se dovesse arrivare un'offerta e ci sarà l'avallo di Allegri a questa offerta, Noah Lang poi andrà sicuramente a partire e sarà ceduto, poi vedremo quelle che saranno appunto le richieste per Noah Lang. Detto questo, torniamo al telefono, siete in tanti, andiamo da Simone. Ciao Simone, buonasera.
4: Ciao. In primis vi volevo ringraziare perché mi fate sempre incuriosire, per me siete un esempio del calcio, infatti cerco a volte di collegarmi per farvi varie domande. Vi seguo tantissimo, ogni giorno vi vedo.
0: Grazie Simone, ma tu sei giovanissimo Simone.
4: Tengo 11 anni.
0: Ah, fantastico, le nuove leve, i nuovi tifosi, e meno male, perché molti dicono no, non è vero, i giovani non seguono più il calcio. No, Simone, tu sei un super tifoso, immagino.
4: Sì, tengo praticamente tutto del Napoli e per me il Napoli è proprio la prima cosa.
0: Grande Simone.
4: Napoli e poi tutto.
0: Grandissimo.
4: E come hai detto tu prima, nella scorsa telefonata,
0: sì,
4: Allegri prima dovrà vedere giocatori da cedere, quindi tutte le voci che si stanno sentendo su Anguissa, su Lang, su Meret, si vedrà prima e poi si vedrà chi cedere.
0: Sì, sono d'accordo.
4: Ovviamente volevo farti una domanda tecnica.
0: Vai.
4: Se Mariannucci rimane a Napoli e se Allegri, come ha fatto al Milan soprattutto, se giochiamo con la difesa a 3, sarebbe una buona alternativa a Di Lorenzo, Mariannucci?
0: Se Di Lorenzo lo consideri braccetto destro, sì. Tra l'altro ti aggiungo, caro Simone, che già quest'anno con Conte, quelle poche apparizioni che ha fatto Mariannucci, ce lo ricordiamo anche in una partita qui al Maradona, dove tra l'altro fece anche un assist poi nel finale, dove ha ricoperto
4: Napoli-Verona.
0: Esattamente, Napoli-Verona, bravissima, è più in memoria di me, che ha ricoperto, diciamo, quel ruolo anche un po' più da esterno, tant'è che il gol poi arrivò proprio da un cross dalla destra di Mariannucci. Quindi sì, ci può stare se consideriamo Di Lorenzo come braccetto in una difesa a 3. È un altro di quei giocatori, insieme a Rafa Marin, che verrà valutato da Max Allegri. È vero che ha giocato pochino Mariannucci qui a Napoli, lo stesso al Torino, ti posso dire che tra l'altro interessa molto proprio al Torino e potrebbe tornare anche lì in prestito, in questo caso con un diritto di riscatto un po' più alto, quindi vedremo quelle che saranno le valutazioni. Io credo che sia un giocatore che ha davvero un bel futuro Mariannucci, è uno di quei giocatori però che ha bisogno di giocare con continuità. Vedremo se Massimiliano Allegri gli garantirà quella continuità oppure il Napoli deciderà di darlo nuovamente in prestito. Simone,
4: grazie mille,
0: ti abbraccio.
4: Buona continuazione.
0: Grazie mille, continua a seguirci sempre. Grazie al nostro undicenne Simone, fantastico. Vedi che ci stanno ancora i bambini, i giovani che seguono il calcio e che sono innamorati di questo meraviglioso sport che dobbiamo però migliorare qui in Italia. Andiamo al telefono, c'è Peppe. Buonasera Peppe.
5: Ciao, buonasera.
0: Ciao.
5: Intanto complimenti al piccolo Simone.
0: Esattamente, bravissimo Peppe.
5: Bravo, bravo, bravo.
0: Ne vogliamo tanti altri di Simone.
5: Assolutamente sì. Si può condividere meno l'analisi tecnica, ma la qualità con cui ha parlato, l'educazione e la domanda che ha fatto, veramente complimenti al piccolo Simone.
0: Vero, vero.
5: Detto ciò, io ti volevo dire la mia, no? Per quanto riguarda il Napoli, diciamo che speriamo che arrivi a presto Allegri, diciamo che fa una conferenza stampa, perché così brancoliamo tutti nel buio e ci siamo, diciamo, come dire, inventando cose su cui parlare del sistema di gioco, chi rimane, chi non rimane, quando che Allegri, purtroppo questa lunga attesa non viene, magari sentiamo giustamente da lui cosa intende fare, magari come vuole giocare, chi resta o no, siamo qui tutti quanti a brancolare nel buio. La cosa sul mercato, noi l'anno scorso ci dobbiamo rendere conto di una cosa, ragazzi, a mio modestissimo avviso, abbiamo fatto un mercato diverso, non per quanto riguarda, diciamo, la spesa economica in sé, ma diverso, siamo andati ad acquistare giocatori, diciamo che sulla carta dovevano fare la differenza,
0: sì.
5: Li abbiamo strapagati perché Conte li voleva prima in ritiro, diciamo che abbiamo avuto un mercato che non ci consente di fare, ahimè, nessuna plusvalenza.
0: In realtà hai ragione, Peppe, anzi dovresti cercare di capire se non riesci a perderci troppo, per esempio.
5: Vedi,
0: perché per esempio abbiamo parlato di Milinkovic, no? Che è un calciatore voluto da Conte, che in questo momento, da quello che apprendiamo, insomma, potrebbe non rientrare nei piani di Allegri. Poi vediamo, perché ovviamente anche lo stesso Allegri dovrà parlarci e deciderà. Il Napoli ha pagato oltre 20 milioni, è vero che il Napoli ha un piano di ammortamento nei primi due anni che poi va ad ammortizzare quasi il 70% il cartellino, però è ovvio che il Napoli non può permettersi di lasciar partire Milinkovic per cifre inferiori ai 18-20 milioni in questo momento, altrimenti andresti a generare una minusvalenza. Quindi quello che dici tu è correttissimo, il mercato fatto da Antonio Conte soprattutto nel secondo anno un pochino blocca quello che è il mercato di Allegri di quest'anno.
5: No, ragazzi, non dobbiamo dire che è stato un mercato fallimentare per tutelare qualcuno, perché
0: noi non dobbiamo tutelare nessuno. Molto semplicemente ti dico che secondo me poi una seconda chance va data a tutti, a patto. E lo dicevo prima anche parlando di Nolang, a patto che poi questi calciatori vengano di nuovo a Napoli con la testa giusta e non quello che hanno fatto vedere l'anno scorso, perché io sulle qualità tecniche onestamente non ho grossi dubbi. Per me Lang è uno che può esprimersi molto meglio e molto di più rispetto a quello che ha fatto l'anno scorso. Lucca la stessa identica cosa, abbiamo parlato di Marianucci, vedi Rafa Marin, non ha mai giocato qui a Napoli, è andato al Villarreale quest'anno ed è stato uno dei migliori e quest'anno può per in qualche modo cercare il riscatto qui a Napoli e confermarsi. Quindi le seconde chance vanno date a tutti. Se poi non le sapranno sfruttare, allora lì sì, sarò d'accordo con te e dirò il mercato fatto dal Napoli e da Conte, da Manna, in quel caso, cioè nell'anno passato, non è stato di livello.
5: No, perché sento dire che adesso De Laurentiis, io voglio ricordare che De Laurentiis ad oggi ha speso già 90 milioni di euro, ad oggi De Laurentiis ha speso 90 milioni per riscattare Højlund, Alisson e Lucca. Quindi non è che Napoli ha fatto in Napoli, certo. Questo giocatore già ha sborsato altri 90 milioni di euro, ragazzi, quindi sarà un mercato sicuramente che dobbiamo aspettare le uscite, perché noi non abbiamo i fondi alle spalle, noi abbiamo un presidente che l'anno scorso, diciamo, si è avventurato in una cosa che diciamo che non gli è andata bene, quindi dobbiamo per forza aspettare, diamo fiducia e aspettiamo da Allegri, perché comunque noi la squadra per giocare già ce l'abbiamo.
0: Assolutamente sì. Peppe, ti mando un grande abbraccio, alla prossima, buona serata. Grazie mille a Peppe, ringrazio anche Luca che su WhatsApp giustamente mi ricorda anche quelle che sono le cifre, l'ammortamento al primo è al 40%, non mi ricordo se Savic è 15 a bilancio, però effettivamente se lo vendi poi a quelle cifre non fai minusvalenza, però devi ovviamente trovare poi l'acquirente. Detto questo, salutando anche Luca, tra un poco vengo a leggere tutti i messaggi su WhatsApp, noi ci fermiamo, giusto un paio di minuti, pubblicità e poi torniamo con il calcio della sera.
6: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Non è estate senza
8: mare, tranquillità,
7: le cene all'aperto,
8: le angurie freschissime
7: e le infradito?
8: Ma la cosa che proprio non può mancare
7: è il sole.
8: perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
9: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
8: Sole 365, la spesa tranquilli.
10: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: E rieccoci in diretta, il calcio della sera. Un saluto a tutti nuovamente da parte di Riccardo Catapano, ringraziando il nostro Nello Iorio in regia al pari di Ciro Froio. Torniamo subito al telefono dove ci attende Mario. Ciao Mario, buonasera.
12: Ciao, complimenti, inutili complimenti per la missione, sono casi reali.
0: Grazie Mario.
12: Devo fare una piccola premessa.
0: Sì.
12: A me non piace né Allegri né Conte.
0: Ok.
12: Però quando io sento delle voci che lo fanno a confronto, stavo parlando di uno che ha vinto 2-3 scudetti con la Juve e niente più, è uno che ne ha 26, ha fatto 2 finali della Coppa dei Campioni, cosa che a Conte non ha mai superato il primo Pasqua. Per cui aspettiamo prima di giocare.
0: Tu però ti riferisci al palmarès in Italia in questo caso, perché Antonio Conte ha vinto.
12: Antonio ha vinto con il Tottenham, però nessuna Coppa dei Campioni, nessuna Coppa Europea, niente, perché il calcio europeo non lo sa gestire come preparazione atletica.
0: Va un po' più in difficoltà, sì.
12: E si è visto a Napoli, 42 infortuni, doveva scattare un campanello d'allarme, no? Dire alla sera si riuniscono per dire oggi com'è andato. Potete dire vicino al preparatore, ma che stai succedendo con 42 infortuni? Cosa che invece hanno continuato ad andare avanti, ha fatto polemica con i medici, domandate ai medici, non può sapere niente. E vabbè, questo fa parte del carattere, non mi interessa. Però volevo dire questo. Poi stiamo parlando di Lucca. Non parlo di soldi, non voglio entrare in questo merito. Stiamo parlando di Lucca, l'ultimo giocatore che abbiamo mandato in prestito, che lui non ha provato nemmeno. Sì, Lucca, forse probabilmente è venuto meno. Però la domanda che mi faccio io, se un De Bruyne, un navigato campione eccellente, critica Conte e dice che non sa allenare, c'è qualcosa che non va, no? Lucca se ne va, Nolang se ne va, giocatori che bene o male hanno fatto 16 gol nelle varie precedenti annate. Allora probabilmente c'era qualcosa.
0: Qualche problema c'è, ma sì, qualche problema penso anche all'interno, ma c'era, questo sicuramente.
12: Sì, tant'è che poi ha fatto un gruppo tutto suo, De Bruyne lo faceva giocare 6-7 minuti, e invece in 6-7 minuti poi dà un passaggio favoloso a Højlund a far vincere la partita. Sono giocatori che non possono farne a meno, così come Modric nemmeno.
0: Sono giocatori che vanno gestiti, Mario. La bravura dell'allenatore sta proprio in quello, trovare la collocazione, il minutaggio, le alternative giuste. Con questo non voglio dire che Conte non sia un grandissimo allenatore, anzi.
12: No, nel modo più assoluto, non discuto il valore di Conte. Stavo facendo il confronto che fanno tanti,
0: certo.
12: Però Conte, però Allegri, però questo. Abbiamo fatto un palmarès italiano abbastanza diverso, in più due finali di Coppa dei Campioni non si fanno.
0: Eh no, è certo, non è che ci arrivi per caso, soprattutto
12: bravo,
0: due volte.
12: Bravo, perfetto.
0: Certo.
12: Per me sei stato d'accordo con te che non l'allenatore incide del 10, forse nella migliore delle cose del 20%, che poi sono i giocatori che vanno in campo.
0: Certo,
12: l'allenatore dà l'idea. Vediamo Allegri che idea ci dà.
0: Bravo, esattamente. Attendiamo. Io francamente in questo momento, sai, parliamo spesso con voi tifosi, anche con addetti ai lavori, c'è chi è più scettico, chi non piace. Io in questo momento sono molto curioso di vedere all'opera Massimiliano Allegri l'idea che vorrà dare anche di calcio di questo suo Napoli, quindi io attendo fiducioso e molto incuriosito, caro Mario.
12: Infatti, anche perché se ci fossimo tutti uguali ci chiameremmo tutti Carrapano.
0: Esattamente, e non sarebbe una bella cosa, Mario.
12: Ti i nuovi complimenti.
0: Grazie Mario.
12: Perché effettivamente io ti seguivo pure dall'altra trasmissione.
0: Grazie, grazie mille Mario, gentilissimo.
12: Il valore che hai.
0: Un abbraccio, troppo buono.
12: Un salutone a tutti. Forza.
0: Ciao Mario, buona serata, grazie, grazie ancora per i complimenti. Torniamo subito al telefono, ci attende Gianni. Buonasera Gianni.
13: Ciao Rick.
0: Ciao, ciao.
13: Rick.
0: Va benissimo, va benissimo.
13: Ho sentito che tu, anche tu, almeno così ho sentito da dietro, che tu sarai uno dei protagonisti, no?
0: Sì.
13: Dal centenario.
0: Sì, mi ha paragonato a De Bruyne. Poi, poi si parla di cessione, quindi non so come prenderla, onestamente. Però va bene.
13: Sì, bravo, così era quella trasmissione là che ho ascoltato.
0: Sì, sì, sì,
13: ho
0: sì.
13: Sentito questa cosa. Allora ti voglio fare una domanda, no? Partendo da due presupposti.
0: Vai.
13: Uno che io, caratterialmente, ecco perché Montebello è vario. Io le mie passioni non sono mai ridimensionato, anzi ho sempre tentato di migliorarle, no?
0: Certo.
13: Le passioni. E poi due, parlo delle parole del presidente che dice che vuole stare lì in alto e addirittura vuole fare meglio in Europa, no? Adesso sento alcuni tifosi, per l'amor di Dio, non li contesto, perché ho detto ognuno ha la sua idea.
0: Ma certo, vanno tutti rispettati, Gianni.
13: Secondo il tuo parere, vabbè, il presidente, per dire queste parole, sai il fatto suo, che nessun presidente no parla ai fiori,
0: ma certo.
13: Deve parlare ai tifosi. Per dire una cosa vuol dire che sta il fatto suo. Ma ti voglio dire una cosa, il Napoli ha sentito addirittura che la squadra Allegri già ce l'ha. L'anno scorso l'Inter ci ha dato 12 punti, no? 12 punti dal primo posto, quindi già bisogna colmare questo gap.
0: Sì.
13: In più bisogna colmare il gap dei gol.
0: Quello è fondamentale, Gianni.
13: Rispetto alla prima in classifica abbiamo tanti gol in meno e in più dobbiamo colmare il gap europeo, dove noi non abbiamo superato la fase iniziale, no? Della Champions.
0: Certo.
13: Secondo te basta cambiare un allenatore per colmare questi gap fondamentali e importantissimi? O ci vogliono anche qualche campione nella squadra e migliorare qualcosa? Ti ascolto per radio e ti stimo tantissimo.
0: Grazie, grazie Gianni. Mi hai fatto una domanda complicata, però provo a risponderti in qualche modo. Grazie mille a Gianni. No, è ovvio che i campioni, io non parlo di campioni in generale, perché poi magari un calciatore è forte e non per forza è considerato un campione. Io credo che nel calcio attuale ci vogliano giocatori di qualità. Ti serve calciatori che sappiano anche indirizzare con una giocata la partita, non per forza calciatori di sistema. Ti servono, il Napoli credo che quest'anno ha peccato un pochino anche negli uno contro uno, in quelli che ne sono nei dribbling, quando ha cambiato volto, quando ha trovato un calciatore come Alisson che ti porta quel brio in mezzo al campo, soprattutto nella metà campo offensiva, quando il Napoli probabilmente ha mostrato il miglior volto in questa stagione, quando c'era un David Neres praticamente immarcabile a cavallo tra dicembre e gennaio prima dell'infortunio, vale a dire in Supercoppa. Questo che cosa vuol dire? Per come vedo io il calcio, se hai giocatori di qualità che ti inventano la giocata, che ti sbloccano anche delle partite bloccate, allora lì sì che puoi andare poi ad impensierire squadre importanti come l'Inter, che parte inevitabilmente con i favori del pronostico. Sono i campioni d'Italia in carica. Attenzione che vincere è complicato e lo sappiamo, confermarsi lo è ancora di più. Quindi è tutto stranamente aperto, mi verrebbe da dire. È ovvio che il Napoli in questo momento parte con un allenatore nuovo, con più incognite. Prima dicevi e mi chiedevi, il Napoli ha bisogno di acquisti, parte da un meno 12, è vero, però il Napoli secondo me ha una rosa forte che l'anno scorso non abbiamo potuto vedere in tutto il suo potenziale, proprio perché ci sono stati così tanti infortuni. Di fatto Conte l'anno scorso, e ha fatto un miracolo per me arrivare secondo, a vincere anche una Supercoppa, tra l'altro il Napoli è arrivato secondo in Champions in scioltezza, neanche soffrendo chissà quanto. Conte non ha mai avuto tutta la rosa a disposizione. Il perché poi bisogna domandarlo a loro, il perché c'è stata una preparazione troppo dura, una gestione dello staff medico non top. Io questo francamente non lo so, non ci è stato spiegato, non abbiamo avuto modo di ottenere, mettiamola così, una risposta. Prendiamo per buono quello che è successo, voltiamo pagina con la speranza che lo stesso Aurelio De Laurentiis, lo staff medico e Massimiliano Allegri vadano a lavorare in un senso diverso per prevenire quella che è stata un'ecatombe di infortuni che ha condizionato la stagione del Napoli. Quindi per me il Napoli resta una rosa in questo momento fortissima, che a parità, o meglio in totalità dei propri effettivi, può giocarsela con quest'Inter, ma deve essere puntellata in alcuni reparti. C'è bisogno di un centrocampista, c'è bisogno di un'alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Poi, in base a quelle che saranno le cessioni, il Napoli dovrà andare a prendere giocatori, ripeto, di qualità, perché sono quelli i calciatori che poi ti fanno la differenza e che ti permettono poi di vincere le partite. Non abbiamo Domenico, giusto? Nello in diretta è caduto il nostro Domenico. Allora vi ricordo anche il numero per mettervi in contatto con noi, lo 081 546 6873, per intervenire in diretta con la nostra trasmissione, oppure scrivete i vostri messaggi al 342 000 100 sul nostro numero di WhatsApp. Leggo un messaggio, Antonio da Legnago. A me Romelu, in questo caso ovviamente Lukaku, non è mai piaciuto, ma ho provato a ricostruire la vicenda. De Bruyne decide di curarsi in Belgio e torna meglio di prima ed è sicuro di essere convocato ai mondiali. Romelu si affida al Napoli, si ritrova in ritardo di forma e condizione e col mondiale a rischio ritorna in Belgio litigando con lo staff medico del Napoli, tornando in forma e condizioni accettabili per un mondiale. Che poi sono fatto le condizioni accettabili, a me fa un po' sorridere, Antonio, perché Rudy Garcia dice non è in forma, non è al 100%, mi aspettavo che stesse meglio, poi lo mette titolare. Una volta lo mette titolare non va bene, lo fa giocare 30 minuti a partita e lì fa la differenza. Sì, effettivamente, attenzione su Lukaku, è molto spinoso secondo me come questione, perché oltre al discorso dell'infortunio, della decisione libera oppure meno di affidarsi a un'operazione oppure no, lo staff medico non è che te lo impone, quello del Napoli, lo staff medico ti dà un consiglio: operati oppure fai una terapia conservativa. Poi sta al calciatore in qualche modo decidere. Vedi che cosa ha fatto per esempio Kevin De Bruyne. Ti dicevo su Lukaku, ci andrei piano, perché oltre ai problemi, ovviamente un fisico anche diverso da De Bruyne, ha affrontato secondo me anche un'annata davvero davvero complicata, anche per il lutto, la scomparsa del padre, un rapporto probabilmente che poi è andato mutando con Antonio Conte. Non so quanto poi sia stato recuperato, onestamente ce lo diranno i protagonisti, non mi avventuro in queste discussioni. Io sulle qualità di Lukaku onestamente faccio fatica a non dire che è un calciatore forte, che è stato decisivo per lo scudetto vinto dal Napoli di Antonio Conte. Di certo l'annata dell'anno scorso è stata difficile per lui a causa di alcune scelte poco felici che poi le abbia fatte lui o di comune accordo con lo staff medico, onestamente non lo so. Però credo che anche la scomparsa di un genitore, quando stai cercando anche di recuperare, sia stata per lui davvero devastante. Quindi, rispondendo a quello che poi dicevate, anche mi chiedevano anche prima, io non sono sicuro che Lukaku poi vada via in questa stagione. Se Lukaku sta bene, onestamente, ad avere una coppia di centravanti Højlund Lukaku al 100%, beh, ad avercene, onestamente, cari amici, caro Antonio. E detto questo, andiamo al telefono proprio da Antonio. Ciao Antonio, buonasera.
14: Buonasera, senti, complimenti sempre per come conducete la trasmissione, siete impeccabili.
0: Grazie Antonio, ci proviamo, facciamo del nostro meglio.
14: No, col tuo permesso do del tu, perché vi sento quasi come amici.
0: Ma tutti mi dovete dare del tu, assolutamente sì.
14: Grazie. Senti, no, volevo chiederti soltanto se posso rispondere allo scrittore di prima.
0: Certo, vai Antonio.
14: A parere mio, e attenzione, è un parere mio, l'esempio che lui chiedeva, se basta cambiare allenatore perché gli stessi giocatori poi danno di più o danno di meno, a parere mio sì. Abbiamo avuto l'esempio quando fu esonerato nel Napoli Donadoni e venne Mazzarri, sì. con lo stesso gruppo, con la stessa squadra, ha fatto cose eclatanti. Donadoni invece non dimenticherò mai quando il Napoli contro l'Inter perdeva, dopo un quarto d'ora di gioco, perdeva 3-0, Donadoni seduto lì sulla panchina, certo, a guardarsi la partita.
0: No, di certo. Quindi, non fu una grande avventura quella di Donadoni a Napoli.
14: Non ho capito, scusa.
0: Ho detto quella di Donadoni a Napoli, certo non fu una grandissima avventura.
14: Ma io non l'ho mai neanche ritenuto un allenatore, può anche denunciarmi per calunnia e diffamazione.
0: No, vabbè,
14: io non so come è stato fatto, come è stato anche CT della
0: Nazionale.
14: Stato
0: CT della Nazionale, certo.
14: Aveva fatto un mediocre campionato con il Livorno e poi da lì Non lo so, io personalmente non l'ho mai ritenuto.
0: Ma io sono sempre dell'idea che non è detto che se sei stato un grande calciatore, e Donadoni è stato un grandissimo calciatore, non un grande.
14: Sì, io non dimenticherò mai la finale del 94.
0: Esattamente.
14: 4 veramente lui.
0: No, è per questo dico, non è detto che se sei stato un grande, grandissimo calciatore, poi automaticamente diventerai un grande, grandissimo allenatore.
14: No, no, infatti, allora come allenatore io non l'ho mai preso in considerazione, dico onestamente. E poi, per ripeto, tornando al discorso che diceva l'ascoltatore di prima, è andato via Donadoni, Mazzarri è arrivato sulla panchina del Napoli con lo stesso gruppo, ecco il cambio di allenatore, noi ci siamo fatti veramente, abbiamo goduto di quella di quel Napoli ai tempi di Mazzarri. Vabbè, questo era il mio punto di vista. Ringrazio per
0: aver ascoltato. Ciao Antonio. Ma figurati, siamo qui.
14: Spazio agli altri.
0: Siamo qui per questo, caro Antonio. Un abbraccio, buona serata.
14: Buona serata, buona
0: grazie.
14: Serata.
0: Grazie mille ad Antonio. Tra un poco torno anche a leggere dei messaggi su WhatsApp. Saluto ovviamente anche Pino che mi scrive, mi fai complimenti. Ovviamente ti ringrazio. Andiamo al telefono, c'è Livio. Ciao Livio.
15: Buonasera.
0: Buonasera.
15: Allora, io prima cosa ovviamente mi congratulo per la trasmissione piuttosto interessante, perché raccoglie appunto i pareri un po' di tutti.
0: Grazie Livio.
15: E secondo, volevo, stranamente io sono un po' perplesso francamente, perché nessuno parla di una cosa secondo me importantissima.
0: Ovvero?
15: Cioè, che fine ha fatto l'inchiesta sugli arbitri?
0: Ah, c'è stata un'inchiesta perché sugli arbitri, non lo sapevo.
15: No, anche perché l'inchiesta sugli arbitri, che erano uscite già cose molto eclatanti, cioè praticamente convergevano tutte in un certo modo.
0: Certo.
15: Ora, tanto è vero che noi ci ricordiamo che quando si era parlato di una certa festa in concomitanza alla fine del campionato, c'erano state delle battute per cui si diceva state attenti a non festeggiare troppo, perché praticamente la festa può più arrivare all'improvviso.
0: Certo.
15: Cioè, si parlava già in maniera, i dati erano evidenti tra l'altro. Però voglio dire, primo elemento, come mai non si è parlato neanche più una parola su questa cosa così
0: il problema lo sai perché, Livio? E te lo,
15: no, volevo un attimo concludere.
0: Ah, perdonami, vai.
15: Perché? Anche perché, ripeto, cioè per la prima volta io ho ascoltato che un arbitro che aveva fatto un'operazione veramente di grande correttezza, cioè che aveva cioè quello che poi ha fatto lui un esposto, perché nel momento in cui lui aveva sospeso una partita proprio per i famosi cori incivili, lui subito dopo ha avuto delle vessazioni.
0: Sì, ce lo ricordiamo.
15: E lui ha avuto delle situazioni negative, tant'è che lui ha fatto degli esposti, come altre situazioni. Ora io mi domando questo, come mai il Napoli, che è quello oggettivamente più danneggiato, non abbia praticamente contribuito alla situazione delle indagini? Anche perché, scusate, cioè il Napoli in funzione di quelle indagini poteva avere un altro scudetto, tenuto conto un altro piccolo particolare che non è mai stato messo adeguatamente in evidenza. Il Napoli all'Inter l'ha vinto 3-1 e ha pareggiato in casa dell'Inter 1-1.
0: Sì.
15: E non solo, poteva addirittura vincere, sono state tra le partite migliori in assoluto, quando praticamente Conte aveva potuto mettere in campo
0: tutta
15: una
0: la rosa,
15: squadra, diciamo, quasi maneggiata.
0: Bravo, esatto, quasi tutta la rosa. No, ok,
15: ecco. Allora io dico questo, il Napoli praticamente, nonostante la situazione drammatica degli infortuni, nonostante gli arbitrati oggettivamente scandalosi, con una indagine in corso, silenzio assoluto, il Napoli autolesionisticamente, nessuno parla dell'indagine, l'indagine è completamente morta, è una cosa inaccettabile.
0: No, però lì, ok, ho capito quello che hai detto, Livio. Se innanzitutto ti saluto, ti rispondo via radio, via TV, in base a dove ci stai seguendo, perché poi dobbiamo volare in pubblicità. Grazie mille a Livio. È un discorso ovviamente che richiederebbe qualche minutino in più, quello sulla questione arbitrale. Io parto però da un presupposto: è vero quello che dice Livio, che il Napoli quest'anno ha avuto tanti errori contro nel corso della stagione, ovviamente errori arbitrali. Per me gli arbitri quest'anno hanno sbagliato veramente tanto, troppo, ma con tutti, cioè veramente tutti i club si sono lamentati quest'anno dell'operato arbitrale. E tornando al discorso, Livio, per questo ti stavo dicendo prima, cioè, questo è un modo secondo me di ragionare tutto italiano, che anche noi della stampa tra l'altro dovremmo riguardare in maniera diversa. Quando esce una inchiesta si parte subito con i polveroni enormi e già si parte con quelle che sono le sentenze velocissime. Esce l'inchiesta degli arbitri, allora l'Inter ha imbrogliato, e allora l'Inter perde lo scudetto, e allora lo vince il Napoli, eccetera eccetera. Iniziamo a parlare e ragionare senza le carte in mano e senza che le magistrature abbiano fatto poi tutte le dovute verifiche. Si era parlato dell'Inter perché si vociferava che all'interno di questo scandalo arbitrale fossero coinvolti alcuni tesserati dell'Inter, e quindi si è iniziato a dire: allora l'Inter lo perde lo scudetto, e allora Marotta questo e Marotta quello. Poi la magistratura ha evidenziato che di fatto non c'erano dei tesserati dell'Inter all'interno di questa inchiesta, era più una lotta al vertice all'interno dell'AIA, che stiamo vedendo tra l'altro adesso sta facendo un vero e proprio ribaltone. Ecco perché poi va a decadere anche la presenza dal punto di vista sportivo dell'indagine, ovvero che l'Inter non viene sanzionata, che il Napoli non viene sanzionato, che la Juve, il Milan o chi per loro non verrà sanzionato. Quindi se in Italia non si tocca più il merito sportivo di tutto quello che poi succede all'interno della magistratura, si tende un pochino a scemare. Tra l'altro l'inchiesta sta andando avanti, ma non toccherà, e lo ripeto ancora una volta, a meno che non sussistano poi dei dati nuovi, quelle che saranno poi i meriti sportivi all'interno del campo. L'ho fatta molto breve, Livio, poi magari ne parliamo quando avremo un po' più di tempo. Detto questo, chiedo a Maurizio giusto un poco di pazienza, 1:12 di pubblicità, e poi torniamo con il rush finale del calcio della sera.
16: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
17: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
18: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
19: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
20: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica la Deco, la tua scelta quotidiana.
21: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: E rieccoci in diretta per l'ultimo segmento del calcio della sera, il nostro filo diretto allo 0815466873 per intervenire con noi, oppure scrivete su WhatsApp al 342000100 i vostri messaggi e le vostre considerazioni. Torniamo subito al telefono, grazie per l'attesa, a Maurizio. Buonasera Maurizio. Maurilio, pensavo fosse errore. Maurilio! Pronto? E non lo sento, caro Nello. Ci sei, Maurilio?
22: Sì, eccomi qua, sono qui.
0: Nome particolare, allora, Maurilio. Pensavo fosse Maurizio, non ho letto bene, vedi?
22: No, vabbè, ma è tipico. si sbaglia spesso col mio nome, lo capisco. Comunque no, volevo fare una piccolissima disamina per quanto concerne quello che ha detto il nostro ascoltatore precedente.
0: Sì.
22: È stato molto meticoloso e secondo me ha inquadrato anche abbastanza bene il problema. Cioè oggi l'Inter, per quanto possa avere dei problemi che tutti quanti conosciamo, rimane il fatto che per oggi è l'unica società del nord a rappresentare quel potere che c'è sempre stato nel nostro calcio. È un po' complicato abbattere l'ultimo baluardo settentrionale. La Juve è morta, il Milan non ne parliamo. Sì, l'Atalanta, il Como, ma sono società emergenti, ma fondamentalmente la storica del gruppo è l'Inter. Attaccare l'Inter, mettere in discussione quello che è stato quest'anno il campionato dell'Inter, sarebbe secondo me un po' complicato per il calcio italiano, che solo quando si è visto proprio costretto ad andare incontro a problematiche importanti in maniera veramente sentita.
0: Certo.
22: Ma poi fondamentalmente siamo in una situazione dove è complicato attaccare una società del genere, nulla togliendo che è chiaro che si va avanti con le indagini, ma secondo me non sarà una Juve bis, diciamo quello che è stato il...
0: Ad oggi non c'è coinvolgimento di tesserati, no, rispetto a quello che noi sappiamo, poi ovvio le carte sono in mano alla magistratura, se c'è dell'altro lo verremo a sapere in un secondo momento, ma non si può ipotizzare, avendo i dati attuali, un qualcosa che non sussiste, mettiamola così.
22: No,
0: e poi Maurilio, io onestamente devo dire la verità, quest'anno credo che l'Inter lo scudetto l'abbia ampiamente meritato, no?
22: Lo condivido in pieno. Quest'anno il secondo posto il Napoli l'ha meritato tutto.
0: Certo.
22: Ma il primo, devo dire la verità,
0: no, è stato l'Inter, è stata superiore.
22: Sì, hanno dimostrato.
0: È stata superiore ad un Napoli rimaneggiato che ha fatto comunque secondo me una stagione importantissima, e basti vedere però la differenza in termini di fatturato offensivo per capire quanto l'Inter quest'anno sia stata comunque più forte.
22: Condivido in pieno. D'accordo, grazie ancora di riempire i nostri momenti di solitudine in macchina con delle cose intelligenti come voi fate.
0: Ma assolutamente, per noi è un grande piacere condividerle con voi. Maurilio, alla prossima, grazie mille, buon rientro a questo punto.
22: Ciao, grazie.
0: Grazie, grazie mille a Maurilio che ci ha telefonato allo 0815466873 per intervenire in diretta in questi ultimi minuti di trasmissione. Voglio leggere intanto qualche altro messaggio che sta arrivando. Allora leggevo il messaggio di Pino, sì, giustamente di prima. Per me la devozione per Conte di alcuni è irritante. Ci rendiamo conto che a fronte di due titoli vinti ha comunque lasciato a Napoli un buco nel bilancio. Infortuni a non finire e una comunicazione, diciamo, che tu definisci non propriamente esemplare. Pino dalla Svizzera. Guarda Pino, non è una questione secondo me di devozione. Per me Antonio Conte è e resta un grandissimo allenatore, un allenatore che non è esente da critiche, come non lo è nessuno, perché tutti se sbagliano possono essere criticati. Conte però in due anni ti ha portato due volte in Champions, ti ha portato uno scudetto, una Supercoppa, magari un calcio non brillantissimo nella seconda stagione in particolare, nella prima annata, dove è vero che c'era solo il campionato, francamente ho visto qualcosa di molto interessante. L'anno scorso un Napoli estremamente penalizzato dagli infortuni, che poi possono essere anche causa diretta oppure no della metodologia proprio di Conte e del suo staff. Questo onestamente non lo so, e ripeto, non mi avventuro in queste analisi. Detto questo, non è una questione di devozione quanto di un allenatore che comunque è riuscito a vincere qui a Napoli, e vincere a Napoli non è mai scontato, perché lo dice la storia di questo club, perché lui è arrivato dopo un decimo posto, ci ha messo una stagione per vincere, con merito, perché io non sono tra quelli che dice che lo scudetto è stato regalato dall'Inter, ma bensì vinto dal Napoli, con una buona dose anche di fortuna, sì, ma quella nella vita non guasta mai, francamente, caro Pino. Quindi io rendo onore ad Antonio Conte, l'ho criticato e lo critico per alcune scelte che non mi sono piaciute sul mercato, ma che potrebbero rivelarsi poi ottime anche per un allenatore come Max Allegri. Quindi io sono sempre dell'idea di aspettare, di vedere quello che succederà con Max Allegri e poi di tirare le somme. per Antonio Conte, visto che la sua avventura qui a Napoli è terminata, io credo che le somme siano assolutamente positive, con qualche errore, con qualche critica giusta da fare anche sulla comunicazione, onestamente, visto che noi insomma siamo anche un po' del settore, però il bicchiere è assolutamente pieno per quanto mi riguarda, su Antonio Conte, e non è perché è devozione, ma semplicemente perché ci sono i numeri e i risultati che lo dimostrano. Detto questo, leggo anche Peppe che ci scrive: visto come stanno giocando al mondiale, ahimè, mi priverei più di De Bruyne che di Lukaku solo per abbassare il tetto in gaggi, altrimenti sono da tenere entrambi. Allora Peppe, se il Napoli non ha necessità di abbassare con loro due il tetto in gaggi, ma il tetto in gaggi si abbassa in altro modo, mettiamolo così, con altre cessioni, io onestamente li terrei tutta la vita sia De Bruyne che Lukaku, perché Lukaku in forma ad alternarsi con Højlund ti dà anche secondo me una chiave di lettura diversa, perché sono due attaccanti diversi che fanno dei movimenti diversi e che ti possono anche consentire di cambiare il registro di una singola partita, e quindi onestamente io li terrei entrambi. De Bruyne è vero che non sta brillando in questo mondiale, magari ancora non è al 100%, torna comunque da un infortunio, va detto che la preparazione sì l'ha fatta, ma non ha fatto una preparazione strepitosa in vista di questo mondiale, proprio perché aveva i postumi di questo infortunio. E torno a dire quello che ho detto all'ascoltatore precedente: se Max Allegri considera De Bruyne centrale e trova una collocazione non solo in mezzo al campo, ma anche in termini di minutaggio e di gestione importante per questo calciatore, ragazzi, la qualità non si perde. L'essere un grande calciatore non lo perdi, le visioni che ha De Bruyne in mezzo al campo, che vede solo lui praticamente, non le perdi. È ovvio che deve essere accompagnato da una condizione fisica diversa e soprattutto anche da un rapporto probabilmente con l'allenatore diverso. A me il ruolo che gli aveva cucito addosso Antonio Conte non mi faceva impazzire in questo 3-4-2-1 davanti un po' largo. Per me De Bruyne o in una mezzala deve giocare dietro la punta, per come vedo io, secondo me, quello che può rendere ancora Kevin De Bruyne. Quindi se per Massimiliano Allegri De Bruyne sarà un calciatore centrale nel suo scacchiere tattico, ma io non me ne priverei mai di uno come De Bruyne, anche perché insomma lo abbiamo atteso tanto l'anno scorso, non ha portato probabilmente quello che tutti noi ci aspettavamo. Diamo anche una seconda chance a Kevin De Bruyne, a patto che lui ci voglia stare con la testa in questo Napoli, ma sono sicuro che con Max Allegri potrebbe trovarsi decisamente bene. Poi sulla questione degli ingaggi, ovviamente questo è un aspetto che spetta, scusatemi la ripetizione, al Napoli, ad Aurelio De Laurentiis, per capire se il Napoli può in questo momento ancora far fronte agli ingaggi di Lukaku e di De Bruyne, che tra l'altro entrano tutti e due nell'ultimo anno di contratto. Questo lo capiremo e ce lo farà capire il Napoli, ma sulle qualità di tutti e due io non ho assolutamente dei dubbi. Leggo anche un altro messaggio che ci scrive un amico che però non si firma, anzi Walter si chiama. Højlund non è che ora lo contiamo ogni anno, si è detto che Conte aveva fatto un mercato di 200 milioni l'anno scorso contando anche lui. Sì, è ovvio che era un prestito oneroso, con un obbligo di riscatto, obbligo che poi è maturato in questa stagione, però il Napoli i soldi li ha messi questa stagione, ovviamente l'ha pagato adesso l'obbligo di riscatto, quindi 200 mettiamola così con l'asterisco, Walter, rispetto a quelli che sono i conteggi che poi vanno a bilancio. Vincenzo da Napoli invece ci scrive: buonasera, io credo che come braccetto starebbe bene Bökema. A me onestamente Bökema nella difesa 3 un po' di fatica l'ha fatta. Per me è un calciatore che in questo Napoli ci sta assolutamente come alternativa a Rachmani in una difesa a 4. Io continuo a dirlo, per me questa è una rosa che può e deve essere sfruttata con una linea a 4 difensiva, perché anche Di Lorenzo è un calciatore fondamentale per il Napoli, fortissimo, che ha tirato la carretta per tanti anni e che avrebbe bisogno anche di un'alternativa importante per rifiatare, per non essere spremuto in tutte le gare, ma è un calciatore che ti può spaccare la partita proprio da esterno della linea 4 di difesa, perché è un terzino atipico che sa andare sia sul fondo che andare all'interno del campo, creare sovrapposizione. Ecco, metterlo sulla linea 5 da braccetto rischi poi secondo me di bruciare anche un po' quelle che sono le qualità di corsa e di gamba di Di Lorenzo. Bökema anche in fase fase di impostazione nella linea 3 probabilmente deve coprire troppo campo e non ha quel movimento laterale così rapido che voleva Antonio Conte. Per me invece è un calciatore che in una linea difensiva a 4 come alternativa a Rachmani ci può stare assolutamente tutta la vita, e anzi quest'anno io mi aspetto davvero uno step in avanti importante da parte di Sam Beckham. Ma detto questo, cari ragazzi, noi siamo giunti in conclusione dell'edizione odierna del Calcio della Sera. Noi torniamo domani, sempre alle 19 fino alle 20. Ci sarò nuovamente io, Emanuele, invece il nostro bomber Calaio torna la prossima settimana. Ringrazio il nostro Nello Iorio in cabina di regia, al pari del nostro Ciro Froio. Da Riccardo Catapano è tutto. L'augurio di una buona serata sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Save the date. Il pipistrello, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
2: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
3: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Save the Date, il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli.
1: Era un po' di tempo che non ho scampo da certo.
0: Save the Date, il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli.
1: Era un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, finalmente abbiamo un cielo un po' coperto che quasi minaccia un po' di pioggia, speriamo, ma se siete tra quelli o quelle che vogliono il sole a tutti i costi, beh, canale 76 del digitale terrestre, guardate lì la freschezza fatta persona, il nostro sole, Rosario Verde!
1: Potrebbe
0: essere il botto
1: lo sbotto. Il microfono in faccia, sai, ti manda a battere qui su 76 del digitale terrestre. Quanto può costare una picciata a Pesacane? 50 euro?
0: No, di più.
1: È facile.
0: Un pochino mi so difendere, ci vuole qualcuno di bravo.
1: E chi ci va a battere? Vorrei apriamo il contest?
0: No.
1: Allora,
0: noi sobrio, siamo per la pace.
1: Sobrio, sono elegantissime, risalto vicino a lui che è un prinzolo, come si è vissuto stamattina, un prinzolo. Brindato un po' come che zucchero, che ancora dei mesi di scarpe.
0: Io
1: un prinzolo, Marco Pesacane, stai casi pure a porto c'è altri prinzolo.
0: Posso dire una cosa?
1: Vabbè che fa capre, però è allucinante.
0: Parli di me, ma il colore della tua camicia è parecchio discutibile. È parecchio, vabbè, poi. No, mica ho detto che è l'abbinamento.
1: Cioè, venite a vedere la camicia per Stefano De Martini che ha cagnato. Ma voi sei cagni il camicio, sembra sì.
0: Ne ha tante bianche. Ne ha tante bianche. Buongiorno Fabio Esposito, iniziamo subito con la musica, c'è Saif con Buona Domenica.

0: Non investire niente, vengo io, te la faccio gratis.
1: Però sa, facciamo così, tu un gatto di 50 euro, fammo fattere a pesare.
2: Ciao Rosa, buongiorno.
3: Ciao.
2: Se ci facciamo un selfie quando scenga la
3: fattiva,
2: pensa a Rosa, su cammanello frate tu passi, ma quattro pacchetti di sigarette tu attiva, boh Marco,
3: Rosa,
2: 15 euro, venga un mamma, tu faccio un selfie.
4: Cioè, si ha avuto la taccia.
5: Che bi, istituitata.
4: Ciao caro, ciao.
3: Vedi? Certo. La rappresentazione perfetta del tuo pubblico, eccolo qua.
4: È mio
3: pubblico. Dei violenti. Che violenti.
4: Che per questi. Ma tu tutte, ti rendi in mano ammazzato, pensate.
3: Tutte denunce.
4: Tutti buoni guagliuni su tutti.
3: Ma quando mai? L'unica che non denuncio è Tina da Pordenone, perché mi sembrerebbe di infierire già su una donna che non sa cuocere bene le pastiere, quindi. Farle pure la denuncia mi sembrerebbe troppo, però va bene così.
4: Ma che infamità. Ma
3: vediamo, che vediamo, va bene, iniziamo.
4: Che cattiveria.
3: Dai.
4: Allora.
3: La mia è cattiveria, capito Fabio come funziona? Chi mi fa vatter, a cattiveria è mia.
4: Ma tu,
3: cioè, ti rendi conto? Questo è il mondo al contrario, vedi? Questa
4: mattina fischietto sulla cosa, sono 10 anni, ma tu secchi, non pacca, anzi tu faccio il
3: cambio. Beh, rimano, tu dico proprio che sia una mappina.
4: Ma ti schiava tendere.
3: Eccola qua, la sola
4: cosa. Faccia divinare un anno, ti faccio. Ma si può dire
3: che violenza verbale?
4: Discorrere.
3: Molto,
4: si può dire.
3: Decisamente.
4: Ti faccio andare piccolo piccolo, va bene?
3: È uguale.
4: Allora, un articolo che dimostra che Marco Pesacane non è italiano.
3: Sì.
4: Un articolo che dice che Marco Pesacane, io te lo dimostro scientificamente che tu non sei italiano, va bene?
3: Beh, se i presupposti sono nel passaggio precedente, siamo alla frutta, guarda.
4: Io ti dimostro che tu non sei italiano.
3: Va bene.
4: Va bene, allora, una ricerca di International.
3: Herman
4: International. Orari di lavoro. Uno studio rivela: gli italiani sono i più mattinieri al mondo. Quindi Pesacane non è italiano.
3: Ma che c'entra?
4: Perché sei mattiniero tu?
3: Ti ricordo che ho un figlio piccolo che si sveglia alle 7 del mattino quando ci va bene.
4: Chi c'ha zic?
3: Tu sei zic, mi sveglio.
4: Scendo creatura, mica ti scendo tu,
3: ma quando mi sveglio?
4: No? Fa capire, non è che c'è zic che decide obbligatoriamente, ma se non sono creatura, tu ti scendi a mezzi
3: ma pure questi del tè della cosa. Se potessero dormire, dormirebbero fino a mezzogiorno.
4: No,
3: cioè,
4: no,
3: che significa?
4: Non è così.
3: Orari di lavoro, scusa, orari di lavoro. Vuol dire che questi si svegliano per andare a lavorare, no? Perché il loro bioritmo li sveglia. Se no farebbero le
4: se mi facesse venire parlare, l'articolo vabbè. Non risponderesti così.
3: Sentiamo.
4: Allora, orari di lavoro, uno studio rivela che gli italiani sono i più mattinieri al mondo. Allora, il bel paese che fosse un mostro, com'è bello. Bah. Il bel paese al primo posto per numero di persone più attive al mattino. Cioè, praticamente hanno chiesto il quasi 52% del campione. Hanno preso 1000 persone di varie professioni in tutta Europa. 1000 italiani, 1000 francesi, 1000 tedeschi, okay. 1000. E ci hanno chiesto: ma tu quando preferisci lavorare? E gli italiani pare che preferiscono lavorare di prima mattina. Cioè, si svegliano avanti, ci mi impegno la mattina e poi c'è la giornata così, mentre ci sono altri paesi che insomma preferiscono il pomeriggio, no? Per esempio la Danimarca, la Svezia, Singapore, sono i paesi che scelgono la sera. Nelle Filippine poi c'è una presenza sopra la media di lavoratori che rendono di più la seconda parte della giornata. Vabbè.
3: Quindi dopo pranzo tipo sarà?
4: Sì, la seconda parte della giornata, si è fatti la giornata in due.
3: Sì.
4: Dopo insomma ci stanno la prima parte che sono 12 ore e poi ci stanno quelle altre 12. Per esempio le carriere più che per esempio chi fa il nostro lavoro, i creativi e servizi, chi lavora meglio la sera, anche nel settore lavoratorio incide l'orario di lavoro, i lavori creativi, che noi siamo di creativi,
3: due cretini che sono

0: creativa. E molte professioni nel settore dei servizi mostrano la più alta presenza di persone produttive nella seconda parte della giornata. In testa ci sono gli impiegati nel settore dell'arte, il 52%, che preferiscono istruzione, scrittura, intrattenimento, consulenza, e settori di servizi preferiscono la seconda parte, mentre gli altri preferiscono, la maggioranza rende di più al mattino. Va bene, a te quale ti piace, la prima o la seconda parte della giornata? Se poi dovessi scegliere, dice, voglio lavorare nella seconda parte della, io per esempio inizierei dopo le 6
1: del pomeriggio.
0: Quando ero ragazzo ho fatto anni che la mia giornata iniziava dopo le 18, le 18 di sera, e finiva alle 4-5 del mattino. Che te combinava?
1: Tipo
0: che te combinava? Bellissimo, ero bellissimo, filiforme, bello. Quando facevo camere. Lavoravo nei locali, non facevi il cameriere, il meglio.
1: Fabio si vede che frequentavi i locali dove lavoravi, vedi?
0: La cameriera era bellissima, alle 6 di sera iniziavo io. Tu se dovessi preferire, pensarai, inizieresti la mattina presto, come fai? Vabbè, non è presto, 10 la mattina è orario di
1: cameriere. Ho lavorato anche molto presto, ho fatto in passato ho fatto programmi che
0: iniziavano... Il villaggio è 6 la mattina.
1: No, ho fatto
0: programmi... Come dicevo, villaggio, piglio un microfono e me la vaga, va bene?
1: A parte che quando c'avevi il turno quando al ristorante di colazione la mattina, sì, tu alle 7 stavi fuori al ristorante. Uno. Due, ho fatto per.
0: Ma mangiato ci davi il 7 poi, eh?
1: No, ma che domanda?
0: Ma ti va a cuccanata?
1: Arrivavamo, sembravamo un'orda di zombie quando arrivavamo fuori al ristorante per fare l'accoglienza. Poi ho fatto un programma al mattino tra le 7 e le 9 del mattino.
0: Ma un po'
1: tempo fa, però. Durava un anno e mezzo.
0: E te te netto che arrivavi il 11. Ricordi che il 7
1: veramente, ho sempre iniziato perfettamente in orario.
0: Con me ho fatto.
1: Perché inizio tardi il programma, no, la mattina, no. Scusa, alle 10 siamo qua, inizia il programma, però non saprei dirti, perché tanto io lavoro sia la mattina, pomeriggio e la sera, mi è un po' indifferente,
0: cioè si sa scegliere, si dice, pensa a cane,
1: se dovessi
0: la
1: scegliere
0: sera,
1: forse,
0: la mattina,
1: la sera,
0: la sera,
1: la sera,
0: a che ora? Dopo le
1: 18 dalle 18 in poi,
0: dalle 18
1: fino alla notte,
0: perché 18 e 30, dai, 18 proprio tra... No. Ma metto l'ansia, 18 preciso proprio. Attorno
1: 19.
0: 19 attorno.
1: Spostiamoci alle 19.
0: Vendi, va, vendi, va.
1: Facciamo una cosa,
0: vengo una volta a
1: sabato. Fatemi vincere una
0: quando
1: lotteria.
0: Facciamo così. Quando posso passo, fateci sapere.
2: È normale che buono fatica, sì. Là è true un genotto.
1: Deve essere normale. Sì, in certi
2: comunque
1: paesi sì.
2: Ma tanto che fatica.
0: Beh, sì. Allora, sì, fammi sentire.
3: Ah, come funziona da noi? Vieno poco prima che te ne vai un po' troppo.
0: Vieno poco prima che te ne vai troppo.
3: Ma qua fatica, cadono i motrici, ma.
0: Ovvero. Stavi dicendo.
1: Rosario, questa notizia mi sembra una stupidata, perché i creativi rendono molto meglio di più al mattino presto dopo una bella dormita. Ah, vabbè, diciamo se dipende, c'è questo presupposto
0: dipende,
1: qua.
0: Dipende da come, per esempio, sta Peppe Barr, che una volta in un'intervista dichiarava che lui produceva di più la notte, cioè tutta la notte, si faceva tutta la notte sveglio e poi la mattina dormiva. Totò si va a cucchiarillotto la mattina e si citava i sera, per esempio i film a Totò li facevano i pomeriggi. Di solito i film iniziano la mattina, tutto si cominciava i pomeriggi.
4: Non, ma io un buongiorno, Rosa, regalami sta camicia e tu smonta e tu mondo riesci a pesare.
1: Ma che ha fatto?
5: Che emozione, sto parlando con Stefano. Ciao Stefano, non buongiorno.
0: Non so Stefano.
5: La camicia bianca sta più bella.
0: Non so se.
5: Ciao Mauro, ciao Pesì.
0: Vabbè, insomma, fateci sapere che i vostri orari.
1: Però questa notizia fa un po' a cazzotti con un altro studio che dice che praticamente noi abbiamo iniziato a sballare notevolmente i nostri orari notturni. Cioè anche quando siamo semplicemente a casa, no? Se tu pensi a come, a quando inizia il prime time televisivo, c'è cioè la prima serata, la cena, noi ci siamo molto spostati in là. Okay. Cioè, la media. No, nel senso che la media che si va a dormire oggi è non prima di anche di mezzanotte, tendenzialmente.
0: Ah, ricuttare come te, risacare. 19 già cominciamo a dire a che ora andiamo. Insomma, l'11 già stiamo a lettino con il libro in mano. Beato a te.
1: La vita agiata, vedete signori, nel letto alle 11 col libro a leggere.
0: Mattina, alle 7 siamo
1: vabbè.
0: Come si fa?
1: Allora andiamo a vedere pure qualche messaggio di quelli testuali, dato che i vocali sono solo minacce alla mia persona, sappiate che sarete tutti denunciati. Sto segnando il numero picciato.
0: Vi mi assumerò la responsabilità, picciatelo.
1: Ecco, vedi, questa è la vera natura napoletana. Se potessi scegliere non lavorerei proprio, allora, questa è la cosa,
0: questa è la vera natura napoletana. Guarda un po' che guarda un po' che, il pensiero, questa è la vera natura napoletana.
1: O se tu che dici la signora ricottare,
0: lavorerei tu mamma.
1: L'amico,
0: ah, ma so chi che la citte, capito?
1: Ma tu parli di ricottare dalla mattina alla sera,
0: ma scusa, non lo so, ma tu metti il cucchiaio intero e fascio sangue qui sul 7-6 del digitale del
1: questo,
0: ci
1: vedi?
0: Fermiamo,
1: aspetta,
0: dimmi c'è cosa potete buttare in cuore.
1: Questo la mattina si ubriaca, secondo me, stamattina mi parite Tom Cruise e Brad Pitt, cioè.
0: Chi fosse Brad Pitt?
1: Ma chi fosse Tom Cruise?
0: Ah, poi ci assomigliava a Tom Cruise.
1: Ci prendiamo il complimento, ma meglio fermarsi, meglio fermarsi.

0: E allora andiamo a vedere ancora qualche messaggio di quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100. Parliamo di orari di lavoro e con una preferenza pare per gli italiani che preferiscono lavorare al mattino presto e avere poi magari tra pomeriggio e sera la giornata libera. Buongiorno Marco e Rosario, ma oggi che è la giornata mondiale degli UFO, non sì. Lo chiamate? Ah sì, non sapevo.
1: Vabbè, la giornata mondiale, non c'è che c'è qualcosa da...
0: Non è successo nulla purtroppo.
1: Non è successo niente.
0: Bamannate.
1: L'unico UFO che ha visto stamattina è Pesacane, poi...
0: sì, non ha visto niente.
1: Mi è apparso. Sì.
0: Guai a chi tocca Pesacane, ce ne fossero di persone come lui, Giovanni da Scisciano, grazie Giovanni.
1: Ciao Giovanni, io voglio mannà a me, tu mannà... Faccio di HL, di un cartetto man.
0: Francesco è molto più coerente. Sembrate più Sabrina Salerno e Gio Squillo.
1: Chi fa Gio Squillo?
0: Che poi erano, cioè, sono ancora due bellissime donne entrambe. Quindi anche qui, diciamo, forse c'è qualcosa che non va, eh. C'è margini di bellezza un po' troppo alti. Pronto?
2: Good morning, Tom. Good morning.
1: Good morning. How are you?
2: Paolo da Scampia.
1: Ciao, caro.
2: Come si riceve? Lo so. Come si la fatica era buona, facevano i prievato.
1: Eh beh, buona.
0: La fatica era buona, facevano i prievato. Questa è sempre piaciuta, questa è bella questa.
1: Vabbè, che poi è un stereotipo perché i preti lavorano, eh. Alla fine chi insegna, chi fa missioni. Dimmi tutto.
2: Saluto ad Andrea dalla Svizzera, ragazzi. Buona giornata.
1: Ciao fratello. Ciao
0: caro, ciao. Ragazzi, buongiorno, sono Nello. Mi potete dare l'indirizzo preciso della radio per mandarvi quell'omaggio di pasta?
1: Niente. Guarda, amico mio, se vai su internet, cerca Kiss Kiss Napoli, vedi in fondo a tutta la pagina ci stanno tutti gli indirizzi, cose, ci stanno numeri di telefono, tutto quanto.
0: Via Imperatrice, comunque.
1: Via Imperatrice.
0: Siamo qua. Poi qualche altro messaggio. Ho saputo che c'è uno che picchia tutti i dipendenti di Radio Kiss Kiss, escluso Sasamen, perché è Sasamen, capisci? Stesso lui. 0815466873 per dire la vostra, ragazzi, su questi orari di lavoro. Pronto?
2: Buongiorno Rosario.
1: Buongiorno.
2: Ti ricordo quando siamo inguaiati?
1: Perché mo siamo buoni.
2: Oggi è l'anniversario, lo so.
1: E che la fame, che ci sta? È caduto.
0: Ci lascia così, purtroppo. Ci lascia così. Ancora 0815466873. Andiamo a vedere ancora qualche altra telefonante. Ti stai seguendo i mondiali?
1: No.
0: Zero, mamma mia, pure io.
1: La tua, lui vai a seguire, scusa, mica trasmetto.
0: Come non li trasmette? Certo
1: che... A Rai li trasmette.
0: Sì, però ci sono delle partite che fa la Rai anche. Sì.
1: A che ora giocano?
0: Dipende, perché essendo Stati Uniti qualche partita la becchi, di qualche notte. Altra la fa di notte. Sì.
1: Di notte, tu ti neutimbi, capi? Ti metti di notte e ti metti a fare partite.
0: Ma manco una ne ho viste.
1: Io dormo, sono a Napoli che lavoro, la Napoli lui che produce.
0: Alle 11 stava col libro in mano, ricordiamo.
1: Pronto?
3: Poi devo dormire, giuro.
0: Poi disgraziato, ma che è sta storia? Fammi capire.
3: No, Marco, non offendere però.
1: Non offendere,
0: ma non ho capito.
1: Tu fare.
0: Io ti ho accolto, ti ho protetto qua e tu così mi ringrazi.
3: Ma forse, guarda, me ne pento, guarda, per dimostrarti il mio bene, allora venga a fare la rosa.
0: Ah, sì.
1: Fatti sì.
3: Poi tu, sapete l'ultimo?
1: Sì, dimmi.
3: Io mi chiamo la signora andava a macchina, mentre scendevo via Tasso,
1: sì.
3: Mi sono stato in macchina, ti sono stato in cellulare e dice, ma capisce che... In via precauzionale, allerta gialla, in via precauzionale chiudono le strade. Scusate, Gino, ma lei è via precauzionale?
1: Va bene, bella.
3: Ma chi sentite, c'è un coppo fra Nello Falcone e via Kagoshima, Git. Ma chi sto per fare?
1: Ah, cosa come domandi? Ogni volta che viene a giovere è un'allerta meteo qua, ormai non c'è più una di malattia, è sempre allerta meteo, sempre allerta arancione, siamo sempre morendo qua.
0: Se ti affacci c'è un cielo brutto.
1: Mamma mia, non può mai venire una brutta di pioggia, cioè siamo sempre in allerta.
0: Se viene patapato, vediamo. Ciao Carmine, un bacio.
1: Ciao.
0: Un milanese, sempre indaffarato e con la valigetta in mano anche in vacanza, vede il napoletano steso sulla sdraio a godersi la brezza marina, incuriosito e un po' infastidito da tanta calma, gli si avvicina. Scusi, ma lei cosa fa qui tutto il giorno?
1: Prendo
0: il napoletano, senza scomporsi e chiudendo gli occhi, risponde: niente, mi godo il sole, guardo il mare e mi riposo.
1: Ma lei prima può andare a lavorare e poi prende il sole. E lui dice: ma no, se vado a lavorare, perché mo che sto facendo? Sto pigliando sole, che si sta dicendo? Bravo, bellissima questa cosa.
0: Mario
1: Cinesi. È una scena di un film con mi pare.
0: Anche una vecchia barzelletta.
1: No, è una scena di un film. Tognazzi, con Tognazzi, sì.
0: Buongiorno ragazzi, ciao Rosario, ma abiti ancora nel Perrone? Ti ricordi quando vendevano la carne sulle cassette fuori ai palazzi? E Zimone, lo ricordi?
1: Ma per questo si chiama Chianca, perché la Chianca era quel banchetto dove vendevano la carne, perché si chiama Chianca.
0: Credo che forse oggi sia leggermente igienicamente vietato fare una cosa.
1: Poi sarebbe impossibile.
0: E intanto lo sai, ultimamente ho visto uno che sviscerava del pesce in mezzo alla strada.
1: Vabbè, il pescivendolo lo fa, che c'è?
0: No, proprio in mezzo alla strada stava, non il pescivendolo, cioè era una bancarella.
1: Qualche animale napoletano.
0: Beh, eravamo a Napoli.
1: Se stavi a Napoli, non penso Portici.
0: No.
1: Ma penso neanche con la mia Vomeo.
0: No.
1: Un quartiere basso sarà.
0: Non so se è un quartiere basso.
1: Ma non ci passare, non ci passare.
0: Il navigatore mi ha portato per di là. Mi ha fatto fare questo.
1: Hai messo le mascherine per non prendere infezione?
0: No, ho chiuso i finestrini.
1: Chiudi i finestrini, apri l'aria condizionata, soffri un po'. Trattieni il fiato e passa.
0: Scusami, ma è una denuncia, allora, è un dato di fatto.
1: Sputo un attimo e torno.
0: Ma perché? Perché ho detto che sei tu che fai questa
1: roba. Il sistema della pubblicità, sputo un attimo a questo.
0: È permaloso ultimamente, eh.

0: Allora, torniamo in diretta. Altri messaggini che stanno arrivando. Rosario ha ragione, se fa caldo a luglio, che è nella normalità, è allerta meteo caldo. Se piove è allerta meteo per pioggia. Ormai si cerca sempre di creare ansia e allarmismo. Sanno che è una cosa che funziona a ogni livello.
1: No, pure d'inverno, non dico adesso, perché giustamente può darsi che ci sia un tornado, ma pure d'inverno, no? D'inverno è normale che piove, cioè che fa brutta giornata. Ogni volta è un'allerta arancione.
0: Non è ogni volta, però.
1: È come mettersi con le spalle a muro. Idrica che è allerta rosso, boh, c'è qualcosa. Boh,
0: ci sono, non è che lo dicono così, ci saranno dei margini.
1: Ma sicuramente, come dici tu,
0: che,
1: ma sicuramente
0: fanno,
1: sarà così.
0: Fa
1: sarà
0: sì
1: così.
0: Che per una cosa, dice io ti avviso, casomai c'è qualcosa, lo sai.
1: In pratica, sì. Siamo noi che siamo criticoni.
2: Ma Marco, dimmi. Ma tu dici un pesce vendolo che sviscerava il pesce per strada, quello è lo svisceramento ittico urbano, è tipico proprio di Portici, ecco, sì. È pratica usuale che si vede tutti i giorni a Portici.
0: Non mi è mai capitato.
1: Ma non è vero, non a Portici forse non si vende neanche il pesce.
3: No. Buongiorno ragazzi, buongiorno Marco, ma te ne sei accorto che da quando ti sei sposato Rosario un po' più nervoso, non è che è geloso?
0: Ah, non lo so, questa
1: sì,
0: è una domanda che rigiriamo a lui.
1: Il suo colpo a quella,
0: ma quella no, come ti permetti a dire quella?
1: Non da quella subito gli ha dato il colpo. A me non mi.
0: Vabbè, lui sono tanti anni e niente corpo per lui.
1: Niente corpo.
0: Buongiorno Cuccioli, a quarto è in atto un vero nubifragio. Saluti Pasquale Galloppa della CAD di Caivano. Ciao.
1: Ma che pure quando diciamo è normale.
4: Stefano, buongiorno Stefano, sì, sto facendo piezza per Sanremo. Insomma, ci può mettere tua buona parola?
1: Come no? Per esempio, io prevedo che via Statera ad ottobre si allagherà. Guarda come prevedo, ogni anno ci ingarro, perché se hanno scordato i fai e feritoi, no? Però io prevedo con il mio guardare avanti, là è sempre emergenza, perché però emergenza perché si allaga, no? Perché
0: ci hai fatto caso sullo stradone qua fuori, sì. Da quando hanno fatto le caditoie non si allaga più come una volta.
1: In Gaziana ti stiamo pure in discesa, capi?
0: Quello era peggio, cioè il rafting si faceva praticamente.
5: Buongiorno, dimmi. Comunque l'allerta meteo a Napoli viene diramata per un motivo che purtroppo è tanto semplice quanto triste. Le scuole, le strutture diciamo pubbliche sono molto fatiscenti in campagna, quindi che succede? Che quando c'è il rischio, anche la remota possibilità che venga cattivo tempo, per tutelarsi nei confronti di scuole in cui ci possono essere allagamenti, si possono fare male alunni più piccoli eccetera eccetera, emanano l'allerta meteo, lasciano tutti quanti a casa e hanno risolto i problemi.
1: Così io ti ringrazio.
5: Finiscono anche i disagi eventuali da una metro che si allaga, perché c'è meno gente che prende la metro, e purtroppo funziona così, siamo messi talmente male che onde evitare che possa succedere qualcosa si viene a fare acquazzone, allertamente tutti quanti a casa, stanno tranquilli e sereni.
1: Io ti ringrazio perché l'ha saputa spiegare, non la sapevo spiegare a Marco. Allora dice, fanno l'allertamento, mi metto a posto, poi il problema non deve risolvere. Per esempio, si allaga metropolitana, perché si allaga metropolitana? Se andiamo a lavoro, la va buio. L'albergare, va buio, il camondere, l'uomo, ma. Anzi, ne metto proprio gli alberi, così siamo risolti. Cioè, è questo modo di ragionare, metto l'allerta, è allerta, cioè, tu andi a casa, così. Se succede qualcosa, è arrivato l'allerta, capito?
0: Uomo avvisato, mezzo salvato, no, come, capito, si diceva,
1: cioè,
0: come
1: bisognerebbe
0: si diceva.
1: Pure il tuo mestiere è quello, capito, di risolvere il problema.
0: Ma nel frattempo, però, se il problema non l'hai risolto.
1: Ma nel frattempo
0: risolto...
1: sono canna, gli faccio.
0: Ho capito.
1: Solo questo programma lo facciamo noi da quasi 11 anni. E sì. 11 anni diciamo sempre la stessa cosa in estate. E in
0: no, sull'allerta meteo è peggiorata negli ultimi anni la cosa.
1: Appunto, vabbè, hai ragione. Sì,
0: no,
1: sì,
0: le diramano con molta più facilità, proprio perché ci sono stati un paio di episodi, sì, con alcuni incidenti o con alcune cose, certo, un po' così, allora loro ti danno comunque, certo, la lavata di mani. Dite all'amico che le scuole a Napoli sono fatiscenti dal 1970 e non c'è
1: no,
0: mai stato un allertamento.
1: Sentite, ma ultimamente sono fatiscenti, non è vero? Mo che detto sono lui. Più mo sono più frequenti, mo.
0: Beh, se dagli anni 70 non hanno fatto niente, sono
1: e
0: solo peggiorati.
1: Che ti sto dicendo? Si non
0: ma io che ti sto dicendo di contrario?
1: Mi dici, ma stessa cosa, però non ci capiamo, Marco.
0: No, io dico solamente che se loro prevedono, sì, che ci può essere improvvisamente ho capito, ma se nel frattempo ci sta un fetente di acquazzone tra il dirtelo e il non dirtelo, è meglio dirtelo. Io dico solo questo. Scusate, poi che la scuola va riparata. Che succede? Che sta l'allerta meteo, amico mio. Comunque sta piovendo, ragazzi. Se volete, sta piovendo. Pronto?
6: Ciao ragazzi, Peppe.
1: Buongiorno.
0: Ciao Peppi.
6: Io sto a Fragola e qua è tutto nero, eh.
1: Pure qua.
6: Nero, vi si è tutto nero.
0: Ma qua è
6: pure
0: diventata qua. Notte praticamente.
1: Hai detto pure la banca, pure ero tutto pure. Nero, però è furia da buona.
0: Beh, meglio poteva essere rosso.
1: Tutto nero, tutto nero.
6: Io volevo un attimino rifarmi quello che ha detto Rosario, mi ha detto negli ultimi anni tanti allerte mediche, no? Cavolo, guarda,
1: no, per forza sì, un'ora non ce nasce in micio, cioè, non mi dicevo niente, come dice Marco, andiamo avanti. Grazie, grazie, ciao. Anzi, ci fermiamo un attimo, mettiamo una canzoncina e torniamo, vai, vai, vai.

0: andiamo a vedere altri messaggini che stanno arrivando. C'è Rosanna, buongiorno, è vero che le scuole sono fatiscenti, ma tutti i soldi del PNRR che hanno preso le scuole, cosa ne hanno fatto?
1: E questo era il punto, hai capito? Cioè, se non si aggiustano le cose, ogni anno diciamo, vabbè, state a casa, state, vabbè, bisogna darlo l'allertamento. Ma quando li aggiustiamo? Quando è il giorno che diciamo, ok, risolviamo questa cosa? Via Satera si allaga. Ecco, quando è che risolviamo il problema che Via Satera si allaga? Si allaga. Cioè, non uscite che si allaga.
2: Ma in realtà non è come dice Rosario. Il motivo delle allerte meteo che si stanno susseguendo nelle ultime stagioni è dovuto al fatto che a causa del riscaldamento globale è evidente il calore che ha fatto questi giorni totalmente fuori media, si vengono a determinare dei geopotenziali tali che quando poi scende una goccia fredda artico atlantica come sta accadendo adesso si combinano e si scatenano temporali, nubifragi grazie ai quali cade il quantitativo di acqua in poche ore che dovrebbe fare un mese.
1: Sì, vabbè, il discorso è che mo hanno fatto gli esami di Stato, no? Si sono sentiti male dei ragazzi, si è sentito male quel professore, si sono sentiti
0: per
1: male
0: il caldo, certo.
1: Per il caldo, sapendo che mo le estati sono torride, va bene? Dire per esempio, ok, morto, fa caldo, va, mettiamo l'aria condizionata in scuola.
0: Ah, sicuramente, questa è una gravissima mancanza.
1: Oppure spostiamo gli esami di sera. Per esempio, non li facciamo più a mezzogiorno, a luna. Dico, fare qualcosa, dire mettere solo l'emergenza, non fare, non agire. Questo è il mio concetto. So che è molto complesso, ma questo è il.
0: Una grande rivoluzione dei treni nuovi della metropolitana è proprio il fatto che hanno l'aria condizionata. Ricorderete i treni gialli che avevamo prima, ragazzi, quando era estate, era una battaglia, cioè là dentro, c'era veramente una prova fisica da superare. Sentiamo.
3: Comunque, il Galiani, ad esempio, no, che era la scuola mia dove ho fatto ragioneria nel 1990, stava una porta scassata in due bagni che rimanette pure un segno. Sono chiuso mo' ultimamente perché c'erano le votazioni, andai a votare lì. Passava dentro a chi lo bagni, stava ancora un ricordo che la porta scassata.
1: Per esempio, quindi insomma.
4: Ragazzi, buongiorno, Franco da Capri. Vi ho mandato questa foto che praticamente da Capri dovrebbe, dal di là dovrebbe esserci Ischia e Procida. Stanno inguaiati, sta arrivando un cuffo nei tempi, i raccon con la Ischia, che secondo me sono un po' preoccupato. Comunque,
1: okay, va bene, okay.
0: Ci arriva pure una bellissima foto da Soccavo con tutto il cielo annuvolato. Buongiorno, cercate Downburst, sì, è un fenomeno di cui abbiamo parlato anche negli anni scorsi. Boys, Dandy da Orta, se mi chiamate vi spiego la storia delle varie allerte. Dani, 081 546 6.
1: Io ho parlato con un tecnico del comune che mi diceva, guarda, lo sai, si allagano l'estate perché noi teniamo ancora le fogne troppo strette ed è aumentato il numero dell'acqua, no? Cioè il volume dell'acqua è aumentato. Va bene, certo. Boh, è aumentato il volume dell'acqua. Abbiamo il cambiamento climatico e questo è assodato. Qual è la soluzione, mo? Cioè, visto che piove di più, no?
0: La domanda a me che stai facendo.
1: Per esempio, a te che fai un speaker, non fai l'amministratore. Dico, tu come la vorresti risolvere?
0: Questa è una domanda trabocchetto come i vetri dell'autobus, vero?
1: Per esempio, piove di più, abbiamo le fogne strette, tu come vorresti risolvere questa
0: cosa? Si dovrebbe fare un'operazione di manutenzione straordinaria per adeguare le fogne.
1: Lo sai che hai talento.
0: Lo so,
1: la domanda che ti faccio a te.
0: Andrò in politica fino in acqua. Sì.
1: Tenendo la mole dell'acqua che è aumentata e tenendo sempre le fogne così, cosa succede ogni anno?
0: E Rosario, resta il fatto che si vengono patate dell'acqua dalla narice. È inutile che ti arrabbi sul fatto che c'è legge allerta meteo. Se loro prevedono che ci sta un patapata dalla narice, non è che non dica.
1: Sì, ma che tu esci tutti i giornali, tutti già all'allerta meteo.
0: Sì, ma se domani per magia
1: a nord si fanno tutte quelle alluvioni, no? E non fanno le vasche di contenimento.
0: Ti do una brutta notizia.
1: E non tolgono le case che stanno vicine ai fiumi. C'è stato l'alluvione, ma se non agite, scusate.
0: Ti do una brutta notizia: se anche per magia domani le scuole venissero adeguate, le fogne venissero adeguate, tutte le strade venissero fatte come si dovrebbe fare per sopportare queste bombe d'acqua, acquazione, eccetera, eccetera. Se ci fosse un'allerta meteo, c'è il rischio di un rovescio importante, te lo direbbero, cioè l'allarme te lo darebbero lo stesso. 081 546 6873. Pronto?
1: Pronto.
5: Buongiorno signori, Dandy da Orta.
0: Eccolo là, Dandy, ciao.
5: Ciao ragazzi, allora, per fortuna io quando facevo militare stavo in una caserma a Roma, ero generale missile, se non mi da tutto coso. Allora, quando fece lo stadio.
0: Puoi mettere bene il telefono, Dandy?
5: Così va meglio?
1: Va benissimo, vai.
5: Ok. Allora, quando ci fu quella famosa nevicata di Roma, non so, nel 2010, nel 2011, se vi ricordate?
1: Sì, sì.
5: C'era una riunione, tutti i ministri, tutti i capoccioni, e si misero d'accordo su come arginare questo problema. Che giustamente Roma era sprovvista per...
1: Sì, non si era mai verificato che Roma andava sotto la neve.
5: Era
1: sì.
5: Sprovvista.
1: E beh,
5: e quindi... allora che cosa fecero? Cosa fecero? Sapete che, ovviamente... non possono prevedere tutto, non possono prevedere. Quando vedono il aiuto, ho problemi, sta a monte, mancano i piccioli. Se non c'ho i soldi per curare l'abete secolare che è malato, quindi se vi fa un po' diventa più forte se ne cade. Se non c'è soldi.
1: Ma era questo il concetto che dicevo, era questo il concetto che dicevo, che non... mi sembra che è un po' difficile da comprendere. Lo so che è alto come concetto, però.
5: In Germania, in Danimarca, non è che fanno un'allerta media tutta da settembre a giugno.
0: Perché sei in Germania tu?
5: No, sono stato, c'ho i parenti in Germania.
1: Sì, hai ragione, in Italia si danno sempre queste allerte medie, sì, perché si mettono a posto, dicono, ma sì, quando si risolvono questi problemi? Marco dice, anche se ti risolviamo tutto, il conseguenza,
0: io
1: te lo dico lo stesso, quindi è inutile aggiustare le cose. Io
0: no, mica è inutile, certo che le devi aggiustare, ma è ovvio che le devi aggiustare.
1: Ma perché veni sempre contro?
0: Ma che ti sta venendo contro? Ti sto dicendo che sono due cose, no, sono due cose diverse, dico semplicemente, cioè che se tu hai tutto a posto, in un castello sicuro e protetto, se bello e buono,
1: ma
0: si prevede,
1: lo, dirci, pensi.
0: Lo sai, chiaro, ma ho capito, ma tu hai capito quello che sto dicendo,
1: secco, castello,
0: che il fatto che tu hai una situazione meteorologica avversa, improvvisa, o che può diventare pericolosa, te lo direbbero lo stesso, anche se c'hai tutto messo a posto.
1: Va
0: questo
1: bene,
0: è il discorso.
1: Ci fermiamo un attimino, ragazzi, c'è una canzoncina, c'è la pubblicità, la canzoncina, e poi torniamo per l'ultima parte della prima ora, vai.

0: basta il tempo di un fiore.
1: E allora sentiamo.
2: Sì, ma non è solo a Napoli, eh. Io sto a Parma. Ieri ha fatto veramente l'inferno. Ok? Strade tutte allagate, eh. Cioè non ce la fa proprio a contenere più l'acqua che fa. Le fognature proprio, non ce la fanno a contenerla.
3: Capito?
2: Non è solo a Napoli, ragazzi. Abbiamo avuto tetti scoperchiati, alberi a terra, strade allagate ieri, ma è un casino, è stato.
4: Ragazzi, buongiorno, Paolo da Pozzuoli. Comunque, non vorrei dire, ma a me sembra tutto un grande Truman Show, cioè tutto ciclico. Ogni anno sempre gli stessi problemi. Allettamento, emergenza climatica che non viene pulito un domino manco a pagare. Atti di servizi.
3: Poi sta sotto a grandi
4: fuochi, rughi.
2: Marco, Massimo Pazzi, ma perché lo aggredisci a Rosario? C'ha ragione, ma Rosario, comunque una soluzione si deve trovare, comunque siete fortissimi.
3: Ma chi dice di no?
5: La cosa bella è che in realtà sono stati stanziati fior fior di quattrini per risolvere questi problemi, perché se il PNRR l'anno scorso ha destinato 1 miliardo di euro alla metropolitana di Napoli, poiché si allagava eccetera eccetera l'anno scorso, e l'anno scorso hanno stanziato sempre il PNRR 2.6 miliardi per le strutture scolastiche, per l'edilizia scolastica, per porre rimedio alle strutture fatiscenti scolastiche che ci sono a Napoli. Cioè, voglio dire, non è cambiato niente, appena viene a piovere viene chiuso tutto, la metropolitana si allaga ancora. Cioè, vuol dire che sostanzialmente non è che non viene fatto niente, ma che non si vuole fare niente, che quei soldi probabilmente per alcuni è più comodo metterseli in tasca.
6: Marco, buongiorno, l'amico ha accennato alla Germania. Io ho visto qualcosa qua che non lo so in Italia se ce l'abbiamo già. Nei tombini ci sono dei cestini di ferro verso febbraio-marzo. Cominciano già arriva un camioncino, tira sul tombino, toglie il cesso, lo svuota, che si è riempito di foglie, sabbia, eccetera, eccetera. Viene svuotato, cioè viene pulito.
3: Viva la
6: Questa cosa io ancora in Italia non la vedo.
7: Guardi, ma una cosa, ma vorrei che a furia dice Putin minala, Putin minala, chissà capite che era una bomba rapo.
3: Perché se Putin... Vabbè ragazzi, se volete chiamare 081 546 6873. In verità l'argomento del giorno era siete mattinieri, siete
8: mattinieri,
3: è venuto il patapato dell'acqua, giustamente si parla del patapato dell'acqua,
8: lo sa che ho vinto a terratoio, dice un altro amico,
3: insomma non proprio ultimamente, non proprio sta giovendo a terratoio.
8: Poi ci sta un amico che ci manda un video da Mantova di ieri pomeriggio, pure con un bell'acquazzone, con tanto vento anche tra le altre cose. Quindi ci stanno mandando un po' di segnalazioni sparse. Buongiorno Rosà, però ti contraddici. Prima dici ha sempre piovuto e poi ammetti che oggi piove di più rispetto al passato.
3: Ma come no? Se piove di più, fa più caldo. Io ieri stavo vedendo un telegiornale del 1985 dove c'era il. C'era questo qua che diceva: allora, allarme calore, a Napoli si arriverà alla bellezza di 28 gradi. Diceva: non uscite di giorno, mi raccomando, bevete molto. Palermo, la massima arriva a 30 gradi. Cioè,
8: e bei tempi che erano quelli, ragazzi.
3: Eppure all'epoca arrivano all'allarme.
9: Inoltre, ragazzi, queste rain gardens vengono anche sfruttate per una sorta di filtraggio degli inquinanti, perché l'acqua comunque verrebbe purificata ancora prima di finire nelle fogne. Quindi veramente sarebbe eccellente. Ma sì, io penso che si riqualificherebbe anche l'aspetto urbano. È stranissimo che non ci abbiano pensato a Napoli, visto che comunque in effetti
3: ci hanno pure pensato,
9: è molto, molto, molto stretto. Invece di fare ste capitoie che servono, si può dire a poco, ragazzi.
3: Ecco, la domanda è questa: ormai abbiamo capito, abbiamo un'emergenza climatica, abbiamo un'emergenza cosa. Quali sono le soluzioni? Cosa possiamo fare? O ci diciamo soltanto? Ce lo diciamo, ci sta l'emergenza climatica. E poi stiamo sempre anno dopo
8: al
3: anno
8: momento quale. A quanto pare l'unica soluzione è occhio che si sta una giornata brutta, resta a casa. Questa è l'unica soluzione che propongono al momento.
3: Fino a quanto potremmo fa.
8: Ragazzi, ci fermiamo un attimo, ci sono le ultime notizie, ce le racconta Marcello Calvano, poi diamo uno sguardo proprio al meteo e
10: Save the Date Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: po' di ritmo, iniziamo questa seconda ora di Yassano Kiss Kiss. E di cosa vogliamo parlare?
1: Forse una buona notizia. Mosa davvero si è cattivo buona la notizia, perché può essere pure che non fanno più ribadito, perché non hanno proprio più la speranza di papà. Comunque, prestiti per le vacanze nel 2026 erogati, finanziamenti per 170 milioni di euro. Prima l'anno scorso sono stati 200 milioni di euro, quest'anno sono 170. Mosa davvero, se la gente non ha proprio più neanche la possibilità di fare il debito, oppure stanno così bene che non devono fare il debito, comunque è di meno. Sono 28 milioni gli italiani che fanno questo tipo di vacanza nel corso del 2026. Sono 170 milioni di euro i prestiti per andare in vacanza. Il budget più o meno si aggira sui 939 euro a testa. Praticamente fanno di media un prestito di 5.400 euro. Sono 170 milioni di euro i prestiti per andare in vacanza. Il budget più o meno si aggira sui 939 euro a testa. Praticamente fanno di media un prestito di 5.400 euro, wow, che si pagherà in 50.

0: 18, poi c'è un valore di fascia di età che è compreso fra i 25 e i 30 anni. Di solito dice che questi debiti si fanno per fare dei viaggi, cioè sanno questi ragazzi che fanno si debiti per fare il suo viaggio, infatti le pavano da 5 anni,
1: quindi tu praticamente
0: 4 anni e mezzo, insomma.
1: Ci sono persone che stanno pagando abbondantemente ancora il viaggio dell'anno scorso, fondamentalmente,
0: e chi lo sanno lo ha da mezzo, saranno
1: gli altri,
0: cioè, dice, perché non durano manca naturalmente, no, tu che sei figlio capisci i debiti, capisci 2-3 te li danno, vedi?
1: Se paghi regolarmente te li danno.
0: Praticamente o si fa per i viaggi, i ragazzi che vanno a fare viaggi, oppure i viaggi di nozze o simili. Per farsi questo viaggio fanno gente che non fa il boost, cioè, che di solito
1: uppare, no? 5.000 o li usano per fare altro.
0: Lo accoccatura i teneri, fai altro e poi ti vai a fare.
1: No, sai, ci sono coppie che magari devono fare casa o cose del genere, quei soldi li investono là.
0: A presentare la richiesta per il 69% di norma sono gli uomini. Che vanno per ottenere 5.626 euro, vale a dire il 15% in più rispetto al campione femminile. Il campione femminile fa meno debito, evidentemente, perché avranno degli stipendi più bassi. Ecco, se pigliano il cliente. Però sono 28 milioni di persone, ma non penso che sono 28 milioni ognuno e loro fanno debito, penso che è familiare il debito, no? Che mediamente sono 939 euro a testa. E che se facendoci sapere il debito che hanno fatto,
2: ragazzi, quelli meno di quest'anno sono quelli che hanno fatto un debito l'anno scorso, stanno ancora più avanti.
3: Ciao.
0: Ma a casa vanno anzi per 4-5 anni, sono 50 rate, quando sono 12-12, 24,
1: sono 4 anni abbondanti,
0: sono 4 anni e qualcosa. Pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Ciao.
4: No, io volevo ritornare al fatto dell'allerta medio.
0: Prego.
4: Penso che sia un fatto normativo. Il sindaco non è che ha deciso dell'allerta medio, e
0: La protezione civile
4: dirà, ma certo, il bollettino.
0: Certo.
4: E il sindaco, logicamente, per non aver colpisso, quello è il fatto.
0: Sì, ma è così.
4: Fatto di responsabilità, no?
0: Certo.
4: Cristiano dice che succede qualcosa perché me l'ha già.
1: Beh, se c'è un rischio, perché correrlo?
0: Quello che dico no, l'allerta media è dove mi sono messo a posto. E quindi.
4: Solo questo.
1: Quello diciamo che anche al di là.
0: Ogni stronzo è buono a fare, come si dice? Fu marinare quando un mare è agitato, ogni stronzo è marinare, insomma, è così, insomma, è. Con il mare calmo ogni stronzo è marinare.
1: Ma col mare agitato, allora è allerta meteo, scusami, se c'è il mare agitato.
0: Se non c'è il marinaio si vede col mare agitato, sennò.
1: A volte anche non è tanto il discorso della scuola è sicura o meno, ma a volte è anche il tragitto, no, che le persone fanno, scuole, che potrebbe essere pericoloso. Sì, ora sono chiuse. Però sai, quando c'è l'allerta meteo.
0: Io vado a faticare, posso morire.
1: No.
0: Ma per esempio Fabio, io sono venuto a faticare stamattina, ci sta l'allerta a me, se mi cade non guarda.
1: La risposta è semplice.
0: Se mi cade una della prima, mi può cadere a me.
1: La risposta è semplice.
0: Un statale no, a me sì, perché poi un statale è allerta a me, dipende. Cioè un privato da morire.
1: No, non so se i dipendenti comunali con l'allerta meteo restano a casa.
0: Ma fatti che in coppo comune, chi? Un collaboratore così?
1: No,
0: non lo so, sento.
1: No, però tu, per esempio, con l'allerta meteo, già quando piove quattro gocce si fa il traffico, no? Per esempio, aumenta il traffico. Allora, con l'allerta meteo tu dici, se noi evitiamo di mandare i ragazzi a scuola,
0: riduciamo. Ma non ci stanno chiuse in scuola, mo?
1: Sto parlando in generale.
0: E mo, stiamo parlando di mo, l'allerta meteo mo.
1: L'allerta meteo mo ci sta ti avvisa semplicemente.
0: Arancione, l'allerta meteo arancione. Però
1: non lo so, chiama la direzione e fatti chiudere
5: i debiti per la vacanza. Si la può promettere a fare, si è rumuto un anno intero, ma non mi interessa che fai spazzina, con tutto il rispetto, bidello. E per studiare, facevi l'avvocato, fratello. Non te la può promettere, stai a casa, vai a bagnare a Napoli, comunque stai in lusso, non è che.
0: Guarda, capisci, i laureati stanno che pacchino dall'acqua, molti laureati in legge pure.
1: Questo vocale potrebbe essere attaccato veramente da tanti angoli, veramente scoperto.
0: Pronto?
6: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
6: Sono Antonio Buscramugera.
0: Lui Antonio, caro. Ciao.
6: La gravità del debito è che purtroppo non ho sentito persone che fanno debiti sani. Io mi faccio un debito che di 5.000 euro, 10.000 euro, ma quel debito mi ritornano 15.000 euro, quello è un debito sano.
0: Beh,
6: in caso fanno i debiti a perdenza.
0: Ma chi se è ludico?
6: Che manca.
0: È ludico, è

0: come dire, allora tu scemo che mi accatta la macchina, scusa, perché poi la macchina si fa e c'è la città.
1: Io posso comprare auto che mi porta da un posto A a un posto B, ma io con il debito che ho la possibilità di farmi di 10.000 euro mi compro, apro un'attività, più una piccolissima
0: attività. E ora l'attività che lo fanno in vacanza. Sono guaglione che vai in Spagna, per esempio.
1: Allora mio nonno ha sbagliato tutto, che il caso non ha visto il mare per 15 anni.
2: Io penso che sia un problema legato al fatto che la vacanza non la puoi pagare a rate. Cioè, fondamentalmente, se ci pensi, tu per pagare una vacanza a rate l'unica cosa è fare un prestito, perché prendi i soldi, paghi tutta la vacanza e poi gliela sconti all'istituto che ti ha prestato i soldi. Quindi è un modo,
0: secondo me, per...
1: Ma non te l'ha scritto il dottore che devi andare in vacanza?
0: E questo pure è vero.
2: Ognuno è libero di fare quello che vuole.
0: Ogni colpa desidera, diceva mia mamma. Vabbè.
1: Ogni corpo desidera,
0: diceva mia mamma.
2: Ma pure io in passato, quando ero più giovane, ho fatto svariati anni che non sono andato in vacanza, ma perché a me i soldi non me l'avrebbero manco prestati, capito? Quindi cioè, avevo il doppio problema. Io, pur volendo, non avevo la pezza per farmi prestare sti soldi.
1: Non avevi la documentazione per farmi.
2: Sai, non c'avevo il posto, non c'avevo.
0: Sì, ma povero si sta più feschi,
2: ragazzi. Ancora più fresca.
0: Ancora un po' più su.
2: Vabbè, ci fermiamo un attimo.
1: Andare in Albania, che costa pochissimo.
0: Ma chi dai tra l'Albania costa pochissimo?
2: Guarda, per fortuna l'ultimo anno abbastanza economico in Albania me lo sono fatto io. Poi dall'anno successivo dicono che non si è capito più niente.
0: Ma ricordo.
1: Aspetta una vacanza normale, quindi voglio dire. Scusate,
0: a che ora partista? A Tirana? A lui partista.
2: Mamma mia, viaggio bello,
0: mi
2: già
0: mai successo ancora sulla nave, perché tu devi calcolare.
2: Ma
0: tu stai a calcolare che arriva la canale per primi in radio, capito?
2: Ma certo, c'era tutto il tempo.
0: Ma com'è possibile?
2: Ma siamo partiti con
0: Ma siamo partiti con
2: 14
0: ore. Ma come cacchio ti organizzi?
2: Ma siamo partiti.
0: Ma
2: questo è scemo, veramente.
0: Sono scemo.
2: Ma 14 ore di ritardo, scusami, come faccio a venire in orario se ho 14 ore di ritardo? Io dovevo arrivare un giorno prima, dovevo restare a dormire a casa e poi venire in radio. Quello ha fatto 14 ore di ritardo alla nave.
0: Mamma mia.
2: Una roba pazzesca, ragazzi. Allora ci fermiamo un attimo, ragazzi, c'è Shawn Mendes qui su Kiss Kiss Napoli.

0: ragazzi, ma mi potete spiegare cosa intendono quando pubblicizzano prestiti anche a chi non ha la busta paga o ai protestati? Come avverrebbe l'eventuale recupero del credito? Complimenti da Mariano, non l'ho mai capito.
1: Mario, hai fatto un pensiero tu, va? Il mamma piglia 200 euro a mano appesa a cane, non c'è dunque, c'è a mano appesa a cane, figurati, quel supremo c'è da ciù, facciamo un altro esempio. A
0: chi forse non me lo ricordo nemmeno poi.
1: Insomma, è più una cosa mano a mano, ma così.
2: Lo sa, maggiormente sono gli uomini perché mandano in femmina.
3: Ragazzi, buongiorno. E caggia ricerca per matrimonio, ci fattono prestiti di 35.000 euro. Questo mi scondanno a 520 euro.
0: Hai fatto a casa?
3: Fate un po' voi i conti.
0: Hai fatto a casa?
4: Ragazzi, buongiorno. La cosa più bella, sapete qual è? Che gli stessi personaggi che si fanno il finanziamento per andare in vacanza, poi tornano e ci hanno miserie.
1: Eh beh, certo. No, amico che ha speso 38.000 euro per matrimonio, hai fatto caso o per fu matrimonio? Cioè per fu pranzo, si è fatto caso. Cioè,
0: forse siamo abbastanza in linea con solo il...
1: Perché tu devi sposare, hai fatto prestito?
0: No.
1: Ma chi è che fu prestito?
0: Perché chi magari non ha...
1: E ho bustone, frate. Oppure è vicino a chi si non fate niente, faccio io. Posso dire, è un signore.
0: È un'altra tematica, è un'altra... Se apri questa
1: penso
0: finestra...
1: Penso che avrà fatto casa.
0: No, se apri questa finestra si apre un mondo, però ti posso assicurare che molte persone... che ragionano col discorso solo con la busta, tanto si appara, poi si sono trovati in seria difficoltà. Cioè, bene sempre avere la base tua, perché poi sì, ci possono essere.
1: Ma, voglio rispondere, va, così ci appiccicambo pure questa volta.
0: Ti dico,
1: hai ragione.
0: Ti porto l'esempio.
1: Ti offrisco il matrimonio.
0: L'esempio di un amico che lui, il giorno che poi ha fatto il matrimonio e tutto quanto, quando ha dovuto pagare, ha detto un attimo solo e ha dovuto andare a prendere i soldi praticamente per pagare.
1: Ha fatto debito prima.
0: Ah?
1: Ha fatto debito prima?
0: No, l'ha dovuto fare dopo per pagare il matrimonio.
1: Tu pensi che l'amico ha fatto 38.000 euro di debito perché dopo ha visto che non ha potuto pagare il matrimonio?
0: No, lui l'avrà fatti prima. Questo qui che ha chiamato li ha fatti prima.
1: E questo ho detto, se l'hai fatti prima, l'hai fatto per fare il pranzo o per fare casa? Vediamo cosa ci risponde. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Qui, sì, ciao bella, sì. Ciao.
5: Allora, tutto a posto? Avete
1: tutto
5: finito?
1: Bene. Tutto bene.
0: No, ancora tre quarti d'ora.
1: Sì, siamo là tu.
5: Pure per radio, che state 20 minuti, bella, va ascoltare.
1: Ah, senti, ma che tempo fa là da te?
5: Benissimo.
1: Fresca, eh?
5: Io mi sto ascoltando, è una bellissima giornata.
1: Ah, è bella da te, c'è il sole.
5: L'ombrello qua, l'ombrellone.
1: Ah, dico, sta piovendo.
5: Sì. No.
1: C'è il sole.
5: Sole.
1: A Bacoli c'è il sole, è notizia, qua è proprio scuro.
5: Perché? Come mai?
1: Eppure stiamo al bombero, vicino fuori rotta, sia vicino dei Volsuni.
0: Ma va benissimo così,
1: Ma noi ci sta benissimo bene, ci sta bene.
5: No. Per carità, non si mira da manetta.
1: Andiamo avanti. Vicino al mare non giova, va bu, ciao.
5: No, vicino al mare non giova però, eh.
1: Va bu,
5: ma voglio dire a voi, ma è stramai non chiuevo qua.
1: Certo, sto dicendo, sta piovendo.
5: Ma stamattina c'è telefonato e c'è sto solo qua.
1: Ci sono solo in
5: no,
1: altro senso.
5: Va bene, come no?
1: Senti i tuoni, sì.
0: Pazzesco.
5: Sì.
1: Vabbè, ciao Sissi, ciao bella.
5: Saluto a tutti.
1: Grazie, ciao bella. Ciao
0: Sissi, un bacione. Io parto sabato 4, ritorno l'11 per due persone, volo più casa, non arrivo nemmeno a 450 euro. E beh, parti di luglio, 4-11, sono 5 giorni.
1: Non apriamo questo discorso.
0: Già abbiamo trovato una bellissima occasione.
1: Abbiamo parlato l'altro giorno.
2: A Marco come moglie ora sempre ragione praticamente
1: magari da appiccicato
6: guaglio e c'ha mamma la poca all'amica ci facciamo un po' che cazzo sua.
1: Le chiamiamo.
0: Per esempio, un amico ha scritto: ha detto, beh, si può arrivare facilmente a cifre molto alte per un matrimonio se tipo ingaggi cantanti più costosi.
1: No, questo voglio sapere perché la spesi 38.000 euro. Io penso per fare casa, ma se non è per fare casa, è per fare la cerimonia. Se hai speso 40.000 euro per fare cerimonia, venga tu e ti metti in mano un gol. Cioè, nel senso che scina la coppa e ti metti in mano il fatto. Che si è fatto 40.000 euro di debito per mettere cantante in coppa un matrimonio e busca. Cioè, faccia sapere.
0: Perché, scusami.
1: Andà a buscare. Lascia stare. Io ho fatto.
0: Busti.
1: Io ho fatto. Comunque. Va bene.
0: Sissi, non dire bugie, sta diluviando a Bacoli. Attenzione, abbiamo una.
1: Non l'ha detto, Sissi, sto scherzando. Sta piovendo.
0: Ah, ok. Ciao ragazzi, ma come si fa a fare debiti per andare in vacanza? Solo l'idea poi di dover pagare a rate un cocktail per i prossimi 5 anni mi fa venire i brividi. Un saluto da Fabio.
1: Aspetta, qua stiamo parlando di 20, 30, 40, oppure ho il viaggio di nozze, che ci sta, ci può stare. Voglio fare un viaggio in nozze particolare, insomma,
0: quello costa,
1: ci sta, oppure dei ragazzi che vogliono fare un viaggio. Pronto?
7: Ragazzi, voglio dare una comunicazione di servizio.
1: Sì.
7: Allora, io sto sulla, non lo so come si chiama, Paesi Vesuviani 662, 266, una cosa del genere.
1: Sì, più o meno.
0: Sulla statale, quindi?
7: Sulla statale. L'acqua, ragazzi, in direzione Nola, l'acqua è talmente alta che le macchine più basse, tipo le Panda, le 500, si stanno bloccando e non camminano.
1: Oh, l'ombra. L'ombra.
7: Quindi, per chi ha un tipo di macchina più bassa, oppure può evitare, evitate questa strada, perché altrimenti poi si fa un finanziamento, poi viaggio la da fa la macchina.
1: Ma poi l'hanno finito di fare la strada.
7: Lo so, io sto qua, due pande.
1: No, ma ti credo, a te ti credo, non credo a chi l'ha fatta la strada. Va bene, grazie.
0: Vedi, questo è il motivo dell'allertamento.
7: Basta che è pericolosissimo, quindi evitate.
1: Va bene, grazie, grazie.
0: Ciao caro.
1: Pronto?
8: Pronto ragazzi, buongiorno, sono il fotografo.
1: Dove è il fotografo?
8: Ci parlo di matrimoni.
1: Sì.
8: Senti, no,
1: in verità non si parla di matrimonio, è uscito in mezzo questa cosa, chissà, ha speso 38.000 euro.
0: Ah, boh, ma lui è fotografo, se sente matrimonio parte, capito?
8: No, vabbè, ma ci sono matrimoni che, vabbè, che costano un bel po'. Io per esempio ho fatto dei matrimoni, in tanti anni ho fatto un matrimonio che praticamente è stato nel 2012, hanno speso 140.000 euro, erano in 29. E non c'erano i cantanti e non c'era nulla, sono stranieri che sono venuti a sposarsi in una tenuta a Bologna, e un altro che erano turchi, che ci siamo pensati che i turchi su quelli che avevano speso tipo 240.000 euro per 80 invitati, e c'era una,
1: sì, ma non calza con l'esempio, tu puoi spendere pure mezzo milione di euro
8: cantanti, senza cantanti, io non ho mai visto una cosa del genere. E lì a Firenze c'è una tenuta, nel Toscano c'è una tenuta che è di Ferragamo, che praticamente lì fanno tutti gli eventi importanti, vengono sposati, e questi sono sposati là, e praticamente hanno speso una barca di soldi, perché tipo una suite costava 5.000 euro al giorno, e lì li hanno spesi, ma lì non hanno problemi di incertezza economica. Però per esempio faccio pure il matrimonio, per esempio agosto c'ho un matrimonio che sono in 8 persone, dopo vanno a fare un rinfresco.
1: Sì, ma da te su, perché tu stai su, dico se funziona come qua, che si fanno le buste i sposi.
8: Qua fanno le buste, però di solito maggior parte ormai le coppie di una volta, faceva i costi, andavi lì e facevi la lista nozze, no? Però ormai la maggior parte che si sposa già hanno una casa, già hanno i figli, già hanno tutto, e di solito qua fanno sempre la busta pure qua. Solo che qua non sono, a parte qualcuno, qualche location proprio fatta bene, comunque sono tutte location, a parte la villa che affitti, ma ristoranti e tutto. Di solito quando uno va.
0: Chiarissimo,
1: chiari.
0: Ciao caro, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Sì, è la statale 268, per un altro amico, probabilmente sta lì, dice: guardate che fa paura, sta bella
1: quindi,
0: carica.
1: E se dovete andare verso Nolo, non prendete la 268, dici che sta allagata.
0: Qua un altro amico segnala anche la 262, quindi può essere che siano più strade, più statali che stanno rovinate in questo momento. Fermi lì un attimo, ragazzi, torniamo subito.

0: Rosa, se hai invitato, non fate le busse faccine, non è un signore, non scemo. Ma tu ti chiedi uno finanziamento, manca dici che tena.
1: Ma mi ha risposto l'amico, vedi? Se lo chiama mamma, voglio sapere, amico mio, ma come le spese si 38.000 euro?
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Vabbè, giusto due conti, ragazzi, allora, 100 invitati, 150 euro a persona, su 15.000 euro, giusto un po' di musica, così, una cosa soft, no?
1: 20.000 euro.
2: No, capisci a me, giusto un po' che jazz, una cosa, sono altri 2.000 euro. Un po' che fiora, coppo centro tavolo, l'alzatina e tutto cose, ci vogliono 22-23 mila euro. Cioè, non è chissà che è la verità, senza scherzare.
1: Insomma, fa debito però per fare questa cosa, non. Faccio un bello buffet foracchi, un bello zuppone. Facciamo un bello zuppone.
3: Poi che fai?
1: Auguri, arrivederci.
3: Le famiglie, le cose.
1: Tu pensi che mi pigliava il tuo suocero, tua suocera, tua mamma, veniva a mangiare fuori e papava tu, va via.
3: Ah, sì.
1: Che me ne importa.
3: Rosario, non è così impossibile trovare persone che spendono 30-40 mila euro per un matrimonio. Ci sono quelli che spendono soldi per la serenata, i vestiti, le foto, il film, gli addobbi in chiesa, le bomboniere, i ristoranti, i cantanti, lo spettacolo pirotecnico, insomma, una specie di festa di piedi grutta. Beh, allora ragazzi, cioè, si arriva facilissimo anche a 60-70 mila euro per un matrimonio, cioè, ma...
1: E dipende da quello che vuoi fare, però. Se mi devo travagare di debiti per fare questa cosa, io no.
3: Vi faccio un esempio, i fuochi d'artificio, c'è cioè uno spettacolo di
1: non
3: fuochi pirotecnici.
1: Non ne fatti fuochi d'artificio tu.
3: Sono contrario io.
1: Non ne fatti fuochi d'artificio. Sono contrario. Anche una botte di 10 a mattina canza vera.
3: No, sono contrario.
1: Sì, buono proprio.
3: Però lì per esempio puoi spendere che fai poche cose e puoi spendere per lo spettacolo, cioè
1: sta accendo parlava italiano, madonna, che
3: visto?
1: Che vergogna.
3: Si sentiva auguri agli sposi, cioè una roba perfetta. Quindi già solo per esempio di fuochi d'artificio puoi spendere dagli 8 ai 10 mila euro, ma così, senza battere ciglio. Allora, andiamo al telefono, pronto?
4: Pronto?
1: Sì, buongiorno, ciao.
4: Ragazzi, buongiorno, sono il Torchio.
1: Qui Torchio, ciao. Ciao.
4: Vi ho chiamato tanti, io vi ascolto sempre, però vi chiamo raramente quando poi ci sono queste cose.
3: Ma mi ricordo di te, Torchio, mi ricordo.
4: Io pagai 5.000 euro la comunione di mia figlia, va bene?
3: Sì, è andato bene.
4: Mia figlia l'anno scorso ha compiuto 18 anni.
3: Sì.
4: Mi faccio capire perché l'amico, giustamente, voi fate i conti su 38.000 euro. Il 18esimo di mia figlia mi è costato 15.000 euro.
1: Wow. Sì. Sì, ma le spese tu, lui spende, tiene le spese, insomma.
4: Ma il tengo non il tiene, quando che la guaglione dice, ma papà, e tu che fai? In un modo o nell'altro li fai uscire.
1: Allora, se mia figlia veniva vicino a me e diceva, papà, spendimi 15.000 euro per fare la festa, la metteva in mano un gollo.
3: Dai, ma non
1: la metteva in mano un gollo.
3: Scusami, ma giusto per capire che tipologia di festa è stata?
1: 15.000
4: allora, ragazzi, qua la tipologia di festa è in una villa privata,
3: okay.
4: Dove chiaramente devi fare l'angolo sushi, poi devi fare l'angolo del cadeau. Oggi c'è l'angolo del cadeau. Nel caso nostro i ragazzi venivano.
1: Hai fatto l'angolo di un rebbed, dai.
3: No, fatemi sentire.
1: Hai fatto l'angolo di un rebbed.
4: Un rebbed, lascia perdere.
1: E tiene, Torchio, è diverso. Se io ho la possibilità e ce li ho, viva Dio, ma non lo so che lavoro fai, ma che io devo fare 40-50 mila euro di debito per portare a pesa cani a moglie a mangiare, ma leva della propria capa. Ma leva della per fare l'angolo sushi.
3: Torchio, è
1: bravo che eri e per gambazzo
3: mangiare. Calcolo è presto fatto. Quanti invitati erano, Torchio?
4: Ma erano una tra ragazzi e parenti una sessantina, che poi non fai due fuochi d'artificio, no?
1: Non si fa. Senti, Torci, di cosa ti occupi nella vita?
4: No, io mi occupo di comunicazione, quindi è un ambito molto vicino al
1: comunicazione, posto, che tu per noi ci occupa di comunicazione, siamo di pigliate fame.
4: No, mi occupo di comunicazione esterna.
1: Stai bene, diciamo che guadagni bene, diciamo.
4: Dai, io non è guadagno bene.
1: Vedi? Guarda, ti tengo amico, guadagno 200.000 euro all'anno e me la cavo.
3: Ma perché c'ha mai fai conti in data?
1: Stavo parlando con un conduttore
4: anche io me la cavo, va bene.
1: E te la cavi, è logico, insomma.
3: Torchio, tramite WhatsApp mi fai sapere dov'era la villa? Qual era?
4: Sì.
3: Vai, scrivimelo là.
4: Poi se vuoi ti posso dire, lo vuoi rintracciare, ha fatto il 19esimo compleanno la figlia di Totti.
3: Scusami.
1: Che andiamo a mancare a la figlia mia motana, che c'ho prima per me.
3: Ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Chi lo sa, di uno, chi l'ha ti ho speso 15.000 euro, fatta.
3: Gli è andata pure bene.
1: Ma che tende che per 15.000 euro mi ha cattato manca la macchina?
5: Buongiorno, sono Raffaele.
1: Ciao, Raffaele.
5: Un'informazione, cacà, ma tu sei andato a segno più o a segno meno con le buste?
1: Ma penso più, vanno bene.
5: Non è detto, non è detto.
1: Limita a pari, ma non penso.
5: Mi sa che rispondi.
3: Non ho capito la domanda.
1: Si giuda più buono, si giuda male a me.
3: No, non ho capito,
1: non
3: la,
1: ho capito la domanda. Ciao, ciao,
3: caro, ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto?
5: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
3: Pronto?
1: Sì, ci sei, vai.
5: Pronto?
1: Sì, parla, parla, ci sei.
5: Ecco qua, allora.
1: È un loco, dimmi.
5: Poi dice una cosa, Rosa, ma quando facetta la comunione a mia figlia, no?
1: Sì.
5: A guagione lo piaceva pure a esso, fuoco d'artificio, che tu dico a fa.
1: Ah, ah, ah.
5: Ma costa tanto.
1: È certo.
5: Allora c'è papà mo da contento, facimi invece fa l'angolo cubano, facette l'angolo dei confetti. Ma invece dei confetti facette i fagioli russi, i fagioli bianchi, i barbotti. Esatto, proprio come entrata, capisci? E a sera ragazzi, fuoco d'artificio a tutta la
1: va bene, è l'idea, forse già l'hai fatto, va bene. Ciao fratello, allora ci fermiamo, canzoncina e torniamo, vai.

0: quanto ci manca Iarabe De Paolo, la flacca, che significa la magra, la tradotta così. E allora andiamo ancora al telefono, c'è Jerry, giusto?
1: Pronti ragazzi, Jerry Danola.
0: Ciao, ciao Jerry.
1: Buongiorno.
2: Ciao,
1: che bello, dopo che piogge sta più freddo.
2: Bello, fresco, bello.
0: Certo.
2: Non va a buttare sotto all'acqua.
1: Io volevo dire a tutti questi professorini che chiamano, no? Dice, ma le vacanze fanno il debito. Ma che c'è sei male, scusate? Cioè, qual è il oggi si paga tutto a rate, qualsiasi cosa, ma se io non ho la possibilità, oppure magari ce l'ho pure, 5.000 euro.
2: Sì, aspetta, euro, però se devo pagare per 4 anni una settimana di vacanze, frate, non lo puoi fare, perché da molti siamo in democrazia, puoi fare, non la vedo tanto intelligente, fa una settimana, perché? Lascia stare un ragazzo. Perché? La statistica dice che sono o viaggi di nozze, ci sta, o sono dei ragazzi che per farsi un viaggio particolare, per esempio, spendono questi soldi, e ci sta. Ma che tenga famiglia, pigli a Terracina, cioè spendere 10.000 euro per 20 anni, per una semana, no.
1: Ma chi se
2: sanno
1: mi soffessero, la gente pensa di poter vivere tutta la vita, guagli ovui, e cosa bello, vada da viglia.
2: Ma passo 4 anni fermo perché mo sono, capivo,
1: perché stai per un piccolo prestito, che fai, ma quanti interessi?
2: E te hai capito, qua il prestito medio è 6.000 euro in 5 anni, cioè capito, a 110 euro un mese.
1: E qualche cosa mi paga ammarrato, qual è il problema? Perché
2: forse non mi sono reso, vabbè, sì.
0: No, io ho capito che dice lui, hai ragione pure tu,
2: sì,
0: perché probabilmente noi non sappiamo poi la realtà, cioè noi ci immaginiamo una persona che non ha soldi e che fa il prestito per andare in vacanza, ma come dice lui, probabilmente sono persone che o vogliono, cioè ce li hanno i soldi ma non li vogliono cacciare tutti insieme, oppure oppure ti fai quel viaggio un po' più importante, cioè nel senso non è che prendi una casa qua nei paraggi, ma ti vai a fare un viaggio con un volo, un albergo.
1: Sì, cose succedono a Napoli, sapete perché succedono a Napoli? Perché un napoletano si fa sì, ma non muore,
0: bravo, ciao bello, ciao.
2: Ci sta accedendo a noi, detto. Ciao amico,
0: ragazzi,
2: ciao.
0: C'è appena arrivato un video di Bacoli nei pressi della casina Van Vitelliana, c'è la strada completamente allagata, sta trasbordando acqua dai tombini.
2: Hanno anticipato ottobre, ciao, pronto?
0: Sì.
2: Luigi?
3: Pronto.
2: Ciao Luigi.
3: Buongiorno.
2: Ciao Luigi.
3: Innanzitutto un saluto a Jerry Mestic che ha appena chiamato.
2: Ok.
0: Va bene.
2: Poi?
0: È svenuto così.
2: Ok, se n'è andato Luigi. Pasquale, pronto?
4: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao Pasquale.
4: Senti, voglio dire, sono tutto napoletano. Oggi ho la vita, oggi esiste a modo suo.
2: Eh beh, sicuro.
4: Questo detto napoletano che dice... L'uomo che non tiene di spalla coperta, di un quartafoglio di gine, è meglio che non tiene mai per l'uomo.
0: Chi te l'ha detto sto
4: detto?
2: Sì, ciao amico.
0: Filosofie antiche qui su chi scrisse Napoli.
2: C'è Pasquale.
0: Pasquale era questo qua.
2: Sì.
0: Ciao ragazzi, sono Luigi. Se qualcuno è interessato, vendo vacanza Corfù, volo da Napoli per 3 persone più alloggio. 1.500 trattabili, non parto più perché mia moglie è incinta. Ah, wow!
2: Bello, 1.500 trattabili, 1.500, 3 persone, ottimo.
5: All'ascoltatore che ha chiamato adesso, se non tieni i sordi, non vuoi spendere i sordi, vai a Mondragone, non è che io...
2: Si giuda a Mondragone, fratello.
5: Arabi bottiglie, spendi i sordi, vai in un ristorante costoso... E poi su quasi si era 50 euro a uno, dice no, ci vorremmo un mese che trovo.
2: Guarda che andare a Mondragone non è così così a buon mercato, eh.
0: Cioè forse se c'hai una casa di proprietà che non hai dovuto pagare,
2: comunque tenere la casa,
0: devi tenere la casa, la devi mantenere, e comunque poi vivere lì, ragazzi. Ma noi, cioè, la gente
2: Mondragone
0: non è cretina,
2: pronto?
6: Ciao ragazzi, Pasquale da Villaricca.
2: Ciao Pesca.
0: Ciao Paschi.
6: Allora, secondo me c'è buono che Cozzalone, fai un prestito, poi fai un altro prestito per fare un prestito, e poi fai un prestito per fare un prestito, un prestito, un prestito. E quindi stai sempre buono.
2: E stai sempre buono.
0: Sai, una tipo
2: a morire a Pavaci, stai sempre tempo.
0: Sai com'è? Funziona. Tu hai fatto.
6: Penso, un'altra cosa, vai giù, il debito allunga la vita.
0: Però sai, ha un senso, no? Io tipo prenoto la vacanza quest'anno, l'anno prossimo faccio un qualcosina in più, estinguo il debito precedente e riprendo a pagare, così mi metto questa 100-150 euro.
2: Fosse bella così. Io faccio però 5.000 euro no, che... scusa, io faccio 5.000
6: io...
2: sì, okay, vai, vai,
6: io... però io vi dico che non faccio prestiti per andare in vacanza, assolutamente, quindi era semplicemente uno sfottò.
2: Vabbè, ciao. Comunque faccio 5.000 euro di debito quest'anno. L'anno prossimo ne faccio 10. 5 sconto, che la 5 mi faccio a vacanza. Poi l'anno dopo faccio 15.000, cioè 10 mi sconto.
0: Diventi immortale praticamente.
2: Poi faccio 40, 50, 60, 100. Come va facito l'economia? Vabbè.
0: Comunque voglio mandare un abbraccio a Luigi e alla moglie che non partono più per Corfù perché lei è incinta, perché a me Sofia è successa la stessa cosa.
2: Ma perché, scusa, è incinta? Non può partire, scusa, perché?
0: No, non conviene. Cioè, per esempio, se tu hai una vacanza all'estero, la ginecologa ti sconsiglia di andare all'estero perché
2: arrivati incinta di 4 mesi, è stata in Giappone.
0: Con la gravidanza vabbè, potrebbe essere, cioè, se hai bisogno di una mano, sei all'estero, meglio stare in Italia.
2: Vabbè, no, poi in Giappone lo trovo, ma è in Grecia. Complicata,
0: in Grecia ti fanno un cuore così con l'ospedale, ragazzi. Allora ci fermiamo un attimo, ragazzi. Canzone, piccola pausa, altra canzone e poi tiriamo le somme di queste due ore di Yes No Whiskey. Quando

0: Bausa o Bausa, così come li volete pronunciare, Magnetic, e siamo in chiusura di questa nostra mattinata, ma come sempre abbiamo ancora un po' di minuti per ascoltare le vostre voci. Sentiamo.
1: Ragazzi, io non sono d'accordo a fare debiti per fare una vacanza. Io quest'anno sono 2 anni e mezzo che conservo soldi, vado a fare una crociera con mia moglie e i miei 2 figli che sono adulti, e mi è venuto a fare un po', però tutte le escursioni 5.700, però già tutto pagato, nessun debito.
0: Bene.
2: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario,
3: ciao.
2: Luigi da Acerra.
3: Ciao lui.
2: Comunque anche io volevo andare a affittare una casa a Baia Domizia, ascoltatemi bene. Baia Domizia, una settimana, una dal 16 agosto al 23 agosto, 2000 euro.
3: Ci
2: sono 4 casa, là ci ma massimo a cattare una casa.
3: Un'amica mia l'ha affittata per tutto il mese, ha pagato mi sembra 4.500-5.000, non voglio dire fessarie, quindi ti trovi una settimana, 2 settimane alla metà.
4: Buongiorno ragazzi, ma io non capisco, ma se uno fa un finanziamento e lo paga, ma a chi deve dare conto?
3: A nessuno, se sta parlando.
4: C'è gente che vuole fare i debiti per divertirsi, basta che paga.
3: Certo,
4: a chi dà fastidio?
3: Stiamo facendo programma, parliamo, murmuriamo.
5: Ragazzi, buongiorno. Sono Alfredo da Napoli.
3: Ciao Alfredo.
5: Concettualmente il prestito nel mondo dell'economia reale non è altro che un aumento di consumo attuale a fronte di una riduzione di un consumo futuro. Questo può andare bene nel breve periodo, ma nel lungo periodo non fa altro che distorcere l'economia. Sebbene si dica che aumenta la produzione, aumenta la circolazione del denaro e tutto il resto, ma riduce il potere d'acquisto delle famiglie.
3: Certo.
5: Secondo me non è.
0: Troppi non vanno bene. Claudio, buongiorno.
6: Buongiorno, ciao ragazzi, tutto bene? Come
0: ciao.
6: Va? Tutto
0: bene, bene, grazie.
6: Io quest'anno pensavo di aver risparmiato le vacanze. Perché la mia compagna incinta, ma mi hanno invitato a 8 matrimoni.
0: 8, ma cioè concreto il numero?
6: Matrimoni, comunione quest'anno ci ho stato, si in vacanza.
3: Certo.
0: Poi capitano delle annate proprio scellerate, cioè che veramente tutti si ricordano quell'anno di fare un evento così
3: pochi
0: importante.
3: Amici, voglio, non vale.
7: Buongiorno. Sempre Antonio da Nola.
3: Ciao Anto.
7: Io già una volta ve lo dissi come faccio mensilmente 200 euro al mese quest'anno.
3: Mamma faceva così.
7: E sono 2.400 euro. E poi c'è zicco un pochettino un premio che si piglia in coppa un mese di giugno, luglio, e arrivi 3.300.
8: Ragazzi, buongiorno. Io l'anno scorso per portare a fare bagni, in 15 giorni di bagni, ai miei figli non avevo la possibilità economica di poter affrontare una vacanza. E mi sono fatto un prestito.
9: Giuseppe Garibaldi.
8: Quest'anno, ringraziando a D, le vacanze sono riuscite a pagarle, ma se non ci riuscivano da voi facevano altro prestito, perché i miei figli dopo un anno di scuola, un anno di stress, un anno che comunque fatica il cervello, sono meritano almeno la campagna.
3: Certo. Quindi a mare. E vabbè, mamma faceva così, ma non reddito con papà che faticava solo, sì, ma a scuola ci vestivi, ma fa vacanze.
0: Ma non ho stipendio.
3: Per una più femmina, cioè 3 mesi, ma mamma si pagava una cosa, a fine mese andava a Scauri.
0: Il delfino. Siamo onesti, quando i tuoi genitori, ma anche un po' i miei.
3: C'era la clava, era appena stata inventata la ruota questa casa.
0: Tu i soldi che spendi oggi per una settimana di vacanza in certe zone facevi un mese, cioè prendevi la casa un mese, ragazzi.
3: Te
0: lo dico io.
3: Andavo a Scauri, è proibitivo, non si può, andavo vicino al mare, poi l'invento lì dei delfini, cioè scendeva e giava a mare.
0: Io nel 97 andavamo.
3: Con un berlone, seggi in terza fila, seconda fila.
0: Un milione di lire, un milione qualcosa, all'epoca si prendeva la casa.
3: Vabbè, ma mo con l'euro è più conveniente. Allora, signori, ci vediamo. Ci sentiamo domani tra le 10 e le 12 con lui Marco Pisacane.
0: Salutiamo l'Europa che ci ha dato l'euro e salutiamo lui, Rosario Verde. A domani, grazie a Fabio Esposito in regia che ha curato la parte tecnica. Che la felicità sia con